Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. I'm so tired.

0: Cosmo 2050.
1: As one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio. Questo è il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia. Due ore insieme in vostra compagnia, l'astronave di Giornale Radio è pronta a partire, mettetevi comodi, copilota come sempre qui al mio fianco Giorgio Berselli in regia, che saluto e che ringrazio. Oggi ci occupiamo di tante cose. Partiremo anche con un'analisi di uno dei momenti più attesi da un punto di vista internazionale, mondiale addirittura, per quanto riguarda l'astronautica, cioè lo IAC, l'International Astronautical Congress, che si è tenuto in settimana in Turchia. Ci collegheremo da lì per avere veramente una specie di relazione a caldo. Tra poco anche la nostra rassegna stampa, non manca il nostro momento dedicato all'osservazione dei cieli e poi chiaramente l'altro grande argomento della settimana sono i Nobel. Faremo un recap ovviamente, ma li andremo anche ad analizzare più nel dettaglio, quindi insomma siamo pronti a partire. Non manca la nostra musica, partiamo anche con quella. Il primo brano di questa nostra puntata è di Tate McRae, si chiama Greedy.

allora eccoci qua ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo, ancora un buon fine settimana qui su Giornal Radio con Cosmo 2050. Partiamo con la nostra rassegna stampa. Intanto questa è la settimana dei Nobel e quindi scopriamo i nomi di grandi scienziati, ma bisogna partire dall'addio a una grandissima figura del mondo scientifico e astronautico, l'addio a Margaret Hamilton, che contribuì insomma a creare il software dell'Apollo 11, e quindi andiamo nell'era mitologica dell'allunaggio. Infatti scomparsa all'età di 90 anni Margaret Hamilton, informatica che da pioniera davvero elaborò il software che permise poi agli astronauti del programma Apollo della NASA di raggiungere la Luna e dunque di vincere la corsa allo spazio del XX secolo. A comunicare in settimana della sua scomparsa l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, dove Hamilton aveva iniziato a lavorare dal 1959 e dove rimase fino alla metà degli anni 70 guidando la divisione di ingegneria del software del laboratorio di strumentazione, una divisione che poi nel 61, l'anno del celebre discorso di Kennedy, ottenne un contratto con la NASA e lei da ricercatrice guidò un team di 100 ingegneri, insomma pensate anche l'impatto di role model di cui tanto si parla che poteva avere a quel tempo, che progettarono appunto il software per guidare le missioni Apollo. Grazie al suo lavoro è di fatto considerata una delle fondatrici del settore dell'ingegneria dei software. Dire che Margaret Hamilton è stata una pioniera sarebbe un eufemismo clamoroso, ha affermato Olivier Dewecq, che ha collaborato al programma Apollo e direttore ad interim del Dipartimento di Aeronautica e Astronautica dell'MIT. Un po' di dettagli insomma su questa grande figura: nacque a Paoli nell'Indiana nel 1936 e studiò all'Università del Michigan prima di laurearsi in matematica all'Earlham College, sempre nell'Indiana. Accettò poi l'incarico all'MIT mentre il marito studiava legge ad Harvard. La NASA ha citato un esempio significativo in cui il suo lavoro ha contribuito al successo di una missione. Infatti durante la celebre missione Apollo 11 del 69, il software progettato da Hamilton ha annullato un tentativo errato di trasferire l'elaborazione principale del computer di bordo a un sistema radar. L'intervento, avvenuto pensate ad appena 3 minuti dal primo allunaggio, ha permesso alla missione di proseguire in sicurezza, ha dichiarato la NASA. Sappiamo che le missioni Artemis permetteranno alla prima donna di toccare il suolo selenico, Margaret Hamilton quel suolo non l'ha toccato, però in qualche modo adesso è lì più vicina e c'era andata vicina anche in quei gloriosi anni pionieristici. Noi nel nostro viaggio proseguiamo tra poco parlando invece dello IAC, come dicevamo, dove sicuramente si sarà ricordata anche la figura di Margaret Hamilton, ma che in Turchia hanno portato veramente tanta Italia con le ultime tecnologie pronte a portare sempre più in là il limite delle frontiere spaziali, in cui insomma la presenza addirittura del presidente Erdogan ad Antalya si è tenuta un congresso che punta sempre più in alto anche sui temi che in qualche modo abbiamo riscoperto in questo piccolo viaggio nella storia. Nel frattempo vi leggo un'altra notizia, perché non c'è soltanto chiaramente l'astronautica in prima pagina, ma c'è tanto altro da affrontare. In particolare una storia che merita di essere raccontata è quella dei premi Nobel. Noi approfondiremo nella seconda parte della trasmissione il Nobel per la medicina, poi quello per la fisica, ma vale la pena citare anche il premio Nobel per la chimica conferito ad Henry Kagan e Kenzo Suai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Nobel che premia dunque due scienziati che hanno fatto scegliere alla chimica un'immagine speculare. Molte molecole infatti esistono in due varianti, che sono di fatto l'una l'immagine speculare dell'altra, proprio come le nostre mani, speculari ma non sovrapponibili. Tuttavia
gli organismi viventi contengono solo una di queste immagini speculari. Il modo in cui abbia potuto emergere una simmetria chimica di questo tipo è stato a lungo un mistero per i chimici, fino proprio a che Henry Kagan e Kenzo Sohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. Un aspetto importante di questo tema, diciamo, di chimica di base riguarda peraltro i farmaci, perché molti principi attivi in prodotti farmacologici si basano su molecole chirali, con una che potrebbe avere gli effetti desiderati e l'altra che potrebbe non averli o addirittura risultare dannosa. Per intenderci, immaginate un fabbro con in mano due versioni speculari di una chiave: solo una entrerà nella serratura, l'altra potrebbe persino danneggiarla, e capire in che modo possiamo intervenire può davvero fare la differenza. Li citiamo, gli facciamo in qualche modo i complimenti, ma soprattutto ne ricordiamo anche il ruolo. Henry Kagan è nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, siamo in Francia, ed è professore emerito all'Université Paris Sud. Kenzo Sohai è nato nel 1950 a Hiroshima, in Giappone, ed è professore emerito all'Università delle Scienze di Tokyo. E allora tra poco il programma prosegue con ulteriori approfondimenti. Ripartiamo dalla musica dopo questa carrellata di news. Ripartiamo da Naked con Portugal the Man. Questa è Some Kind of High.

0: E allora eccoci qua, il nostro viaggio qui su Cosmo 2050 oggi parte da Antalya in Turchia. Lì infatti si è appena conclusa la 77esima edizione dell'International Astronautical Congress, o IAC diciamo per intenderci, evento ospitato dunque dall'Agenzia Spaziale Turca ma organizzato dall'International Astronautical Federation, quindi davvero un evento di portata mondiale che ogni anno cambia location e che recentemente peraltro è stato anche in Italia. Davvero l'occasione per capire a che punto siamo su tantissimi fronti, su tante frontiere diciamo della tecnologia spaziale, presente ovviamente anche tanta Italia, e noi ci colleghiamo proprio dalla Turchia per farci raccontare questa edizione. È con noi infatti il primo ospite di questa puntata, il professor Enrico Zappino, docente al Politecnico di Torino dove insegna in costruzione di strutture aerospaziali e anche membro dell'AIDA, nostra appunto associazione italiana dell'aeronautica e astronautica. Grazie per essere con noi, bentrovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, ecco. Buongiorno a tutti.
0: Ecco, insomma, ne approfittiamo veramente quasi sfruttandola come inviato per partire un po', se vogliamo, dal polso della situazione. Sono eventi che anche a seconda, immagino, del luogo in cui si svolgono possono assumere risvolti intriganti, ma poi dove davvero ci sono un po' tutti. Parleremo anche dell'Italia, ma partirei proprio un po' dalle prime sensazioni a caldo. Che tipo di congresso è stato? Si respira un certo entusiasmo? Siamo in un periodo chiaramente particolare.
1: Ma certo, sì, diciamo che ancora per quest'anno, ancora quest'anno diciamo lo IAC si è confermato essere un po' l'evento diciamo principale, ecco, nell'ambito spazio a livello internazionale, ecco. Per darvi un po' di idea di numeri, ecco, si confermano più di 7.500 delegati, quasi 8.000, provenienti da circa 111 paesi, quindi questo ci dà anche una misura, ecco, del il livello di coinvolgimento a livello globale, ecco, in questa conferenza. Presenta 250 aziende nell'esposizione, presentate circa che vanno poi a coprire un po' tutti quelli che sono un po' gli ambiti, ecco. Per dare un'altra idea, ecco, della rilevanza dell'evento, durante l'apertura, ecco, c'è stato anche il presidente, ecco, turco Erdogan, quindi proprio per andare a sottolineare come lo spazio sia ormai sull'agenda, ecco, non solo di tutti i ricercatori ma anche un po' di tutti i governi, ecco, di tutti gli enti internazionali, ecco, quindi sicuramente un evento di primaria importanza di nuovo.
0: Sì, anche nei numeri chiaramente tantissime delegazioni, tantissime le agenzie internazionali coinvolte, ovviamente anche l'ASI, l'Italia in generale. Cambiano diciamo anche le prospettive, forse un'Italia sempre più integrata intanto in un assetto diciamo occidentale per intenderci, in cui forse anche il ruolo della Turchia potrebbe essere interessante da analizzare, soprattutto su frontiere come la riconquista della Luna e poi chissà forse anche la conquista marziana. L'Italia non è sparring partner, insomma è un ruolo da protagonista, lo si è notato all'interno dello IAC.
1: Ma certo, diciamo che l'Italia storicamente è sempre stata uno dei paesi, ecco, meglio rappresentati all'interno dello IAC e dello IAF. Addirittura da quest'anno, ecco, abbiamo anche l'onore, ecco, di avere il presidente entrato in carica italiano e la dottoressa Gabriella Arrigo, ecco, dell'Agenzia Spaziale Italiana, e questo dà ancora più diciamo lustro a quello che è il nostro ruolo. Sicuramente l'Italia è stata protagonista un po' come sempre, sicuramente dal punto di vista accademico, con più di 300 astronauti presentati dai vari colleghi degli enti di ricerca, aziende, università. Devo anche dire che l'Italia è sempre più protagonista anche dal punto di vista commerciale, ecco. Come sempre ci sono le nostre grandi aziende, Leonardo, Thales, Legna Space Italia e quant'altro, però ecco, ad esempio quest'anno Anchor Sponsor, per intenderci l'Anchor Sponsor è lo sponsor principale della conferenza, è stata proprio l'Italian Trade Agency, quindi fondamentalmente l'agenzia di promozione un po' delle aziende italiane nel mondo, che ha portato, ecco, diverse aziende, medio, piccole, anche più grandi, ecco, però ospitandole in un grande ambiente comune che ha in qualche modo, ecco, portato le eccellenze italiane in questa kermesse. Quindi sicuramente l'Italia ancora una volta si conferma, ecco, un attore principale, ecco, per intenderci a livello di abstract siamo i quarti al mondo, ecco, quindi a parte la Turchia che è il paese ospitante che solitamente in qualche modo riesce a partecipare in modo veramente importante, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Cina e poi noi, quindi sicuramente un ruolo di primaria importanza.
0: Ecco, diciamo, noi avevamo chiaramente, per ragioni anche geografiche, seguito con grande interesse al tempo da media partner lo IAC milanese, diciamo così, che fu un'edizione importante perché lanciò tante tematiche relative ad esempio alla Luna, la presentazione delle tute. Al tempo si parlava di Artemis come qualcosa di imminente, chiaramente, ma ancora tutto da scoprire. Il progetto prosegue, ogni tanto subisce dei ritardi, ma prosegue, possiamo dire, abbastanza spedito. C'è Artemis 3 con Parmitano, poi Artemis 4 che è probabilmente attesissimo. Non voglio chiedere se si è parlato solo di quello, ma immagino si sia parlato soprattutto di quello.
1: Ma allora, sì, innanzitutto mi fa piacere che richiami lo IAC di Milano, che mi aveva visto partecipare in modo piuttosto attivo nell'organizzazione attraverso la IDA, quindi sicuramente un buon ricordo. Certo. Devo dire anche tutti i delegati hanno un ricordo splendido dell'edizione di Milanese, quindi questo è sicuramente un piacere. Sicuramente, ecco, da Milano si è partiti in direzione alla Luna, e sicuramente in questa edizione la Luna e in generale l'esplorazione è stata uno dei protagonisti, ecco. Sicuramente la missione Artemis sullo sfondo è presente in molte delle talk e delle iniziative presenti, a partire da Artemis 2 che si è appena conclusa, in cui in qualche modo abbiamo visto risultati e in qualche modo una descrizione approfondita di quelli che sono stati poi gli outcome, ecco, di questa missione, e anche Artemis 3 che invece si andrà a effettuare a breve, che tra l'altro ci vede protagonisti anche un po' con il nostro Luca Parmitano, che appunto sarà poi coinvolto profondamente in questa missione. Quindi sicuramente la Luna, devo dire, un po' l'esplorazione in generale estremamente importante, molti altri temi anche, sicuramente non c'è solo Artemis, tutti quanti guardano un po' alla Luna, e anche la Turchia ad esempio proprio ha presentato una missione che si terrà nei prossimi mesi. In realtà hanno appena finito di integrare ora un rover importante, che sono circa 3,5 tonnellate, costruito quasi interamente in Turchia, che proprio avrà come obiettivo la Luna nei prossimi anni, ecco. Quindi è un interesse globale, ecco, non solo diciamo del consorzio, diciamo, Artemis, ecco.
0: Chiuderei, se vogliamo, su qualche aspetto di racconto che tra virgolette secondario, in realtà non è così. I giovani e le tecnologie spaziali, le frontiere spaziali. È chiaro che parliamo, credo, di un argomento che attraversa tutte le generazioni, tra chi addirittura ricorda ancora probabilmente il periodo delle prime missioni lunari e oggi lo vede quasi come un ritorno, a tanti invece giovani che vedono in questa una straordinaria opportunità. Lo è anche per le aziende, però in generale ha notato la presenza di tanti giovani sul fronte italiano, ma in generale, ecco, a questo IAC.
1: Ma certo, allora i giovani sicuramente hanno sempre avuto e si stanno ritagliando un ruolo fondamentale in questo tipo di evento, ma in generale nell'ambito spazio, ecco. Diciamo, legato all'evento possiamo dire che solitamente circa il 40% dei partecipanti sono under 35, ecco. Questo è sicuramente un numero, ecco, che dà l'idea di quanto la comunità, ecco, più giovane voglia partecipare e si sente in qualche modo coinvolta. Non solo studenti, devo dire, anche appunto imprenditori, startup che vengono qui a portare le loro tecnologie, proprio perché in qualche modo, ecco, l'evoluzione dello spazio, non solo a livello di grandi agenzie ma anche di piccoli privati che possono dare un contributo, ecco, è evidente, ecco, in ogni angolo un po' di questo evento, ecco. Quindi sicuramente i giovani sono protagonisti di questo IAC, lo saranno, ecco, anche nei prossimi sicuramente.
0: Lei peraltro, insomma, in qualche modo ci lavora, ecco, tutti i giorni. Peraltro, esatto, chiudo veramente su questo: Torino è una grande capitale, diciamo, europea dello spazio, sia da un punto di vista accademico sia da un punto di vista delle imprese. Ecco, sarà qualcosa, insomma, che attirerà ancora di più, lei crede, la presenza di tanti studenti che intraprendono il mestiere, io lo chiamo, dell'astronauta, che non è soltanto essere l'astronauta vero e proprio, ma ormai ha veramente applicazioni che vanno quasi in ogni settore.
1: Sì, questo è sicuro, ecco. Quindi sicuramente, appunto, noi siamo fortunati di provenire, ecco, da un territorio che da questo punto di vista è particolarmente ricco di opportunità. Sicuramente Torino, ecco, sia ora ma ancora più nei prossimi anni, vedrà, ecco, crearsi un ecosistema quasi unico in Italia. Quindi da questo punto di vista sicuramente i giovani troveranno, ecco, un ambiente molto stimolante, molto fertile, appunto, per, diciamo, seguire un po' questo sogno, no? Di in qualche modo far parte di questa di queste missioni che effettivamente ci ispirano un po' tutti, ecco, ancora di più i giovani, che invece vedono il futuro in modo sicuramente più luminoso, ecco.
0: Eh sì, questo è un messaggio credo ottimo per concludere l'analisi di oggi. Insomma, ringrazio molto il professor Enrico Zappino per essere stato con noi da Antalya per raccontarci questa edizione dello IAC che tornerà in Polonia, ecco, il prossimo anno. Noi saremo ovviamente pronti a raccontarvelo. Grazie ancora professore e a presto.
1: E io ringrazio voi, buona giornata a tutti, arrivederci.
0: Noi non ci fermiamo perché torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, apriamo la pagina astronomica e poi ci tuffiamo nella tecnologia, tutto su Cosmo 2050.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Una moderata area di alta pressione tornerà ad interessare l'Italia dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni di marcata instabilità. In mattinata sole prevalente al nord e sulle centrali tirreniche, presenza di qualche nube anche sull'Appennino centrale e settentrionale, ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto, siamo pronti a ripartire, tra poco vi portiamo anche a conoscenza di qualche curiosità di stagione, sapete che ci piace farlo nel corso dell'anno, abbinare il momento in cui andiamo in onda con le curiosità, soprattutto a tema astronomico, legate anche a questo autunno che insomma forse non è ancora del tutto arrivato a livello di temperature, ma astronomicamente siamo proprio lì in mezzo. Poi ovviamente i nostri approfondimenti, oggi è una puntata fortemente a tema spaziale, proseguono, ma parleremo anche di Nobel, perché insomma in questa settimana il tema lo andiamo ad analizzare nel dettaglio. Nel frattempo noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un nuovo brano da ascoltare insieme qui all'interno di Giornale Radio. Nel nostro weekend arrivano i The Ramona Flowers, questa è You.

0: E allora eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050, pronti insomma a tornare a scaldare i motori. Ci concediamo come sempre qualche pillola di astronomia. È vero che stanno arrivando anche le prime piogge, ecco, di stagione sull'Italia, però se i cieli rimangono sereni, anche ottobre in realtà offre alcune peculiarità intriganti, diciamo, e poi è anche sempre un po' l'occasione per fare un po' di divulgazione che va anche un po', diciamo, nei meandri della storia. In collegamento con noi per il nostro appuntamento, come sempre, il direttore di Cosmo 2050, Walter Riva, direttore anche dell'Osservatorio Astronomico del Righi di Genova. Ciao Walter, ben trovato, buon weekend.
1: Grazie, buon weekend a te e ai radioascoltatori.
0: Insomma, dicevamo, ottobre non è certo forse uno dei mesi più indicati da un punto di vista astronomico, anche per ragioni banalmente meteorologiche. In realtà però sul fronte dei pianeti da poter osservare c'è una piccola chicca, insomma, ci dicevi, per esperti e soprattutto per volenterosi. Che cosa potremo osservare questo weekend?
1: Eh sì, questo weekend il pianeta Marte, pianeta rosso per eccellenza, transita all'interno di un ammasso stellare. Ovviamente è un fenomeno prospettico, Marte è molto più vicino a noi che non le stelle di questo ammasso. L'ammasso si chiama Presepe, perché appunto è possibile in forma un po' fantasiosa stilizzare, ricostruire nella disposizione delle stelle proprio le figure di Maria, di San Giovanni, insomma, di Gesù Bambino, e si trova nella costellazione del Cancro, questo ammasso stellare, e in queste notti di questo fine settimana Marte si muove lentamente attraverso quelle stelle di questo ammasso, quindi sia sabato notte che domenica notte Marte si troverà proprio all'interno, e chiaramente è una cosa che per vederla bisogna che sia notte fonda, tipo proprio le 2, le 3, le 4 del mattino. Bisogna riconoscere Marte in cielo, ma questo con le app moderne non è una cosa così difficile. Diciamo che forse lo strumento migliore per poter osservare questo transito è il binocolo. Binocolo o un piccolo telescopio. Questo perché a occhio nudo si vede Marte, poi dipende chiaramente dal cielo, da quanto è illuminato, da dove l'osservatore appunto fa l'osservazione. Però a occhio nudo si vede Marte e magari non si distinguono molto le stelline dell'ammasso. Con un telescopio che ingrandisce molto invece si vede magari solo Marte e poco campo attorno. Invece con una via di mezzo, diciamo, quindi un piccolo telescopio o un binocolo, ci permette di apprezzare una cosa particolare, insomma, questo dischetto rosso circondato da una miriade di stelline. Dovrebbe essere una bella visione.
0: Orario, dicevi, diciamo piuttosto notturno, ecco, questo
1: il centro della notte, perché così Marte si alza un po' e anche l'ammasso, se è più alto, risente meno dell'ipotetica condizione appunto osservativa che immaginiamo in genere non è ottimale, insomma, quando osserviamo ormai da cieli inquinati, e quindi almeno insomma cerchiamo di far salire gli oggetti celesti il più possibile in modo che ne risentano un po' meno.
0: Volevo approfittare insomma al volo, Walter, della tua presenza oggi anche per una cosa un po' diversa, diciamo, che è legata comunque al periodo dell'anno, perché dobbiamo ricordarci che l'osservazione del cielo è veramente una delle attività più antiche dell'umanità e anche una delle poche che legava veramente le popolazioni di ogni dove, quelle che non si conoscevano tra loro ma avevano in comune evidentemente questa necessità, così come l'osservazione della natura circostante. Autunno è la stagione che associamo al rosso, il rosso e l'arancione dei boschi, insomma, soprattutto una volta ce n'erano anche di più. Questo ha dato vita a una leggenda, diciamo, a molti chilometri da qui, che unisce il cielo e la terra in qualche modo, che insomma che volevo regalare ai nostri ascoltatori, un po' così, una piccola chicca di storia e di astronomia.
1: Eh sì, è una leggenda, un mito del cielo che ci viene dagli Irochesi e dai Cree, quindi come dire da nativi nordamericani che stanno più a nord nel Canada, nell'odierno Canada. E proprio il fatto che in autunno le sette stelle del Grande Carro, che sono una parte della costellazione dell'Orsa Maggiore per i greci, sono bassi sull'orizzonte, perché appunto ruotando attorno alla stella polare in autunno sono proprio vicini al limite nord del cielo, e questo fa sì tra l'altro che in montagna o anche in collina è un po' la stagione in cui è più difficile riconoscerla, perché magari qualche stella appunto, pur essendo matematicamente sopra l'orizzonte, poi invece è nascosta dall'orizzonte visibile. Però al di là di questo, la cosa curiosa è che anche per queste popolazioni queste stelle rappresentavano un orso. Non si erano mai parlati con i greci, almeno non si ritiene che lo abbiano mai fatto, che noi sappiamo. Però qual è la cosa bella? Per i greci l'orsa ha la coda lunga, perché Zeus, che raccogliendola da terra, diciamo così, poi ci sarebbe anche una bella storia da approfondire in un'altra puntata, prende l'orsa per la coda, la scaglia in cielo e quindi la coda si allunga. Invece no, per gli irochesi, i Cree, l'orso ha la classica codina a batuffolo, ma le tre stelline del timone del

0: un'altra debole stellina vicino alle tre del timone del grande carro, che può anche essere vista occhio nudo, comunque tre, quattro che siano. Ecco che finalmente in autunno, in queste notti, quando l'orso scende quindi verso il panorama terrestre, riescono a ferirlo, il primo, il secondo tra l'altro è un po' indietro perché una versione della leggenda si porta dietro addirittura della legna per fare poi il fuoco e magari addirittura, insomma, come dire, farsi una bella cena, insomma, ci sono questi tre cacciatori, ci sono questi tre cacciatori che finalmente riescono a ferire l'orso con le loro frecce, e dato che l'orso è ferito ma si trova prospetticamente vicino all'orizzonte, ecco che il sangue dell'orso cola sulla terra e incendia, e incendia soprattutto le foglie degli aceri, e questa è la spiegazione molto romantica, se vuoi, io la adoro perché è una fantasia incredibile che unisce osservazione appunto e mitologia. È l'Indian Summer, cosiddetta, del Nord America, del Canada, era spiegata in questo modo.
1: Eh sì, che è anche il motivo per cui queste zone del mondo attirano tantissimi turisti, ecco, per il foliage che è spettacolare in questo periodo dell'anno, e chiaramente chi di quelle zone le abitava da molto molto tempo prima va trovato a suo modo una spiegazione, che insomma ci ha creato un po' di atmosfera da Zanna Bianca di Jack London, ecco, che chiaramente ci fa piacere avere in stagione. Walter, insomma, ti ringrazio davvero per insomma le informazioni pratiche prima e poi per questa bella storia poi. Noi continueremo a sentire chiaramente nelle prossime puntate. Per il momento ancora un buon fine settimana, le notizie continuano a fluire qui su Cosmo 2050. Tra pochissimo un breve intermezzo musicale guidato dai Crowded House, questa è Weather With You.

E allora eccoci pronti a ripartire e a introdurre qui in questa puntata di Cosmo 2050 anche il tema che è un tema portante chiaramente della settimana. È stata la settimana dei Nobel e soprattutto da un punto di vista scientifico. Questa è anche l'occasione per provare ad abbattere qualche muro, anche chi di scienza sostanzialmente non legge, non parla per un anno intero. Ecco, un occhio a chi ha vinto il Nobel e soprattutto alla materia di cui ha contribuito a renderci più edotti, si finisce per darlo, e questo ci impone, credo, in partenza anche

0: qualche riflessione sul modo in cui la scienza è stata veicolata e viene veicolata al giorno d'oggi, anche a livello divulgativo. In collegamento con noi abbiamo il professor Dario Generali dell'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, del nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti.
0: E allora, insomma, questa è una settimana in cui un tema di cui lei si occupa anche da un punto di vista storico, oltre che filosofico, emerge, diciamo, se vogliamo, con più prepotenza. La scienza ha questa caratteristica di essere razionale anche nel modo in cui deve essere probabilmente divulgata. Questo va quasi un po' a cozzare, se mi permette una valutazione personale, con la fase storica in cui viviamo, in cui tutto deve essere estremamente breve, estremamente emotivo, estremamente impattante anche agli altissimi livelli. È chiaro che, come dire, l'Accademia che assegna i Nobel cerca di astrarsi da tutto ciò. Come se la passa dal suo punto di vista anche il racconto della scienza di questi tempi, anche visto da una prospettiva storica?
1: No, guardi, il racconto della scienza a livello divulgativo subisce un pregiudizio che è tipico della nostra tradizione di pensiero, che è quella della separazione dei saperi tra scienza e il resto della conoscenza, della cultura. La scienza viene divulgata in relazione alle sue applicazioni pratiche e fondamentali. Anche nella comunicazione di questi Nobel si è subito fatto riferimento alle ricadute pratiche che queste scoperte possono avere. La scienza in realtà è un processo culturale molto complesso, stratificato. Le conseguenze pratiche sono certamente molto importanti. Noi viviamo in un mondo tecnologico, Simon Don ce l'ha chiarito, no? Tutto quello che noi facciamo adesso è un gesto tecnologico, però di fondo la scienza deve essere vista anche per le sue prospettive culturali, per la capacità che ha avuto e che ha di emancipazione culturale, civile e politica, perché se noi andiamo a ricostruire il processo anche di formazione delle nostre organizzazioni politiche, civili e sociali, noi vediamo che abbiamo mutuato dalla scienza alcuni principi fondamentali, che sono quelli del libero pensiero e del rifiuto del principio d'autorità e soprattutto della razionalità contro qualsiasi pregiudizio. Quindi la scienza deve essere vista all'interno di un complesso di conoscenza più vasta, all'interno di un contesto, e le si deve riconoscere questo profondo valore culturale. I premi Nobel sono delle espressioni chiaramente particolari di un successo, di una ricerca, ma c'è tutto un tessuto alla base di questi successi che meriterebbe di essere valorizzato, soprattutto per quello che rappresenta dal punto di vista della valorizzazione della razionalità, del metodo e della collaborazione, perché la scienza è anche un grande processo di collaborazione fra diversi studiosi. Questo momento non è sicuramente un momento che possa facilitare e valorizzare un approccio scientifico della realtà. Ci troviamo di fronte a posizioni radicalmente irrazionali che vengono valorizzate come tali. E ci sono dei processi nel corso della storia. Pensiamo per esempio all'inizio del Novecento, i futuristi, no?
0: Forse un'esaltazione anche magari errata, o lo ritiene qualcosa di simile a quello che sta accadendo adesso. Certo, c'è un discorso, come dire, sull'intelligenza artificiale che lo ricorda molto da vicino. Su altri campi siamo quasi al complottismo, quindi addirittura l'idea che gli scienziati siano delle elite misteriose, insomma, sembra quasi davvero che nella comunicazione dei Nobel si cerchi quasi più di premiare l'aspetto umano, che dovrebbe essere scontato, dello scienziato rispetto a quello, tra virgolette, professionale.
1: Sì, questo è un grave pregiudizio, no? Perché tra l'altro non è solo di questi tempi. L'idea che la scienza sia alienante, sia un atto di dominio, perché se torniamo agli anni 70, Deleuze, Guattari, Foucault, cioè, per loro ogni conoscenza è una forma di dominio. No, ogni conoscenza è una forma di emancipazione, perché conoscere e avere consapevolezza, quindi capacità di decisione. La scienza vive nel modo migliore in un contesto che è democratico e liberale, non può tollerare la censura o i condizionamenti ideologici. Qui si torna sempre a Galileo, c'è un bellissimo foglietto presente, manoscritto di Galileo, presente nella sua copia del dialogo sui massimi sistemi del mondo, mentre era agli arresti domiciliari da Cetri, dove Galileo sottolinea, scrive, i padroni delle repubbliche dei regni non sopportano le novità e di conseguenza perseguono gli intelligenti che apportano novità all'interno delle scienze e si impongono impedendogli lo sviluppo del loro pensiero. La scienza è progresso, è libertà, è sviluppo intellettuale fondamentale ed ha una dimensione, come dicevo prima, fondamentalmente culturale, se lo andiamo a vedere come si costruisce, perché non è soltanto un processo tecnico, presuppone dei riferimenti, il contesto filosofico è fondamentale, i riferimenti, pensiamo per esempio alla teoria della relatività di Einstein, quanta filosofia c'è in quella prospettiva. Quindi va benissimo che adesso ci sia una valorizzazione di questi successi, di questi grandi scienziati, no? Che sono forse l'espressione più significativa della ricerca contemporanea, però bisogna sempre ricordare quanto è importante la scienza come dimensione razionale e come pervade la nostra vita e come ci ha donato questi modelli politici liberali e democratici, perché se noi andiamo a vedere l'emancipazione dall'ancien regime in epoca illuministica,
0: sì, l'illuminismo,
1: ecco, noi l'abbiamo avuto proprio perché nell'illuminismo quei principi che erano stati fatti propri della scienza sono stati trasferiti all'ambito civile e politico. Il rifiuto di pregiudizi, il rifiuto
0: Lei crede che abbiamo gli anticorpi, come dire, per far sì che ormai certi principi non vengano più intaccati? Sembrerebbe di no. La scienza ha bisogno, tra virgolette, di difendersi a volte anche con un po' più di presunzione, tra virgolette, di prepotenza da attacchi che sono spesso attacchi politici. Però appunto, se lei dice si va a distruggere il palazzo dalle fondamenta, poi crolla tutto.
1: Ha perfettamente ragione. Io, guardi, vorrei avere la convinzione che l'Occidente in questo momento abbia gli anticorpi. È una fase molto critica, molto pericolosa, anche perché il venir meno della razionalità spesso si accompagna con atteggiamenti aggressivi e quindi purtroppo con le guerre. Le guerre sono una distruzione totale e ci distruggerebbero l'intera nostra civiltà e anche i principi fondamentali della scienza, che non sono sicuramente quello dell'aggressività, ma è quello del bene pubblico. Allora, noi dobbiamo combattere per mantenere questi principi di democrazia e di libertà, questi principi di razionalità della scienza e anche di trasferimento nella vita civile di queste strutture della razionalità. È un momento in cui veramente tutti noi dovremmo cercare di ritornare alla difesa dei valori fondanti dell'Occidente, che in questo momento non sono difesi. Tanto purtroppo ho l'impressione che è ribadita anche da moltissimi altri, ci sono continuamente interventi su questo tipo, che l'Occidente abbia perso i propri riferimenti, non difende più i propri principi fondamentali, che sono quelli della razionalità, che sono quelli della libertà e della democrazia. Questa è una cosa fondamentale. Se noi non ci crediamo più, pensi per esempio a cosa è stato e cos'è il movimento woke. E dall'altra parte, quindi la distruzione, la messa al bando di libri perché hanno pregiudizi secondo loro di carattere razzista, ecco. Oppure anche il movimento MAGA, che cosa significa? È del tutto irrazionale. Allora, queste polarizzazioni razionalistiche sono il contrario del principio di razionalità scientifica, che si deve difendere, perché tra l'altro lei dice giustamente, gli scienziati vengono visti come praticamente
0: i membri di un'elite, diciamo, spesso
1: sì,
0: anche
1: proni
0: in termini negativi
1: dei grandi gruppi finanziari, mentre in realtà lo scienziato ha come obiettivo, lo scienziato vero, quello dell'incremento della conoscenza, quello della scoperta, quello di fare il bene pubblico,
0: il progresso, certo, nel senso,
1: la ricerca scientifica,
0: nel senso più nobile del termine. È chiaro che è così. C'è bisogno di rivalutare il ruolo dello scienziato all'interno di un contesto politico, ovviamente. Questa è un po' la morale che tracciamo oggi. Ringrazio molto il professor Dario Generali per essere stato con noi. Insomma, il tema ha toccato veramente tanti spunti. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, torneremo sui Nobel, ecco, più avanti, anche in termini tra virgolette più divulgativi, ma ci sembrava giusto partire da qui. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Sono le 3.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio. Nel nostro fine settimana questo è l'approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia, e allora noi siamo pronti a ripartire. Questa è la seconda ora del nostro programma. Se vi siete persi la prima parte, se volete riascoltare in qualsiasi momento le nostre interviste, vi basta andare sul sito giornaleradio.fm e recuperare appunto tutte le nostre puntate, oppure andate sul sito cosmo2050.com. nella sezione podcast troverete il meglio di ogni puntata di Cosmo 2050 e approfittatene per dare un'occhiata al sito straordinario con tutte le news e gli approfondimenti a tema spaziale. Noi allora siamo pronti a ripartire tra poco, ancora un po' di rassegna stampa, anche con qualche news un po' più leggera, diciamo, in una puntata in cui abbiamo affrontato tanti temi da pesi massimi. Chiaramente nella settimana dei Nobel non può che essere così. La musica, per l'appunto, che ci riporta a ascoltare Teddy Swims, questa è la sua Perfect Man.

Ed eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo e la regia di Giorgio Berselli. Ripartiamo con un poco di rassegna stampa e con la classica notizia risponde a una domanda che non vi eravate mai posti. C'è un esperimento che potrebbe essere lanciato nel 2028 per distillare whisky in orbita. In poche parole, fra qualche anno sarà possibile, non oso immaginare a che prezzo, sorseggiare un whisky spaziale, ma non nel senso molto buono, proprio spaziale. Infatti per il 2028 è previsto il lancio in orbita di un esperimento che mira a produrre per la prima volta nello spazio il celebre distillato, che sarà poi analizzato con una lingua artificiale per valutare gli eventuali cambiamenti nella composizione chimica dovuti all'ambiente estremo. Chiaramente non poteva che nascere dalla patria del whisky questo progetto. È frutto infatti della collaborazione tra l'Università di Glasgow in Scozia e il Kyushu Institute of Technology in Giappone, e questa idea potrebbe aprire la strada in realtà alla realizzazione di impianti orbitali capaci di produrre molecole difficili o addirittura impossibili da sintetizzare da terra, con possibili applicazioni per lo sviluppo di nuovi farmaci contro malattie come il diabete, come i tumori, come l'Alzheimer. Come sempre, dall'aspetto più divertente c'è sempre un discorso molto più serio dietro. Sebbene il whisky sia già stato portato nello spazio, finora non aveva mai lasciato l'ambiente a temperatura controllata della Stazione Spaziale Internazionale. Stavolta invece verrà esposto proprio al vuoto spaziale in maniera diretta. L'esperimento sarà lanciato a bordo di un CubeSat con campioni di 10 ml di liquido e rimarrà in orbita fino a 5 anni per studiare il funzionamento del processo di distillazione. E pensate, verrà valutata la reazione di un frammento di legno di botte alle repentine escursioni termiche durante l'orbita attorno alla Terra. Infatti il team prevede che il legno respiri, tra virgolette, molto più velocemente di quanto farebbe a terra, aprendo potenzialmente la strada a un metodo del tutto nuovo per studiare e persino accelerare il processo di maturazione. Il whisky, insomma, ci offre un modello estremamente riconoscibile per studiare e monitorare i processi biologici e chimici in microgravità, ha osservato il coordinatore del progetto, Gilles Bylett. Fornirà, dice, nuove preziose informazioni su come monitorare e controllare la fermentazione, l'evoluzione chimica nello spazio, nonché su come produrre etanolo in orbita. E il nostro obiettivo finale poi aggiunge che il progetto possa contribuire a potenziare le attività chimiche e di bioproduzione nello spazio, ambito che offre enormi possibilità per la realizzazione di prodotti farmaceutici ad alto valore aggiunto e terapie oncologiche di nuova generazione. Quindi insomma, un whisky prodotto nello spazio, chissà, immagino già i puristi in rivolta, però tecnologia e la fantasia umana ci portano anche a questo. Noi tra poco ripartiamo da un racconto straordinario che ci porta invece verso il Nepal e verso un luogo dove è stato condotto un esperimento italiano molto affascinante. Ci collegheremo direttamente da Kathmandu e nel frattempo però ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un altro brano da ascoltare insieme. Questo è di Sia e si chiama Gimme Love.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050. Abbiamo veramente un momento speciale all'interno di questa puntata, perché parliamo di una missione scientifica veramente straordinaria anche per le modalità e il luogo in cui si svolge. Pyramid 26 Exploration and Physiology è una missione che vede un gruppo multidisciplinare di 21 ricercatori italiani lavorare e raggiungere il laboratorio osservatorio Piramide. Siamo sull'Everest, a quota 5050 metri, nella valle del Khumbu, proprio in Nepal. Insomma, non proprio il luogo più comodo, ma sicuramente uno dei più affascinanti. L'obiettivo della missione è scoprire i segreti del sonno ad alta quota. E alla guida della missione c'è Vittore Verratti, docente di fisiologia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, che è in collegamento con noi proprio dalla base. Insomma, tanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Ecco, insomma, le chiedo se prima ancora di entrare nei dettagli scientifici della missione ci dà anche un'idea del luogo in cui si trova, in cui vi trovate. È un luogo estremamente affascinante, immagino anche piuttosto ostile, un osservatorio che ha delle caratteristiche uniche al mondo, immagino.
1: Assolutamente sì. In questo momento in realtà siamo appena rientrati dalla missione in alta quota, quindi lungo la valle del Khumbu, e siamo comodamente qui a Kathmandu. Siamo rientrati proprio questa mattina, e la missione in alta quota ha avuto un percorso che si sviluppa lungo la valle del Khumbu, partendo da Lukla fino ad arrivare al laboratorio Piramide, che si trova vicino il Kalapattar, e quindi Gorashep, nello specifico vicino al villaggio di Lobuche. È un laboratorio che è stato costruito nel 1990 su idea di Artito Desio, ed è un laboratorio che nell'arco degli anni ha raccolto tutta una serie di scienziati, di studiosi, ricercatori da tutto il mondo. La nostra missione è consistita nello studiare a diverse altitudini per culminare, ecco, in una sosta di 5 giorni presso il laboratorio Piramide, diversi aspetti. Lei aveva parlato del sonno, ma non abbiamo studiato solo il sonno, abbiamo studiato diversi ambiti della fisiologia umana, e quindi di come l'uomo vada in qualche modo a cercare un adattamento ad un ambiente ostile, che è quello appunto dell'alta quota, dove di fatto viene a mancare il substrato dell'ossigeno, quindi la disponibilità dell'ossigeno che per riduzione della pressione barometrica viene quindi a ridursi. Quindi si riduce anche la disponibilità dell'ossigeno a livello ematico nel sangue, e quindi la disponibilità per il nutrimento delle cellule. Ecco, questo un po' è una sintesi. Mi ha chiesto dove si trovasse la piramide. La piramide è nel parco del Sagarmata, quindi il parco dell'Everest, e rappresenta un punto che oggi in qualche modo è di dominio pubblico, nel senso che è un punto di riferimento per diversi studi, perché questi studi, che hanno delle caratteristiche molto spesso differenti quanto a tempo e quanto a intensità dell'esposizione all'alta quota, potrebbero magari essere modelli differenti. Invece identificando un luogo specifico è possibile creare una riproducibilità di quelle che sono le linee essenziali dei vari studi che vengono condotti in questo ambito.
0: Quindi insomma possiamo dire che non è uno studio che per carità ovviamente è utile anche per non solo gli alpinisti, ma immagino comunque chi vive, magari non addirittura a quella quota, ma quote comunque molto alte per di fatto tutta la vita, ma in realtà immaginiamo ipoteticamente una qualunque situazione estrema, potrebbe essere anche una vita nello spazio. È un periodo che si parla molto di missioni umane nello spazio, abbiamo come dire dei laboratori straordinari, naturali al mondo, sono un po' complessi da raggiungere ma poi ci danno risultati riproducibili, sono laboratori che artificialmente fareste fatica a riprodurre, così?
1: Assolutamente sì. L'obiettivo di questi studi condotti, in questo caso in piramide, non sono legati solo ed esclusivamente a coloro i quali vanno in quota, quindi hanno anche una maggiore risorsa sul piano conoscitivo di come adattarsi, di come stare in ambiente, ma a mio giudizio l'aspetto più importante è legato ai dati che noi possiamo raccogliere su un modello che è quello dell'ipossia ipobarica dell'alta quota, che non è altro se non un modello che può in qualche modo spiegare ciò che poi di fatto accade anche alle nostre altitudini, quindi nei nostri ospedali, in tutte quelle persone che sono affette da insufficienza respiratoria. Quindi lei capisce bene che se io ho un'insufficienza respiratoria per un paziente con una broncopneumopatia cronica ostruttiva, piuttosto che un paziente con un'anemia severa o con un'insufficienza cardiaca, oppure con una slip apnea, e anche durante l'invecchiamento, io posso con questo modello puro andare a studiare un soggetto sano che però viene reso diciamo affetto da insufficienza respiratoria, e quindi come variabile da studiare abbiamo solo la variabile ipossemia, quindi riduzione della disponibilità di ossigeno nel sangue. Se studiassimo invece questi pazienti che comunque hanno un substrato ipossico, faccio un esempio: il diabete mellito, che crea la microangiopatia periferica perché porta alle gangrene, quindi alle amputazioni, andremo a studiare comunque una situazione clinica che non è caratterizzata solo dall'ipossemia, è caratterizzata anche dall'iperglicemia. Quindi è un modello ecologico, un modello puro che ha un grosso significato anche per la nostra medicina classica e convenzionale.
0: Professore, le faccio un'ultima domanda per ripercorrere anche quello che è stato il vostro viaggio, la vostra missione. La tecnologia ha svolto un ruolo importante nelle misurazioni, nella capacità di andare nel dettaglio su situazioni che appunto sono talmente uniche che non devono essere sprecate, credo, neanche per un secondo. Oggi quanto siamo in grado di sapere, parlo dei cicli del sonno, ma in generale anche dei vostri vari esperimenti, con precisione quello che studiamo, che studiate?
1: Noi in questa nostra spedizione Piramide 26 Exploration and Physiology abbiamo avuto a disposizione tutta tecnologia d'avanguardia che ci ha reso possibile l'esplorazione di ambiti che non erano stati mai esplorati. Pensi come ad esempio l'utilizzo di particolari polisonnigrafi per quanto riguarda il sonno, ma anche dei diossimetri durante la notte per studiare l'andamento appunto della curva ossiemoglobinica, di come si va in qualche modo a mantenere il livello dell'ossigeno, della saturazione dell'emoglobina durante la notte. Quindi sono stati studi fatti tutti con strumentazione di ultima generazione che possono in qualche modo spostare l'asticella della conoscenza degli studi precedenti. Tant'è vero che questo progetto ha coinvolto 12 università tra italiane ed estere, più di 20 gruppi di ricerca, e quindi abbiamo in qualche modo dispiegato una task force scientifica da questo punto di vista, che diciamo la cui sinergia darà il valore aggiunto in fase di analisi statistica, perché potremo correlare diversi aspetti della fisiologia umana ed eventualmente cercare di indagare, di esplorare quali nuove possibili spiegazioni dare a questa nostra capacità di adattarci all'alta quota.
0: Ecco, le faccio l'ultima domanda, ma è veramente una domanda flash, però credo sia una domanda che tutti noi ci siamo sentiti porre, ma non nelle condizioni in cui eravate. Se le chiedessi come ha dormito in questi giorni, al di là degli aspetti scientifici.
1: In alta quota si dorme male, si dorme poco, sia per quelle che sono poi le contingenze evidenti legate a al freddo legate ai letti dove si dorme, insomma il sacco a pelo, ma soprattutto a quello che è l'effetto legato al periodismo respiratorio, dice Ian Stock, quindi il respiro periodico che porta durante la notte queste fasi di iperventilazione che generano risvegli spesso, e quindi l'iperventilazione, le apnee che si verificano sono sicuramente degli aspetti che in qualche modo riducono la qualità del sonno. Devo specificare tuttavia che nel nostro piano di acclimatamento abbiamo rispettato delle regole standard di salita e quindi non abbiamo mai ecceduto i 300-400 metri per più di un giorno. Dove l'abbiamo fatto c'è stato un giorno supplementare di riposo e di adattamento a quella nuova quota, quindi di fatto dei 21 del mio gruppo nessuno ha riportato male acuto di montagna, qualche cefalea, ma nulla di che non si sia risolto con diciamo farmaci che vengono utilizzati anche nelle nostre quote, quindi non c'è stato l'utilizzo di acetazolammide o comunque di cortisonici e via discorrendo, perché diciamo il timing di salita è stato studiato sull'onda di una esperienza ormai più che ventennale.
0: Beh, insomma, buon riposo e congratulazioni, professor Vittore Verratti, e soprattutto grazie per aver trovato il tempo da dedicare a questa intervista. Veramente una missione affascinante. Noi ci fermiamo per qualche istante qui su Cosmo 2050, ma rimanete con noi, abbiamo ancora tanto da raccontarvi.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:24. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Abbiamo ancora però insomma approfondimenti che ci portano all'analisi dei Nobel scientifici più intriganti della settimana, più scientifica che ci sia, ovviamente per commentare le ricerche, per conoscere anche qualche curiosità in più sugli autori. Insomma, abbiamo già fatto qualche discorso, ma andiamo decisamente più nel dettaglio tra poco, partendo dalla medicina, che in ordine è sempre il primo Nobel a essere assegnato, e poi andando a parlare della fisica, che insomma forse anche per gli amanti di questa trasmissione è uno dei Nobel sempre più attesi. Nel frattempo non manca mai la buona musica, ripartiamo da quella qui su Giornale Radio, ripartiamo per la precisione da questo brano di Faith Hill che si chiama This Kiss.

0: E allora diamo inizio rientrando insieme qui su Cosmo 2050 a un po' di analisi sui Nobel nella settimana più importante chiaramente da questo punto di vista dell'anno. Tra poco approfondimento anche sul Nobel per la fisica. Partiamo dalla medicina, Nobel che è andato a Karl Deisseroth, Peter Eggman e Georg Nagel per le loro scoperte su come utilizzare la luce per controllare l'attività di specifici neuroni e capire quale ruolo svolgono nel cervello. Questo è stato come sempre il primo premio in qualche modo assegnato nella settimana. In collegamento con noi il professor Giovanni Apolone, che è presidente dell'Advisory Board della Fondazione Lombarda della Ricerca Biomedica. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'opportunità di commentare questo importante Nobel dato tra i grandi ricercatori.
0: Perché insomma è sempre l'opportunità anche di conoscere gli scienziati, per carità, e poi tanti vanno sul gossip tra virgolette, però soprattutto per conoscere gli aspetti più interessanti della ricerca. Ecco, questi sono studi che in alcuni casi durano una vita, ma poi possono permettere di fare un salto quantico, ecco, nel futuro su tematiche importanti come quelle che riguardano poi il cervello. Questo tipo di ricerca, quali sono gli aspetti che lei definirebbe tra virgolette più rivoluzionari?
1: Ma dunque, veramente rivoluzionari nel senso stretto del termine no, perché è il risultato di un lavoro integrato fra diversi istituti di qua e di là dell'Atlantico, Stati Uniti e Germania, di tre ricercatori che sono sempre stati in contatto e che ci lavorano da 20 anni. Però, come diceva giustamente lei, a un certo punto si accumulano delle evidenze tali che fanno veramente ben sperare che non ci vorranno altri 20 anni per poter sfruttare, non solo in termini di diagnostica, di conoscenza, capire come funzionano meglio le cellule del nostro cervello sia a livello isolato che nel complesso, ma anche in termini terapeutici, soprattutto quello che interessa soprattutto di più la medicina, perché la creazione di questa nuova disciplina, che è stata proprio il termine, è stato proprio proposto da Deisseroth quasi 20 anni fa, dell'ortogenetica, proprio combina l'utilizzo di luce applicato alla genetica, prima di un'alga, poi di cellule animali, poi di cellule umane, e si parla anche di un paio di studi clinici di fase precoce già più o meno attivi nella letteratura.
0: Ah sì, è una storia che comincia diciamo nei primi anni 90, l'optogenetica, sì. L'idea che appunto si possa interagire, lei diceva, partendo da un'alga microscopica e poi estendere in qualche modo il tema. Oggi si tratta, per aiutarci a capire, di una tecnologia tra virgolette disponibile su larga scala, già utilizzata, già consolidata. A che punto siamo?
1: Ecco, questo è un messaggio molto importante da dare a tutti, sia al mondo della ricerca clinica che soprattutto alla nostra audience, cioè le persone che naturalmente soffrono di qualche malattia o hanno parenti che soffrono, certo, di quelle malattie, che nei diversi comunicati sono stati citati. Siamo molto più vicini che nel passato, naturalmente, ma molto lontani da una tecnologia che possa esprimersi con un effetto terapeutico breve. Ci sono sempre degli ostacoli per passare dall'ultimo animale al primo uomo, soprattutto quando si parla di cervello. È vero che i risultati preliminari ci fanno pensare che ci sono almeno 3 o 4 malattie che possono giovare di questa tecnica combinata, no? La luce che attiva una proteina che è stata inserita in una cellula nervosa del nostro organismo e che viene quindi attivata solo quella cellula che ci interessa, non altre parti del cervello. Quindi può essere molto utile in alcune malattie come diciamo la stessa Alzheimer, ma soprattutto Parkinson, autismo. Ci sono già un paio di studi di cui si parla poco, ma in letteratura c'è traccia di un'applicazione per una malattia della retina che è stata applicata questa tecnologia, e forse anche in un gruppo piccolo ma che mi sta seguendo nel Nord America con dei problemi di autismo. Quindi molto promettente, assolutamente lontano da definirla una tecnologia da utilizzare in tempi brevi, molto promettente, ma ora non ci sono centri da nessuna parte che offrono un approccio terapeutico. I ricercatori stanno ancora utilizzandola per conoscere meglio il funzionamento del nostro sistema nervoso, soprattutto centrale. Si è imparato molto, può ricevere diverse applicazioni al limite anche al di fuori del sistema nervoso, perché è una tecnologia che non è molto diversa da quella che abbiamo utilizzato per sviluppare il primo vaccino per il Covid-19, cioè un virus che introduce in una cellula una nuova sequenza che permette la codifica di una proteina che risponde a uno stimolo luminoso e quindi attiva quella cellula, attiva quel gene, attiva quella funzione. Molto promettente, ma lontanissimo dall'uso pratico.
0: Eh sì, questo, come dire, è doveroso ricordarlo. Le chiedo in conclusione, tornando tra virgolette sull'aspetto, se vogliamo, anche più mediatico dei Nobel, una tendenza che sembra verificatasi anche dalle premiazioni di quest'anno è la multidisciplinarietà, cioè il fatto che scienziati che apparentemente partono da prospettive diverse, unendo le forze, diciamo letteralmente, riescono a raggiungere risultati straordinari. Lo definirebbe un caso applicabile questo? Parliamo di scienziati sì, sì. Che sono anche di leva diversa, ma forse fanno anche mestieri diversi.
1: Sì, fanno mestieri diversi, qui si tratta di aver avuto tre diversi ricercatori di punta che in istituti diversi, in nazioni diverse, hanno collaborato fin dall'inizio mettendo in comune non soltanto le competenze ma anche le scoperte e qualche materiale, permettendo all'altro di proseguire la ricerca. È una tendenza inevitabile, ormai non c'è singolo ricercatore, singolo team e singolo istituto che da solo può confrontarsi con alcune tematiche di tipo scientifico, tecnologico, etico, regolatorio. Bisogna lavorare in team, bisogna condividere le informazioni, bisogna testare continuamente per poter progredire nella nostra capacità di conoscere e di agire su queste malattie che sono sicuramente lo scenario più preoccupante per il futuro.
0: E che andrebbe stimolata, insomma, per poi provare a trovare, diciamo, una morale, tra virgolette. Abbiamo tutti bisogno di ricerche sempre più adeguate. È un messaggio che è passato anche a livello, tra virgolette, politico. Lei, insomma, cura anche dei bandi.
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: i ricercatori,
1: certo,
0: si mettono insieme non vanno ostacolati.
1: No, assolutamente, anzi vanno stimolati, bisogna un po' abbattere quelli che vengono chiamati nel gergo i silos di patologia. Le faccio un esempio più semplice: noi sappiamo che la prima e la seconda causa di morte, e spesso vale anche per le malattie nervose, condividono gli stessi fattori di rischio, no? Che sono legati sostanzialmente quelli individuali allo stile di vita, che determina la prima causa di morte in Italia, malattie cardiovascolari, e la seconda l'oncologia. È un nonsense sviluppare programmi di ricerca e programmi di prevenzione all'interno della malattia, perché i meccanismi fisiopatologici probabilmente sono comuni e anche i fattori di rischio. Questi Nobel dati, sia nel passato che gli ultimi, dimostrano che è solo la collaborazione può permettere di identificare e eliminare quegli ostacoli che in realtà sono molto presenti quando si passa dal laboratorio al letto del malato e dal letto malato alla sanità.
0: Eh sì, quindi è giusto concludere anche dicendo che poi i Nobel sono una gratificazione per gli scienziati, ma possono essere anche un messaggio, diciamo, da cogliere, ecco, per chi poi finanzia o trova in qualche modo le possibilità per i Nobel del futuro. Ringrazio molto per questa analisi scientifica, ma anche evidentemente al di là della ricerca, il professor Giovanni Apolone, il presidente dell'Advisory Board della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica della Lombardia, per essere stato con noi. Noi tra poco andiamo invece a parlare del Nobel per la fisica, anche qui insomma un esperimento straordinario che ci porta fino all'Antartide, perché da lì sono partite le ricerche di chi in qualche modo è andato a vincere. Lo faremo con un ospite che torna a trovarci, che sarà appunto Paola Catapano, che ha partecipato anche a parte degli esperimenti e conosce di persona Francis Alsen, il vincitore del premio Nobel per la fisica. Rimanete con noi ripartiamo dall'ultimo brano da ascoltare insieme all'interno di questa puntata dei Nothing But Thieves, e si chiama A Different Kind of Happiness.

0: Ripartiamo dai Nobel in chiusura, perché insomma oggi il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen, 82 anni, fisico belga, professore all'Università del Wisconsin Madison, fisico che ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazione di Ice Cube, maxi telescopio per neutrini costruito, pensate, sotto i ghiacci dell'Antartide. Quindi è una vittoria che, al di là dell'aspetto scientifico, che chiaramente è prioritario, è anche affascinante da un punto di vista, diciamo così, geografico. In collegamento con noi abbiamo Paola Catapano, giornalista e divulgatrice scientifica che lavora tra le altre cose per il CERN di Ginevra. Paola, grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Ciao Francesco, grazie a te.
0: La vittoria di Francis Alsen non possiamo dire che facessimo il tifo per lui, ma in realtà un po' lo diciamo, perché tra i vari candidati, per così dire, è quello che tu hai in qualche modo conosciuto meglio. Quindi, prima di entrare nei dettagli delle sue ricerche, che sono estremamente pionieristiche, partirei anche da questo Ice Cube, un luogo straordinario che insomma tu hai avuto l'occasione di vedere da vicino.
1: Sì, dunque Ice Cube è un esperimento estremo perché si trova in Antartide, già questo lo rende estremo, al polo sud geografico, e sono dei fotomoltiplicatori che sono sepolti sotto circa 3000 metri di ghiaccio, sotto la superficie del ghiaccio, e quindi già questo è fantascientifico. Poi l'obiettivo di questo esperimento è quello di studiare i neutrini di più alta energia, cioè i neutrini che provengono da lontano, addirittura dagli inizi dell'universo. E questa idea di seppellire sotto il ghiaccio questi strumenti per farne un osservatorio di neutrini o anche un telescopio di neutrini, anche se il telescopio noi immaginiamo piuttosto qualcosa con degli specchi, eccetera, è un osservatorio di neutrini, è venuta proprio a Francis Alsen tantissimo tempo fa, ed era un'idea folle. Però moltissimi l'hanno seguito, in particolare la National Science Foundation americana, l'Università del Madison, Wisconsin, l'hanno seguito, e dopo tanti anni è arrivata al Nobel, ma negli ultimi 50 anni, anche con l'esperimento precedente, che era un precursore, si trovava anch'esso a South Pole, Amanda, i risultati ce ne sono stati tanti. Quindi sì, era da tempo che correva la voce di Francis Alsen per il Nobel, proprio per l'eccezionalità di questo esperimento e il fatto che apre un modo di studiare l'universo diverso. Basti pensare, ad esempio, a tutti i misteri dell'universo di adesso, per esempio i buchi neri, no? I buchi neri mangiano tutta la luce, tutto quello che c'è intorno, mangiano la luce, quindi sono neri per quello, per cui è difficilissimo studiarli. Ma i neutrini però vengono sputati fuori da buchi neri, e uno dei grossi risultati di Ice Cube è stato proprio quello di individuare neutrini vicino all'orizzonte degli eventi del buco nero al centro della nostra galassia, e questo apre delle prospettive gigantesche per capire una fisica ancora molto sconosciuta, e questo è uno degli esempi.

0: neutrini sono ovunque, ma non si fanno notare. E questo è un po' il,
1: sì,
0: il
1: diciamo,
0: problema che c'era tra virgolette all'inizio.
1: È la particella più abbondante che c'è nell'universo, ma sono estremamente piccole, hanno una massa talmente piccola che non è misurabile, e quindi no, perlomeno non è stata ancora misurata, ci sono dei limiti sulla massa possibile dei neutrini, ma sono super abbondanti e sono il risultato di attività di, della radioattività naturale, sia quella delle stelle ma anche della radioattività artificiale, tant'è vero che il primo neutrino è stato osservato proprio a un reattore nucleare. Tantissimi anni fa era stato teorizzato da Wolfgang Pauli, doveva esistere per far tornare i conti della ricetta dell'universo, chiamiamola così, e però Pauli stesso ha detto non sarà mai possibile osservarlo perché è estremamente piccolo e sfuggente, passa attraverso qualsiasi cosa, quindi osservare in fisica vuol dire mettere uno schermo, un ostacolo per bloccare le particelle e farle interagire e capire. Il neutrino interagisce rarissimamente, proprio per questo tutti gli osservatori di neutrini si trovano, neutrini naturali, diciamo, si trovano o nelle profondità terrestri, ad esempio il Gran Sasso, il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso ha fatto tantissima fisica dei neutrini, ha misurato le oscillazioni dei neutrini inviati dal CERN attraverso i nostri acceleratori, per esempio anche sotto l'acqua del mare. C'è un grosso osservatorio di neutrini a largo di Capo Passero, sotto 3.000 metri di mare, che anch'esso ha fatto una grossa scoperta di pochi anni fa, nel 2023. C'è un claim appunto di una scoperta del neutrino più energetico, addirittura peta, sì, electron volt di energia. Quindi bisogna schermare moltissimo, o con acqua o con ghiaccio o con roccia, per sperare di filtrare tutte le altre particelle e cogliere quella rara interazione che il neutrino fa con una statistica appunto molto rara, e per questo l'idea di Hansen di andare sotto il ghiaccio è stata un'idea geniale, perché nella neve antartica, il ghiaccio antartico, c'è le particelle di luce, i fotoni possono viaggiare per distanze superiori a 100 metri, quindi c'è come se si fosse una visibilità a 100 metri, come se tu fossi in una piscina dove vedi in maniera chiarissima a 100 metri. E quindi la neve antica che non si è mai sciolta da millenni sotto il ghiaccio antartico è praticamente un cristallo ultra puro. E questa è stata la grandissima idea di Hansen: invece di andare sotto le miniere o sotto la montagna o sotto il mare, andiamo sotto il ghiaccio antartico.
0: Un enorme laboratorio a cielo aperto, peraltro, insomma, so che questo è un tema, Paola, che in qualche modo ci tieni spesso a sottolineare, non incorruttibile dal riscaldamento globale, quindi insomma è anche, credo sia un'occasione questa per ribadire che l'Antartide e i ghiacci in generale vanno preservati non solo per ragioni ovvie di sicurezza, diciamo, ma anche per ragioni scientifiche, insomma ci tenevo a concludere con questo messaggio. E allora grazie a Paola Catapano, che è stata con noi per raccontarci, ecco, questo premio Nobel per la fisica assegnato a Francis Hansen. Questo è il racconto, insomma, che abbiamo voluto dedicare in chiusura di questa puntata, prima al Nobel per la medicina e poi a quello per la fisica. Siamo veramente in fondo a questa puntata, e allora io vi devo dare appuntamento fra 7 giorni per un nuovo weekend da vivere insieme. Avremo insomma presto anche delle puntate un po' speciali, vi preannuncio, parleremo molto di intelligenza artificiale e poi ci dedicheremo anche al Festival della Scienza di Genova, di cui siamo media partner ormai da molti anni e che sta per iniziare. Ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia per essere stato con me. Il ringraziamento principale va ovviamente a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Approfitto al volo per ricordarvi che qui su Giornale Radio c'è un weekend straordinario e un palinsesto ancora lungo da ascoltare, con tutti i nostri approfondimenti, i nostri programmi anche della domenica, per tutti coloro che chiaramente ci stanno ascoltando in diretta. Da Francesco Massardo è veramente tutto. Chiudo ovviamente con il nostro solito saluto. L'augurio a tutti voi di un buon weekend, o come diciamo su queste frequenze e in questo programma, a tutti voi l'augurio di un weekend stellare. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51 year menace. Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?

0: le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
2: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Rieccoci insieme nella nuova puntata di Soul Kitchen di oggi, una puntata culinaria. Torniamo a frequentare il mondo delle cucine e di tutto quello che poi la ricetta, il ristorante, la cucina, il dolce, il cioccolato, la preparazione. Ci sono mille modi di avvicinarsi al cinema e la cucina, ed è un matrimonio perfetto perché si parla delle brigate, che non sono ovviamente le brigate di cucina, ormai abbiamo imparato a conoscere questo termine, sono appunto quelle che a servizio dello chef si dedicano interamente al piatto ed è un po' come una truppa cinematografica. C'è un regista che si chiama chef, che dirige il caos, ci sono le luci delle fiamme, il ritmo dei coltelli sul tagliere, c'è l'ambizione sfrenata, tra l'altro c'è l'ossessione per il dettaglio che abbiamo imparato a conoscere anche nelle trasmissioni televisive, c'è quella costante, continua ricerca dell'emozione pura e quindi insomma la tavola al cinema non è mai solo un posto dove ci si siede a mangiare, è un luogo dove evidentemente ci sono passioni contrapposte, ci sono anche vendette, ci sono tradizioni che si consumano, rivoluzioni culinarie, ma c'è anche l'amore. E in questa puntata, noi avremo tanti film che vi faremo conoscere, ma non saremo soli in questo percorso, perché nel corso della puntata avremo con noi un ospite speciale che è Daniele Rielli, che è uno scrittore, in libreria con il suo nuovo romanzo Lo Stregone, e che è un viaggio anche piuttosto spietato, ma bello, potente, intenso, ambientato dietro le quinte della cucina di un grande ristorante. E quindi, parlando con lui, dice, quale occasione migliore per andare a parlare di cinema e cucina, laddove lui, anche lui ama il cinema e naturalmente c'è molto di cinematografico nello Stregone. Per questo motivo noi oggi andiamo a scoprire alcuni di questi film insieme. Io partirei da un film però di recente, che è un film francese che si intitola Délicieux, l'amore è servito, e che si svolge alla vigilia della rivoluzione francese con il cuoco Pierre Manseron, che viene licenziato dal suo duca insieme a una donna misteriosa, apre la prima locanda della storia aperta a tutti e trasforma la cucina in uno strumento di riscatto democratico e che tra l'altro è un film che si svolge, che tanto è una vicenda realmente accaduta, e si ispira alla vera nascita dei primi ristoranti pubblici moderni a Parigi intorno al 1789. Ed è evidente che questo film racconti anche di uno spaccato, di un affresco della Francia di quel periodo storico che precede, dicevamo, la Rivoluzione francese, e si poteva intuire e capire anche qual era il rapporto tra le persone e ovviamente quello tra uomini e cucina. Noi qui andiamo ad ascoltare quel trailer, una sequenza di Délicieux, l'amore è servito, che è un film, dicevo, del 2021.
2: La vostra cucina era perfetta.
3: Come si chiama questo fagottino?
4: Il delizioso.
3: I tartufi e le patate vanno bene per i maiali.
5: Stanno presi per dei maiali.
2: Ora scusatevi.
6: Mastron!
7: Ma è vero che faceva il cuoco?
2: Non puoi arrenderti e sprecare così il tuo talento.
8: Mi chiamo Louise, vorrei diventare vostro apprendista.
9: Sei troppo vecchia per fare l'apprendista. Ho perso il gusto per la cucina.
8: Insegnatemi e sono certa che tornerà.
10: Questo è un bel posto. Se vi darete da fare, le diligenze si fermeranno prima di fine autunno.
2: Dobbiamo condividere questo posto con chiunque.
8: Nobili, borghesi o contadini.
9: Avremo bisogno di tutto lo spazio per una grande sala da pranzo, un luogo da buon gustai, per il piacere del gusto.
10: Devo ammettere che vi state facendo un'ottima reputazione, si parla della vostra osteria anche al castello.
2: Qui tutti i clienti sono duchi e tutti i clienti sono re.
1: Veniamo adesso ad un altro film e questa volta, anzi facciamo così, rimaniamo sempre in Francia perché vi porto da un film che vede protagonista Gérard Depardieu, ma vede anche protagonisti Uma Thurman e Tim Roth. La vicenda è quella di François Vatel, che è il maestro di cerimonie del principe di Condé, incaricato di organizzare un maestoso banchetto di 3 giorni in onore di Luigi XVI per riottenere il favore reale in una corsa contro il tempo tra perfezionismo, tra tragedie, ed è un film che si basa sulla vera storia e anche piuttosto drammatica di Vatel, che si tolse la vita durante la festa perché il pesce per la cena reale tardava ad arrivare. Diciamo che qui siamo dalle parti del altro che ossessione, e quindi a voi naturalmente il compito di giudicare con i vostri stessi occhi. Qui andiamo ad ascoltare un estratto di Vatel.
4: Ecco. E ora un fiore vero. Prendete quello blu. Armonia e contrasto. La bellezza nasce sempre da queste due cose. Vedete com'è? Pochi oggetti sono generalmente belli o brutti in sé. Capire questo significa cominciare ad essere un artista. Ah. Ecco.
1: E adesso è arrivato il momento di andare da un'altra parte del mondo. Andiamo a parlare di un film con Martina Gedeck, Sergio Castellitto e Maxim Furst. Sto parlando di un film come Ricette d'amore, Mostly Marta era il titolo originale, film di almeno 25 anni fa e che vede una chef perfezionista, maniacale di un ristorante tedesco che si trova costretta a prendersi cura della nipotina rimasta orfana, mentre l'arrivo di uno chef italiano piuttosto solare, anche un po' sregolato, sconvolge la sua cucina, le sue abitudini e quindi anche la sua vita. E il film ha avuto un grande successo internazionale e ha dato origine al famoso remake hollywoodiano Sapori e Dissapori con tra l'altro Catherine Zeta-Jones, ed è un film che ha dato prestigio anche a Sergio Castellitto. Qui andiamo ad ascoltare proprio Ricette d'amore, sentiamo.
6: Sette la voleva al sangue.
7: Mai al sangue.
6: Evidentemente non abbastanza.

0: Ha detto di chiederti se hai mai visto una bistecca al sangue in vita tua.
1: È abbastanza al sangue così? O preferisce che le porti a tavola un bue ancora da macellare?
2: I signori vogliono scusarmi, farò mettere subito un'altra tovaglia.
1: Non serve! Gliela cambio io la tovaglia. E se ora volete scusarmi, ho altro da fare.
2: Marta, se te ne vai adesso puoi anche fare a meno di tornare domani.
1: Lo so, ma devo proprio andare. Ti voglio bene, Frida. Buona fortuna.
3: È arrivato il momento, dunque, dopo tre film dedicati al tema della cucina, di ascoltare una canzone. E qui la prendiamo da Il sapore del successo, che vedremo se poi Daniele Rielli ascolterà, diciamo, sceglierà, perché sarà lui a dirci quali film lo hanno ispirato di più. Da quella canzone, dal sapore del successo, c'è una canzone dance che ha avuto un grande successo, che è quella degli Avenger, Fade Out Lines.

0: Da questa canzone, dunque, che è tratta da Il sapore del successo, torniamo al cinema in cucina e torniamo ad un film che in questo caso è intitolato Boiling Point, il punto di non ritorno. Ed è un film con Stephen Graham, Vinette Robinson, Ray Pantaki. Boiling Point, il punto di non ritorno, anch'esso è un film di 5 anni fa, del 2021. E la storia è quella di una serata che in un ristorante, nella serata più affollata dell'anno, c'è il capo chef di questo ristorante di tendenza a Londra che lotta contro problemi personali, ispezioni igieniche, il caos della brigata. È un film che poi dopo suggerirò allo stesso Daniele Rielli, ammesso che non concesse, che, insomma, che anche lui non l'abbia tra i suoi preferiti. Il film che vede, dicevo, Stephen Graham, Vinette Robinson e Ray Pantaki è, devo dire, ha anche un incredibile piano sequenza unico, senza mai un taglio di montaggio. È stato girato dal vivo all'interno di un vero ristorante londinese, qualcosa di incredibile. Allora per questo motivo vale la pena andare a vederlo, rivederlo. Boiling Point, da cui sentiamo proprio un estratto.
1: Sono dietro l'angolo, ok? Arrivo, dammi 2 secondi. Ciao. Dagli un'occhiata. Cosa c'è scritto?
2: Oh, cielo.
1: È un cazzo di scherzo o cosa?
2: È la sua prima settimana, quindi la responsabilità è mia.
1: Non è la sua prima settimana in una cazzo di cucina. Ci sono 1 milione di ragazzi che morirebbero per la cazzo di opportunità che ti sto dando.
3: Stringiamo Instagram, venite
4: pronti?
3: Più vicini.
4: Buon Natale!
3: Buon Natale!
5: Andy, non è la prima volta che dimentichi di chiamare i fornitori. Non
1: ho
5: riesco
1: sbagliato.
5: A lavorare.
1: Sì, ieri sera non l'ho fatto e mi dispiace, scusa.
6: Va bene, va bene.
1: Ti ho chiesto scusa o sbaglio?
7: Ehi, Andy.
6: Ciao, bello.
7: Namaste, chef, namaste. Sì. È bello.
6: Anche per me.
7: Buonasera. Lei è la critica Sara Southworth.
3: Molto piacere.
1: Di conoscerla. Si è portato dietro quella Sara. La critica. Che cosa ci fai?
8: Si tratta di te, che mi devi 200.000 fottute sterline. Non ora, 200.000.
9: Potremmo fare una foto veloce un po' da fanboy, se non le dispiace.
10: Ehi.
9: Ciao.
11: Ciao, amore, tutto bene?
9: Bene, grazie.
12: E per te, tesoro?
11: Ok. Porta un bicchiere d'acqua.
13: Io sono stufa che i vostri errori vengano addossati a noi.
14: Ne ho abbastanza. Non mi piace, cazzo. Non piaci a loro, non piaci a nessuno.
8: Incolpa Carly, prendi la decisione giusta, fallo adesso.
15: Andy, la colpa è soltanto tua, cazzo. Non cucini, non te ne frega un cazzo di noi. Vieni qui e puzzi di alcol, sei uno schifoso animale.
0: Da Boiling Point adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film come Sideways, In viaggio con Jack. Ora, è vero che il film non è proprio una cucina, non è dedicato al tema della cucina, ma ai vini. Tuttavia il tema della cultura e del cibo è assolutamente preminente in questo film del 2004, che vede Paul Giamatti, che con questo film si è definitivamente lanciato nel sacramento, insomma, se vogliamo, consacrato ad attore internazionale. C'è anche Virginia Madsen e Thomas Hayden Church. La storia è quella di 2 amici quarantenni che intraprendono un viaggio enogastronomico tra i vigneti della California prima del matrimonio di uno dei due, tra degustazioni di vino, crisi esistenziali, amore. Film che, dicevo, ha avuto anche un impatto enorme sul mercato vinicolo mondiale, ha fatto schizzare le vendite del vitigno Pinot Nero e crollare quelle del Merlot, che evidentemente non ringrazierà decisamente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di un dialogo tra Paul Giamatti e Virginia Madsen. Sentiamo.
16: Senti, posso farti una domanda personale, Miles?
17: Certo.
16: Perché ami tanto il Pinot Nero? Sembri veramente fissato.
17: Non lo so. È un'uva ardua da coltivare, e tu lo sai, no? Ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. E insomma, non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così? Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale del Pinot sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo. Oh, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti, e eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta. No, diciamolo, il Cabernet sa essere potente ed esaltante, ma è troppo prosaico per me. Non so spiegarti il motivo, non lo so, non lo so.
0: Ora invece vi faccio ascoltare un altro film che credo conosciate tutte molto bene, Mangia, prega, ama, film che vede Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco tra i protagonisti. La storia è quella di una donna in cerca di se stessa che intraprende un viaggio per il mondo partendo da Roma e Napoli, dove scopre il piacere sensoriale del cibo autentico e della pizza. E tra l'altro la scena che vi sto per far ascoltare è proprio con la pizza al centro. Tra l'altro le scene napoletane della pizza sono state girate nel tempio della pizza, all'antica pizzeria da Michele, e da lì anche quello chiaramente ha dato lustro, ha dato evidentemente prestigio anche ulteriore a un ristorante che già non ne aveva bisogno, e per questo motivo va valorizzato ulteriormente. Andiamo ad ascoltare un estratto di Mangia, prega, ama.
4: Sono innamorata. Sto avendo un'avventura con la mia pizza. Tu invece sembri in crisi con la tua. Che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli. È un imperativo morale mangiare e goderti la pizza.
6: Vorrei, ma tipo 5-6 kg in più.
4: E li ho messi
6: tutti qui, sulla pancia, come si dice? Qual è la parola più adatta?
4: Una ciambella. Ce l'ho anch'io.
6: Mi si sono sbottonati i jeans soltanto a guardarla.
4: Senti, ti faccio una domanda. In tutti gli anni in cui ti sei spogliata davanti a un signore...
6: Non sono tanti anni.
4: Ok, beh... Ti ha mai chiesto di andartene? Se n'è mai andato lui piantandoti?
6: No.
4: Perché non gli interessa. È in una stanza con una ragazza nuda, ha vinto la lotteria. Ascolta, io sono stufa di svegliarmi la mattina pentendomi di ogni singola cosa che ho mangiato il giorno prima, contando le calorie che ho consumato per sapere esattamente quanto disgusto proverò sotto la doccia. E allora mangio. Non ho intenzione di diventare obesa, ma basta sensi di colpa. Perciò ecco il programma. Finisco questa pizza e poi ce ne andiamo a guardare la partita. E domani facciamo un giretto e ci compriamo dei jeans più larghi. A Giovanni un po' di ciccia piace.
0: Dall'altro film, insomma, dal film di Julia Roberts, con Julia Roberts, veniamo adesso dall'ultimo film del blocco, e qui invece il cibo, la cucina c'entra relativamente. Sto parlando di Pig, il piano di vendetta, anch'esso un film del 2021, ed è la storia quella di un ex celebre chef di Portland che vive isolato nei boschi come cacciatore di tartufi. Quando la sua maialina da tartufo viene rapita, torna nel sottobosco della ristorazione, letteralmente, per ritrovarla. E diciamo che questo film con Nicolas Cage, Alex Wolff e Adam Arkin, ecco, Nicolas Cage ha, dice, considerato la sua interpretazione in questo film una delle migliori e più intime di tutta la sua carriera. Quindi vale la pena andare ad ascoltare il trailer di quel film.

0: Cerco un maiale da tartufi. Qualcuno me lo ha rubato.
1: Non riesco a capire. Digli chi sei.
2: Hai fatto la scelta giusta, rifugiandoti nei boschi. Qui non c'è più niente per te. Non c'è più niente per la maggior parte di noi. Comprati un altro maiale.
1: A cosa pensi?
0: Io mi ricordo ogni pasto che ho cucinato. Mi ricordo ogni persona che ho servito. Vivi la tua vita per loro e loro neanche ti vedono. Tu stesso non ti vedi. Non abbiamo tante cose di cui ci dobbiamo preoccupare. Chi ha il mio maiale?
3: Allora, abbiamo ancora un minuto di tempo perché si possa raccontare qualcos'altro, visto che abbiamo ascoltato alcuni dei film più interessanti. Voglio raccontarvi velocemente di quello che è successo nel dietro le quinte di alcuni film. Per esempio, ho detto prima del sapore del successo, da cui abbiamo ascoltato una canzone. Bene, per rendere credibili le scene in brigata del sapore del successo, Bradley Cooper e il cast hanno lavorato per settimane dentro veri ristoranti stellati di Londra. Durante l'addestramento sotto la guida spietata, tra le altre cose, di Gordon Ramsay, che all'epoca insomma era considerato lo chef più in del momento, e anche quello di Marcus Waring, insomma, Bradley Cooper ha subito numerosi piccoli tagli, ascoltature alle mani, e ha rifiutato proprio volutamente le controfigure per mostrare nei primi piani la vera destrezza, i cosiddetti segni del mestiere di uno chef al lavoro. Un altro film, diciamo che, come sapete, questa trasmissione si chiama Soul Kitchen, e diciamo che questo film, La cucina dell'anima, che ha avuto un successo clamoroso, merita di essere raccontato. Tra poco vi dirò delle cose che non conoscete, ma tra poco avremo con noi anche l'ospite, il primo ospite della giornata. Allora rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, dedicato al cinema e in cucina.
4: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Una moderata area di alta pressione tornerà ad interessare l'Italia dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni di marcata instabilità. In mattinata sole prevalente al nord e sulle centrali tirreniche, presenza di qualche nube anche sull'Appennino centrale e settentrionale, ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
3: Seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo. E allora, in questa seconda parte, dopo che nella prima abbiamo esplorato tanti film, sei in particolare legati al cinema e alla cucina, con alcuni di particolare riferimento usciti nel 2021, e come vi dicevo avremo un ospite, e questo ospite è legato estremamente al tema della cucina, perché sto parlando di Daniele Rielli, che è uscito con un libro dal titolo Lo Stregone, ed è, si svolge all'interno di una cucina di un noto ristorante, soprattutto diciamo tutto in una notte, sempre per citare un altro vecchio film degli anni Ottanta. E quindi mi fa particolare piacere avere con noi Daniele Rielli. Ciao, ben trovato Daniele.
9: Ciao Napo, ciao a tutti.
3: Ciao, ciao a te Daniele. Allora, intanto partiamo dal tuo libro, perché hai questo racconto all'interno di una cucina che evidentemente è pertinente al tema della giornata. Prima di tutto ti chiedo, ne avevamo già parlato in passato in un'altra trasmissione, ma in questa ti chiedo proprio di contestualizzare come mai proprio la cucina e come mai tutto in una notte hai voluto sviluppare la trama del tuo libro.
9: Ma perché mi piaceva l'idea di scrivere una storia che fosse tutta in un luogo, in un tempo piuttosto ristretto, quindi una notte. Nel libro in realtà poi c'è una piccola coda, ma sostanzialmente il 90% è tutto all'interno di questo ristorante fra sala e cucina, e appunto in un tempo ristretto, perché questo dà naturalmente una tensione narrativa, cioè i personaggi si trovano, sono costretti a confrontarsi, e poi ovviamente il libro si apre con un problema piuttosto importante che questi personaggi devono affrontare, e quindi questa è una situazione narrativamente proficua, e era tanto tempo che volevo scrivere una storia di questo genere. Poi la cucina, beh, la cucina perché è un ambiente altamente simbolico, e perché mi sembra che molta dell'attenzione che una volta si dedicava magari ai libri o agli stessi film eccetera, in parte sia transitata verso l'alta cucina, la cucina in generale, no? E questo è un fenomeno culturale degno di nota, che mi interessava indagare, ecco
3: certamente. Però Daniele, considerando che questo è un programma di cinema, mi chiedo anche se un po' di cinema ti ha in qualche modo dato delle ispirazioni. Prima fuori onda parlavamo di un film come Boiling Point e poi anche di una serie televisiva. Ecco, il cinema ti ha condizionato in parte?
9: Bah, diciamo che è un libro che proprio per sua struttura, e appunto anche per questa questione di unità di tempo e di spazio, ha una sua componente un po' teatrale, un po' cinematografica. Infatti è un libro anche che si legge molto in fretta, per quanto poi abbia più strati, diciamo. Infatti molte persone mi stanno dicendo che lo stanno leggendo due volte, cioè prima per vedere come va a finire, perché sono troppo curiosi, e la seconda per prendere poi invece i dettagli e quelle sfumature che magari in una lettura molto narrativa sfuggono, no? Quindi no, sicuramente. Poi considera che nel cinema, forse più che in letteratura, è uscito tantissimo negli ultimi anni su questo tema, e molto anche di buono, di ben fatto, interessante, come ad esempio Boiling Point che citavi tu, che è un grandissimo film, tutto in piano sequenza, ma al di là di questo, cioè, è veramente interessante sotto ogni punto di vista. Anche quello c'ha uno chef al centro, però poi è un racconto comunque corale, no? con tanti personaggi della brigata, anche qualcuno ai tavoli, e quindi strutturalmente è abbastanza simile poi al mio libro, anche se poi la storia è diversa. Quindi quello è molto molto interessante. Un altro prodotto poco conosciuto in Italia, ma molto molto interessante, era Sweet Beat, che era questa serie su questa tipica ragazza che arriva dal Midwest o chissà da dove, comunque dalla provincia a New York, e si trova a fare la cameriera in questo ristorante che, diciamo, non è stellato ma è comunque di alto livello, e quindi questo è più un take sul mondo dei camerieri, dei cuochi, però non di alto livello, no? Quindi quel mondo lì è molto ben fatto, molto interessante anche quello. Pensa anche a The Menu, no? Invece,
3: ecco, infatti mi immaginavo, eravamo pronti a The Menu.
9: The Menu è interessante, sì, perché secondo me è la versione buffata, no?
3: Tra l'altro, bisogna dire che The Menu, guarda, facciamo una cosa. Fermiamoci proprio su The Menu, perché siccome ti volevo chiedere quanto questa parte del film, tra l'altro adesso ne ascolteremo un estratto, perché qui si svolge con un gruppo di clienti benestanti che va su questa isola esclusiva, no, per una cena concettuale che è gestita da un famoso chef che, se vogliamo, è un po' il corrispettivo dello stregone di Daniele Rielli, e che trasforma il menù degustazione in una trappola, diciamo così, un po' macabra, ecco. Quando ho letto il tuo libro, ho pensato molto a The Menu. Ti sei convinto anche tu che potesse essere così?
9: Ma allora, non c'è la componente macabra nel mio libro, no? Anche per non creare false aspettative, però quello è interessante perché porta un po' il discorso della cucina alle estreme conseguenze, e appunto ricorda un po' La Grande Abbuffata, che anche faccia la stessa cosa in modi diversi. Poi l'ambientazione sostanzialmente assomiglia tantissimo al Noma di Copenaghen, che è stato il ristorante più famoso degli ultimi anni, diciamo, che poi ha creato anche tutta una wave culturale. E quindi è interessante, poi è girato anche molto bene. Lì, ad esempio, quasi tutta la storia in realtà è vista dalla prospettiva di chi è in sala, no? Cioè del, sì, di chi è dietro, si scopre poi poco a poco, e insomma poi fino a un certo punto, e questo contribuisce a renderlo un po' quasi un horror, no? E, sì. Però insomma è un film molto molto discosto, sì, un po' da quelle narrazioni consolatorie. No, ma anche dalle narrazioni consolatorie a cui ci ha abituato un po' Hollywood negli ultimi decenni, no? Questa capacità anche di andare a vedere l'oscuro che spesso non c'è più nel cinema americano, e invece in questo caso c'è assolutamente.
3: Decisamente. Tra l'altro, allora, visto che abbiamo parlato di Menio, andiamo ad ascoltare un estratto. Prima di farvelo ascoltare, vi racconto anche questo, perché in The Menu lo chef Julian Slovic, che propone appunto questi piatti dal design concettuale impeccabile, ha un'estetica gastronomica che è stata supervisionata da una donna chef, la prima donna chef negli Stati Uniti ad aver ottenuto 3 stelle Michelin con il suo atelier Crenn. Sto parlando di Dominic Crenn, e lo ha fatto a San Francisco. Dominic Crenn ha insegnato a Ralph Innes la postura da tenere, la, diciamo, modulazione della voce autoritaria durante il celebre clap di mani che faceva ogni volta che presentava, e anche questa freddezza davvero chirurgica che era necessaria per dirigere una brigata ad alti livelli. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di quando arriva Ralph Innes a presentare il primo. Sentiamo.
10: Buonasera.
11: Buonasera.
12: Buonasera. Buonasera. Salve.
10: Benvenuti a Hawthorne. Io sono Julian Slowick, che stasera con estremo piacere vi nutrirò.
12: Si alza il sipario.
10: Nelle prossime ore ingerirete grassi, sale, zuccheri, proteine, batteri, funghi, varie piante e animali e alcune volte interi ecosistemi. Ma devo pregarvi di una cosa, soltanto di una. Non mangiate.
11: Dice sul serio.
10: Gustate, assaporate, centellinate, valutate ogni boccone che mettete in bocca. Siate consapevoli, ma non mangiate. Il nostro menù è troppo prezioso per questo. E guardatevi intorno, siamo qui, su quest'isola. Accettate. Accettate tutto e perdonate. E detto questo, cibo!
13: Sì, sì, portate, portate. Ecco che arrivano. Sì, sì.
10: La nostra prima portata si chiama L'Isola. Nel piatto ci sono piante dell'isola, su un letto di ciottoli della spiaggia ricoperti di acqua di mare leggermente congelata e filtrata, che sciogliendosi aromatizza il piatto.
11: È quello che pescava prima quel tipo.
10: Prego.
11: Scusi, chef. Scusi.
10: Ma l'osservazione è giusta, sì, sono quelle capesante. Ecco cosa dovete tenere presente di questo piatto. Noi, le persone su quest'isola, non siamo importanti. L'isola e le sostanze nutritive che fornisce esistono nel loro stato più perfetto, senza che noi le raccogliamo o le manipoliamo.
3: Di nuovo, dunque, abbiamo ascoltato questa sequenza certamente suggestiva con Ralph Innes. Tra l'altro, prima hai citato, Daniele, un altro film come La Grande Abbuffata, che però non ha nulla a che vedere con il tuo libro, ma diciamo che anche qui il rapporto con il cibo è anche qui portato agli estremi, no?
9: Eh sì, esattamente. Cioè, comunque il cibo ha un significato, come dicevo prima, simbolico, ma anche filosofico profondo, essendo una delle attività, mangiare è una delle attività alla base della vita umana, direi della vita sulla Terra, poi in forme e modi diversi, però. E questo ovviamente apre la possibilità di fare dei discorsi molto profondi attorno al cibo. E La Grande Buffata era sicuramente un film che andava in quella direzione. Ma intanto stavo pensando anche a un altro film, perché tu prima dicevi questa cosa del food design fatto da questa chef in The Menu. Quello per quanto riguarda il cinema è veramente un aspetto fondamentale, perché ad esempio c'è quest'altro film con Bradley Cooper, che in italiano è tradotto in maniera criminale Il sapore del successo, quando in realtà si chiamava Burnt.
3: Sì. Burnt è il titolo originale, esatto, no? Del film di 10 anni fa.
9: Esatto, sapere il successo. Il film è bello, interessante, ben fatto, però c'è il dramma che il cibo non è bello. Non è invitante. Va bene che il ristorante è a Londra, che diciamo non è proprio la capitale del fine dining, però ovviamente anche lì si può mangiare bene, ormai direi da diversi anni, quindi potevano fare meglio. Il cinema ha questo se fai un film sul cibo, il cibo deve essere appetitoso, deve essere bello da vedere. In The Menu lo è, nel sapore del successo assolutamente no.
3: Ebbene, adesso ovviamente non sarà felice di sentire queste parole il regista che ci sta ascoltando in questo momento. Allora, visto che abbiamo citato il film con Bradley Cooper, Shannon Miller, Daniel Brühl e il nostro Riccardo Scamarcio, la storia penso che la conoscete tutti, perché probabilmente al di là di quello che dice Daniele, che è vero, perché è un dato di fatto, è comunque un film che ha avuto successo internazionale, di cui andiamo subito ad ascoltare un estratto. Sentiamo.
14: Pensavo che non saresti tornato più.
15: Chi c'è al pass?
16: David.
14: L'hai addestrato bene. Il ragazzo è una star.
16: Avanti, diglielo.
14: Ho chiamato l'ufficio parigino della Michelin stamattina per spiegare cosa aveva fatto Michel. Dicono che non c'erano ispettori a Londra ieri sera. Allora, ho chiamato il numero con cui i due avevano prenotato. Sono rappresentanti di software di Birmingham. E dai, una risata fattela. Grazie. La cucina forse è in buone mani, ma Caitlin non può stare sola davanti a belle gambe, ma è praticamente inutile al telefono. Ok. Tu resta e verifica che l'idiota non abbia nulla di rotto.
16: Sì.
3: Allora, abbiamo ascoltato una parte del sapore del successo. E adesso andiamo ad ascoltare anche una canzone che ovviamente interrompe un po' il blocco di quella che prendiamo da un film come Chef. La canzone è quella di Al Green, I'm So Tired of Being Alone.

0: Di nuovo insieme dopo I'm So Tired of Being Alone. Veniamo adesso, come sempre, a parlare di cucina e di cinema, in questo caso, visto che la puntata di oggi è legata a questo tema. Con noi c'è Daniele Rielli, con il quale stiamo chiacchierando da qualche minuto, approfittando dell'uscita del suo ultimo libro, Lo Stregone, che si svolge all'interno di una cucina, tutto in una notte, e con tutta una serie di sviluppi. Io non posso non fare la domanda più originale che mi viene in mente, Daniele, e cioè: qual è il film più bello sulla cucina che ti viene in mente, allora, quello che ti ha entusiasmato di più?
1: Insomma, come ti dicevo prima, ce ne sono tanti di validi, interessanti, di riusciti, però forse veramente Boiling Point è, a mio gusto personale, il più bello.
0: Ci sono alcuni film che hanno avuto una capacità di entrare all'interno della cucina con delle qualità straordinarie. Io non so se conosci La cuoca del presidente, che è un film con Catherine Frot, gioiello assoluto. È la storia di una cuoca contadina del Périgord che viene scelta come chef personale del presidente all'Eliseo, nel caso era Mitterrand. E il film è liberamente tratto, tra l'altro, dalle memorie di Danielle Delpech, che è una vera cuoca del presidente, che è stata per tanto tempo

0: Uno strato di cipolle, uno strato di carne, del timo, salo e quindi ripeto l'operazione finendo con uno strato di cipolle. Mi seguite fin qua?
1: Mm-hmm.
0: Bene, poi metto a cuocere a fuoco molto basso. Dopo prendo il fondo di cottura, lo mescolo con filetti di acciughe, ricopro con la salsa ottenuta e lascio cuocere un'ora. È squisito, mischia i sapori di terra e mare.
2: Ma resta un piatto con salsa?
0: No, no, no, no, no. Quella che chiama salsa si prepara partendo da un impasto di burro e farina che allungo con brodo o vino o a cui si aggiunge della panna. Nella mia ricetta ci sono zero sostanze grasse. È l'acqua che è contenuta nelle cipolle e nella carne a formare la salsa.
2: Allora c'è della salsa, come dicevo.
3: Di nuovo, allora siamo in compagnia di Daniele Rielli per il suo Lo Stregone. Daniele, se dovessi girare tu un film che in qualche modo si avvicini un po' anche alle tue indicazioni, anche un po' allo Stregone, come lo immagineresti, a quale film, oltre a quello che abbiamo detto prima, Boiling Point, si avvicina? Perché per girare un film in cucina ci vogliono tante questioni. Ovviamente conoscere molto bene il tipo di ambiente che si vive all'interno, la brigata, lo chef e tutta una serie di altri elementi.
4: Ma guarda, in realtà stiamo lavorando proprio sul film dello Stregone e diciamo la sfida forse maggiore, ce ne sono ovviamente tante, ma è quella di riuscire a dare un significato profondo e un'efficacia ai personaggi pure all'interno di una narrazione corale. Perché comunque all'interno di un romanzo, per quanto sia un romanzo relativamente breve e rapido, comunque è a disposizione una quantità di dettagli, di dialoghi, di backstory che in un film non hai. Quindi diciamo che quella struttura, che è già piuttosto agile, del libro deve essere ulteriormente ridotta, e nel farlo non bisogna perdere l'identità dei personaggi, ciò che li rende interessanti, ma anche un certo grado di sfumatura, perché poi il libro è un libro aperto, un libro che viene anche diversità di interpretazioni, nel senso che i personaggi, il capitolo è raccontato da un personaggio diverso, poi questi personaggi tornano a un certo punto, però ognuno di loro la vede un po' diversamente, no? Mentre la storia va avanti, però hanno le loro differenze. Ecco, questa differenza è fondamentale rispetto alla storia, però renderla all'interno di un progetto letterario è diverso da renderlo all'interno di un film, no? Quindi questa è la sfida principale, secondo me. Poi ovviamente c'è tutta una serie di cose, come quello che dicevamo prima, che il cibo deve essere bello, insomma, però questo è una questione più di scenografia e tecnica, diciamo. Però dal punto di vista narrativo, che è il punto su cui io sono più competente, sicuramente questa è la sfida principale, mantenere la profondità all'interno di un impianto corale.
3: Senti, ma io ti vorrei chiedere questo, perché tu sicuramente hai fatto anche degli studi, so che hai passato qualche, non so se serata, all'interno di un ristorante in particolare dove hai un po' fatto i compiti a casa. Quello che mi interessa molto è capire le dinamiche umane che sono all'interno di un ristorante, cioè come mai lo chef è diventato una specie di divinità in terra, e con questo culto che si è di fatto connaturato negli ultimi anni in modo particolare, ed ha emancipato ulteriormente la figura di quello che una volta era il capocuoco, poi è diventato lo chef, poi lo chef è diventato, dicevo prima, lo stregone, possiamo dire, e allora anche altre figure. Ecco, questo tipo di divinizzazione da cosa nasce secondo te?
4: Beh, nasce forse anche più dall'esterno del ristorante che non all'interno. All'interno ci possono essere ovviamente delle dinamiche tipiche di quegli ambienti chiusi, ristretti, in cui se c'è una figura carismatica si può creare, diciamo, una sorta di culto, ma il vero motivo per cui tutto questo funziona e risuona è che noi all'interno della società abbiamo sempre più bisogno di figure di questo genere, un po' perché forse le figure precedenti che svolgevano quel ruolo sono un po' scomparse, no? Pensa al declino del ruolo della religione, ma anche banalmente i medici venivano visti un po' come, non dico degli stregoni, ma avevano un po' una funzione di questo genere in passato, che assolutamente hanno perso. Oggi sono percepiti come impiegati della sanità pubblica, insomma, o poco di più, relativamente ben pagati, poi neanche così tanto, però insomma hanno perso quell'aura di sacralità. E al tempo stesso la società si è spostata verso dei consumi diciamo effimeri, o comunque delle esperienze, le temibili esperienze, no? Cioè la quota di denaro che all'interno di una famiglia o del budget di una persona oggi viene

0: sarebbe voluta o diciamo messa sulle esperienze è molto più grande di quanto non accadesse 30-40 anni fa. All'interno delle esperienze c'è, oltre ai viaggi, il turismo, c'è il cibo. E questo significa che all'interno di questo settore bisogna trovare del senso. Quindi si è incominciato, molte persone hanno cominciato a cercare un'esperienza significativa che dica qualcosa sulla vita in senso un po' più ampio, quindi non solo a mangiare, ma anche a fare un'esplorazione sensoriale, ma anche a entrare all'interno di un discorso di senso che fa lo chef riguardo al cibo, alla cultura da cui proviene, al territorio, eccetera. Tutte queste cose qui contribuiscono al potenziale stregonesco di uno chef, no? Nel senso che nel momento in cui si carica il cibo e tutti questi significati, colui che conduce e diciamo gestisce le danze in cucina e getta e crea il cibo che andremo a mangiare, chiaramente può essere oggetto di attenzioni che sono confinanti col mistico, col religioso, col mitologico, ecco. Quindi questa sensazione, questa cosa qui deriva da un cambiamento sociale degli ultimi decenni, secondo me.
1: Sì, mi pare che la cucina sia diventata una microsocietà feudale e nella ricerca, per esempio, delle stelle Michelin, che abbiamo visto per esempio nel Sapore del Successo, ma che vediamo anche, le stelle Michelin sono diventate un elemento che, tra l'altro, ascoltando la presentazione del tuo libro, avevo scoperto che prendere una seconda stella talvolta può essere anche pericoloso, perché non si sa, perché cambiano molti parametri all'interno di un ristorante, no? E c'è questa ossessione del controllo che dunque vede il margine di errore pari a zero, una corsa ossessiva alla perfezione, dove però si crea un ambiente dove, se il controllo deve essere assoluto, quindi che ne so, sui fornitori, sulle temperature, sui tempi di impiattamento, eccetera, evidentemente però no, non crea piacere. È un paradosso: in cucina si dovrebbe creare piacere, ma all'interno della stessa c'è diciamo un ambiente militaresco e estremamente rigido. È possibile?
0: Beh, sai, la via del, chiamiamolo successo, comunque del fare quel tipo di ristorazione ad alto livello, è una via molto stretta, nel senso che le chance che hai di rimanere aperto sono piuttosto limitate. Quindi questo, però al tempo stesso c'è un grande numero di tentativi, cioè è un mestiere che in tanti vorrebbero provare a fare. E questa è la condizione perfetta, perché si crei una situazione non comodissima da quel punto di vista. Poi dipende sempre come la gestisci, nel senso che i ristoranti che funzionano, che lavorano, non necessariamente hanno delle condizioni di lavoro pessime. Può succedere, però non è per forza. C'è un must, sicuramente è un lavoro duro, però l'aspetto interessante secondo me è che tutto questo può succedere perché comunque dall'altra parte c'è interesse, cioè è una situazione in cui qualcuno lo vuole quel tipo di cibo là. Perché lo vuole? Cioè, anche questa è una domanda interessante narrativamente parlando, no? Anche questo nel libro c'è cucina, quindi brigata di cucina e sala, perché sono due ambienti che lavorano in simbiosi. Se nessuno andasse in questi ristoranti non esisterebbero. Poi fanno fatica ad esistere perché è un discorso che i prezzi che riescono a chiedere, che già sono elevati, comunque spesso e volentieri non corrispondono alla quantità di lavoro che c'è dietro, anche di materia prima, eccetera, no? Quindi è un equilibrio molto delicato. Ma detto questo, la gente ci va, poi magari non li paga quanto dovrebbero valere, ma già così è molto, e quindi è un settore a rischio. Però la domanda c'è. Allora, perché c'è quella domanda? Questa è una questione secondo me più interessante, perché altrimenti non ci sarebbe nessuno che si impegna così tanto per raggiungere questa, chiamiamola, perfezione legata al cibo.
1: Facciamo una cosa, se sei d'accordo, intanto, visto che siamo alla fine del blocco, andiamo ad ascoltare adesso, andiamo in pausa velocemente, se rimani ancora qualche minuto con noi, così completiamo e poi ti lasciamo andare ovviamente a tutto il resto. Allora, tra pochissimo di nuovo con noi, con Daniele Rielli, con Soul Kitchen, qui su Giornale Radio, cinema e cucina, tra poco.
2: Sono le 4 e 55 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Soul Kitchen qui su Giornale Radio, sempre da Podde Carlo con me Peter Bescapè in regia, e una puntata, quella di oggi, speciale, naturalmente dedicata al cinema e alla cucina. D'altro canto, come sapete, ogni settimana andiamo su un genere, talvolta ci facciamo aiutare anche da qualche ospite, come nel caso di oggi con Daniele Rielli, che è autore dello Stregone, un libro che si sviluppa all'interno di una cucina e con delle dinamiche che stavamo appunto raccontando. Evidentemente con Daniele ci è piaciuto entrare anche nelle situazioni che comunque caratterizzano l'impianto di una cucina, di un ristorante, e la parte umana, ma anche dal punto di vista del pubblico, delle persone che vanno all'interno di un ristorante. Daniele, prima ti ho leggermente interrotto perché stavamo completando un concetto, ma si parlava del fatto che il grande paradosso che la memoria affettiva del cibo si attiva di fronte anche magari a piatti semplici, quindi anche un critico spietato può crollare davanti a una tecnica molecolare più complessa, o persone che non hanno mai vissuto un'esperienza sensoriale come quella che si sviluppa all'interno di un ristorante possono crollare. Per cui mi chiedo che questo tipo di rapporto può diventare anche un rapporto di dipendenza da parte di determinati clienti nelle cucine, Daniele?
0: Allora, questo è molto interessante, perché in effetti il contraltare dell'alta cucina è la cucina familiare, no, di casa, che porta con sé tutta una serie di valori affettivi, proprio a livello quasi istintuale, cioè ci sentiamo appunto a casa, non solo a casa ma anche nel cibo che mangiamo a casa, no? E quindi c'è sempre questa tensione fra innovazione, che può essere interessante, poi bisogna capire poi quanto buona, e invece tradizione, interpretazione della tradizione. Non so se è presente, ma in quattro ristoranti, che è un programma, no, quello con Alessandro Borghese, che non tratta di alta cucina, sì, tratta di cucina, insomma, normale, praticamente tutti i ristoratori dicono sempre: io faccio una cucina tradizione con un pizzico di innovazione.
1: Sì.
0: Praticamente in ogni puntata tutti quanti dicono la stessa, sì, cosa da 10 stagioni, perché questo, diciamo, è il punto medio, la media, diciamo, italiana, no? Siccome noi siamo un paese con una tradizione culinaria in parte inventata in anni recenti, ma comunque che viene molto considerata dagli italiani stessi, allora si fa questa cosa qui. In altre zone dove magari c'è più apertura e innovazione si può essere un po' più sperimentali, no? Però la cucina si muove sempre fra questi due estremi. E alle volte ti dico, ti può anche capitare di tornare indietro alla cucina, questa cosa non si può dire in Italia, ma alla cucina della nonna, e scoprire che la cucina della nonna non era poi così buona, nonostante il fatto che quando la mangiavi da bambino era buonissima, ma perché non avevi mangiato altro magari, no? Quindi il gusto è sempre una questione un po' soggettiva e culturale, ma culturale intesa in senso ampio, quindi della società, ma anche familiare, personale, no? Cioè non c'è se vogliamo proprio andare alla radice, non c'è niente di veramente cattivo, di veramente buono. Siamo noi, attraverso il nostro percorso di vita, la nostra storia, quello che ci è stato insegnato, quello che abbiamo mangiato sin da bambini, e la nostra propensione, diciamo, all'innovazione, a scoprire qualcosa di nuovo, che decidiamo se una cosa è buona o no. Capisci che narrativamente tutto questo è incredibilmente interessante, no?
1: Infatti, guarda, mi hai appena dato un riferimento, stavo pensando ad una, non ricordo se avevi fatto tu un'intervista su questo, ma pensavo alla pizza, che noi consideriamo il piatto nazionale insieme alla pasta, però la pizza in passato, prima che arrivasse dall'America il pomodoro, beh, non era così buono, non c'era il fior di latte, non c'era la mozzarella di oggi, il condimento era lo strutto, che era il grasso di maiale, la sugna, c'era il formaggio grattugiato duro di pecora o di capra, l'aglio e poi il basilico, che almeno davano un minimo di versante della pizza. Ma certo. Ecco, questo è per dire, ecco, noi poi l'abbiamo migliorata grazie appunto all'arrivo di diciamo, prodotti americani. In tutto questo c'è un film che voglio suggerirti, nel caso tu non lo conoscessi, ma lo dico anche agli ascoltatori, e che riporta alle origini della specie, cioè di una Francia dove si cucinava alla fine dell'Ottocento, ed è un film meraviglioso che si intitola Il gusto delle cose, La passion de Dodin Buffon era il titolo principale, ed era vicenda in questa Francia di una talentuosa cuoca che è Juliette Binoche, e di questo famoso gastronomo che si chiama Benoît Magimel nel film, è l'attore ovviamente, ma questo gastronomo e la cuoca lavorano insieme da 20 anni e Lei a un certo punto rifiuta la sua proposta di matrimonio per mantenere l'indipendenza. Lui decide di conquistarla cucinando personalmente per lei, ma il film è molto meno banale, ci sono lunghissimi momenti, c'è addirittura un quarto d'ora di silenzio assoluto in cui c'è la preparazione di un piatto in quel tipo di ambiente. Ha dato ricostruzione perfetta, magnifica, ve lo consiglio. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il gusto delle cose.
4: Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
5: Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
4: Quante volte ancora volete farmi questa proposta?

0: La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già. Ma io vi ho forse mai avuta? Questo momento è il migliore della giornata.
1: Torniamo con noi. Allora, abbiamo appena ascoltato un film come Il gusto delle cose. Non so se, Daniele, tu lo conoscevi il film?
2: No, no, non lo conoscevo, però sembra molto interessante.
1: Sì, sì, credo che ti possa piacere. D'altro canto, allora, se tu chiedi in generale alla gente qual è il film che conosci di più, quando si citano i film sulla cucina, generalmente ce ne sono tre o quattro. Il sapore del successo, l'abbiamo già detto. La grande buffata non è un film sulla cucina, ma comunque c'è il cibo. Ma il primo film che tutti considerano è Il pranzo di Babette. Non so se invece ti è capitato. Il film del 1987, ecco, che ha avuto anche l'Oscar al miglior film straniero o altro. Ecco, una cosa che mi colpisce è che in tutti i film di cucina, quindi te lo chiedo a te, Daniele, c'è anche una coralità, c'è la preparazione del piatto, c'è il momento, il rituale collettivo di quando ci si siede a tavola, talvolta ci sono anche dei discorsi, ci sono dei momenti che abbiamo già visto e c'è anche l'amore. Quindi tre o quattro ingredienti del cinema, ma talvolta anche della letteratura, che vengono messi al servizio della descrizione, del racconto narrativo per raccontare una cucina. Ti ci ritrovi in questo e pensi che ci siano anche alternative?
2: Sono gli elementi classici di una storia, no? Quindi a prescindere da dove l'ambienti. Chiaramente il cibo, essendo appunto un bisogno primario, si accosta bene ad altri bisogni primari, come appunto l'amore, la sessualità. Cioè, se tu ci pensi proprio nella grande abbuffata, all'inizio l'idea era cibo e sesso, poi si rendono conto che la cosa non è compatibile, perché devono mangiare troppo e quindi e soprattutto si va verso Thanatos, si va verso la morte, e quindi il sesso viene eliminato poi dal progetto, dal programma, no? Però sì. Effettivamente a livello iniziale era l'associazione più ovvia, perché era quella più giusta, no? Quindi da un lato sono gli elementi di tutte le storie queste, dall'altra col cibo ci stanno particolarmente affiancati.
1: Sì, decisamente. Ti chiedo anche questo, se vogliamo chiudere il cerchio sul tema anche del tuo libro, ti ritrovi anche nel concetto che un ristorante esprima dei valori, io prima dicevo dei valori un po' feudali, quindi anche fuori da quella che è la logica, però l'uomo, l'essere umano è cambiato molto negli ultimi 30-40 anni, non è lo stesso che era negli anni 70-80. E probabilmente è cambiato anche il rapporto con la cucina, proprio perché l'essere umano, oppure la società occidentale, ha cambiato, perché se andiamo in quello orientale non c'è lo stesso tipo di vocazione, e in qualche modo anche i rituali cambiano. Perciò mi chiedo se dipenda anche da come è cambiata la narrazione, o è cambiata per te, magari è cambiato anche proprio il nostro modo di vivere e di conseguenza anche l'approccio con la cucina.
2: Beh, chiaramente questi sono fenomeni da fine impero, no? Nel senso che quando una società incomincia a decadere, smette di fare figli, che crolla anche economicamente, eccetera, poi si concentra su tutta una serie di consumi di questo genere. Questo, al di là del giudizio di valore, è proprio un dato di fatto. Poi dopo uno può dire: io vivo meglio in una società decadente che in una società crescente, perché la società crescente ha delle condizioni di vita peggiori per i singoli individui, va bene, parliamone, insomma. Però secondo me c'è un po' questo alla base, no? Poi ovviamente più si diventa ricchi, più tendenzialmente a livello mediano aumenta anche la sensibilità nella popolazione, quindi le persone diventano più interessate ad esplorare appunto i sensi, esplorare, fare le temibili esperienze di cui parlavamo prima. Insomma, si diventa un po' più attenti al piacere personale, no? E quindi questo da noi è andato di pari passo con una lavorazione del cibo, che poi, questo è molto importante, non riguarda solo i ristoranti stellati, ma secondo me riguarda tutti i ristoranti in generale. Cioè, comunque, se tu vai in una trattoria media oggi, no, mangi comunque molto meglio di come avresti mangiato 20 anni fa, perché c'è molta più attenzione, perché si è creata anche più competizione attraverso internet, i ristoranti sono tutti poverini schedati, fanno una vita d'inferno, e questo li porta necessariamente, se vogliono sopravvivere, a migliorare l'offerta. Poi ci sono anche degli effetti magari di conformismo, di spinta a essere un po' tutti uguali, però mediamente sicuramente è aumentato tantissimo. Tu facevi prima l'esempio storico, no, di quegli ingredienti che sono arrivati dall'America, ma guarda che io ho fatto una fotografia in una delle trattorie più importanti, più buone anche di Ferrara, in centro, e loro c'hanno un menù di credo 25-30 anni fa, e ci sono dei piatti che per me, io non ho nessun problema contro questi piatti, ma c'è gente che ti accoltellerebbe con quei piatti, cioè ad esempio i topperini con la panna. E voglio dire, loro li facevano senza problemi, adesso sembra una bestialità che nessuno poteva mai fare. A Roma sono qua che si scannano tutto il giorno, se si fa carbonara con la pancetta con guanciale, ovviamente la risposta è guanciale, ma voglio dire, la prima ricetta codificata della carbonara è degli anni 50, c'era dentro il groviera. Cioè, quindi alla fine sono anche sono anche frontiere mentali, un po' per avere qualcosa da dire, ma anche per creare identità attorno, no? Poi certo, la domanda è che società è una società che crea la sua identità attorno al fatto se la carbonara va con il guanciale o con la pancetta. Ecco, questa è una domanda interessante.
1: Allora, ascoltiamo la canzone, quella tratta da un film come Big Night. Beh, la canzone la conoscete tutti, Mambo Italiano di Rosemary Clooney, che tra l'altro nel film ha un momento importante. La canzone arriva in un momento importante di questo film magnifico, che poi tra poco vi racconteremo. Adesso l'ascoltiamo.

0: is so delicious. Everybody come capisce how to mambo italiano.
1: Siamo insieme a Daniele Rielli che stiamo per congedare perché altrimenti diventa un sequestro di persona. Daniele Rielli all'interno di Soul Kitchen per raccontarci del suo libro Lo Stregone. In realtà abbiamo preso lo spunto per andare un po' a creare una commistione tra il suo libro, il cinema in generale, sulla cucina e delle riflessioni che sono anche di carattere filosofico o sociale, perché ti chiedo questo, Daniele, se il cinema, insomma, quello classico, no? Raccontava il cinema attraverso, come ti dicevo prima, memoria, amore, la cultura, appunto abbiamo detto Big Night che abbiamo appena ascoltato con la canzone o Il pranzo di Babette, però la letteratura e il cinema di oggi sembrano indagare un po' la disumanizzazione del gusto, cioè il piatto diventa una sorta di feticcio concettuale, di feticcio freddo. Ecco, Lo Stregone in questo senso dove si posiziona? Cioè c'è spazio dentro questa macchina della ristorazione per come dire un'epifania del sapore, insomma, o in qualche modo tu come lo contestualizzi?
2: Bella domanda. Ovviamente c'è un contrasto nel libro tra queste due istanze, si sarebbe detto una volta, nel senso che effettivamente c'è un piatto dello stregone che va invece proprio nella direzione opposta, no, a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi un piatto fortemente emotivo, un piatto che proprio afferisce con la vita intima, la vita privata, la vita familiare, in contrasto poi con tutto il resto del menù. Adesso io non voglio dire altro perché è abbastanza verso la fine del libro, però è un punto importante. Quindi è vero, esiste questo contrasto ed è fondamentale. Tra l'altro abbiamo parlato, diciamo, in maniera piuttosto, no, non dico teorica, però generale del problema. Ovviamente il libro ha tutta una sua concretezza ed è un libro che si legge piuttosto in fretta, credo, che spero abbia questi due livelli di lettura, ma è appunto molto immediato, perché poi nel libro sostanzialmente non c'è teoria in maniera diretta, è tutta nascosta all'interno delle azioni dei personaggi, quindi è un libro anche rocambolesco con un meccanismo di orologeria al suo interno, no? Quindi questo ci tenevo a dire, perché poi io quando parlo dei miei libri mi interessa molto esplorare i temi che ci sono sotto, cosa che in letteratura puoi sottointendere ma non puoi affrontare direttamente, no? E poi sì. Invece il libro è una bestia differente in un certo senso, no? più divertente, più intrattenente, però a me piace nasconderci sotto tutta una serie di cose che poi, di cui poi si può parlare in queste occasioni, quindi scusami, sono sfruttato questa nostra conversazione per andare in quella direzione, no?
1: No, ma era esattamente questa, anche perché ho detto che era l'ultima domanda, ho mentito, ce n'è veramente un'ultimissima, è quella legata alla comunicazione. Sì, lo so, lo faccio sempre, mi vergogno molto, ma alla fine rimangono con me. No, è per sapere questo, Daniele, la comunicazione, che poi invece è la mia componente, quella da dove vengo io, e quindi ti chiedo, nel tema del linguaggio, considerando che nei film vediamo che ci sono alcune situazioni che si rincorrono, negli ultimi anni abbiamo imparato a capire il valore di si chef che viene utilizzato sia in televisione che nel cinema, ma al di là di questo, tu prima studiando in un ristorante vero e poi nel tuo libro, come hai risolto il tema del linguaggio, sia quello all'interno di una brigata dello chef stesso, sia magari anche dal punto di vista del contesto di una cucina o di un ristorante stellato, per esempio?
2: Beh, allora, il problema del linguaggio si pone in generale, nel senso che essendo un libro polifonico, quindi appunto ogni capitolo è raccontato dal punto di vista diverso di un personaggio o della brigata di sala, si tratta di differenziare il linguaggio a seconda del personaggio, a seconda del suo mondo interiore, a seconda delle sue aspettative, delle sue paure, no? E questo è un lavoro piuttosto complicato. Infatti questo è il classico libro che deve essere facile da leggere ma è molto complicato da scrivere, però devo dire che a me questa è una sfida che è sempre piaciuta. Il mio romanzo d'esordio, che era invece di 600 pagine, anche era un romanzo corale, e questa volta proprio ho pensato, adesso scrivo un libro che mi possa divertire mentre lo scrivo, no? E l'aspetto polifonico, l'aspetto della ricerca sul linguaggio per me è un divertimento. E quindi diciamo che l'identità dei personaggi, della loro narrazione in prima persona, passa in larga parte anche attraverso la lingua, cioè quello che parla italiano che con insetti dialettali o comunque diciamo rotto con dei problemi proprio linguistici, chi invece ha una sintassi più complessa, chi è più colloquiale, chi è magari più semplice ma capace di maggiore empatia, quindi insomma attraverso la lingua e non solo attraverso quello che fanno, che è fondamentale comunque, ma sia attraverso quello che fanno sia attraverso la lingua tu restituisci l'identità di queste persone, no? Perché lo spazio è relativamente poco e quindi bisogna dare insomma un'impronta forte. Infatti fra le migliori recensioni che ho letto ultimamente c'è proprio, che mi ha fatto piacere personalmente, questa, cioè con una quantità di elementi tutto sommato ridotta, perché un libro di 200 pagine veramente riesce a entrare nella mente di tante persone diverse, che era proprio quello che volevo ottenere, quindi questo mi ha fatto molto piacere. Posso farti un appunto? La cosa interessante è che nessuno ad oggi, vabbè il libro non è uscito da moltissimo, però mi ha chiesto degli youtuber, perché al tavolo ci sono anche due youtuber, no?
1: È vero.
2: Lo trovo interessante perché non capisco se è perché tutti gli altri media hanno il terrore di YouTube oppure non li hanno trovati interessanti, perché comunque YouTube è il media più visto al mondo, no? E diciamo una svolta fondamentale del libro passa attraverso la rappresentazione di quello che è successo che fanno questi YouTuber, cioè tu hai queste persone che affronta una serie di problemi importanti, profondi, però destabilizzanti, e poi alla fine l'esito di tutto questo passa attraverso come verrà percepito un video dalle persone là fuori, no? Questo mi sembra un cambiamento epocale e non ho ancora trovato nessuno che me ne abbia chiesto conto.
1: Aspetta Daniele, posso fare una cosa?
2: Da solo, capito?
1: No, non c'è dubbio. Allora, visto che sei di Marzulliano improvvisamente, mi è venuta una domanda che mi sgorga, ma te la devo fare perché abbiamo un minuto. Secondo te, ecco, nel tuo libro ci sono due youtuber. Come mai? No, guarda, non è colpa, ma ti assicuro, essendo poi un programma di cinema mi sarebbe piaciuto più anche andare in quella direzione, ma visto che il tema dello youtuber me la proponevi, hai ragione, ma io avrei voluto anche chiederti molto di più del pubblico, per esempio delle persone che andavano all'interno del ristorante, però hai ragione. D'altro canto avremo altre occasioni, per cui io devo già salutare Daniele Rielli, che è stato all'interno di Soul Kitchen. Vi ricordo il suo libro, che è Lo Stregone, edito Mondadori, giusto?
2: Esatto.
1: Ecco, e quindi con Daniele saremo, spero, più avanti ancora. Intanto è diventato anche un amico, anche lui, di Soul Kitchen, e per questo motivo ti ringrazio. Lo Stregone. E allora grazie a te Daniele, e buon cinema e buon libro ovviamente, buone vendite. Ciao a te.
2: Grazie a te, grazie a voi. It's one small step for man,
3: one giant leap for mankind. Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
4: Sono le 5 e 19 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Di nuovo insieme qua con Soul Kitchen su Giornale Radio, Lapo De Carlo, Peter Bescapè, cinema e cucina. Dopo la lunga chiacchierata con Daniele Rielli è arrivato il momento di andare a parlare di un altro film come Il pranzo di Babette, di cui parlavo prima con Daniele. Ed è un film storico, conosciutissimo, perché stiamo parlando di un film che ha avuto uno straordinario successo, primo film danese a vincere l'Oscar al miglior film straniero con una vicenda che si svolge in un villaggio luterano danese, austero, dove una profuga francese vince una fortuna alla lotteria e decide di spenderla interamente per preparare un sontuoso banchetto per gli abitanti, sciogliendo dei, diciamo, vecchi rancori e delle rigidità anche di carattere spirituale. Un film che ha aperto il cuore e anche l'anima di molte persone nel mondo. E, l'altro, le riprese della cena richiesero ben 2 settimane di lavorazione con piatti preparati da uno chef d'alta cucina. Andiamo ad ascoltare qui una sequenza dove c'è all'interno di della tavolata dove si svolge il pranzo di Babette, dove c'è anche il brodo di tartaruga, come sentirete. Ecco, sentiamo alcuni commensali che chiacchierano. Sentiamo.
7: Quando ero a Parigi, una volta, vinsi una corsa di cavalli. E dopo fui festeggiato dagli ufficiali della cavalleria francese con un pranzo in uno dei più raffinati ristoranti della città, il Café Anglais. Lo chef, cosa piuttosto sorprendente, era una donna. Mangiamo caille en sarcophage, un piatto che aveva creato lei stessa. Il generale Galifet, nostro ospite, quella sera spiegò che quella donna, quell'insolito chef, era capace di trasformare un pranzo in una specie di avventura amorosa, nobile e romantica, in cui non si è più capaci di fare distinzione tra l'appetito del corpo e quello dell'anima.
1: Veniamo dopo al pranzo di Babette, adesso ad un altro film. Qui invece vi porto dentro un film francese con Jean Reno, con Michael Youn e Raphaël Gouguet. Il film si intitola Comme un chef. Un titolo è proprio Come uno chef. È uno chef stellato veterano. Rischia di perdere la guida del suo ristorante a causa delle pressioni dei proprietari, solo che troverà un alleato anche abbastanza inaspettato e tutto sommato anche geniale, un alleato che di fatto è un cuoco molto giovane, autodidatta, dal carattere particolarmente difficile ma dal enorme talento. E il film ha un Jean Reno che si è affiancato da alcuni tra i più celebri chef parigini per imparare anche lui, un po' come dicevo prima di Bradley Cooper, la rigorosa postura da tenere davanti alla brigata. E allora andiamo ad ascoltare qui il trailer di Comme un chef.
8: Ho fatto il mio primo pollo alla basca a 4 anni, il primo soufflé a 5. Mi chiamano il Mozart del piano, di cucina ovviamente.
9: Chi è questo finocchio?
10: Buongiorno, chef.
11: Buongiorno. Non provo alcuna emozione, sono bloccato.
12: È il quarto ristorante in un mese che ti licenzia.
8: Farò in modo di trovare un lavoro.
9: Se perdi una stella, il tuo contratto è risolto.
11: Incredibile, chi l'ha fatta?
13: Lo vedi, quell'imbianchino?
11: È davvero lei che oggi ha rifatto la mia ricetta della triglia alla zucca?
8: Per me è l'equivalente del Davide di Michelangelo.
11: Michelangelo, eh? Adesso lo assaggia e mi dice che c'è dentro.
8: Lo faccio bendato?
11: Non siamo mica al circo.
8: Dove andiamo adesso?
11: Su un set di riprese per la mia trasmissione.
8: Molto meglio senza il bacipollino, ottimo.
11: Stai zitto.
8: Ho accostato un piatto dell'Alexandre di oggi a una salsa dell'Alexandre di ieri.
11: Sì, bene. Alexandre le dice di non fare più accostamenti tra Alexandre e Alexandre.
8: Servono cavie per assaggiare le nostre prove. Avete l'assicurazione sulla vita?
14: Sì. Sì. Assaggi.
15: Smettiamo di masticare?
14: Continui. Continui a mangiare.
11: Abbiamo 2 giorni per inventare una cucina che né lei né io conosciamo.
8: E Cyril Boss, perché non andiamo a mangiare al suo ristorante?
11: Ma mi conoscono tutti.
16: Konnichiwa.
11: Konnichiwa. Spaghetti di animelle.
8: Calamaro virtuale. Cioè mangi ma non mangi. Oh, oh, oh.
16: Non prendete la provetta di eclair alle fragole?
11: Sai dove te le faccio mettere? Le tue provette?
16: No. Meglio, perché fanno tanto male.
1: Eccoci qua di nuovo dopo questo pezzo, questo trailer di Comme un chef. Veniamo invece ad un altro film che vede la parola chef nel titolo, cioè Si Chef, La Brigade. E il film racconta, fin del 2022, con Audrey Lamy, François Cluzet e Chantal Neuwirth. Parlato, François Cluzet è famosissimo perché lo ricordate nella parte della persona che ha perso l'uso delle gambe Quasi Amici. E la vicenda è quella di una chef intransigente che sogna un locale stellato e che finisce però a lavorare nella mensa di un centro per giovani migranti, trasformando il servizio in un'occasione di crescita, crescita personale, umana quindi, e anche di integrazione con quei giovani migranti. E lei, la protagonista, si chiama Audrey Lamy. E tra l'altro nel cast ci sono anche dei giovani migranti reali non accompagnati, per così hanno voluto scegliere questo tipo di impostazione per dare la massima autenticità e veridicità alle dinamiche di gruppo. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Sea Chef Le Brigade.
15: A seguire una tempura un cannelloni.
17: La polvere di ibisco gli darà vivacità.
18: Restiamo sul balsamico. Nella mia brigata si fa come dico io.
19: È piaciuto o no?
18: Domanda sbagliata.
19: È la domanda che tutti gli chef dovrebbero porsi, mi scusi.
18: Va bene, io sono fuori. Il lavoro non manca.
19: Sì, ti ricordi, mi avevi dato il tuo biglietto da visita.
18: Ciao, sono Cathy Marie, come stai?
19: Allora mi richiami tu? Francesco.
18: Cerco Lorenzo Cardi, è per il posto da chef.
19: E il ristorante è pieno di charme?
20: Ma è qui all'interno del centro di accoglienza.
19: Che vuol dire?
20: Ci sono dei minori in attesa dei permessi. Dei migranti, abbiamo un po' colorito.
19: Benvenuta al centro. Se hai bisogno di qualcosa, bussa alla mia porta.
21: Buonanotte, allora.
19: Se parlo così, mi senti?
21: No, poco.
19: Oh.
21: Appena appena.
19: Che incubo. Ha visto lo stato della cucina? Non posso servire 70 pasti da sola.
20: Se ha bisogno di aiuto, chieda ai ragazzi. Non aspettano altro.
19: Siamo arrivati. Così non può funzionare. Quanti sono?
18: Te l'avevo detto. Sono motivati.
19: Lì trovate taglieri e qui pelapatate.
18: Cos'è un pelapatate?
19: Ma non sanno fare niente.
18: Eh sì. Play that song, yeah.
19: That sweet, sweet song, yeah. Questa è la coda, questa è la testa. È così che si fa, ok? Cos'è questo?
22: È stiloso.
19: No, non è stiloso, è sporco. È un percorso arduo quello per diventare chef.
18: Arduo, chef?
19: Significa difficile. Vendimi il tuo tataki di manzo.
22: L'incontro dei sapori di mare e di montagna esplode sul palato e fa il giro della bocca.
19: Non ho capito nulla. È magnifico, no? Come va il lavaggio dei piatti?
18: Arduo, chef!
19: Perché noi siamo i migliori! Perché noi siamo una migliore!
18: Sarà un disastro. Lo sento che sarà un disastro.
1: Da Sea Chef La Brigade è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film tra poco. È un film che si intitola Amore, Cucina e Carrie. Credo che molti di voi l'abbiano visto. The Undead Food Journey è il titolo invece originale. Film del 2014 con Helen Mirren, Manish Dhawan e Om Puri. Manish Dhawan e Om Puri sono due attori indiani e infatti la storia è quella di una famiglia indiana che apre un ristorante tradizionale esattamente di fronte a un raffinato locale francese stellato nel sud della Francia, e questo chiaramente dà vita a una guerra di sapori che però poi sconfinerà e sfocerà nell'amicizia, perché poi il senso è quello. E forse quel tipo di atteggiamento consolatorio hollywoodiano, forse sarà così, ma a volte fa bene, un balsamo per il cuore. E film che tra l'altro è stato prodotto da Steven Spielberg e da Oprah Winfrey, e che ha visto Helen Mirren imparare la dizione e il rigore dell'haute cuisine francese. E di questo film andiamo ad ascoltare il trailer.
23: Nel sud della Francia il suo ristorante non aveva rivali.
24: Nel mio ristorante la cucina non è un vecchio e logoro matrimonio, è ancora un amore passionale.
23: Finché arrivò una famiglia.
25: Spingete!
23: Che rimescolò tutti gli ingredienti.
25: Voglio comprare questo ristorante.
24: Bonjour, questa è proprietà privata.
25: Mi scusi, ed è sua la proprietà, eh?
24: No, no.
25: Oh, allora anche lei è un'intrusa.
26: Uccelli, un matrimonio.
24: Un funerale, la morte del buon gusto. Se il vostro cibo è come la vostra musica, vi suggerisco di abbassare un po'.
25: Va bene, abbasso la musica. Alzerò la temperatura, però.
27: Quel ristorante è tutta la sua vita, dal giorno in cui il marito è morto.
28: Madame Mallory capisce con un solo boccone se uno chef ha il talento per essere un grande.
25: Ti ha sedotto la mente con le sue salse in sapori.
24: L'espressione giusta è raffinatezza di sapori. Ed è quello che imparerà nella mia cucina.
25: È bravo come ho sempre pensato.
24: Di più.
23: Amore, cucina e curry.
24: Perché cambiare una ricetta che ha 200 anni?
0: Perché forse 200 anni sono troppi.
2: We are ready, we are young, we have nothing to fear.
1: Ma adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone che è tratta da un film che penso che molti di voi conoscano come Ratatouille, e tra poco invece andremo a parlare di un film meraviglioso di cui abbiamo già ascoltato una canzone. Prima ascoltiamo Le Festin di Camille, sentiamo.

0: Torniamo di nuovo insieme a voi qui a Giornale Radio con Soul Kitchen, speciale cinema in cucina. E prima vi dicevo di un film memorabile, un film che ho amato veramente tantissimo e per questo motivo ve lo raccomando. È un film che davvero, l'ho detto anche di Amore, Cucina e Cari, ma questo lo supera in grandezza, nel senso che è un film veramente di cuore, un film piacevole, divertente, ritmato, allegro, e però anche con momenti intensi, con un cast notevole come Jon Favreau nella parte della, qui è un attore, perché Jon Favreau, che ormai è considerato il più importante motore del cinema della Marvel, con tutti i film sui supereroi, è diventato un punto di riferimento, l'assistente, se vogliamo, no? Di quello che poi è uno dei personaggi più importanti, cioè di Iron Man. Ma qui invece nella parte di uno chef, poi l'ex moglie in questo caso nel film, Sofia Vergara, John Leguizamo, e c'è anche Dustin Hoffman in una parte non positivissima. La storia parte da un ristorante, perché c'è questo chef che a Los Angeles, che è appunto Jon Favreau, e che si licenzia per non sottostare al diktat del proprietario del ristorante, che è appunto Dustin Hoffman, e per questo decide di ripartire da zero, ma letteralmente da zero, con un camioncino di cibo cubano da strada e con il supporto del figlio che usa Instagram e che ovviamente, grazie alle sue capacità da ex nativo digitale, diciamo che gli dà una visibilità incredibile. Tra l'altro Jon Favreau, che ha non soltanto fatto l'attore in questo film, ha anche scritto, diretto, recitando, allenandosi a lungo con Roy Choi, pioniere del gourmet food truck a Los Angeles, che quindi da qui ha imparato davvero tantissimo. Allora andiamo ad ascoltare insieme Chef, la ricetta perfetta.
1: Inventato.
2: È carne asada, assaggia.
1: Cavolo!
2: Buona?
1: Sì!
2: La cucineremo così.
3: Saremo recensiti dal più importante critico. Ora ad un tratto vuoi fare l'artista? Beh, fa l'artista nel tempo libero. È il mio ristorante.
2: Minacci di licenziarmi?
3: Ti dico cosa sono pronto a fare se non cucini il mio menù.
2: Evviva, evviva! La recensione!
4: Il suo spaventoso ingrassamento può essere spiegato solo con il fatto che mangia tutto il cibo rimandato in cucina.
5: Da chi frega?
4: A me avrei potuto fare meglio, cucinare la merda che volevo cucinare.
1: Ehi, ehi, ehi, ma che fai?
4: Sentite, ma non lo mando finché non va bene a tutti. Perché non ti ripresenti stasera? Ho un nuovo menù solo per te, coglione.
1: Non è una buona idea farlo.
6: Ecco, adesso è partito.
1: No, senti, perché l'hai mandato?
6: È tardi ormai.
7: Papà, hai postato qualcosa da ieri sera?
4: Sapete quante persone l'hanno letto?
8: Fai tendenza, capo.
9: Non sarei mai appagato cucinando per qualcun altro.
10: Il food truck è una grande idea. È una tela vuota per i tuoi sogni. Te lo faccio portare qui.
11: Ti ringrazio.
10: Non prima di averlo visto.
1: Che cosa vuoi fare?
4: Ti farà ridere.
1: Tony, Carlo ha preso un furgone per i tacos. Ero invidioso. Sentendoti ho pensato che era quello...

0: entro nella vita della gente col mio mestiere. E l'adoro. E voglio dividerlo con te.
1: Mai provata una salsiccia andouille?
2: No.
1: È piccante. Ti piace il piccante?
2: No.
1: Non è tanto piccante. Andiamo.
3: Una vez más.
4: Veniamo adesso invece ad un altro film, Soul Kitchen. Voi direte, ma questo nome l'ho già sentito. È certo, da questo film che abbiamo preso il titolo della trasmissione, film che si svolge in un ristorante disastrato ad Amburgo, un ristorante gestito da Zinos e che rischia il fallimento tra problemi sentimentali e anche un po' speculatori. C'è poi l'arrivo di uno chef eccentrico che trasformerà il locale in un tempio del cibo soul, finché vede tra i protagonisti attori che non, penso non conosciate, per esempio Adam Buzzodocus, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel. Birol Ünel è un attore anche di teatro molto conosciuto. Film diretto da Fatih, che oggi con i nomi di tutte le nazionalità alla fine mi impiccio pure io, dicevo da Fatih Akin, ed è l'opera simbolo che dà il nome a, tra l'altro appunto, alla nostra trasmissione, ed ecco per quale motivo Soul Kitchen è perfetto. Andiamo allora ad ascoltare un estratto del film del 2009, sentiamo.

0: si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.
0: Soul Kitchen.
3: Sempre con voi con Soul Kitchen. E adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare Big Night, film del 1996 che racconta la storia di due fratelli italiani emigrati nel New Jersey negli anni 50 che tentano di salvare il loro ristorante organizzando una serata monumentale servendo un maestoso timpano per un celebre ospite. E film che vede il protagonista Stanley Tucci, Tony Shalhoub e Isabella Rossellini. Tanto Stanley Tucci si è basato su antiche ricette di famiglia di origine calabrese e la scena finale dell'omelette è in un unico piano sequenza di 5 minuti. Andiamo ad ascoltare un estratto.
4: Ah, finalmente arriva. Ho una fame.
5: Signore?
4: Che cos'è? Ti ci hanno messo delle foglie.
5: Signora, ecco fatto. Cristian?
4: Senta, ma è questo che ho ordinato?
5: Sì, è un risotto su speciale ricette che mio fratello e io abbiamo portato dall'Italia. È squisito, lo assaggi.
4: Ci è voluto così tanto perché siete andati a prenderlo in Italia?
5: Sì, è vero, lo so, ma ne vale la pena se sentirà. Ci volete ancora un po' di formaggio?
4: No, niente formaggio.
5: Io sì, tanto
4: formaggio. Ah sì, a lui
5: Cristian,
4: piace il formaggio.
5: Lo formaggio.
4: Senta, ma non aveva detto che questo era riso con frutti di mare?
5: Sì, sì.
4: Sì?
5: Quello è fatto con riso arborio italiano, lo migliore.
6: Ancora?
5: E poi ci sta i gamberi, le vongole, le telline.
4: E dove? Io non vedo niente che assomiglia a un gambero o una vongola. Qui c'è solo... Insomma, non è certo quello che mi aspettavo, ecco. Però c'è un contorno di spaghetti con questo, vero?
5: Che è?
6: Cioè, no, credevo che tutti i secondi avessero per contorno gli spaghetti.
5: Qualcuno sì, però, vede, lo risotto... È riso, e cioè amido. E non si accorda per niente con la pasta. No, non ci sta buona.
4: Ma io non...
6: Tesoro, ordina un contorno di spaghetti, tutto qua. Le mangerò io le polpette.
4: Sì, le di a lui le polpette.
5: Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette.
4: Gli spaghetti non vengono con le polpette?
5: No, a volte gli spaghetti vengono da soli. Scusi.
4: Va bene, allora vuol dire che ordineremo anche un contorno di polpette.
6: Per me? No, a me va bene questo, mangiamo.
4: D'accordo, allora niente polpette, solo un contorno di spaghetti.
3: E allora abbiamo ascoltato Big Night. Prima di ascoltare invece l'ultimo film, ce ne sono anche altri magari meno conosciuti di film. Penso per esempio a Tampopo, che è un film del 1985, un film giapponese. E la storia è quella di una vedova proprietaria di un modesto chiosco di ramen che cerca di imparare l'arte della zuppa perfetta con l'aiuto di due camionisti gourmet e vari personaggi particolarmente eccentrici. È stato definito il primo western spaghetti giapponese e ha celebrato il cibo come forma d'arte e come ossessione culturale. E rimando dalle stesse parti c'è un altro film che si intitola East Side Sushi, che racconta la storia di Kwana, una madre single di origine latina che lavora come inserviente in un ristorante giapponese e decide di infrangere, diciamo così, i pregiudizi di genere e culturali per diventare una vera maestro sushire. E è un film che appunto esplora diciamo le barriere tradizionali del mondo del sushi, dove storicamente le donne veniva precluso il ruolo di chef. Infine un altro film che voglio raccontarvi al volo, beh, insomma, che conoscete penso quasi tutti, è Chocolat, film con Juliette Binoche, che qui ritroviamo anche più giovane, che è un film appunto di 26 anni fa, Johnny Depp, Judi Dench e Alfred Molina. La vicenda si svolgeva in un paesino francese degli anni 50, tranquillo, ecclesiastico, con una donna libera e sua figlia che aprono una cioccolateria raffinata proprio durante la Quaresima, rivoluzionando la vita, anche quella morale, degli abitanti. Tanto, durante le riprese fu creato uno specifico laboratorio artigianale di cioccolato dove gli attori impararono le vere tecniche di lavorazione dei maître chocolatier. E un altro film che voglio citarvi, ce ne sono tanti, insomma, di quelli che possiamo, di cui possiamo raccontare, Piovono polpette, film che racconta, è un film per bambini, ma è un film che ha avuto successo clamoroso, e racconta di un inventore stravagante che crea una macchina in grado di trasformare l'acqua in cibo, scatenando una pioggia atmosferica di cheeseburger e spaghetti che sfuggirà al controllo, basato sul libro per bambini del 1978 con gli animatori che studiarono la fisica dei fluidi reale per simulare la caduta di cibo denso dal cielo, tu pensa. Chiudiamo con La grande abbuffata, capolavoro assoluto che di Marco Ferreri, e che racconta di quattro uomini di successo che si chiudono in una villa d'epoca, diciamo per una specie di maratona gastronomica autodistruttiva, guidati dal solo scopo di mangiare fino alla morte. È un film grottesco, naturalmente, che racconta in questo modo, in modo assolutamente spietato, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli e Philippe Noiret, due attori italiani e due francesi, per un film che venne presentato al Festival di Cannes del 73, con un film che tra l'altro suscitò che uno dei più grandi scandali e contestazioni nella storia del festival. Eppure è un capolavoro assoluto. Andiamo ad ascoltarne giusto un estratto.
1: Che bisogna fare per divertirvi?
7: Qualcos'altro che mangiare, mangiare, mangiare, sempre mangiare.
1: Per esempio suonarvi il flauto panico?
7: Magari, un po' di musica.
1: Scema.
8: Grazie, amore.
7: Ancora.
1: Tieni. Pizza provenzale.
8: Tutto il profumo del sole.
1: E lo splendore dei tuoi occhi.
7: Siete grotteschi, grotteschi e disgustosi. Perché mangiate se non avete fame? Non è possibile, non hai fame.
3: Si chiude qui l'appuntamento con Soul Kitchen di oggi. Voglio ringraziare Peter in regia, dalla Po De Carlo un saluto. Ringraziamo anche Daniele Rielli, che è stato il nostro ospite per raccontare del suo libro Lo Stregone. Grazie ancora dalla Po De Carlo, un abbraccio a tutti e buon cinema.
9: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale.

0: Teleradio.
1: Io amo lo spazio.
0: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 6:02.
6: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
1: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta con storie, con racconti, con approfondimenti sulla cultura, su culture così lontane dalla nostra che riusciamo ad avvicinare con la forza della radio. Io saluto Giorgio Berselli in regia, siamo pronti a partire. Di cosa parliamo quest'oggi? Beh, oggi il 10 ottobre è una data che potrebbe dire poco qui in Italia, ma che ha un significato molto preciso a migliaia e migliaia di chilometri da qui in Cina e soprattutto in una parte della Cina, quella che insomma è stata definita da un certo modo di vedere le cose l'isola ribelle di Taiwan. Questo è l'argomento di questa puntata, tra poco vi raccontiamo perché abbiamo scelto proprio questo fine settimana. Intanto la musica per entrare nel vivo, Ed Sheeran, questa è Eyes Closed.

0: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. E allora ancora una volta benvenuti a bordo. Oggi parliamo di una data che nell'Asia orientale significa in realtà cose molto diverse a seconda del luogo in cui vi trovate o ci trovassimo. Il 10 ottobre, il doppio 10, in cinese qualcosa come Shuang Shi Je, l'ho detto sicuramente malissimo perché il 10.10 appunto. A Taiwan oggi è la festa nazionale, nella Cina continentale è una ricorrenza storica che però non è accompagnata da feste o da fuochi d'artificio. Occorre in tal senso fare un salto indietro, oltre un secolo fa, siamo appunto al 10 ottobre del 1911, l'impero Qing è ormai al collasso, succede qualcosa che potremmo chiamare senza dubbio una rivoluzione. Non sarà l'ultima della storia della Cina, ma le sue cicatrici sono ancora visibili, ce lo racconta nella sua copertina Roberto Frangipane.
1: Il 10 ottobre 1911 una sollevazione militare scoppiata nella città di Wuchang, nella provincia dell'Hubei, diede il via alla rivoluzione Xinai, che in pochi mesi pose fine a più di 2000 anni di governo imperiale in Cina. Oggi è un evento ricordato in modo particolare a Taiwan, dove il 10 ottobre è la festa nazionale, il cosiddetto doppio 10. All'inizio del Novecento la dinastia Qing, di origine mancese, era profondamente indebolita e si era diffuso un movimento rivoluzionario animato da intellettuali e studenti, molti dei quali formatisi in Giappone. Il 9 ottobre 1911, un'esplosione accidentale in un laboratorio di bombe ad Hankou, nella zona di Wuhan, portò la polizia a scoprire documenti e liste di affiliati. Temendo arresti ed esecuzioni, i cospiratori decisero di anticipare la rivolta. La sera del 10 ottobre, i soldati di un reparto di ingegneri dell'esercito si sollevarono a Wuchang, attaccarono la residenza del viceré e si impadronirono dell'arsenale. Il 1 gennaio 1912, Sun Yat-sen, rientrato in Cina, divenne presidente provvisorio della Repubblica di Cina, proclamata a Nanchino. Il 12 febbraio 1912, l'ultimo imperatore, il piccolo Puyi, abdicò. La transizione però non fu pacifica. Per ottenere l'abdicazione dei Qing e l'unità del paese, Sun cedette la presidenza al generale Yuan Shikai, che di fatto accentrò il potere e portò il paese verso anni di instabilità e frammentazione, noti come l'epoca dei signori della guerra. La rivolta di Wuchang è un evento celebrato sia a Taiwan sia nella Cina continentale, ma con accenti diversi. A Taiwan, dove la Repubblica di Cina ha sede dal 1949, il doppio 10 è la festa nazionale e ricorda la fondazione della Repubblica. Nella Repubblica Popolare, la rivoluzione Xinai è considerata un passaggio storico importante ma incompiuto, che avrebbe trovato il suo vero compimento nella rivoluzione comunista.
0: E allora eccoci, ringrazio Roberto Frangipane, ma torneremo da te più avanti. E allora insomma da lì poi il percorso storico prosegue, tra poco ne parliamo. Taiwan, poi ci sarà la guerra civile, il 49, il governo della Repubblica di Cina guidato proprio dal Kuomintang che si ritira sull'isola e con sé qui porta le istituzioni, porta la bandiera, porta il calendario delle celebrazioni e il 10 ottobre diventa in tal senso la vera e propria festa nazionale. Per decenni il 10 ottobre è stata una giornata di grandi parate militari, di discorsi solenni davanti al maestoso palazzo presidenziale di Taipei, la capitale di Taiwan. Oggi i toni sono molto diversi, rimangono le cerimonie, rimangono i fuochi d'artificio, ma è un'atmosfera più rarefatta e più civile, concerti, spettacoli, famiglie in strada, più sul modello occidentale, anche se il discorso del presidente resta assolutamente più che mai il vero appuntamento politico dell'anno e non viene ascoltato solo a Taiwan, ma chiaramente anche a Pechino e nelle capitali di tutto il mondo. E poi va detto, a Taiwan il doppio 10 non è necessariamente vissuto da tutti allo stesso modo. Chi è vicino al Kuomintang lo vede come la celebrazione di una continuità storica con la Repubblica di Cina. Per molti altri, soprattutto tra i giovani, la festa è sempre più legata in realtà proprio a un'identità taiwanese che guarda più al presente democratico dell'isola che al 1911. E poi dicevamo invece in Cina è una data che non si scorda, ma la freddezza per ovvie ragioni è ben diversa. Tra poco ripercorriamo il viaggio storico che ci porta dal 10 ottobre di allora al 10 ottobre di oggi e intanto ripartiamo dalla musica, ripartiamo da James Arthur, questa è Waste My Tears. So

0: E allora eccoci qua, il viaggio su Mappamondo prosegue ovviamente partendo da un'analisi storica, ma questa è una storia che ha ancora cicatrici e conseguenze che si riflettono nell'attualità, quindi insomma arriveremo chiaramente come sempre fino ai giorni nostri. Ripartiamo ecco dall'analisi di quella che è una delle versioni della Cina che esistono ancora oggi nel mondo, non appunto la Cina comunista ma la Cina del Kuomintang, che poi sarebbe diventata insomma nel corso degli anni quella che oggi è Taiwan, l'odierna Taiwan. In collegamento con noi abbiamo il professor Stefano Pelaggi, ricercatore di storia delle relazioni internazionali, ha già avuto insomma insegnamenti alla Sapienza, è attualmente ricercatore presso geopolitica.info ed è esperto proprio di storia asiatica e cinese. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie mille per l'invito.
0: Insomma, questa è sempre un'occasione per andare veramente a fare un'analisi storica che è capace, almeno in parte, di spiegare anche la situazione attuale. La verità è che nuove generazioni, questo lo sanno solo dai libri di storia, fino a un po' di tempo fa parlare di Cina era una cosa ben diversa dalla Cina che intendiamo oggi. Anche l'esperienza, diciamo, del Kuomintang e del suo aspetto rivoluzionario, che poi venne in qualche modo cancellata da una nuova rivoluzione, è una pagina che occorre ripercorrere, credo, non solo per ragioni storiche ma anche politiche.
1: Eh sì, fino a non molto tempo fa parlare di Cina non era così semplice, e nell'immediato dopoguerra, quando si parlava di Cina, si intendeva per lo più un'entità statuale definita come Repubblica di Cina. In pratica, dall'isola di Taiwan, il partito nazionalista, il Kuomintang, aveva la sovranità riconosciuta sull'intero territorio cinese. In realtà sappiamo benissimo che non è così, perché poi ecco, il Partito Comunista aveva la sovranità effettiva su quel territorio, ma diciamo negli organismi internazionali, nelle Nazioni Unite, la maggior parte dei paesi occidentali riconoscevano il governo di Taipei come il legittimo governo dell'intero territorio cinese.
0: Ci fu, come dire, stiamo come dire, percorrendo la storia a velocità due per, ecco, come per chi guarda i video in quel modo, però dal passaggio poi alla presa di potere della Cina comunista, lo storico periodo di Kissinger, dei suoi viaggi, della rivalutazione dei rapporti con la Cina, e di mezzo Taiwan che vedeva in qualche modo decadere, ecco, il proprio potere a livello politico, eppure conservare anche, credo, dei valori che sono quelli del Kuomintang, quelli del suo leader Chiang Kai-shek, che ancora oggi in realtà sono piuttosto presenti anche nel simbolismo del paese. Gli anni che vanno poi, diciamo, fino agli anni 70 sono anni forse decisivi per il riassetto internazionale di questa vicenda.
1: Sì, la Francia nel 64, Italia nel 70, valanga nel 71 e 72 la maggior parte dei paesi occidentali, nel 71 le Nazioni Unite e poi ultimi e definitivi, insomma, gli Stati Uniti riconoscono la Repubblica Popolare Cinese come legittimo governo dell'intero territorio cinese. Questo vuol dire che quindi non viene più riconosciuta Taiwan, perché entrambe le entità, come dire, dichiaravano di avere sovranità sullo stesso territorio, quindi ovviamente a livello politico non ci può essere una contraddizione di questo tipo, e quindi ogni qualvolta si allacciavano relazioni con Pechino, la prima ed esplicita diretta richiesta diretta della Repubblica Popolare Cinese era quella di non riconoscere il governo di Taipei. A Taiwan c'era veramente un'altra Cina, perché arrivano nel 45 e poi nel 49 i soldati, i generali, ma anche i commercianti, le famiglie, chi riesce a scappare dalla Cina arriva nell'isola, e Nel 49 ufficialmente arriva il governo del Kuomintang, che è una vera e propria Cina in opposizione a quella Cina comunista. Arrivano con una straordinaria operazione logistica in cui portano tutte le opere d'arte della città proibita, stazioni, templi, ferrovie smontate letteralmente bullone per bullone e mattone per mattone e portate a Taiwan. Portate a Taiwan che doveva diventare in qualche modo il simulacro, il luogo dove conservare il punto focale della cultura cinese da preservare appunto contro i barbari comunisti che la stavano distruggendo. Tutto questo insieme anche alla più grande riserva aurea del mondo che viene portata appunto dalla Cina a Taiwan, e per decenni va avanti in sostanza a quella che è una visione alternativa e antagonista appunto della Cina comunista, una visione antagonista alternativa che in realtà è radice comune, perché entrambi i partiti, il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang, nascono direttamente dal partito leninista. Tutte e due si sono formati a Mosca, infatti la loro struttura è assolutamente identica.
0: Sì, questo è uno dei tanti paradossi, se vogliamo, di questa vicenda, che ci racconta l'aspetto veramente a tratti speculare della Cina, diciamo, comunista e di Taiwan. Possiamo forse, professore, spendere qualche parola in più sullo stesso Kuomintang e sul suo leader Chiang Kai-shek, il generalissimo che poi ancora oggi, ecco, a Taipei viene onorato giornalmente, ecco, al cambio della guardia. Insomma, per le vie della città, soprattutto in questa giornata. Lo stesso partito, il Kuomintang, è un partito in fortissima evoluzione, molto antico eppure ancora presente. Oggi le cose sono, diciamo, un po' cambiate. Il Kuomintang continua a intraprendere però una battaglia politica che vede anche nel riconoscimento, diciamo, anche di un elettorato tra virgolette nella Cina continentale, un passaggio che crea a volte un'apertura di un dialogo. Non è una fase in cui il Kuomintang è al governo, questo va specificato, però com'è cambiato anche l'assetto del partito negli anni?
1: Il partito è cambiato molto, o forse è rimasto immutato, dipende dalle interpretazioni. Quando arriva nell'isola, l'idea è solo una: riprendere la Cina e sconfiggere i comunisti. Si tratta di una motivazione non ideologica, ma proprio esistenziale. La maggior parte delle persone arrivate nell'isola avevano terreni, case, parenti, mogli, figli nella Cina continentale, quindi si trattava di una spinta, ecco, appunto, non legata a motivazioni ideologiche, ma veramente di vita. Questo non succederà, ovviamente i primi tentativi falliranno, il Kuomintang andrà a convivere con le altre persone che già abitavano l'isola da 200 o 300 anni e instaura una sorta di dominio coloniale in cui solo chi era nato in Cina aveva l'accesso alle cariche pubbliche e quant'altro. Il famoso incidente del 28 febbraio 1947 dà il via alla più lunga legge marziale che si è registrato. Penso che recentemente il record sia stato battuto dall'Eritrea. E quindi Chiang è il padre della patria, ma allo stesso modo è anche un dittatore che ha di fatto emesso la più lunga legge marziale sull'isola, silenziando qualsiasi tipo di opposizione. L'eredità di Chiang è controversa. Secondo me c'è un elemento che ci dà un po' il senso di come viene trattata, di come è stato edulcorato anche il muto di Chiang. Come spesso avviene, era piena l'isola di statue di Chiang Kai-shek, non si sapeva bene cosa farcene, e le hanno relegate tutte insieme in una città vicino Taiwan. Le hanno messe tutte insieme in una una maniera quasi giocosa, cioè dialogando. C'è un Chang a cavallo che parla con un altro Chang seduto, quindi in qualche modo snaturando e depotenziando quello che era il valore simbolico di quelle statue. L'ultimo commento invece sul partito, sul Kuomintang, sì, che negli anni, dagli anni 90-2000, dall'apertura democratica, si trova nella contesa elettorale e continua a sostenere l'idea di una sola Cina. Questo vuol dire che il Kuomintang negli anni è diventato il principale sostenitore di una cooperazione economica, ma anche politica, con la Repubblica Popolare Cinese. Quindi in qualche senso un vero e proprio cortocircuito.
0: Eh sì, e questo ci spiega bene quello che diceva all'inizio: forse è cambiato del tutto, forse in realtà non è mai cambiato, è cambiata un po', diciamo, la visione che possiamo avere noi di questa vicenda. Non era semplice, ecco, riassumere in pochi minuti un contesto simile facendo anche un bel excursus storico, ma di questo ringrazio tantissimo invece per averlo fatto con noi il professor Pelaggi. Insomma, intanto grazie e a presto.
1: Grazie mille.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma vi invito a rimanere con noi perché il viaggio prosegue. Tra poco cercheremo anche di capire, nell'era di Donald Trump, se qualcosa rischia di cambiare nell'isola ribelle, anche sul fronte diplomatico e militare. Restate con noi.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 6:31. Giornale Radio.
5: Meteo. Una moderata area di alta pressione tornerà ad interessare l'Italia dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni di marcata instabilità. In mattinata sole prevalente al nord e sulle centrali tirreniche, presenza di qualche nube anche sull'Appennino centrale e settentrionale, ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
8: E allora eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Una puntata questo weekend dedicata alle Cine, per così dire, quella che leghiamo insomma la Cina comunista e poi la Cina ribelle, cioè Taiwan, l'isola che proprio oggi, il 10 ottobre, festeggia l'anniversario. Ne abbiamo parlato insomma della nascita della Repubblica Cinese. Noi tra poco ripartiamo da un'analisi stretta però sull'attualità, perché i rapporti, lo sapete, fra Taiwan e la Cina continuano a essere estremamente complessi e geopoliticamente rilevanti. Vi ricordo al volo se avete perso la prima parte di questa puntata potete recuperare tutte le nostre puntate, comprese quelle di Mappamondo, dal nostro sito giornaleradio.fm. L'invito è anche tra qualche giorno dalla messa in onda andare su tutte le piattaforme YouTube e Spotify e trovare il podcast di Mappamondo, il meglio di ogni puntata, che potete riascoltare davvero come, dove e quando volete. La musica ci riporta da Sam Fender, questa è The Treadmill.

0: E allora eccoci pronti a proseguire il nostro viaggio di mappamondo. Come sempre, da un racconto storico si arriva fino ai giorni nostri, e certo non manca l'attualità intorno a Taiwan, l'isola ribelle, alle pretese cinesi, a un mondo che perde sempre più riferimenti da questo punto di vista, insomma sono stati molti, ecco, in tempi recenti a pensare che forse l'avvento di Donald Trump, il suo secondo mandato, possa rappresentare anche un punto di svolta riguardo a questa situazione. Noi siamo in collegamento con Federico Giuliani, giornalista, esperto di Cina e di Asia. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Salve, salve a tutti, grazie a voi.
0: Ecco, come dire, si parte nel presente da quella che è una situazione, diciamo tra virgolette, statica degli ultimi anni. Non mancano a più riprese le minacce cinesi, le pretese su Taiwan che vengono sbandierate a parole, a volte seguite anche dalle famose esercitazioni. Quello che è cambiato, dicevamo appunto, potrebbe essere, diciamo, l'attitudine americana che vede in Donald Trump un presidente molto più disposto a parlare di qualsiasi cosa come se si trattasse di business, direbbe lui. Vale, tu credi, anche per Taiwan, che però gioca un ruolo, poi ne parleremo, economicamente strategico?
1: Vale moltissimo per Taiwan, e soprattutto è questo proprio che segna la differenza rispetto al passato, quando c'era Biden e quindi la precedente amministrazione, che invece aveva scelto di essere molto esplicita su Taiwan. Al contrario, Trump risulta essere ambiguo, e questa ambiguità fa il gioco della Cina, fa il gioco di Pechino, che in qualche modo, con una diplomazia molto furba, diciamo così, fa dire al presidente statunitense cose che vuole sentirsi dire, cioè non invierò armi a Taiwan, oppure Taiwan è o non è indipendente, tutte affermazioni che il presidente statunitense non dovrebbe dire così a cuor leggero. La Cina sta lavorando quindi su questo, e come si è visto anche dagli ultimi due incontri che ci sono stati tra Xi Jinping e Trump, ci sta lentamente riuscendo. Il successo cinese ad oggi è più che altro a livello diplomatico e d'immagine, cioè sta facendo credere che a Trump non interessi più Taiwan. In realtà agli Stati Uniti, non a Trump, agli Stati Uniti Taiwan continua a interessare. Ci sono però alcune considerazioni da fare, cioè che l'isola sta perdendo la sua centralità strategica per più ragioni, per ragioni economiche, ma anche per ragioni tecnologiche e per ragioni politiche cinesi. Mi spiego meglio: se fino a qualche decennio fa Taiwan veniva considerata imprescindibile per la Cina, e quindi doveva essere questa sorta di Eden dorato da conquistare per poter raggiungere il predominio tecnologico sull'industria dei semiconduttori, dei chip e via dicendo, oggi questa cosa non è più propriamente così, nel senso che Taiwan continua a essere leader di questo settore delicatissimo, ma la Cina nel frattempo ha fatto passi da gigante, sta iniziando a costruire diciamo così i propri chip in casa, sta iniziando a fare a meno dell'Occidente in molti settori, non ancora in tutti, e piano piano l'obiettivo di Pechino è quello anche di smarcarsi soprattutto dalla come dire, da questa spada di Damocle rappresentata da Taiwan, da questa sorta di inferiorità. Quindi una volta che la Cina raggiungerà questa indipendenza tecnologica, ci sarà ancora un po' di tempo da aspettare, a quel punto Taiwan non avrà più nessuno scudo di silicio, cioè questa specie di condizione per la quale attaccare Taiwan equivarrebbe a distruggere completamente l'industria dei semiconduttori, e quindi privare la Cina eventualmente di una possibilità che potrebbe in realtà costruirsi in casa. Questa è una condizione sicuramente da sottolineare. Poi c'è tutta la parte militare, la Cina continua a rafforzarsi, per adesso sta ringhiando ma non sta mordendo, sta mettendo un po', come dire, sotto pressione Taiwan con esercitazioni che, dal mio punto di vista, più che pressare Taiwan con un senso di immediatezza, con un senso di pericolo, stanno un po' cercando di prendere le misure, stanno cercando di dire: noi non abbiamo bisogno di sparare colpi, possiamo tranquillamente strozzarvi come e quando vogliamo, basta che facciamo un blocco e non vi entra più niente. Quindi la situazione sta cambiando, è statica perché nessuno vuole una crisi, ma sta lentamente cambiando sotto la superficie, e questi sono i due cambiamenti più importanti. Aggiungerei l'ultimo, proprio rapidissimo, cioè che siamo sicuri che la Cina abbia bisogno di Taiwan, non solo in ambito tecnologico ma anche in ambito geopolitico. Dal mio punto di vista la Cina aspira a qualcosa di molto più grande che non Taiwan, cioè di riuscire ad andare oltre la prima catena di isole, cioè di diventare una potenza dominante nell'Asia Pacifico, e quindi Taiwan è solamente la punta dell'iceberg. La Cina preferirebbe, secondo me, riuscire a far scorrazzare le proprie navi nel Pacifico e nel Mar Cinese Meridionale, indipendentemente da Taiwan. Quello semmai è rimasto un po' un feticcio politico da sventolare per tenere a bada soprattutto i nazionalisti interni, e diciamo così è diventata una liturgia. Taiwan fa parte della Cina, però poi in fin dei conti la Cina va avanti e andrà avanti forse per un po' di tempo senza Taiwan.
0: Ecco, per aiutarci anche a comprendere meglio la politica taiwanese, perché in realtà assistiamo poi a seconda dei momenti a fasi anche di dialogo, di rapporti diplomatici che a volte si fanno tesi, a volte si distendono tra i due paesi. Questa è una storia di nazionalismi veramente strana da raccontare, perché in realtà anche Taiwan, diciamo, rivendica tra virgolette la sovranità sulla Cina continentale. Questo ovviamente è veramente un aspetto puramente simbolico. In questo momento a Taiwan la questione è solo una questione di sopravvivenza, o effettivamente c'è però un forte sentimento nazionalista che magari in questa data di oggi tende ad emergere con più forza, e qual è la posizione politica?
1: Beh, il sentimento nazionalista c'è per forza, c'è sempre, sarà un sentimento che qualcuno potrà considerare artificiale, artificioso, ma è senza ombra di dubbio un nazionalismo che c'è, soprattutto adesso con il governo di William Lai. Quindi stiamo parlando di un'amministrazione diciamo gestita dal partito progressista, quindi democratico progressista, quindi il partito che non ha alcuna intenzione di dialogare con la Cina e di riconoscere formule strane, al contrario invece del Kuomintang, il partito nazionalista tra virgolette, che invece nonostante rivendichi l'indipendenza di Taiwan è favorevole a un dialogo con la Cina, è favorevole a recuperare questo cordone ombelicale con Pechino e a dialogare. In questo momento ci troviamo nella fase di completa tensione, cioè di divergenza totale. Agli occhi di Taiwan la Cina resta in questo momento, ripeto, resta una minaccia, resta un'ombra, resta un martello pronto a colpire in ogni momento, teoricamente. Infatti con questo governo sull'isola si moltiplicano le esercitazioni in vista di un disastro imminente, un disastro che non deve necessariamente essere immaginato come un bombardamento oppure l'esercito cinese che si accumula nei paraggi dell'isola. Esatto, anche banalmente un blackout oppure un attacco, un hackeraggio oppure un qualcosa di interno, perché comunque ci sono tantissime spie all'interno di Taiwan e quindi anche qualcosa di molto più silenzioso. Ci sono delle preparazioni continue, e questo è evidente adesso con il governo di William Lai. Quando invece al governo di Taiwan c'è il Kuomintang, la tensione in teoria si abbassa, la situazione si calma, perché quelli del Kuomintang vogliono dialogare con Pechino, vogliono fare affari con Pechino, e non solo loro ma anche una parte abbastanza, come dire, non trascurabile dell'elite economica taiwanese è attratta da questo mercato cinese molto grande, dalla possibilità di fare diversi quattrini al di là dello stretto di Taiwan. Però anche qui in realtà la situazione sta cambiando, perché come dicevo prima la Cina sta procedendo a passi veramente rapidi verso una sorta di autosufficienza tecnologica, quindi ci sono meno occasioni per attori esterni, e questo vale anche per i taiwanesi. Dobbiamo quindi pensare a questo rapporto un po' come un pendolo che oscilla da destra a sinistra, e ci sono momenti in cui la tensione è alle stelle, altri momenti in cui non ci sono tensioni e ci sono delle porte abbastanza, non dico aperte, ma lasciate così.
0: Più che socchiuse, diciamo.
1: Più che socchiuse.
0: Per concludere, ti chiedo da un punto di vista quasi simbolico, perché poi ci stavi descrivendo di una necessità tra virgolette per la Cina che sta anche in qualche modo venendo meno, però rimane l'aspetto ovviamente di ricongiungere l'isola ribelle. Xi Jinping ha fissato degli obiettivi ambiziosi, è già entrato nella storia della Cina e l'ha cambiata, la vuole portare sulla Luna, tanto per fare un esempio. Credi che Taiwan, però, e la questione taiwanese sia inserita, diciamo, nella sua bucket list, chiamiamola così? Su questo magari è diverso nella comunicazione da Donald Trump, però in realtà sappiamo che è un leader molto ambizioso.
1: Beh, senza ombra di dubbio, Taiwan è e sarebbe la ciliegina sulla torta di Xi Jinping, o chi per lui, molto più probabilmente dei suoi eredi politici. Taiwan sarebbe la coronazione del sogno cinese tratteggiato e portato avanti da Xi Jinping. Poi certo, il governo cinese stila una lista di obiettivi, di numeri e quant'altro, ma è anche vero che questi numeri, quando non tornano, cerca un po' di farseli tornare. Sì. Magari questi ti dicono: noi vogliamo prenderci Taiwan, e tutti pensano a una

0: Certo è che tra gli obiettivi, anzi il grande obiettivo di politica, loro non lo chiamano estera, ma la chiamano interna
1: Interna, sì.
0: della Cina, è Taiwan, ovviamente. Bisogna capire come riuscire a inglobare Taiwan senza frammentare anche l'armonia che c'è all'interno della popolazione, perché comunque Taiwan, da un punto di vista storico, è strettamente legato alla Cina. Quindi tu non è che vai a parlare di un paese, di un'isola che non c'entra niente con la Cina. Come abbiamo detto prima, da un punto di vista storico, sono due entità legate da un cordone ombelicale. Quindi, se Pechino forzasse troppo la mano, andrebbe a rompere quell'equilibrio. Quindi, è per questo che Xi Jinping ha dato mandato ai propri ideologi di trovare un modo, una formula, una strategia che non necessariamente includa cannoni, bombe e armi. Questo semmai è più una fissazione occidentale pensare che la Cina voglia per forza di cose scatenare una guerra nello stretto di Taiwan. Semmai la Cina sta cercando di risolvere il rebus senza sparare un colpo. Vediamo appunto quello che succederà. Per il momento hanno fatto qualcosa del genere a Hong Kong, quando tutti predicavano
1: Certo.
0: un nuovo massacro di sangue, un nuovo Tiananmen, eccetera, eccetera. Non si è visto niente del genere. Si è visto l'inasprimento della pressione politica, del controllo su Hong Kong, sulla società civile e via dicendo. Però anche in quel caso il contesto ovviamente era diverso. Ma anche lì abbiamo visto che la Cina ha questa capacità di plasmare narrazioni a proprio uso e vantaggio, quindi qualcosa del genere probabilmente uscirà fuori nei prossimi decenni anche a Taiwan, a meno certo di cataclismi inaspettati, perché ci sono sempre gli imprevisti, imprevisti che non riguardano soltanto Cina e Taiwan, ma anche paesi terzi, perché poi se c'è un incendio, comunque sia,
1: Certo.
0: se c'è una fiammella che cova sotto le ceneri, qualcuno può anche soffiare su questa fiammella volutamente o non volutamente, in quel caso l'incendio poi diventa ingestibile. Qui entriamo in un altro discorso.
1: È chiaro, insomma siamo sul filo in qualche modo di un rasoio, ma lo siamo da molti anni, vedremo, ovviamente continueremo a monitorare la situazione. Per il momento ci tengo davvero a ringraziare Federico Giuliani per averci dato insomma idea di quella che è la situazione attuale tra due paesi così vicini ma anche così lontani. Federico, grazie e a presto.
0: Grazie, grazie a voi, a presto.
1: Andiamo verso la chiusura, ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Dido, questa canzone si chiama Thank You.

0: E allora eccoci qui ancora insieme verso la chiusura di questa puntata di Mappamondo, il viaggio insomma attraverso la storia della Cina e di Taiwan ci ha portato fino ai giorni nostri, e rimane il tempo di chiudere con qualche curiosità. C'è un animale che forse più di tutti rappresenta la Cina nel mondo, il panda gigante, che però è diventata anche un'arma politica, o meglio diplomatica, della Cina, e proprio nei suoi rapporti con Taiwan si inserisce un panda, un paio di panda in realtà molto famosi, e ce ne parla nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
1: Pochi animali sono carichi di significato politico quanto il panda gigante. Da decenni la Repubblica Popolare Cinese lo impiega come strumento di soft power, e nella complicata relazione con Taiwan la vicenda dei due panda Tuan Tuan e Yuan Yuan è diventata un caso emblematico di come la politica possa insinuarsi anche nel gesto più tenero. Nel 2005 la Cina offrì a Taiwan due panda, poi battezzati Tuan Tuan e Yuan Yuan. I due nomi accostati formano la parola Tuan Yuan, che significa riunione o riunificazione. Già questo bastava a rendere evidente il sottotesto politico. Per Pechino, che considera Taiwan una provincia da riportare sotto il proprio controllo, il dono era un messaggio di unità nazionale. Il governo taiwanese di allora, guidato da Chen Shui-bian e dal Partito Democratico Progressista, rifiutò l'offerta. Molti temevano che accettare i panda equivalesse ad accettare implicitamente la tesi cinese secondo cui il rapporto tra Pechino e Taipei sarebbe una questione interna. Veniva inoltre sollevato un argomento di diritto internazionale. I panda sono protetti dalla Convenzione CITES sul commercio di specie a rischio, e il loro trasferimento per Taiwan avrebbe dovuto avvenire secondo le regole del commercio internazionale e non come una cessione domestica. Il quadro cambiò con l'elezione di Ma Ying-jeou del Kuomintang nel 2008, che avviò una fase di distensione con Pechino. Nel 2008 i due panda furono accettati e nel dicembre dello stesso anno arrivarono allo zoo di Taipei, accolti da grande entusiasmo popolare e da un'enorme copertura mediatica. Nel 2013 nacque Yuan Zai, la prima cucciola di panda nata a Taiwan, che divenne una celebrità nazionale. Anche in quella fase il dibattito rimase vivo. Per i sostenitori del dono, i panda erano un'occasione di avvicinamento e di benessere per il pubblico. Per i critici erano una forma di pressione morbile, un modo per far passare l'idea di una comune appartenenza. La vicenda dei panda mostra come nello stretto di Taiwan nulla sia davvero neutrale. Un animale amato dai bambini diventa terreno di scontro tra visioni opposte. Chi vi legge un gesto di amicizia e chi un tentativo di condizionamento. Per Pechino il panda resta un mezzo per coltivare simpatia e legami. Per molti taiwanesi invece accettarlo o rifiutarlo è anche un modo per riflettere sulla propria identità e sul proprio rapporto con la Cina. In definitiva, la diplomazia del panda racconta meno di biologia e più di potere. Dietro il pelo bianco e nero si nasconde una delle questioni geopolitiche più delicate dell'Asia orientale.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per questo approfondimento. Noi andiamo davvero a concludere. Allora io ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Mappamondo vi dà appuntamento tra una settimana, una nuova storia, un nuovo racconto da attraversare insieme. Ci tengo ovviamente a ringraziare la squadra di Mappamondo, Roberto Frangipane con le sue copertine, il lavoro di redazione straordinario di Michele Cece e l'ottima regia di Giorgio Berselli. Per questo fine settimana è tutto, ma solo per quanto riguarda questa trasmissione c'è un palinsesto ricchissimo che vi invito ad ascoltare qui su Giornale Radio, con i nostri approfondimenti che spaziano dalla politica alla scienza fino all'economia. Da Francesco Massardo per il momento è tutto, ma soprattutto passate un buon weekend, passate un buon fine settimana qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo e lui ha colpito il diesel russo, è meglio che la smetta. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri sabato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per la aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio. La manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, Associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragi, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton a seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma. La Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E buongiorno, buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. E bentornate e bentornati al Punto G, la caravella della libera informazione, il punto di riferimento della settimana per chi vuole capire con la propria testa, giudicare con il proprio metro e decidere anche con il proprio voto. Pensa un po'. Siamo a ottobre, il mare ha ormai cambiato colore e il vento ha cambiato quadrante. Allora la stagione in cui chi va per mare smette di guardare il cielo e ricomincia a guardare la scia, e il cielo promette, la scia, come sapete, racconta. Allora noi andiamo a vedere oggi una giornata e una settimana un po' difficile, complessa, ma stiamo qui. Per le prossime due ore starete voi con Giuliano Guidabardi che è al microfono, sempre che ovviamente lo vogliate, e vediamo in questa domenica 11 ottobre che cosa è successo, in questa settimana in cui nuovamente mi pare che trionfi l'ipocrisia. Un tempo l'ipocrisia era l'omaggio, si diceva che il vizio rendeva alla virtù, così scriveva della Rochelle Foucault, e per tre secoli forse ha funzionato. Chi faceva il contrario di ciò che predicava si prendeva il disturbo di nasconderlo. Adesso, se avete notato e se siete d'accordo con questa riflessione, quel disturbo non se lo prende più nessuno, il vizio non rende omaggio a nessuno, ci si presenta a volto scoperto e si viene anche rieletti e si ritrova consenso. Di che cosa parlo? Beh, giovedì la Camera ha approvato una legge elettorale, la nuova legge elettorale, dopo un lungo dibattito, e si chiama, l'hanno chiamata Stabilicum, quindi giurano stabilità, e le pagine la affidano a un premio che scatta dopo il 42%. Se una delle due coalizioni prenderà più del 42% dei voti, avrà un premio tale in deputati e senatori da consentirle di avere una maggioranza stabile nelle due Camere e non lasciare un Parlamento senza un capo e senza un padrone. Però non dice esattamente la verità questo titolo, non dice che se in questa legge le due coalizioni non arriveranno al 42%, cosa che con il fenomeno Bonacci da una parte e la divisione a sinistra è altrettanto probabile, e nessuno avrà il premio di maggioranza e quindi sarà un Parlamento eletto sostanzialmente con una legge proporzionale. E la seconda bugia insita all'interno della legge è la data. La Meloni continua a dire: voteremo a settembre, faremo scadere naturalmente la legislatura, mentre se uno va per i corridoi di Palazzo Chigi o del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si accorge immediatamente che le elezioni si preparano per la primavera. Non è però un fenomeno solo italiano, non intendo sottolinearlo solo per il nostro paese, è diventato ormai un fenomeno della politica nel mondo. Pensate alla leader del partito di estrema destra che ha raccolto oltre il 40% dei consensi nelle ultime elezioni in Sassonia, Alice Weidel, che guida il partito della famiglia tradizionale, omofobo, xenofobo e nazionalista. Ebbene, è lesbica, è sposata con una signora dello Sri Lanka, ha due figlie fatte con la generazione con la fecondazione assistita e vive in Svizzera, pur essendo tedesca e nazionalista. Ma lo stesso lo possiamo ricordare con Joseph Schayer, l'eurodeputato ungherese, autore dell'articolo della Costituzione che aveva riservato le nozze solo agli uomini e alle donne, e che fu colto qualche settimana dopo a Bruxelles in un'orgia con diversi maschioni, e ha cominciato a scappare e lo hanno beccato per strada mezzo nudo e con uno zainetto pieno di compresse di ecstasy. Tornerà a candidarsi, vi faccio sapere. Per non parlare di Donald Trump negli Stati Uniti, che è andato lì per prosciugare, diceva lui, la palude di Washington dalla corruzione, e si è fatto 2 miliardi in criptovalute in nemmeno 2 anni di governo. Oppure la Le Pen, che vuole andare contro il sistema, ma quel sistema l'ha condannata perché ha utilizzato i soldi dei contribuenti, e questo è ormai acclarato, per pagare i suoi collaboratori. Bene, un tempo queste persone, questi fenomeni venivano puniti dall'elettorato, oggi non importa, vengono premiati. L'importante è far parte della squadra, un pochettino come quando si è tifosi di una squadra di calcio, si tiene per quella anche se c'è un fuorigioco o se i giocatori della nostra squadra sono particolarmente fallosi, e basta, si fa parte di quella squadra. e non si va oltre. E così il risultato, cari amici e cari amiche, è una democrazia in cui il bugiardo non rischia più niente e l'onesto non guadagna nulla. E l'unico comportamento davvero punito è ammettere un errore. Quello sì, lo si paga caro, perché la curva lo legge come una diserzione. E vabbè, è andata così e vediamo come si potrà rialzare la forza della democrazia e anche, scusatemi, della verità con la V maiuscola. Per carità, nessuno vuole andare a interpretare il ruolo del censore, osservo solo insieme a voi fenomeni di questo mondo e li osserviamo anche nella nostra rassegna stampa di oggi. Allora basta con le ciance, tiriamo sulle vele e siamo pronti a salpare nella navigazione di questo 11 ottobre del punto G.
1: I was insane at the time of murder. You can see I'm not guilty.

0: just in love.
1: E cominciamo la nostra rassegna stampa di oggi su una notizia trascurata da gran parte della stampa nazionale e riguarda un uomo, un parlamentare, vicepresidente della Camera, l'onorevole Giorgio Mulè, che è stato, lo ricorderete tutti, il frontman della fronte del no del fronte del sì nella battaglia referendaria di qualche mese fa. E allora vi leggo cosa scrive Hermes Antonucci sul Foglio: il fango su Mulè, non indagato ma massacrato. C'è un modo, dice Antonucci, per rovinare la reputazione di qualcuno senza mai aprirgli un fascicolo. Si inserisce il suo nome nelle carte di un'indagine in cui non c'entra nulla di penalmente rilevante. Lo si tira fuori al momento giusto, lo si accosta a un faccendiere o a un mafioso e in fondo all'articolo si aggiunge la formula di rito: è estraneo alle indagini. Una foglia di fico. La nuova frontiera della gogna e il caso di scuola si chiama Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera di Forza Italia. Il tempismo è la prima cosa che salta agli occhi. Mulè è stato tra i volti più esposti del sì al referendum sulla giustizia e tra i critici più duri della magistratura. Il 26 marzo, solo tre giorni dopo il voto, il suo nome compare nelle carte di un'inchiesta della Procura di Roma su appalti e fondi neri tra Ministero della Difesa, Terna e Ferrovie. Mulè non è indagato, non è mai stato sentito nemmeno come testimone, ma un indagato, il faccendiere Antonio Spalletta, avrebbe millantato un suo intervento per promuovere un generale dell'aeronautica. Tanto basta. E così nel giro di pochi minuti il vicepresidente della Camera finisce su siti e social. Lui parla di uno schizzo di fango, accusa la procura di Lovoi di non aver tutelato un cittadino estraneo e Lovoi replica che la procura non c'entra, nessuna indagine interna sulla fuga di notizie è stata aperta. Secondo atto arriva l'8 aprile a Milano. Il Fatto pubblica un'intercettazione del 2021 in cui un collaboratore di giustizia sostiene di conoscere Mulè. Quell'intercettazione era rimasta 5 anni in un cassetto perché evidentemente non c'era niente da approfondire. Riemerge adesso e basta collegare il suo nome a un'inchiesta su mafia e politica. Mulè la definisce una porcheria e conia l'espressione che dà il senso a tutto: il registro degli infangati, quello di chi non è indagato, non è coinvolto, ma viene coperto di fango lo stesso. E aggiunge rassegnato: dopo l'antipasto di Roma e la portata di Milano arriveranno di sicuro il secondo e anche il dessert. E la terza portata è arrivata martedì scorso. Il Fatto e Domani pubblicano nuove carte dell'inchiesta romana, sempre su Spalletta. Cene pagate, raccomandazioni e di nuovo il nome di Mulè e di nuovo la formula: è estraneo alle indagini. Ancora non indagato, ancora mai sentito. Il dettaglio politico non è secondario. Nelle ultime settimane Mulè circolava come possibile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia e il dettaglio istituzionale nemmeno. Nessuno, né il ministro Nordio né il Consiglio Superiore della Magistratura, ha chiesto alla Procura di Roma come mai i contenuti rilevanti siano finiti negli atti e dagli atti sui giornali. E poi torniamo a parlare di un altro caso che ha tenuto veramente tutte le sante sere, tutte le sante mattine occupate TV e giornali, e cioè il caso Ranucci. E ne parliamo lateralmente perché Francesco Palmieri si occupa dei teatranti del giornalismo. Non c'è solo Ranucci. E andiamo a leggere questo divertente pezzo. Negli anni 60 la provincia italiana aspettava il cantagiro. La folla si stringeva intorno a Gianni Morandi più per toccarlo che per sentirlo cantare, e Rita Pavone a Catania nel 67 aveva bisogno della polizia per attraversare la calca. 60 anni dopo la folla c'è ancora, le teste sono più bianche, la scorta lo stesso e l'uniforme non c'è. Cambia il divo, non canta, non balla, ma la sua esibizione si chiama spettacolo e il biglietto si compra su Ticket One. Sul palco dove un tempo salivano Massimo Ranieri e Caterina Caselli, oggi salgono i giornalisti. Il re della stagione è, per l'appunto, Sigfrido Ranucci. Il suo tour, Diario di un trapezista, tocca paesi che pochi saprebbero mettere sulla carta: Calcinato, Tricase, Sant'Omero, Seriate, Casal Fiumanese, Cetona, Gravellona. E poi i capoluoghi fino a tutta la primavera del 2027. E non è il solo. Travaglio, Scanzi, Cruciani, Saviano, Gad Lerner e Augias girano per teatri da anni. ma nessuno quest'estate ha riempito le piazze come Ranucci. Per riempire l'Agusteo di Napoli o Santa Cecilia a Roma, dove è atteso Saviano, dovrà mangiarne davvero tante di pagnotte. Intanto ha ridato vita alla stampa localissima che lo segue come i rotocalchi seguivano le dive di un tempo. La colazione ragusa Ibla fotografata dallo staff del bar, i tavolini baciati dal sole d'autunno, il congedo da una terra che ha risposto con calore. Il pezzo ha un'idea in mezzo ed è presa da Roland Barthes e dal Catch. Al pubblico non importa quello che vede, ma quello che crede. Il lottatore buono ha un compito solo: mimare la giustizia. Il grido della folla, fagli male, vuol dire fargliela pagare. È l'equivalente del denunciali tutti che fioccano sotto i post di Ranucci. L'uomo con la schiena dritta, la camicia bianca di lino come divisa di scena, se si presentasse con una camicia a quadri, i fan dubiterebbero davvero che si tratti di lui. Il giudizio più severo viene da Aldo Grasso, citato dal Corriere a proposito di Giletti e qui applicato a tutti. La postura è diventata contenuto. Il cronista coraggioso, quello che non si piega, quello che va a vedere, finisce per essere il protagonista di ogni storia che dovrebbe invece raccontare. E poi parlano i comici che il mestiere lo conoscono. Maurizio Battista prende il vocabolario Treccani. Spettacolo è un'esibizione artistica, ma dov'è qui la componente artistica? Diario di un trapezista è informazione e nemmeno con il contraddittorio. Per lui e per la Treccani questi signori nella categoria restano un po' abusivi. Roberto Parodi, che in teatro fa l'intrattenitore, è più tagliente, non si può chiamare spettacolo e si domanda come Ranucci possa criticare chiunque non sia d'accordo con lui, senza dire una parola, una sola parola, sull'amico che gli ha messo la bomba sotto

E noi non vogliamo essere però troppo pesanti, allora andiamo un po' a ridere e andiamo a vedere la provocazione che questa settimana arriva da Camillo Langone. Sapete che c'è il problema della casa in Spagna, ha addirittura provocato, oltre a tante proteste, la caduta di un governo. In Francia le proteste vertono sulla scuola e sull'istruzione, ma il tema della casa non è secondario ed è il fenomeno più attenzionato dalla società italiana. E allora si chiede Camillo Langone, ma che cos'è questa crisi immobiliare? Cosa vogliono, dice Langone, questi giovani? La verità è che il paesello gli fa schifo e vogliono trasferirsi tutti a Milano o a Roma. È il trasloco che glielo deve pagare il contribuente. L'alternativa esiste e ha un nome, si chiama Teramo, la città universitaria più economica d'Italia, dove una stanza costa 200 euro, cioè un terzo di Milano. E non è sola, ci sono Vercelli e Udine al nord, Camerino, Urbino e Viterbo al centro, Chieti, Campobasso, Lecce e Potenza al sud. Gli atenei di provincia li finanziamo tutti, ma a che servono? Chiede Langone, se si riempiono di ragnatele. I prezzi sono domanda e offerta. Se tutti i giovani vogliono Milano, la peggiore topaia con vista sulla tangenziale ovest arriverà a costare 1 milione. Pensare che un governo possa cambiare questa legge è come pensare che possa cambiare la legge di gravità. E chi lo pensa non dovrebbe andare all'università, dovrebbe tornare alle elementari. E così noi la cogliamo ovviamente come quello che è, una provocazione. Non siamo d'accordo in nessun punto su questa lettura, ma la leggiamo per ridere, come facciamo un po' tutto ascoltando le opinioni di chiunque. E allora andiamo a un'altra vicenda che ci ha incuriosito in questa settimana, e cioè l'EUIPO. Voi sapete che cos'è? Bene, l'EUIPO è l'ufficio europeo dove la Meloni ha depositato la sua voce, è l'ufficio che tutela la proprietà intellettuale e i brevetti. Lo leggiamo in un pezzo del Foglio. Io sono Giorgia Meloni. La frase tormentone e titolo dell'autobiografia è diventata un marchio sonoro. La premier ha depositato all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, l'EUIPO, che sta ad Alicante, una traccia audio in cui pronuncia questa frase. Qual è lo scopo? Tutelarsi dal deepfake, dalle clonazioni della voce fatte con l'intelligenza artificiale. L'ha preceduta Giusy Ferreri, prima artista in Europa a registrare la propria voce. E la domanda, presentata da uno studio legale romano e da una società marchigiana, è in esame e copre 3 categorie: contenuti multimediali, attività culturali, organizzazione di manifestazioni politiche. L'EUIPO gestisce marchi, disegni e modelli europei, indicazioni geografiche per l'artigianato e le banche dati delle opere orfane fuori commercio, e ha commissione di ricorso davanti alle quali si impugnano le decisioni. Ed è lì che prima di Meloni era arrivato Roberto Vannacci. A febbraio l'associazione Nazione Futura, il pensatoio conservatore di Francesco Giubilei, ha presentato opposizione al marchio del partito del generale Futuro Nazionale, troppo simile nel nome e nel simbolo, con attività sovrapponibili. Il 22 settembre l'ufficio ha ammesso l'opposizione e comincia il contraddittorio. Il commento di Nazione Futura: Vannacci cambi nome e prenda atto che la vera destra è quella dei conservatori. E adesso vedremo cosa succederà anche sulla voce di Giorgia Meloni, ma dobbiamo divertirci in questa domenica 11 ottobre, allora andiamo a vedere qual è la carestia lessicale della destra italiana. Se ne è occupato da par suo Salvatore Merlo. Sulla lite per il nome, il pezzo più divertente della stagione, la zia, il gatto Edoardo e un dizionario da 200.000 parole usato per due. La faccenda, scrive Salvatore Merlo, ricorda una sua anziana zia che litigò per 7 anni con la vicina perché entrambe avevano chiamato il gatto Edoardo. La zia rivendicava la precedenza, la vicina obiettava che il suo era Edoardo con la U e dunque un altro. Non si parlarono più fino alla morte, che per fortuna arrivò prima per i gatti. Zia a parte, quello che colpisce è la carestia lessicale della destra italiana. Due parole, nazione e futuro, passate di mano per 20 anni come una cambiale protestata. Futuro e libertà, fare futuro, alleanza nazionale, nazione futura, futuro nazionale. Il dizionario ha più di 200.000 lemmi e a destra ci passano gli stessi due come una zuppiera a un pranzo di famiglia. Esaurite le combinazioni, prevede Merlo, arriveranno nazionalmente futuri, futurismo nazionale, l'ardita alba futura della nazione, e alla fine si passerà ai numeri come per i profumi.
Nazione Futuro numero 5. La sinistra, quando finirono le idee, almeno si buttò sulla botanica, quercia, olivo, margherita, un catalogo di sementi. Mancava solo il crisantemo, che per oggi nel PD avrebbe un suo senso. Quanto a Giubilei e Vannacci, la proposta è da gentiluomini. Una partita a scarabeo, chi forma la parola più lunga si tiene il nome. E vi ho parlato di Vannacci, allora parliamo di quel passato inesistente che a Vannacci piace tanto. Sarà nazionale quanto volete, scrive Antonio Gurrado, ma è futuro fino a un certo punto. Il partito del generale si regge su due pilastri, l'orgoglio patriottico e la nostalgia. E due si tengono insieme perché i valori smarriti vanno ripristinati e per ripristinarli bisogna rimpiangere un'epoca in cui l'Italia era italiana, monocromatica, feconda, sicura e gloriosa. Un paradiso che non ha una data, ma sta sempre nel passato, più remoto che prossimo. Un passato, aggiunge Gurrado, che non è mai esistito. E la conclusione allora è una sola: se il futuro è il ritorno a un'età dell'oro immaginaria, votare futuro nazionale vuol dire scegliere o il futuro o la nazione, cioè ammettere che l'Italia è finita. E così, con un po' di ironia, noi arriviamo galoppando alla fine di questa prima parte della rassegna stampa, ma rimanete con noi solo dopo un po' di pubblicità, perché l'altra parte è veramente divertente e vi darò delle notizie davvero curiose. Ad esempio, lo sapevate che dal 1 novembre si può portare il cane in ufficio? A fra pochissimo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su MFGPT.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 7 e 34 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però è tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Guidare informati.
7: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 66 Pistoiese, per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia. Attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone. In prossimità dell'area di cantiere disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 bar della Val di Chienti, per lavori dal chilometro 0 al chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude. È prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni a seconda delle esigenze lavorative. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi e attivo al senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Rieccoci, rieccoci, bentornati, siamo sempre qui, Giuliano Guida Bardi, immarcescibile allo studio 1 di Giornale Radio, a cercare con voi in questa domenica 11 ottobre di leggere qualche notizia sui giornali che ci è sfuggita, qualche riflessione che merita di essere fatta. È qualcosa di curioso, come vi annunciavo prima della pubblicità. E allora ve lo ripeto, una delibera della Giunta del Comune di Verona prevede che dal 1 novembre si possa portare il cane in ufficio. Verona è il primo capoluogo italiano a far entrare i cani in tutti gli uffici comunali. La Giunta ha approvato la pet policy proposta dalla direzione risorse umane ed estende a tutte le sedi dell'ente una sperimentazione cominciata già nel 2023 ai musei civici e al museo di storia naturale, dove, dicono in comune, il cane piaceva ai dipendenti e piaceva anche ai visitatori. Dal 1 novembre adesso vale per tutti. Le regole si trovano in un piccolo codice civile a quattro zampe. Il cane deve avere almeno 3 mesi, essere iscritto all'anagrafe canina con microchip, libretto sanitario, vaccinazioni antiparassitari in regola, guinzaglio non più lungo di 1,5 metri, attenzione dunque a quelli estensibili sopra i 25 kg. Serve una valutazione comportamentale che va fatta a spese del padrone. Si entra negli uffici singoli e in quelli senza contatto costante con il pubblico. Negli uffici condivisi ci vuole il consenso scritto di tutti i colleghi e l'autorizzazione del dirigente. Se poi a portare il cane il dirigente chiede al direttore generale. Restano vietati aule, sale riunioni, laboratori, aree, caffè e bagni. I cani guida d'assistenza e di assistenza invece entrano sempre dappertutto. La delibera cita gli studi secondo i quali l'animale in ufficio riduce lo stress e migliora la produttività. Il consigliere delegato al benessere animale, Giuseppe Rea, aggiunge 2 benefici. Per il cane, che non resta solo a casa 8 ore, e per i rapporti tra colleghi, che un cane in corridoio tende generalmente a sciogliere. Resta una domanda che a Verona nessuno ha fatto. Il consenso scritto di tutti i colleghi in un ufficio pubblico è probabilmente il documento più difficile da ottenere di tutta la pratica, molto più del microchip del cane.

E adesso passiamo a questioni un po' più importanti, anche un po' trascurate. Parliamo di che cosa succede oltre Tevere. Sapete che è un argomento che da queste parti interessa molto, e andiamo a vedere qual è il bilancio di un importantissimo documento pastorale di Papa Francesco, la Amoris Laetitia. Sono passati 10 anni e vediamo nel pezzo di Matteo Mazzuzzi che cosa è rimasto di Amoris Laetitia. Leone XIV ha riaperto il dossier più divisivo di quel pontificato, del pontificato di Papa Bergoglio, ma stavolta nell'aula Paolo VI ci sono le famiglie e la domanda è un'altra. Una delle fratture del pontificato di Francesco risale ai suoi primi anni, il doppio sinodo sulla famiglia del 2014 e del 2015, e il tema era per l'appunto la famiglia, ma si finì a litigare sulla comunione divorziati, risposati, due sinodi da thriller, racconta Matteo Mazzuzzi. Conte sino all'ultimo voto, un cardinale che dubitava della capacità di capire dei vescovi africani, bordate sulla moralità e sulla sessualità, tale che qualche padre ringraziò che in sala non ci fossero registratori. Che il Papa volesse aggiornare era chiaro fin dall'inverno del 2014, quando affidò al cardinale Casper una relazione che anticipava le aperture poi diventate il mantra di quel pontificato. Ne uscì Amoris Laetitia e una nota a piedi pagina su cui la Chiesa discute da più di 10 anni. 10 anni dopo, Leone XIV tira le somme e infatti il Papa ha convocato a Roma i presidenti delle conferenze episcopali, le chiese orientali, una 20ina di ospiti e, novità voluta da lui, diverse famiglie. Una settimana a porte chiuse e poi una relazione finale. Non si tratta ufficialmente di emendare, bocciare o glorificare il documento, ma di capire a che punto si è. Padre Giacomo Costa, della segreteria del Sinodo, lo dice così: un documento non è il punto di arrivo, deve entrare nella vita della Chiesa e farsi mettere alla prova. La domanda non è che cosa dice Amoris Laetitia, ma che cosa abbiamo imparato cercando di viverla. Leone XIV, nella lettera di convocazione, ha scritto che il tempo è segnato da trasformazioni così rapide da rendere necessaria un'attenzione particolare alle famiglie, perché ci sono luoghi in cui la Chiesa non può essere sale della terra se non attraverso i laici e le famiglie. E nel suo intervento di apertura il Papa ha messo in fila le domande: cosa cercano le persone dentro questi cambiamenti, dove il linguaggio pastorale apre una strada e dove non tocca il cuore, e che cosa insegna l'esperienza vissuta dalle famiglie e che cosa si può imparare dai genitori che accompagnano i figli. Gli scontri di 10 anni fa difficilmente si ripeteranno. Leone ha chiesto di tenere presente l'ampiezza del documento e di metterlo in dialogo con quello che le chiese hanno vissuto. Ampiezza, non nota, a piedi pagina. Ma come sapete, in questi giorni si stanno assegnando i premi Nobel del 2026, sono premi come sempre ambitissimi, e uno dei più ambiti è quello per la letteratura, che ha segnato nelle ultime decine di anni alcuni tra gli autori più grandi della Terra. Quest'anno il premio è andato a Anne Carson, e allora andiamo a leggere da Sam Anderson sul New York Times Magazine qual è l'imperscrutabile genialità di questa autrice. L'Accademia di Svezia l'ha premiata giovedì per un'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato nuove forme alla letteratura contemporanea. Anne Carson, raggiunta al telefono, ha detto di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento, ma chi la conosce non si è stupito. Nel 2013 il New York Times Magazine mandò Sam Anderson a farle un ritratto e lei disse di no. Niente giornalista che la segue nelle commissioni, niente inventario di mobili e animali domestici, e ci vollero ben 2 settimane di trattative, che lei descrisse poi come una tortura acquatica, per ottenere uno scambio di mail. La biografia sulle sue copertine è una riga. Anne Carson è nata in Canada e insegna greco antico per vivere. Le mail arrivavano tutte in minuscolo, con una punteggiatura irregolare. A qualche domanda rispondeva con centinaia di parole, ad altre con 2. Niente animali domestici. Sui pipistrelli del ghiaccio che compaiono nel suo libro me li sono inventati, non esistono. Sui corsi di scrittura non ho idea di come si insegna a scrivere e neanche ci credo. Sulla contraddizione è la prova della realtà, come dice Simone Weil. La chiamano poetessa,
ma nessuno è contento dell'etichetta e lei meno di tutti. I suoi libri hanno sottotitoli come Un saggio di finzione in 29 tango, il più famoso. Autobiografia del Rosso prende un mostro dalla mitologia greca, Gedeone, e lo trasforma in un adolescente lunatico con il cuore spezzato da Eracle. Il seguito, Red Dog, porta nel titolo il nome che il computer aveva dato al file. La forma a colonna stretta nacque da un tasto premuto per sbaglio. I margini impazziti, e lì così capì finalmente come doveva funzionare il libro. Il libro è dedicato al randomizzatore. Suo marito, Robert Curry, che a New York si sbottonò la camicia per mostrare al cronista la maglietta con la scritta «Lui parla con tutti, lei osserva da lontano, con le sopracciglia alzate. Non sono d'accordo, nemmeno su come si sono conosciuti». Alla New York University mise in scena la sua Antigone con Judith Butler nella parte del tiranno Creonte. 700 prenotazioni per 300 posti. Nel dibattito, sommersa da domande su Hegel, Carson contribuì con una battuta: da dove vengono le lontre? Dallo spazio, delle lontre. La sala rise e lei accennò un sorriso. Quando il cronista le disse che le pagine sulla morte della madre di Gedeone erano le più tristi che avesse letto, lei rispose di aver scritto quel libro senza alcun legame con esso. In un'ultima mail spiegò: una particella è una cosa in sé, un'onda è una perturbazione, qualcos'altro. Quando ho scritto quelle pagine ero già passata alla condizione di onda. E questa è la donna che ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2026.

amici e anche tutte le persone che le erano vicino, dubitavano che lei potesse risvegliarsi in maniera cosciente e senza aver riportato gravi danni. Ebbene, non è andata così. Krista Pike ora cammina dopo il fallimento dell'esecuzione e ce lo racconta James Fitzgerald dalla BBC. Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte del Tennessee dal 96 per l'omicidio di Colleen Slimmer il 30 settembre, è sopravvissuta a due dosi di pentobarbital. Caso senza precedenti, dicono gli esperti. Nessuno era mai uscito vivo da un'iniezione letale. Mercoledì il suo avvocato Stephen Farrell ha detto alla BBC che Pike si è alzata e ha camminato per la prima volta dentro la stanza d'ospedale, ma non per molto. Le braccia sono molto danneggiate, le usa poco, è lucida ma è confusa, perde il filo, dimentica dove sta andando. Potrebbero esserci dei danni permanenti e i legali chiedono per lei un sostegno psicologico perché ora è chiaramente necessario. Un giudice ha ordinato allo Stato di conservare tutto quello che c'era nella stanza dell'esecuzione, flebo, siringa, imballaggi, etichette e i documenti sulle condizioni psicologiche di Pike prima, durante e dopo. Materiale, evidentemente, per una causa futura. Il governatore ha sospeso tutte le esecuzioni fino al fine anno e vuole sapere che cosa sia andato storto. Il direttore delle carceri si è dimesso e la madre della vittima ha parlato di un disastro. La senatrice Masha Blackburn, candidata governatrice, ha trovato però la sua soluzione. Riportiamo in auge la sedia elettrica. E ahimè, questi, cari amici, sono gli Stati Uniti nel 2026. Never.

Un'altra notizia curiosa la voglio invece mutuare dal Corriere della Sera, se ne è occupata Serena Palumbo, e i casi veramente della storia sono curiosissimi. Vi ricordate che la settimana scorsa abbiamo parlato del presidente Trump che ha deciso di ribattezzare l'intelligenza artificiale, non si chiamerà secondo lui più AI, intelligenza artificiale, artificial intelligence, ma super intelligence, e dunque la sua sigla sarà SI, quindi super intelligenza di Trump. I domini web a questo punto della Slovenia valgono oro. Qualcuno vicino a Trump fa milioni. Vi chiedete perché? Bene, ve lo leggo dall'approfondimento di Serena Palumbo. La sigla SI, diminutivo di Super Intelligence, è anche quella di SI, il dominio internet della Slovenia. Coincidenza che ha fatto schizzare le registrazioni, ma qualcuno ben informato aveva già iniziato ad accaparrarsi gli indirizzi con mesi di anticipo. L'analista Cochrane dice è un giro di affari da centinaia di milioni. Che cosa è bastato? Beh, un ordine esecutivo per trasformare una sillaba in una corsa all'oro digitale. Al centro dell'interesse c'è la sigla SI, diminutivo di Super Intelligence, la nuova espressione.

scelta da Donald Trump per sostituire Artificial Intelligence. Ma le due lettere, messe insieme e precedute da un punto, vanno a comporre anche .si, il dominio internet della Slovenia, che non ha potuto scegliere SL perché già utilizzato dalla Sierra Leone. Una coincidenza che non è passata inosservata e che, dopo le ultime mosse della Casa Bianca, ha fatto schizzare le registrazioni. A dirlo, secondo i dati register.si, il registro sloveno dei domini che in appena 24 ore ha aggiunto più di 3.000 nuovi indirizzi SI, un numero che, se confrontato con quelli dei mesi precedenti, mostra l'impatto prima dell'estate. Infatti la stima mensile si attestava intorno ai 3.500 e con questa accelerata siamo arrivati a quasi 200.000 come quota, da 3.500 a 200.000. È tutto a inizio il 19 settembre, quando attraverso un sondaggio Trump ha chiesto ai suoi seguaci di scegliere un nuovo nome per l'intelligenza artificiale. Le alternative proposte erano Superior Intelligence, Extreme Intelligence e Supreme Intelligence. L'obiettivo: abbandonare Artificial Intelligence, espressione che per il tycoon sarebbe poco adatta a descrivere una tecnologia destinata ad avere un peso enorme nell'economia americana e mondiale. A vincere in questo confronto, che apparentemente è democratico, è stata Super Intelligence, ed ecco che 10 giorni dopo il verdetto il presidente americano è passato dal dibattito social a una decisione ufficiale. Il 29 settembre Trump ha firmato l'ordine esecutivo stabilendo che le agenzie federali statunitensi dovranno utilizzare, quando consentito dalla legge, Super Intelligence e SI al posto di Artificial Intelligence AI nelle comunicazioni ufficiali e nei documenti e sui siti dell'amministrazione. Una modifica da niente, vi sarà sembrato, puramente lessicale, ma si è convertita subito nel valore economico, perché il Register ha collegato l'impennata delle registrazioni all'attenzione internazionale generata dalla nuova terminologia scelta dall'amministrazione Trump. Eterogenesi dei fini, direbbe qualcuno. E mettiamo un po' il naso nella campagna elettorale negli Stati Uniti. E allora, da CNN Politica vi leggo questo, qualche brano di questo gustoso articolo: truffatore, codardo, insulti personali volano negli accesi dibattiti al Senato in Michigan, Georgia e Maine. Non ci è voluto molto, scrive Eric Brander sul CNN, perché gli attacchi personali iniziassero a volare durante i dibattiti dello scorso giovedì per 3 importanti elezioni al Senato in Georgia, Michigan e Maine. Il senatore della Georgia John Ossoff ha esordito mettendo di fatto sotto accusa il passato del deputato repubblicano Mike Collins e iniziando la sua associazione con un nazionalista bianco e quella che Ossoff ha definito una devozione infantile al presidente Trump. Invece, in Michigan, nella corsa al Senato, il repubblicano Mike Rogers ha attaccato Abdul El-Sayed sul piano personale, definendolo un truffatore e mettendo in dubbio le sue qualifiche come medico. El-Sayed a sua volta ha deriso Rogers e l'ha chiamato debole e codardo. Non ti farai avanti finché i tuoi sondaggi non caleranno. Nel Maine, come vi dicevo, la senatrice Susan Collins ha difeso con tanta veemenza la propria integrità dalle ripetute critiche del suo sfidante democratico Troy Jackson. Sono 3 seggi cruciali per il controllo del Senato, anche se la mappa degli stati in bilico si allarga a causa del crescente entusiasmo democratico negli stati che il presidente Trump ha vinto con un ampio margine solo 2 anni fa. E allora c'è tutto un grande campionario, telefonato riguardo ai dazi, critiche aspre di Rogers per la guerra di Trump, insulti, epiteti che davvero è proprio difficile ripetervi. Però, se volete approfondire di più anche su questa vicenda, vi rimando a CNN Truffatore e codardo di Eric Brander, con la collaborazione di Steve Contorno e Pratik Zwitik.

E se avete voglia questa domenica di andare in giro a fare delle scoperte, beh, vi posso e vi voglio incoraggiare, perché ad esempio la Associated Press ci dà notizia del tesoro di Wesseling, 934 denari d'argento in un campo vicino a Colonia. Oliver Riddle fa l'archeologo per passione e con il metal detector se ne va in giro per i campi, e proprio in un campo a Wesseling tra Colonia e Bonn ha trovato qualche moneta d'argento. L'apparecchio continuava però a suonare e allora lui ha fatto la cosa giusta, ha chiamato le autorità. Gli archeologi dello Stato hanno scavato e tirato fuori, immaginate un po', 934 denari romani, 3 kg e 100 grammi di argento, il più grande tesoro di età adrianea mai scoperto in Germania. Monete che sono state sepolte di proposito nel secondo quarto del secondo secolo da qualcuno che poi non è più tornato a prenderle. La più antica è del 148, quando Roma era ancora una repubblica. Le banche non esistevano, ha spiegato l'archeologo capo della Renania Erich Klassen, e per mettere insieme una somma così un legionario avrebbe dovuto risparmiare tutta la paga per 6 anni. Qualcuno, 2000 anni fa, ha nascosto la vita in un buco ma non ha potuto riprenderla. Le monete sono adesso in mostra per chi volesse al museo di Bonn. E sempre per andare a vedere qualcosa che viene dalla Reuters, che va a esplorare il Guinness dei primati, vi parlo di Jonathan, che forse ha il segreto della longevità e vive su un'isola in mezzo all'Atlantico dal 1882. Ma non spaventatevi, non si tratta di una persona, si tratta di una tartaruga che ha visto arrivare il telefono e internet e che adesso gli scienziati usano per leggerle il genoma. Una tartaruga gigante, si chiama proprio Jonathan, viene dalle Seychelles e vive sull'isola di Sant'Elena nel giardino del governatore dal 1882. Arrivò già adulto, una fotografia scattata tra l'82 e l'86 lo mostra a brucare nello stesso prato dove bruca oggi. Si stima sia nata intorno al 1832. Aveva 5 anni quando la regina Vittoria salì sul trono, 2 quando l'Inghilterra abolì la schiavitù, e ha visto nascere telefono, luce elettrica, aeroplano, radio, televisione e internet. È l'animale terrestre più vecchio del mondo e quest'anno il Guinness le riconosce lo status di icona. Gli scienziati hanno sequenziato il suo genoma e hanno trovato varianti nei meccanismi che governano la longevità. La riparazione del DNA, i mitocondri, la regolazione dell'insulina, i telomeri. Ha perso l'olfatto, povero vecchio, ma mangia con appetito. Intorno al 2009 era ridotto male. Il veterinario dell'isola, Joe Hillings, lo rimise in piedi cambiandogli la dieta. Il 1 aprile scorso un sito lo aveva dato per morto e il governo di Sant'Elena ha dovuto pubblicare una foto per smentire. È vivo Jonathan più di chiunque altro. Però se fate parlare di vecchiaia e non essere troppo invidiosi, per Jonathan sempre dal Guinness dei Record vi dico che questa settimana João Marinho Neto, brasiliano del Ceará, figlio di contadini, il 5 ottobre ha compiuto 114 anni. Ken Weeks invece è australiano e lo stesso giorno, il 5 ottobre, ne ha compiuto 113. Sono l'uomo più vecchio del mondo e il suo secondo, e sono nati lo stesso giorno ma a un anno di distanza. Per il compleanno, questa volta, si sono scambiati gli auguri, 2 cartelli scritti a mano, fotografati dalle due parti del pianeta. João è uno dei 9 uomini nella storia documentata ad aver raggiunto i 114 anni. Secondo gli esperti, è un traguardo più raro dei 117 della donna più vecchia del mondo, l'inglese Ethel Catherham. Gli uomini, infatti, nati prima della Prima Guerra Mondiale, sono solo 3, loro 2 e un giapponese che si chiama Hikaru Kato. Se c'è una morale è questa: 2 persone che insieme hanno 227 anni, che non si sono mai incontrate e non si incontreranno con ogni probabilità, hanno trovato il modo di dirsi buon compleanno. E questo mi sembra il modo migliore per chiudere la nostra rassegna di oggi. Adesso noi ci fermiamo, cari amici, abbiamo il giornale radio, quello lungo, della rotonda, ricco di notizie, polposo, un po' di pubblicità, informazioni sul traffico e sul meteo, e torniamo col punto G e le sue grandiose interviste. A fra pochissimo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre. Le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Donald Trump si lura Zelensky, il presidente degli Stati Uniti, risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino all'accordo tra Washington e Mosca. Gli USA sospendono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky, incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce non farlo, ha attaccato il tycoon.
2: 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio ancora provvisorio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile. Secondo le autorità dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita, tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi, oltre a 2 cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. Colpito in particolare il Terminal 3 dell'aeroporto. I voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
3: Il maltempo sull'Italia, momenti di paura ieri a Lipari, la più grande delle isole Eolie, dove un forte temporale ha provocato l'allagamento di decine di abitazioni. Sono anche esondati torrenti, ponte e valle, provocando disagi e danni. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica nel Regino, con frane, voragini e auto trascinate dall'acqua. 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, a Napoli.
2: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. E il tutto è accaduto in pochi minuti. 2 malviventi sono entrati in azione. Avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
3: In migliaia sono scesi in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare in favore della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati a Torino, e sono comparsi diversi striscioni inneggianti al 7 ottobre, 3 giorni dopo la ricorrenza dell'attacco di Hamas in territorio israeliano nel 2020.
2: Lo sport, giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio, il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella 6ª giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siamo tornati in onda dallo studio 1 di Giornale Radio al punto G e al microfono Giuliano Guidabardi. Cominciamo le nostre interviste alla grandissima con l'uomo che ha portato per la prima volta un ex comunista a Palazzo Chigi, Massimo D'Alema, nato in una famiglia comunista prima che in un partito. Il padre partigiano e dirigente del PC, i pionieri, le sezioni, botteghe oscure, il 68 a Pisa, poi tutti i gradini, uno per uno, segretario della FIGC, direttore dell'Unità, segretario del PDS, presidente della bicamerale, presidente del Consiglio dal 98 al 2000 e poi ministro degli esteri con Prodi, e tra i fondatori del PD e poi 10 anni dopo di Articolo 1. Oggi presiede Italiani Europei, la fondazione che lui stesso ha creato nel 98. Da martedì è tornato in libreria con il suo nuovo libro Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli. La famiglia, Berlinguer, il terrorismo, il compromesso storico fino alla Bolognina. Non un libro di memorie, dice lui, ma il racconto di un tempo in cui la politica era una scelta di vita. Buongiorno e bentornato al presidente Massimo D'Alema.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di essere con noi, di tornare da noi soprattutto. Allora, presidente, nel suo libro dice Eravamo comunisti, un partito che nel 76 con Berlinguer disse di sentirsi più al sicuro sotto l'ombrello della NATO. 50 anni dopo, quell'ombrello ci costa il 5% del PIL quando ci arriveremo e lo tiene in mano un signore come Donald Trump. Un comunista di allora, oggi, dove si sente più sicuro?
1: Ma naturalmente noi parliamo di un altro mondo, parliamo di un mondo allora che era diviso in due dalla guerra fredda e da una parte c'era l'Unione Sovietica, dopo quello che era accaduto in Cecoslovacchia, insomma, dove si dimostrava chiaramente l'idea di una sovranità limitata, diciamo. Quindi dobbiamo, come dire, fare i conti sempre con la storia, non possiamo pensare di vivere in un eterno presente, ecco. Ma oggi io mi sentirei più sicuro se ci fosse un'Europa più forte in grado di fare una politica per la pace, diciamo. Questo non c'è dubbio che il tema di fronte al quale noi ci troviamo in un mondo che sta cambiando, in cui sorgono nuove potenze, è che la nostra sicurezza, ma anche la possibilità per noi di esercitare un peso nel mondo, è legata all'unità dell'Europa e anche all'efficacia dell'Europa.
0: Presidente, parlava adesso della Cecoslovacchia, ma ricordo anche la primavera di Praga, peraltro citata ampiamente nel suo libro, con i carri armati sovietici e un partito che per la prima volta trovò il coraggio di dire grave dissenso. Nel 2022 gli stessi carri sono entrati in Ucraina e da una certa parte della sinistra italiana si fa fatica a trovare la stessa parola grave dissenso. Che cosa è successo alla sinistra tra Praga e Kiev?
1: Veramente non è vero, diciamo. Io trovo che nel governo ci sono forze politiche come la Lega che sono apertamente solidali con la Russia. E nessuno protesta per questo, diciamo, perché forse è molto più facile fare la morale all'opposizione che non a quelli che sono al governo.
0: Ma no, non è perché sia più facile,
1: dubita.
0: Perché quelli hanno comunque votato insieme, mentre chi si prepara ad andare a sostituirli o si candida ad andare a sostituirli mostra opzioni profondamente differenti su una questione centrale,
1: vero,
0: come lei stesso dice.
1: Come lei sa, diciamo, è chiaro che quando è in gioco la sopravvivenza del governo è molto più facile, diciamo, trovare un punto di coesione, ma il dissenso è molto profondo e il legame politico di una parte della maggioranza di governo con il partito di Putin è un legame noto, testimoniato dalla partecipazione a congressi, quindi
0: mi pare indiscusso, diciamo.
1: Mi pare indiscusso, quindi, mentre d'altra parte nessuno del centrosinistra ha messo in discussione la condanna dell'invasione russa dell'Ucraina. Il punto è semmai che alcuni mettono l'accento sulla necessità, dopo anni di guerra, di un'iniziativa per ricercare la pace, diciamo. Poi bisognerà discutere se, come, a quali condizioni, però io ho visto che in un sondaggio in Ucraina il 75% degli ucraini sono favorevoli ad aprire un negoziato con la Russia per cercare una soluzione. Quindi è un tema, sinceramente, sulla condanna dell'invasione russa in Ucraina non ci sono dubbi da questa parte. L'unico che difese la Russia, Putin, quando Putin annesse la Crimea, fu Berlusconi. E lo fece pubblicamente, con molto coraggio e in modo molto aperto. Ma non ricordo nessuna forte che non era di sinistra, diciamo.
0: Perlomeno non più in quel periodo.
1: Berlusconi?
0: Sì, Berlusconi. Ne ricordiamo una storia più a sinistra precedentemente.
1: Era il leader del centrodestra, Berlusconi, sì, e disse apertamente, è riscontrabile, basta andare su internet, uno digita e lo vede, proprio il video di Berlusconi che disse no, ma ha ragione Putin. Per il resto, diciamo, non conosco nessuno che abbia dato ragione a Putin. Poi, altro tema è dire sì, che cosa si possa fare, cosa possa fare l'Europa per ricercare la pace dopo tanti anni di guerra, e questo mi pare un interrogativo legittimo.
0: E sarebbe stata per l'appunto la mia successiva domanda: che cosa può fare l'Europa?
1: Beh, insomma, per esempio, diciamo, è abbastanza curioso che il Presidente degli Stati Uniti abbia un dialogo con la Russia e in cui si discute di qualcosa che riguarda il futuro del nostro continente, perché diciamo, l'assetto che potrà essere trovato nel dopoguerra è qualcosa che riguarda il futuro e la sicurezza dell'Europa, mentre l'Europa si proibisce di avere una discussione, un confronto con la Russia. Ma questo mi pare abbastanza assurdo, perché voglio dire, nel momento in cui il paese più potente della NATO discute direttamente con la Russia del nostro futuro, forse anche noi dovremmo occuparcene, no? Cosa dice lei? No, mi pare.
0: Ma io penso che tante cose sull'Europa, tante cose diverse che dovrebbe fare l'Europa, sì, ben prima che parlare con la Russia, però è l'intervista a lei, quindi io penso tante cose potrebbe fare l'Europa ben prima che parlare con la Russia, intanto costituire una propria identità e decidere da che parte vuole andare, che cosa vuole fare da grande. Però questa sarebbe un'intervista a me, che sono poco interessante e non ho scritto neanche un libro bello come il suo. Senta, a proposito del libro, ora io con lei amo intrattenermi a parlare di grandi questioni e di questioni internazionali e non delle piccole beghe italiane, ma infatti le faccio la domanda in questa chiave. Secondo lei la classe di governo che si preparano ad affrontarsi nella prossima imminente campagna elettorale, io credo che si voti a maggio, aprile-maggio, poi lei mi dirà quando invece si vota secondo lei.
1: Lei deve avere delle informazioni dirette che a me sfuggono.
0: Vabbè, faccio il giornalista, di sicuro delle informazioni più dirette. Le due coalizioni che si stanno preparando, secondo lei sono adeguate culturalmente e politicamente a guidare una fase così difficile come quella verso la quale andiamo?
1: Ma io diciamo, sull'adeguatezza dell'attuale governo ho espresso più volte i miei dubbi e li confermo, perché l'attuale governo nasce come da una forza politica che, diciamo, si muove sul piano culturale, eccetera, nella stessa direzione di Trump. D'altro canto, la Presidente del Consiglio non ha mai fatto mistero della sua simpatia per Trump, per l'ideologia MAGA, eccetera. E dopodiché, di fronte all'aggressività della politica americana, eccetera, ha cercato di smarcarsi, e tuttavia si trova in un'evidente posizione di debolezza, perché quando, diciamo, il tuo partito, cioè il suo schieramento di riferimento, ha una politica tale che tu non la puoi rivendicare, infatti lei non è andata all'Assemblea delle Nazioni Unite, secondo me perché non sapeva cosa dire, è chiaro che ti trovi in una situazione di grande difficoltà. Io, anche per
0: e dall'altra parte?
1: Auspico che ci sia un cambiamento di governo in Italia.
0: Dall'altra parte
1: c'è una coalizione democratica, ha già governato il paese, fra l'altro nel momento difficile del Covid, eccetera, ha dimostrato di sapere governare, ma dall'altra parte ci sono le culture democratiche che hanno formato la storia del nostro paese, e quindi io mi sento più tranquillo.
0: Si sentirebbe più tranquillo con una sintesi fatta da Elie Schlein o da Giuseppe Conte? Ma, oppure da un terzo?
1: Io, diciamo, ho capito, dovevamo parlare di un libro, diciamo, di cui non mi pare ci sia molto interesse, ma insomma, spero nell'interesse dei lettori, diciamo. Ma
0: il mio c'è stato tutto e c'è ancora, siamo ancora qui a parlare.
1: Non compete però a me, diciamo, prendere queste decisioni. Io l'unica cosa che posso auspicare è che il centrosinistra trovi un'intesa e non produca delle divisioni che sarebbero utili soltanto a mantenere l'attuale assetto di potere. Quindi, ma per il resto, diciamo, ho, come dire, l'idea che chi non ha più responsabilità debba rispettare quelli che stanno lavorando. Io sono un osservatore, un intellettuale di sinistra sono tornato ad essere, e non
0: un osservatore molto molto autorevole e molto ascoltato. Senta, mercoledì scorso Rubio ha chiesto all'Europa di riaccendere il fuoco dell'Occidente, lo ha fatto da Atene, riallacciandosi a famosi valori che gli americani pretendono di riavere e quali pretendono di riallacciarsi, mentre però ammazzano la gente come vogliono fare fra qualche giorno, giustiziando con una fucilazione in diretta un condannato a morte. E torniamo al discorso del suo libro. Cosa vuol dire in questo mondo essere stati comunisti, essere comunisti, e cosa vuol dire esserlo rimasti?
1: Ma io, diciamo, credo che si comprenda dal mio libro che quando io parlo del fatto che noi eravamo comunisti, vuol dire che eravamo comunisti italiani, cioè eravamo comunisti nel modo particolare in cui in Italia ha vissuto il comunismo, che è stata una grande forza democratica. E questo aggettivo italiani è importante, perché vi sono stati paesi del mondo, molti paesi, in cui il comunismo si è identificato con la dittatura, ma questa non è la nostra storia, non è la nostra cultura.
0: Perché
1: oggi nel mondo, diciamo, sì, il movimento comunista come grande movimento internazionale non c'è più. Tuttavia ritorna, è interessante, persino negli Stati Uniti, una sinistra che si dichiara socialista, amministra persino New York, quindi non parliamo di fatti marginali, perché evidentemente, anche se il movimento comunista non c'è più e, diciamo, storicamente ha fallito e non è, a mio giudizio, oggi riproponibile, però evidentemente una critica del capitalismo, delle ingiustizie che il capitalismo produce, delle diseguaglianze enormi che produce, è qualcosa che oggi ha una sua attualità, direi persino recupera una sua attualità, la necessità di criticare, diciamo, una società ingiusta, una società diseguale. E questo sentimento si manifesta anche nelle manifestazioni dei giovani che vediamo tornare in Europa, cioè torna una generazione che contesta la realtà. Poi si può discutere sulle forme, come io racconto, anche noi da giovani abbiamo fatto molti errori, diciamo, ma però, insomma, il fatto che tornino dei giovani che vogliono cambiare il mondo, che vogliono cambiare la società, è un segno che non ci si arrende a questo ordine del mondo, a queste ingiustizie che sono di fronte
0: a noi. E che è un'eredità da quella tradizione. Cioè, allora, noi consigliamo nuovamente all'ascoltatrice ed ascoltatori Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli e scritto magistralmente da Massimo D'Alema. Grazie, Presidente, per essere stato con noi.
1: Grazie a lei, buongiorno.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giuliano Guidabardi con il Punto G. E allora un nuovo ospite, un uomo che ha tenuto i conti dell'Italia per quasi 8 anni e nei suoi libri ha previsto la fine della globalizzazione prima che finisse. Giulio Tremonti, professore di diritto tributario a Pavia, le tasse le ha insegnate prima di farle pagare, poi ministro delle finanze nel primo governo Berlusconi e dell'economia nel secondo, nel terzo e nel quarto, vicepresidente del Consiglio, vicepresidente della Camera, in Parlamento dal 1994, 5 legislature alla Camera, 1 al Senato, oggi è deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Esteri di Montecitorio e dell'Aspen Institute Italia. Buongiorno e bentornato, professor Tremonti.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, professore, il fantasma della povertà, la paura e la speranza, le tre profezie, guerra o pace, insomma, i libri che abbiamo presentato qui da lei hanno questo difetto fastidioso, si avverano. Lei guerra e pace lo ha scritto quando la guerra era ancora una sola, oggi sono almeno 3, o meglio quelle 3 che ci danno più fastidio: Ucraina, Iran, Libano e Israele, e uno stretto chiuso ormai da 7 mesi. Il 2022 secondo lei ha riportato l'Europa nella storia dopo 30 anni di vacanza, ma la nuova Yalta, quando la si riscrive e soprattutto in che lingua la si firma?
1: Ma Europa, io credo, in Europa per secoli abbiamo fatto guerre, adesso c'è una guerra che tragicamente, ma comunque, sta facendo l'Europa. Se posso andare indietro, nel 2003 gli americani ci avevano detto gli oceani sono 2, il Pacifico oltre all'Atlantico, sull'Atlantico dovete impegnarvi di più voi. E il governo Berlusconi, semestre italiano allora nel 2003, propone gli eurobond per la difesa dell'Europa. Il voto fu radicalmente e totalmente negativo, anche adesso quelli che sono a favore degli eurobond che li votano allora erano contrari. Ricordo molto intelligente la motivazione negativa del voto no, fu quella dell'inglese che disse: io voto no perché emettere titoli per la difesa europea, titoli europei per la difesa europea è nation building, cioè il principio della costruzione di una unità nazionale dell'Europa. E in effetti così è. Il nation building è in atto, politica estera e difesa sono gli elementi fondamentali di uno Stato federale e tutto questo sta cominciando. Se posso e finisco, la stessa formula, politica estera e difesa comune, sta nel cosiddetto manifesto di Ventotene. Molti lo demonizzano, in effetti la parte sulla struttura sociale degli stati è comunista e fu distrutta da Einaudi, ma il preambolo del manifesto è: ci saranno America, Europa e Asia, e l'Europa dovrà fare a livello federale politica estera e difesa comune, sotto potranno i singoli stati, era una formula federale, fare un po' quello che gli sembra giusto a quel livello. In realtà la situazione, quello che è stato, è che in Europa negli anni passati, per decenni e decenni, non si è fatta la politica estera e difesa comune, ma si è fatto tutta una quantità infinita di regole. Sono 400 chilometri lineari di regole demenziali. L'ultima che è uscita l'altro giorno è sui guanti per le parrucchiere. I guanti per le parrucchiere, oppure la penultima, era l'ultima di qualche giorno fa, è il posizionamento degli scalini sui binari, sui vagoni ferroviari.
0: E sono di sicuro materie importantissime per la coesione dell'Europa e per la geopolitica internazionale, però dall'altra parte, venendo fuori dalla battuta, c'è, lei diceva e ricordava, il manifesto di Ventotene, i 3 blocchi, l'Asia, l'Europa e gli Stati Uniti, però cominciamo anche a zoppicare vistosamente dal punto di vista della visione dei diritti civili in quella che era la gamba alla quale ci siamo appoggiati in questi 80 anni, quella degli Stati Uniti. Qualche giorno fa Il segretario di Stato americano Rubio da Atene ha proprio chiesto all'Europa di tornare ai valori costitutivi della Grecia, ai valori dell'Occidente, della democrazia, ma contemporaneamente il segretario alla difesa, o meglio alla guerra, Hegseth, ha detto che la prossima esecuzione verrà fatta coram populo, perché il popolo deve vedere morire i cattivi e ispirarsi alla vendetta in questo. Non le sembra che ci mancherà, dal punto di vista culturale, l'appoggio di quella parte dell'Occidente che per noi è fondamentale?
1: Ma l'America non è questo che sta dicendo. L'America è più profonda, più importante, e lo è stata per secoli e lo sarà. Io credo che si deve distinguere tra una fase, un periodo politico e ciò che è storia e che è presente e che sarà futuro. Io sono molto confidente comunque sugli Stati Uniti d'America.
0: Io lo spero con lei. Senta, professor Tremonti, noi adesso andiamo incontro ad un anno terribile o forse meraviglioso per le elezioni. Si vota il 27 di questo mese per il rinnovo della Knesset, le elezioni in Israele, poi a stretto giro gli Stati Uniti con le elezioni che daranno un'impronta molto più forte del cambiamento al Congresso. Sarà proprio un giudizio sulla politica trampiana. Poi Italia, Spagna, Spagna, Italia, Polonia, Slovacchia, metà del mondo occidentale va a votare. Lì che cosa aspetta da questo ciclo così lungo di elezioni, forse il più importante negli ultimi 50 anni?
1: Beh, sono però casi e elezioni e paesi molto diversi. Fare una somma unica è francamente un po' difficile. Non vedo una tendenza universale che marca questo ciclo. Sono tante elezioni in tanti paesi importanti, ma credo che ciascuno avrà poi una sua logica. Certamente la fine della ideologia della globalizzazione, l'utopia, la globalizzazione, l'ultima utopia del Novecento, fa riemergere i limiti del mercato, i bisogni dei popoli, le aspirazioni, la storia. Io, se posso autocitarmi, ho scritto 20 anni fa La paura e la speranza, che diceva appunto la speranza e tutto ciò che sembrava allora poter dare il mercato, e la paura però era gli effetti, e adesso con la crisi del mercato gli effetti di paura, di ansia, di... Aggiungo e va aggiunto adesso tutto ciò che viene dalla intelligenza artificiale. Vede, sempre auto. Io ricordo nell'89 ho scritto un articolo sul Corriere della Sera, era il bicentenario della Rivoluzione Francese. Quella era l'avvio dei parlamenti. L'articolo che ho scritto allora. La ricchezza già usciva dai confini, entrava nella Repubblica Internazionale del Denaro, erodeva i poteri degli stati. Gli stati, i parlamenti, avevano la base di potere nei confini. Se uno stato controlla i confini, fa la giustizia, le leve militari, le tasse, se la ricchezza esce, il potere degli stati si riduce, e quello che è stato è esattamente via via questo, cioè dire si erode il potere degli stati, e questo spiega l'astensione, il populismo, il non credere nella democrazia, perché i problemi vengono da fuori, gli spread, le migrazioni vengono dal futuro, appunto l'intelligenza artificiale. Ma io penso che alla fine questa fase sarà in un qualche modo superata, e poi i popoli riprenderanno la democrazia e a costruire il loro futuro.
0: Senta, sulla democrazia abbiamo parlato di Stati Uniti velocemente e di Europa un po' più a lungo, però lei ha scritto che la Cina unisce il peggio del comunismo e il peggio del capitalismo. Xi è volato qualche settimana fa a Washington da Trump per trattare credo, importanti questioni commerciali, oltre che la pace in Ucraina, come hanno poi dichiarato loro stessi, e anche dichiarato di non voler cadere nella trappola di Tucidide, la potenza che sale e quella che scende. Ci si arriverà, secondo lei, a cadere nella trappola, intendo?
1: Nel 2005 ho scritto Europa rischi fatali e parlavo della Cina. Non credo, sarà anche, ma non credo di avere scritto il peggio e il peggio. La Cina è in realtà una realtà civile a sé, una storia millenaria, tra l'altro sta passando da Marx a Confucio, quindi sta creando una sua identità. Governare un paese di 1,5 miliardi di abitanti è difficile. Ricordo nel 2009 fu invitato per una lezione alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese e in omaggio portai il libro, un libro quasi originale, antichissimo, di Diderot, che era La democrazia il viaggio in Olanda, e diceva: governare un paese piccolo come l'Olanda è facile, grande come la Francia è difficile. Era un'ironia: grande come la Francia la Cina. La Cina ha un sistema politico molto particolare, non è democratico, ma non riesce neanche a governare un paese di più di 1 miliardo di persone se non hai un sistema autocratico, un sistema di controllo. Per inciso, i cinesi con un sistema di controllo di questo tipo possono governare e sviluppare la tecnica. La nostra speranza è che, non avendo la libertà, non hanno la scienza, cioè dire l'invenzione che ti viene solo da uno che è assolutamente libero.
0: Senta, professor Tremonti, abbiamo finito il nostro tempo, una parola sola, parafrasando il suo ultimo libro, Guerra o Pace. Entro un anno, guerra o pace?
1: Non è una sola guerra, ce ne saranno, sono in corso altre. Però io, come dire, spero che questo dei contrasti, dei conflitti, il mondo furioso sia un ciclo, che poi si torni a una fase di maggiore stabilità o di minori contrasti.
0: Grazie davvero al professor Giulio Tremonti per essere stato con noi. Ci sentiamo presto, professore. Noi ci fermiamo, abbiamo una nostra piccola pausa pubblicitaria, ma torniamo qui al punto G per le altre preziose interviste di questa domenica 11 ottobre. A fra poco.

0: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 37 minuti.
6: Guidare informati.
7: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità. Dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Allora, bentornati e bentornati al punto G. E il nostro nuovo ospite è l'italiano più ascoltato di Germania, il tedesco che gli italiani capiscono meglio degli altri, Giovanni Di Lorenzo, padre italiano, madre tedesca, cresciuto in Italia fino a 11 anni e poi ad Hannover, giornalista alla Süddeutsche Zeitung, caporedattore del Tagesspiegel, poi dal 2004 direttore della Zeit, il settimanale di Amburgo, che è la coscienza della Germania che legge, e per più di 30 anni ha condotto il talk show più antico della televisione pubblica tedesca con Helmut Schmidt. Niente proprio di meno, che ha scritto un libro di conversazioni tra una sigaretta e l'altra, e dopo la nuova centralità nel dibattito politico della Germania, dopo il voto in Sassonia-Anhalt dove l'AfD ha preso il 43,8%, ha scritto sulla Zeit che cosa deve fare il centro. Ne parliamo con lui. Buongiorno direttore, bentornato al punto.
1: Buongiorno,
0: G.
1: Salve. Buongiorno, grazie.
0: Allora, siamo tutti un po' scioccati dai dati che arrivano dalla Germania, dalle elezioni nei due Länder dove si è votato, 43% in Sassonia-Anhalt. Lavrov dice che l'Europa si prepara alla guerra, Magdeburgo un elettore su due vuota chi vuole fare la pace con Mosca. Che cosa succede in Germania?
1: Ma c'è uno scontento diffuso e ci sono stati fatti che hanno allontanato i votanti, gli elettori dalla classe politica. Questo è iniziato questo processo con l'ondata migratoria che c'è stata alla fine del 2015, poi ci sono state tutte le misure Covid che non sono state condivise da molti tedeschi, da una larga fascia della popolazione, e infine gli aiuti all'Ucraina che sono condivisi solo da una buona metà dei tedeschi. Questi tre fattori, più la paura che l'economia colpisce la gente che guadagna di meno, ha portato a questo enorme voto che in parte è un voto di protesta.
0: È in gran parte comprensibile con le ragioni che lei ha appena citato e descritto. Merz è andato a Kiev, ha anche rischiato personalmente, e ha sfondato il freno al debito per riarmare. Intanto Trump però tratta con Putin per conto suo, ma la Germania accetta di spendere per una guerra che altri decidono di fare senza di lei?
1: Ma intanto penso che sostengono molti più elettori queste misure di Merz che in Italia la Meloni per gli aiuti che danno all'Ucraina. Lei ogni tanto mi deve scusare se mi manca una parola, ma sono più di 50 anni che manco dall'Italia, perciò ho dimenticato purtroppo un sacco di cose. Però c'è una cosa che divide molto l'Italia dalla Germania, e cioè la Germania sente molto di più la minaccia della Russia che l'Italia, intanto perché siamo più vicini alla Polonia, per esempio, un paese che ha molta paura della Russia, e poi quasi tutti i giorni abbiamo delle forme di guerra ibrida ai danni della Germania, e perciò la minaccia si sente, e questo spiega anche perché in Germania il corso di Merz, la linea di Merz, trova supporto.
0: Senta, io sono molto incuriosito da una questione non così importante, però mi porta alla riflessione sul che cosa è diventata la politica e il rapporto tra la politica e gli elettori. Alice Weidel, la leader di AfD, è un curiosissimo esempio di contraddizioni. È il capo di un partito omofobo, xenofobo, che è contro la procreazione assistita e la manipolazione genetica in tema di maternità, ed è lesbica, sposata con una donna dello Sri Lanka, vive in Svizzera anziché in Germania e ha due figli nati da gestazioni assistite. Come fanno gli elettori a perdonare nuovamente questa contraddizione tra ciò che si dice e ciò che si fa?
1: In questo momento perdonano tutto, perdonano anche il fatto che là dove l'AfD ha un po' di potere, cioè dove ci sono borgomastri di questo partito, oppure ci sono a livello regionale delle persone dell'AfD a gestire, nella prassi non riescono a fare quasi niente, cioè i risultati sono molto deludenti, ma lo scontento e l'emozione che li porta a dire tutto è meglio di quello che abbiamo adesso, li porta a votare e a sostenere lo stesso il partito AfD di estrema destra. Questo vuol
0: Adesso
1: dire,
0: lui
1: questo però se mi fa
0: sì.
1: aggiungere una cosa, bisogna dire
0: Prego,
1: che
0: prego, prego.
1: l'elettorato, il partito in parte, in gran parte è di estrema destra. Gli elettori non lo sono, cioè, ci sono degli studi che il 20% proprio sono estremisti, proprio che non, irriducibili, ma la gran parte non lo sono, sono dei non elettori. Oppure della gente delusa dai partiti tradizionali. Perciò in Germania potremmo andare incontro a quello che in Italia c'è già stato negli anni 90, cioè lo sfascio dei partiti tradizionali e poi delle rifondazioni del centro democratico.
0: In questa condizione, che previsione fa per la durata del governo Merz? La sua forza è proprio la sua debolezza?
1: Ma Merz adesso lo tengono al potere, cioè, mi riferisco al suo stesso partito, perché dicono tu
0: Sì.
1: c'hai un compito da svolgere, quello delle riforme. Se lì non riesce ad avere successo, sono abbastanza sicuro che lo stesso suo partito dica adesso basta.
0: Ultima domanda,
1: Questo però
0: direttore, su
1: non
0: una
1: vorrei, questo
0: questione.
1: non vorrebbe ancora dire che il governo è fallito, in questo caso sarebbe fallito il cancelliere.
0: Difficile da comprendere, però
1: No,
0: ce la facciamo.
1: perché la coalizione potrebbe rimanere al potere, ma con un cancelliere nuovo.
0: Diverso, cioè solo un giudizio quindi proprio personale sulle capacità di Merz più che sulla formula politica.
1: Ma guardi, intanto non è da invidiare perché chiunque fosse adesso cancelliere avrebbe gli stessi problemi. La grande delusione è che non è molto bravo nell'operativo e non riesce a raggiungere la gente, cioè non, è un ottimo oratore, ma non raggiunge il cuore, non riesce a toccare il cuore della gente e per questo è il cancelliere meno amato nella storia della Germania.
0: Senta, c'è una paura che circola molto da queste parti, forse è ancora la memoria della Seconda Guerra Mondiale che è così lontana, ed è il riarmo della Germania. Intanto le chiedo se secondo lei è probabile che la Germania giunga al punto di avere un'arma nucleare prima del 2040.
1: Non credo proprio. Poi la Germania non ha nessuna voglia di riarmarsi, è proprio il fallimento. Purtroppo bisogna dire fallimento del rapporto tra gli Stati Uniti di Trump e la Germania e l'Europa che ha portato la Germania a dire dobbiamo in qualche modo difenderci da soli. E poi la Germania ha il problema che qualunque cosa fa tutti la criticano. Se non si armasse direbbero ah, adesso abbandona l'Europa che Trump non ci trascura in questo modo. Quando invece dicono adesso bisogna trovare un nuovo esercito, più forza militare, eccetera, dicono è una minaccia per il resto dell'Europa. Questa è l'eterna condanna della Germania.
0: E purtroppo la persistenza del pregiudizio. Grazie a Giovanni Di Lorenzo per averci aiutato a capire qualcosa in più di quello che accade in Germania. Grazie e a
1: Molto volentieri,
0: prestissimo.
1: arrivederci, arrivederci.
2: Hello.

0: E torniamo, siete nuovamente in linea con Giuliano Guidabardi al punto G per chiudere questa puntata dell'11 ottobre con una intervista particolarmente pregevole, viene dalla Spagna, parliamo di quello che accade in quel paese e questa ospite ha visto passare tutti i presidenti del governo spagnolo dalla tribuna stampa delle Cortes. E Lucía Méndez, laurea alla Complutense nell'89 nella squadra che fonda Il Mundo con Pedro Ramírez, corrispondente parlamentare fino al 1996, quando il Partito Popolare vince e lei passa 2 anni nella comunicazione del primo governo Aznar. Poi torna al Mundo, caporedattrice, editorialista, una delle firme politiche più lette di Spagna. Buongiorno e benvenuta a Lucía Méndez.
1: Buenos días.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, è lunedì Sánchez ha sciolto le Cortes dopo che il Partito Popolare, Vox, indipendentisti catalani di Junts e nazionalisti baschi hanno bocciato i suoi decreti sulla casa. In realtà Sánchez lo hanno dato per morto 10 volte, più o meno, ma è sempre risorto. Ma stavolta la data l'ha scelta lui e tutti i sondaggi lo danno per perdente. Che cosa sarà, una resa o l'ultima scommessa di questo giocatore?
1: Pues ya veremos, ¿no? Cualquiera, no, no creo que nos podamos
2: atrever a hacer una apuesta. Non credo che nessuno possa azzardare una scommessa. È vero però che ci sono segnali che il presidente del governo attraversa un momento di grande debolezza. Tanto per cominciare, il potere di convocare le elezioni in anticipo era suo, ma chi le ha convocate davvero è la protesta di piazza per la casa. È lo sfratto di Mari Carmen, è l'accampamento della Puerta del Sol nel centro di Madrid. E credo che Sánchez speri in un altro miracolo, come quello del 2023, quando risorse contro tutte le previsioni dei sondaggi. Il punto è che dal 2023 a oggi sono successe delle cose, molte cose. Ci sono stati i casi di corruzione. C'è la questione della
1: corruzione, sta il tema dell'amnistia.
0: Hablamos de esto. Parliamo proprio di questo. Sánchez è arrivato alla Moncloa, il palazzo del governo, nel 2018 con una mozione di sfiducia contro la corruzione del Partito Popolare. 8 anni dopo la situazione è questa: l'ex ministro Ábalos condannato, poi Cerdán, Coldo, suo fratello condannato lo stesso, la moglie davanti ai giudici e la procura anticorruzione che vede indizi di reato nel Partito Socialista per il caso Leire. Tu invece, Lucía, che cosa vedi? È una patologia del potere o una patologia di Sánchez? E i suoi elettori la vedono o la guardano soltanto così, guardando la maglia e il colore della maglia?
1: Pues mira, después de casi 38 años.
2: Guarda, dopo quasi 38 anni dedicati all'informazione politica, devo dirti che sì, penso che sulla Spagna pesi una maledizione, quella della corruzione. Moltissime persone sono finite in carcere, molti politici, e continua a succedere esattamente quello che succedeva 35 anni fa. È un modo di intendere il potere. Sánchez è molto colpito dalla questione della corruzione e credo che l'unica ragione per cui resiste, e resiste relativamente, perché nei sondaggi perde 10 o 12 deputati, è che alla sua sinistra non c'è nessuno. In questo momento si presenta alla società spagnola come l'unico candidato di sinistra che esista. Di più, sta ripescando il discorso con cui vinse la segreteria del Partito Socialista, un discorso chiaramente di sinistra, i suoi nemici direbbero populista di sinistra, presentandosi come chi combatte le élite. E che un presidente del governo

0: Governo si presenti come combattente contro le élite è un po' contraddittorio.
1: È una contraddizione.
2: Sì.
1: Volvendo all'assunto della casa. È una contraddizione, è proprio così, e torniamo però, Lucia, al tema della casa. Sanchez è caduto sui decreti per la casa e vuole, mi pare, che la casa sia l'asse della campagna elettorale che verrà. La legge sugli affitti ha abbassato i prezzi oppure ha svuotato il mercato?
2: No, mira, Spagna tiene
0: no, guarda, la Spagna ha un problema profondo con la casa, che non si risolve con un decreto sugli affitti, nemmeno lontanamente. Ce lo portiamo dietro da molto tempo. Il Partito Socialista governa da 8 anni e adesso, all'improvviso, gli è venuta fretta, perché la pressione arriva dalla strada. Per la prima volta da molti anni ci sono manifestazioni che chiedono una soluzione per la casa. Ma il problema è così profondo, che non so se i cittadini si accontenteranno di un governo che dice «Non ho fatto niente, ma adesso voglio fare un po'». Non lo so. Dovremo aspettare il 29 per saperlo. È un tema molto complesso, che non si risolve con qualche decreto.
1: E l'altro tema che ha affettato... L'altro tema che ha segnato le ultime settimane del governo Sanchez è il Marocco. 11.000 persone rimandate indietro o espulse ad agosto dopo la crisi di Ceuta, ed è un governo di sinistra quello che l'ha fatto. È piuttosto strano. E Feijóo si fa fotografare abbracciato al presidente di Ceuta, Juan Vivas, nella sua prima visita dopo lo scioglimento. Chi ha vinto questo dibattito sull'immigrazione in Spagna? La sinistra che lo applica o la destra che lo predica?
0: Credo che la questione migratoria, che riguarda tutta l'Europa, in Spagna, dal punto di vista dell'opinione pubblica, la stia vincendo chiaramente la destra. E mi azzardo a dire una cosa, un'opinione molto personale, ma condivisa con alcune persone importanti del Partito Socialista con cui ne ho parlato. Credo che Ceuta sia stato il grande problema di Pedro Sánchez. Il grande errore di Sánchez è stato Ceuta. Aver permesso che una città spagnola vivesse in condizioni insalubri, che non si rispettassero i diritti degli immigrati accampati sulle spiagge, ma nemmeno i diritti dei cittadini di Ceuta, che hanno diritto a vivere in una città ordinata e in pace. Ceuta è ancora oggi una città al collasso, occupata da persone che vivono per strada. I bambini non possono andare ai giardini. Questo è il grande problema che Sanchez non è riuscito a risolvere in tempo e nel modo dovuto, e per cui è stato molto criticato, perché è rimasto un mese in vacanza mentre Ceuta soffriva. Credo che sia questo a pesare di più nell'opinione pubblica spagnola contro il governo di Pedro Sanchez.
2: E del governo di Pedro Sanchez.
1: Altro assunto è se l'abbraccio. Un altro tema, poi mi pare l'abbraccio, credo che si possa dire, mortale con Puigdemont, che prima ha ottenuto l'amnistia e poi ha fatto cadere Sanchez con i suoi voti. Ora, se il leader del Partito Popolare Feijóo avrà bisogno di Junts o dei nazionalisti baschi per governare, secondo te pagherà lo stesso prezzo che ha criticato per 3 anni oppure la destra ha già deciso che governerà solo con Vox e basta? I punto.
0: L'amnistia non potrà più pagarla, perché è già fatta. A Núñez Feijóo piacerebbe moltissimo, sarebbe il suo sogno, che il Partito Popolare avesse abbastanza seggi da completare la maggioranza, con il PNV e con Junts. Partiti nazionalisti, diciamo moderati, conservatori, di destra. Ma i numeri dei sondaggi non lo dicono. L'unica maggioranza possibile per governare, quella che oggi dà la media dei sondaggi, è un patto tra Partito Popolare e Vox. Perché Vox, il partito della destra radicale, in questo momento è elettoralmente molto forte in Spagna.
1: Un'ultima domanda, Lucia. Tu hai scritto che il potere è una cosa da uomini e hai ragione, perché il 29 novembre si sfideranno 3 uomini, Sanchez, Feijóo e Abascal. Il governo più femminista d'Europa, come diceva Sanchez, che cosa fa? Dove è finito?
0: Credo che il potere sia cosa da uomini, quasi dappertutto, tranne che lì da voi, in Italia, mi pare. In Spagna siamo molto lontani dal vedere una donna candidata alla presidenza del governo. Molto, molto lontani. Non vuol dire che la rappresentanza delle donne al Congresso, al Senato, nei comuni, nelle comunità autonome non sia alta. Ci sono donne che presiedono le comunità, ci sono molte sindache, ma nel governo della nazione, evidentemente...
1: Puoi fare un nome, Isabel Diaz. Ma posso farti un nome? Isabel Diaz Ayuso, la donna più potente della destra. Lei che cosa fa? La
2: ventana? Io non lo vedo.
0: Guarda dalla finestra. Io non lo vedo, non lo vedo. Non lo vedo nel breve periodo e nemmeno nel medio. Perché in Spagna, per arrivare alla presidenza del governo, un uomo o una donna deve prima essere confermato leader del partito. E in Spagna non hanno mai governato altri partiti che il socialista e il popolare. Se Isabel Díaz Ayuso vuole candidarsi a presiedere il governo, dovrà prima candidarsi a presiedere il Partito Popolare. E questo, te lo dico io, non sarà facile, perché il Partito Popolare di Madrid è molto diverso dal Partito Popolare del resto della Spagna, ma è correre troppo avanti. Per ora abbiamo un candidato, Núñez Feijóo, che secondo i sondaggi vincerà le elezioni, senza la maggioranza, ovviamente.
1: E vamos a ver, por entonces, muchas gracias a Lucía Méndez. Grazie Lucía per essere stata con noi.
2: Muchas gracias, un beso a todos.
1: Light my fire per dirci che anche per oggi, anche per questa domenica 11 ottobre 2026, Big Ben ha detto stop. Se avete perso un pezzo, se volete riascoltare la trasmissione, la puntata la trovate tutta in streaming sul nostro sito www.giornaleradio.fm. E se ci ascoltate, come sempre, in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, sul satellite Hotbird, sulla TV Samsung al canale 4555, potete trovare davvero continuamente stimoli e provocazioni che vengono da questa bella radio. E ora un po' di ringraziamenti doverosi ma sentiti a Mauro Cossu, che ogni settimana legge quello che scrivo prima che lo scriva e qualche volta me lo sconsiglia per tempo. E un ringraziamento va anche a quello scioperato di Nicola Mele, che ha un orologio al posto del cuore e un cuore al posto dell'orologio e sa quando fermarmi e quando lasciarmi andare. Grazie al nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, che mi lascia predicare e che è anch'essa una grazia, ma soprattutto grazie a chi ci dà il ritmo, il suono, la musica, ma veramente ogni fiato di questa trasmissione, cioè al nostro regista Lorenzo Capadone, in arte KD1, l'unico a cui la rotta dichiarata e la rotta ottenuta coincidono sempre o quasi sempre. E grazie soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Punto G, la parte più importante di questa caravella che non si imbarca mai e senza la quale non si salperebbe mai. Il porto. In una parola, si parte perché c'è un posto dove si sa che si deve tornare. E allora Giuliano Guidabardi ha proprio concluso. Vi augura una felice domenica, una settimana in cui qualcuno, almeno una volta, faccia quello che ha detto e vi dà appuntamento per una nuova puntata del Punto G a domenica 18 ottobre, sempre alle 7, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:04.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
3: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA, Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
2: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria, strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua. Mentre a Bari, dopo le forti piogge, è allagata la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori in Italia. I dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43%, con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia. Sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015 con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia, con 3.008 vittime e il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1.545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terre des Hommes Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione di diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti.
2: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma, allunga su Roma e Lazio è in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Sentiamo Lorenzo Vilanetti.
5: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarla è Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram. A rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali. La lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
6: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
5: Aspettando Como, Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
7: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
5: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga.
2: In chiusura la Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza alla settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
9: Eccoci qua, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Domenica Specialmente. Io sono Rapo De Carlo, c'è Samuele Campochiaro in regia, ma soprattutto con me, come sempre, c'è Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, bentrovato.
10: Caro Lapo, ecco. Bentrovato anche a te e bentrovati naturalmente a tutti i nostri ascoltatori, allora, che ormai ci seguono fedelmente ogni domenica.
9: Anche perché ormai sono 6 mesi che andiamo in onda insieme, quindi voglio dire, non poco. Allora Maurizio, tra poco andremo a dare un'occhiata ai principali quotidiani, chiameremo i nostri ospiti, avremo una lettura anche dei quotidiani diversa, con un'angolazione diversa, con il nostro Andrea Carbini dall'edicola di Fiducia, e quindi insomma diciamo che avremo come sempre tanti spunti, in modo particolare mi auguro con i nostri ascoltatori, che possono usare il 334 11 11 622 per dare un commento, un'opinione sui temi che sceglieremo e che andremo a leggere sui quotidiani, e poi anche per magari citare notizie che ci sono sfuggite o che non abbiamo commentato. Per cui Maurizio, ecco, direi che siamo pronti, siamo in di partenza, il tempo di una canzone e poi io e te cominciamo a fare
10: subito una canzone, subito ascoltare una canzone.
9: Sì, perché tra l'altro spesso mi dici che insomma ci sono notizie. Allora facciamo una cosa, piccola sfida. è una sfida. Allora noi io e Maurizio ci sentiamo poco prima della diretta e facciamo un po', no, la lista di notizie, la commentiamo. Poi ogni volta diciamo, sì, ma le belle notizie? Allora, visto che...
10: Sì, perché ricordiamo che ci siamo autoinflitti questa tagliola di cominciare con la notizia che più ci preoccupa e quella che ci dà un po' di speranza. Non le chiamiamo belle notizie perché insomma qui c'è un dibattito giornalistico lungo una vita, se le buone, belle e buone notizie siano notizie. Molti sostengono di no, che diciamo una bella notizia non è una notizia. E se dico che oggi è una bella giornata di sole non è una notizia, se dico che c'è un nubifragio è quella una notizia, ma insomma a parte queste considerazioni di carattere giornalistico filosofico, ma insomma la notizia è che ci apre il cuore alla domenica mattina, alla speranza, e facciamo fatica sempre di più a trovarne, quindi diciamo ci siamo autoinflitti, però dobbiamo persistere.
9: Abbiamo preso questo impegno. Chiediamo aiuto agli ascoltatori, perché se voi ci dite, esatto, che ci sono delle buone notizie, avete trovato una notizia buona, discreta, quantomeno non drammatica, io davo svolicchiate le prime pagine sono da veramente da coefficiente di terrore pari un romanzo di Stephen King. Quindi se ci date voi una notizia buona, siamo qua disponibilissimi, anche se la mattina presto magari non tutti hanno letto già subito il giornale. 334 11 11 622, sono le 9:14. Allora Maurizio, andiamo subito a cominciare, prendiamo subito con una canzone, quella di Eddie Vedder con Long Way, e poi torneremo con voi. Partiremo da sicuramente la vicenda Trump, che di fatto molla Zelensky e fa un favore alla Russia, e poi naturalmente da altre considerazioni che saranno di carattere politico. Avremo due ospiti d'eccezione che ci daranno una altra, tra l'altro uno dei due parlerà di un festival dell'ottimismo, e ho detto tutto. Una canzone e poi siamo da voi.

0: giornale radio. E allora domenica specialmente Maurizio Mannoni da una parte, da Podecaro dall'altra, con i vostri interventi. Salutiamo Mary che già subito ci ha scritto. Ciao Mary, la prima delle nostre ascoltatrici, nel senso che lei è sempre presente e quindi abile arruolata. Allora Maurizio, andiamo a trovare la nostra prima pagina, andiamo a comporla, non perdiamo tempo. Mi pare che la prima notizia, magari tu mi correggerai, sia quello di Trump che si sbarazza di Zelensky e di fatto lo esautora e togliendogli quello che è il servizio di intelligence che fornivano fino adesso, almeno l'indicazione sarebbe quella, e prendendo un po' il petrolio russo. È così?
1: Sì, è così. Vuoi iniziare la giornata con Trump? Non è un segno incoraggiante, non è un viatico.
0: D'altro canto, è così.
1: D'altro canto, questo è, insomma, e quindi diciamo ogni giorno, si diceva, ogni giorno ha la sua pena, ogni giorno ha il suo Trump, praticamente. Sì. Ogni giorno ne inventa una. Adesso, naturalmente, la sua velleità, il suo sogno segreto, insomma, è quello di decidere lui da solo le sorti del mondo, insomma, decidere chi governa qui, chi governa là, e, insomma, come debbano andare le guerre, farne di guerre, chiuderle. Ma purtroppo poi le buone intenzioni, diciamo, raramente gli riescono. Tutto il resto eccelle, quindi adesso si è messo in testa di cacciare Zelensky, che quella secondo lui sarebbe la mossa per diciamo porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. E il dramma è che qualcuno gli dà spago e dice sì, bisogna cacciare il leader ucraino se vogliamo veramente porre fine a questa guerra. Ma insomma, probabilmente una delle sue solite sparate quotidiane, insomma, così come quella anche del patto del diesel, il cosiddetto patto del diesel, no? Per calmierare i prezzi, e meno su quello, il responsabile russo dell'energia ha detto: ma niente, toglietevi dalla testa l'idea che i prezzi possono calare, è un bluff, solo fumo, no?
0: Sì.
1: Non c'è nessuna speranza.
0: Tra l'altro leggevo un'intervista di Simonov, Konstantin Simonov, che è un politologo russo, che smonta l'ottimismo di Donald Trump definendo l'annuncio un'operazione di marketing politico che non avrà alcun impatto reale sul prezzo del gasolio. Perché i volumi sono irrilevanti, perché naturalmente Simonov accusa Trump di usare volutamente il termine tonnellate invece dei classici barili. E agli occhi dei cittadini americani non esperti, una cifra espressa in tonnellate sembra molto più imponente, mascherando l'esiguità dei volumi reali. E quindi insomma, se Trump avesse davvero voluto provocare uno shock ribassista sui mercati, avrebbe dovuto fare un accordo con l'Iran per sbloccare lo stretto di Hormuz. Questo è.
1: Senti Lapo,
0: dimmi Maurizio.
1: Vogliamo dare un'avvertenza ai nostri ascoltatori?
0: Prego.
1: E ne parlavamo prima, naturalmente. Noi oggi tratteremo in maniera molto corposa un argomento che generalmente viene definito noioso, sì, barboso, sì, sì. Ma che ce ne importa, ma lasciamo perdere, ma non ci capiamo niente, no? Ed è un errore capitale, a mio giudizio, e anche a tuo giudizio, appunto, ne parlavamo poco fa. Quello che riguarda la Costituzione, la legge elettorale, no? Capisco che sia un argomento difficile, ostico, eccetera, però non dimentichiamo che è il principio, no, della nostra vita democratica, no? Il modo con cui si eleggono i nostri rappresentanti nel Parlamento, quelli che poi decidono che ne sarà del nostro paese, fanno le leggi, prendono tutte le decisioni importanti. Quindi la legge elettorale, che è stata in questi giorni approvata tra mille polemiche e che genererà uno scontro molto forte, come sentiremo, è un argomento che deve interessare a tutti. Bisogna fare un piccolo sforzo, cercare di capire. Noi oggi daremo il nostro contributo ospitando tra poco un insigne giurista costituzionalista, il professor Roberto Zaccaria, che ci spiegherà quali sono, secondo lui, i punti, i nodi nevralgici, e diciamo quindi gli elementi per i quali si ricorrerà alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere insomma, se questa nuova legge sia costituzionale o meno. È giusto quello che dico, Lapo?
0: È corretto, andremo anche magari un po' più all'interno di quelle che sono le singole situazioni, la stabilità contro la rappresentanza, il potere di scelta, cioè le preferenze contro magari invece la scelta dei capilista bloccati. Cosa significa l'indicazione del candidato premier, anche se questo è la più semplice, il cosiddetto sbarramento, no? Quello che impedisce sì. ad un singolo partito sotto una certa soglia di avere una quota, e se si va sotto il 3%, prima del 4%, adesso il 3% diciamo dei voti, si resta fuori dal Parlamento. Sono tutte cose che però è bello andare a individuare, e quindi naturalmente ci vogliamo aiutare e vogliamo aiutarvi anche voi, per chi vuole in qualche modo avere qualche informazione. Diciamo che queste sono le prime cose. Andiamo io e te al volo a vedere un'altra notizia. Ovviamente mi interessa molto, Maurizio, cercare di capire. Abbiamo iniziato con quella di Trump. E qual è la sì. tua notizia con cui apri? Perché io ho detto Trump,
1: vabbè,
0: così
1: intanto,
0: a porta sicura.
1: Sì, intanto c'è una notizia di queste ore. Che guarda caso è sempre molto preoccupante, l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Ci sono molti morti, almeno una dozzina, sì. centinaia di feriti, poi bombardato anche un altro scalo, insomma, per dire, no? Per ricordare che la situazione in quella zona del mondo
0: 12
1: è...
0: morti e 300 sì. feriti, bombardato anche un secondo scalo. L'Arabia Saudita non è abituata ad avere conflitti militari, normalmente paga per protezione fondamentalmente, ma se viene attaccata esatto. direttamente e non ha più nemmeno il cappello degli Stati Uniti o quantomeno di una copertura, il problema diventa piuttosto rilevante e rischia di ovviamente sconvolgere già i delicatissimi equilibri di una zona del mondo che in questo momento è al centro di quello che è lo scenario politico. E questo è.
1: Poi ci sono gli scarafaggi, quelli della nostra generazione, per quelli della sì. nostra generazione. Sì. Gli scarafaggi per antonomasia erano i Beatles. E qui invece c'è un nuovo movimento imponente in India, gli scarafaggi ribelli, no? Che si ribellano appunto contro quella situazione politica opprimente. Ci sono stati una reazione, no, delle forze di polizia, migliaia di fermati tra i giovani manifestanti, arrestati i capi, insomma. Ovunque ti giri, caro Lapo, ovunque ti giri in questo nostro mondo sventurato, ci sono scontri, incendi che scoppiano e situazioni
0: vero.
1: Drammatiche.
0: Qui però ci sono degli studenti che siccome sono stati chiamati loro scarafaggi parassiti sì, sì. dal certo. presidente Modi, e loro si sono organizzati in una modalità che evidentemente ha dato fastidio al governo, al punto che hanno arrestato o preso o comunque catturato ben 4.000 persone. Il leader di questo movimento è stato catturato all'aeroporto. Francamente vorrei capire anche le modalità e capire anche la ratio con la quale questo tipo di vicenda è nata, anche perché naturalmente se è un conto se sono nati disordini, e capisco, dall'altra però mi sembra che qui ci sia la volontà di tenere sott'acqua la qualunque protesta di un numero di persone piuttosto rilevante, che fondamentalmente disoccupate, che dunque rappresenta un problema rivendica o delle rivendicazioni di qualsivoglia tipo, quindi la volontà di tenere tutto sotto controllo, no? Da parte del governo Modi.
1: E certo. Io nel frattempo sfoglio i giornali, quindi la nostra famosa notizia che ci apre il cuore la domenica mattina.
0: Non mi dire che l'hai trovata.
1: Ancora non la trovo, non la trovo.
0: Mi sembrava strano, ma come?
1: Insomma, ci sono fatti, notizie, prese di posizione che ti aprono il cuore, nel senso che ci sono, no, ti fanno capire che ci sono, per fortuna in questo mondo, anche persone che ragionano in maniera giusta. Ad esempio il Papa americano che si è scagliato contro la pena di morte la pena di morte contro la dignità umana, no? Sappiamo delle due vicende americane, sempre lì andiamo a parare, no? Quella del condannato a morte che poi non sono riusciti neppure a uccidere. Dopo una doppia iniezione letale si è ripresa, l'hanno ricoverata, l'hanno curata. Guarda un po' il paradosso.
0: Sì, veramente è un paradosso, è un paradosso.
1: Paradosso atroce. Prima tentano di ucciderla, poi la ricoverano per salvarla. Ed è adesso è tornata in carcere perché si è ripresa, incredibilmente si è ripresa quella donna. E invece c'è quest'altra esecuzione che si vorrebbe diciamo far vedere in diretta streaming, sì. Una fucilazione, no?
0: Sì.
1: Pensa a che livello di barbarie siamo arrivati. Il Papa, per fortuna c'è chi, ecco, questa è la buona notizia, per fortuna c'è anche chi si pronuncia in maniera decisa, autorevole contro queste situazioni. La pena di morte contro la dignità di una mamma, il Papa americano ha detto questo.
0: Ti dico la verità, la questione è che da una parte, ti dicevo prima fuori onda, è Hunger Games, è la spettacolarizzazione della morte che chiaramente desensibilizza l'opinione pubblica, perché se tu abitui il pubblico a vedere esecuzioni pubbliche, poi in modalità iraniana, no? Tu camminavi per Teheran e vedevi a volte gli impiccati sulle gru, per esempio. E se tu vedi in qualche modo, ti abitui a una morte spettacolarizzata, che quindi fondamentalmente non punisce un innocente, ma un serial killer, come nel caso della persona che ha ucciso svariate, tra l'altro anche una donna incinta, quindi diciamo che l'opinione pubblica accetta meglio, no? Dice, ah beh, sì, è vero, l'esecuzione pubblica, però questo ha ucciso 30 persone, 40 persone, tutto vero da una parte, ma è la modalità vendicativa spettacolarizzata e di fatto desensibilizzata che è il vero elemento. Ne vorremmo parlare anche con voi. 334 11 11 622 930, piccola pausa, pubblicità, torniamo con voi sempre con Domenica, specialmente su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Spegni la sveglia, accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con Lapo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 32 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: E allora, Domenica Specialmente con Lapo De Carlo, ma Maurizio Mannoni, che è il principe di questo programma e che tra l'altro...
5: Principe.
4: Re incontrastato di questo programma. Io ovviamente lo accompagno e lui tra l'altro ci porta, devo dire, in un mondo come quello che stiamo per andare a visitare, Maurizio, perché quello legato al tema della legge elettorale. Io non ti ho ancora fatto una domanda, poi mi risponderai se vorrai... dopo che avremo salutato il nostro ospite, che è Roberto Zaccaria, che arriverà tra pochi minuti, e perché volevo sentire, ecco, la tua opinione su una questione che su tutti i quotidiani è riportata, e cioè di Elish Line, che di fatto ci dice che qualcuno voleva farla fuori dal PD, dalla segreteria del PD, e quindi questa è la situazione che naturalmente lei racconta, e volevo una tua opinione. Però dicevo, tra poco abbiamo Roberto Zaccaria, e insomma con lui sarà scontato, visto che lui è persona che ci può dare un'introduzione importante, perché ovviamente lui è costituzionalista, è una figura di primo piano della politica, della dirigenza pubblica italiana, un professore, insomma, diciamo che è persona che ci darà sicuramente una sua lettura di quella che è la legge elettorale, di cui tu ti sei fatto probabilmente un'opinione,
5: sì.
4: Immagino.
5: È uno dei capofila, se non di questa di questo schieramento, chiamiamolo così, anche se in maniera un po' impropria, ma insomma, che si va formando per tentare di arginare, comunque sia, insomma, di sottolineare la gravità e la pericolosità di questa legge elettorale che è stata approvata a maggioranza, a strettissima maggioranza, con il parere fortemente contrario di tutte le opposizioni in Parlamento sulla nuova legge elettorale, detta il Melonellum, anche se si chiama Stabilicum, mi pare, insomma, no?
4: Sì.
5: Chissà perché poi
4: sempre
5: è la legge
4: per
5: elettorale.
4: Finisce ogni legge.
5: Sì. Danno questi, già è ostico di per sé l'argomento, poi gli danno anche questi nomi latini.
4: Sì, hai ragione.
5: E vabbè, insomma.
4: Comunque.
5: Siamo il paese che più cambia le nostre leggi elettorali, ne abbiamo cambiate 6 negli ultimi 30
4: anni. Anche questa è una domanda. Perché?
5: Ma perché? Voglio dire, negli altri paesi la legge elettorale è sempre quella. Sì, qualche volta magari fanno qualche piccola modifica.
4: Chiediamoglielo a Roberto Zaccaria, secondo lui, che idea si è fatto del per quale motivo cambiamo così tanto e così spesso.
5: Lo abbiamo?
4: Non ancora, tra poco, perché adesso c'è una canzone. Siamo appena tornati dalla pubblicità. Una canzone, te la prendi e te l'ascolti, anche perché è quella di Dean Lewis. Questa canzone si intitola I Hate the Truth.

0: radio. Beh, con noi qui a Domenica Specialmente abbiamo il piacere di avere anche Roberto Zaccaria, costituzionalista, accademico, dicevo prima anche figura di primo piano della politica e della dirigenza pubblica, insomma, nel nostro paese. Quindi, professore, benvenuto a Giornale Radio.
1: Grazie, grazie mille a voi.
0: Eccoci, Maurizio.
2: Buongiorno, professore Zaccaria, buongiorno. Ecco. Allora, insomma, no, non si sa veramente da che parte cominciare, perché talmente noi dicevamo prima, caro professore, che lei insomma guida, insomma, è tra i promotori di questa battaglia, di questa, della società civile anche, ma non soltanto dei giuristi e dei costituzionalisti. Certo, a loro spetterà la prima mossa contro questa legge elettorale. Intanto ricordiamo quali sono i passaggi principali. Bisogna aspettare che la legge sia in vigore, no? Il 26 ottobre,
1: esatto,
2: e il giorno dopo potranno essere depositati gli atti nei distretti giudiziari italiani, perché non è che la Corte Costituzionale, così di sua iniziativa, bisogna che ci siano dei ricorsi.
0: Ecco, sentiamo.
1: Allora, non c'è, nel nostro ordinamento non c'è ricorso diretto alla Corte Costituzionale, non c'è neppure una cosa che c'è in Francia, che l'opposizione, quando una legge, come dire, ha profili di incostituzionalità, può rivolgersi al Consiglio Costituzionale prima che la legge entri in vigore. Cioè, questo sindacato praticamente non è previsto. Allora, alla Corte si va, cioè le chiavi della Corte ce le hanno i giudici, quindi noi, idealmente in una staffetta, noi abbiamo detto ai politici: voi avete fatto la battaglia parlamentare, adesso tocca alla società civile, quindi perché non sono soltanto costituzionalisti, è molto bene precisarlo, sono, diciamo, scrittori, intellettuali, professori storici di altre discipline, quindi noi abbiamo messo insieme un pool molto variegato. Noi domani faremo, cioè, una conferenza stampa in cui esporremo lo schema praticamente di azione, però è uno schema che è abbastanza conosciuto già, cioè, nel senso, il 26 la legge entra in vigore dopo la vacatio legis, che è di 15 giorni, perché la legge è stata pubblicata qualche giorno fa, il 9 di ottobre, e noi facciamo una cosa molto semplice. Noi depositeremo ricorsi su una base, una traccia che sarà concordata e stilata da costituzionalisti, ricorsi in 29 distretti di Corte d'Appello, cioè nei tribunali dei distretti di Corte d'Appello, cioè praticamente in tutto il paese. Il nostro obiettivo è quello di arrivare, io penso che ci sarà da parte dei giudici, perché i giudici non devono giudicare la incostituzionalità, ma la non manifesta infondatezza. È una formula complicatissima, ma vuol dire che se c'è il fumus dell'incostituzionalità, rinviano la Corte. Ecco, noi puntiamo intorno a gennaio di avere già una decina di rinvii alla Corte. A quel punto, e questa è la nostra opinione, è la mia opinione, a quel punto io penso che sia molto difficile sciogliere le Camere o andare a votare. Quando,
2: ecco perché, professore, mi scusi se la interrompo, ma insomma, vorrei che riuscissimo a toccare più punti possibile, vorremmo la poi Dio. Uno degli interrogativi che ci si pone è se la Corte Costituzionale farà a tempo a pronunciarsi, perché è opinione quasi unanime che si andrà a votare prima della scadenza naturale, che è nell'autunno del 2026.
1: Noi l'abbiamo previsto, cioè, ecco, io ho detto
2: ce la farà la Corte, perché diciamo la Corte non è che come la giustizia sportiva, che in una settimana la Corte Costituzionale si prende il suo tempo. Ce la farà a pronunciarsi prima, allora, diciamo, del prossimo maggio, che potrebbe essere la data indicativa delle elezioni politiche?
1: Esatto, diciamo l'ipotesi che si fa di election day o comunque abbinare alle elezioni, diciamo, nelle amministrative. Sì. Allora, il nostro schema naturalmente non ha delle certezze, ma se io ho detto se a gennaio noi avremo una decina di rinvii, cioè vuol dire non un casuale rinvio da parte di un giudice così più o meno, ma diciamo un rinvio massiccio, ha detto il Presidente della Corte in questi giorni che ridurranno i tempi, cioè quindi la Corte in tre mesi tecnicamente ce la può fare. Se conta da gennaio fino ad aprile, i tre mesi ci sono tutti.
2: Ci sono.
1: La Corte, a mio modo di vedere, ci sono vari profili di incostituzionalità, anche se i costituzionalisti possono esprimere opinioni diverse. Cioè, ieri Giuliano Amato ha individuato un solo motivo possibile di incostituzionalità, però 160 costituzionalisti, che sono quelli che noi riuniamo in un'associazione, questi hanno depositato un appello dicendo che la principale incostituzionalità è data dal fatto che si cambia la forma di governo con una legge ordinaria. Ora, il governo voleva fare il premierato con legge costituzionale, come era possibile, non eravamo d'accordo, ma era possibile. Non hanno fatto il premierato con legge costituzionale che prevede un procedimento di partecipazione del popolo attraverso il referendum, e hanno fatto con legge ordinaria, la legge elettorale, come si sa, è una legge ordinaria, hanno fatto di fatto un premierato, quindi hanno scelto il leader che lo impongono.
2: Con l'indicazione, è obbligatoria l'indicazione del futuro premier, cosa che invece la nostra Costituzione assegna al capo dello Stato, e quindi questa è una stortura.
1: Ma c'è una
2: stortura che molti definiscono, professore, la più grossa forse, ed è quella del premio di maggioranza enorme che stravolgerebbe i rapporti di forza, le indicazioni dell'elettorato, insomma, no?
1: Ma basta fare un esempio molto semplice. Con il 42%, facciamo uno scenario molto semplice, una coalizione prende il 43%. E l'altra prende il 42,5. Quella che prende il 43 con il premio, che è di 35 al Senato e di 70 parlamentari alla Camera, quindi con il premio arriva al 55. Ma come ho spiegato più volte, il premio non è aggiuntivo, ma il premio è sottratto a chi ha avuto il 42,5, che naturalmente, mentre quelli vanno al 55 e gli altri vanno al 32, diciamo 32-33, quindi sì, c'è una differenza di un punto, e alla fine in Parlamento ci sarà una differenza di 20 punti o di più. Guardi, faccio un esempio che è chiaro, penso, per tutti. Uno vince il premio, può avere 42% dei voti e avere attenzione, perché siccome vanno a votare poche persone, vanno a votare ormai in Italia,
2: bisogna calcolare anche questo, certo.
1: Allora, lo schema sarebbe questo: vanno a votare il 50-55% degli elettori, uno al 42%, ma sul corpo elettorale teorico, sul 100%, sui 51 milioni di elettori italiani, chi ottiene il 42 di fatto ha il 25% dell'elettorato, cioè ha un quarto dell'elettorato teorico, e con un quarto dell'elettorato teorico, mi segue, quindi riesce a ottenere in Parlamento il 55%. Quindi è una situazione paradossale, capito? Cioè, può verificarsi anche una cosa molto, molto facile da prevedere, che Vannacci, che ha un partito che ha circa il 7%, l'8%, così dicono i sondaggi, in maniera spregiudicata, d'altra parte l'ha detto un esponente in dichiarazione di voto, si allei con la Meloni dicendo facciamo la gara insieme, prendono il premio e poi si spartiscono il bottino. Cioè, Vannacci può anche, con il suo 8%, magari col premio diventa anche qualcosa di più, dire io me ne vado all'opposizione, perché non c'è scritto da nessuna parte che io
2: che debbano restare
1: e devo governare, non c'è scritto da nessuna parte, e quindi praticamente
0: faccio finire professore che sta
1: no, ma questo voglio dire, questo è una truffa nella truffa, perché evidentemente tu ti sei preso il premio, poi non governi, magari dai una astensione tecnica per la fiducia, poi te ne vai all'opposizione, quindi lucri del vantaggio di stare all'opposizione, e poi magari intervieni per eleggere il Presidente della Repubblica, per eleggere i giudici costituzionali, per eleggere il CSM, per eleggere le autorità indipendenti. Ecco, questo è uno schema pericolo nel pericolo. Ecco, quindi io sono veramente siamo veramente allarmati, e per questo faremo questi ricorsi.
0: Ecco, mi pare, cioè, abbiamo anche un po' di ascoltatori che ci mandano dei messaggi, io intanto le traduco un paio. Uno di questi chiaramente dice: bene, mi pare che più che un elefante nella stanza ce ne sia più di uno in questa legge elettorale, ma ecco, nel merito, oltre a quello che abbiamo appena citato, altri profili di incostituzionalità

0: e questo violerebbe l'articolo 51 che vuole la parità di genere nell'accesso alle cariche pubbliche. Il secondo è la raccolta di un numero abnorme di firme. Lei pensi che bisogna raccogliere, hanno quadruplicato le firme necessarie, quindi un partito nuovo che si presenta, cioè deve raccogliere circa 400.000 firme. Ecco, io le dico soltanto una cosa, che nell'attuale Parlamento un gruppo che si chiama Noi Moderati e che fa parte della maggioranza ha una bella rappresentanza parlamentare, insomma di alcuni parlamentari, avendo raggiunto 280.000 voti. Quindi quelli con 280.000 voti hanno rappresentanza parlamentare. Uno, un nuovo partito, se non raggiunge 400.000 non si può presentare. Quindi una barriera all'ingresso che è in violazione dell'articolo 3 del principio di uguaglianza. Poi c'è una sola circoscrizione estero, hanno fatto una cosa mostruosa, cioè anziché varie circoscrizioni per i vari diciamo continenti, l'America, l'Australia, l'America del Sud, diciamo il resto dell'Europa, hanno fatto una circoscrizione per cui un povero diavolo che si vuole candidare, cioè praticamente deve girare tutto il mondo, cioè nel senso che come si va a fare una campagna elettorale? Io ho fatto una campagna elettorale a Milano quando fui eletto, che c'erano 125.000 elettori, quindi era un quartiere di Milano. Un elettore, un estero, quindi questa è anche questa è irrazionale. E poi c'è in fondo che il premio nazionale è dato al Senato, dove la Costituzione prevede che il Senato sia eletto su base regionale, quindi il premio nazionale contrasta con l'articolo 57. Quindi ce ne sono anche altre, però io le ho detto quello che secondo me è proprio la madre di tutte le incostituzionalità.
1: Ecco, io sì, solo perché abbiamo tanti ascoltatori, ma veramente tanti che hanno fatto domande. Possiamo sentire un vocale intanto del nostro ascoltatore, che è breve e però entra nel merito. Sentiamo.
2: Buongiorno, sono Luciano da Milano. Ma qualcuno potrebbe spiegare come nel caso si prendesse il 42% premio di maggioranza, come verrebbe formata questa superlista, listone di 70 deputati e 35 senatori che andrebbero alla maggioranza? Come si forma? Ciao Luciano da Milano.
1: Questo è uno dei tanti, poi ce ne sono anche altri due. Entro nel merito un ascoltatore che per esempio dice: bisogna stimolare gli italiani ad andare a votare, l'unico modo per mandare a votare gli italiani è un incentivo economico, quindi figuratevi a chi vorrà vabbè, questa è un'altra cosa. Ma ce n'è uno che entra nel tecnico: non poteva Mattarella già rilevare questa non aderenza alla Costituzione, dice Ida da Napoli. Sono alcune delle, delle
0: considerazioni. Risponde in maniera telegrafica ai tuoi ascoltatori. Allora, noi abbiamo un Parlamento, diciamo anche con questa legge elettorale, ma anche con quelle precedenti, che sarà prevalentemente di nominati dalle segreterie dei partiti. Io voglio dire semplicemente una cosa, che se noi vogliamo avvicinare l'elettore al voto, dobbiamo dargli la possibilità di scegliere la persona che va in Parlamento. Cioè, io faccio sempre un esempio che mi ha riguardato direttamente. Quando io nel 2004 sono stato candidato a Milano, quando Bossi se ne andò in Europa, io ho fatto una campagna elettorale di un mese e praticamente eravamo in un collegio 3 di Milano, dove praticamente c'erano 125.000 persone che votavano, quindi 125.000 persone, quindi praticamente uno poteva girare Milano, non dico incontrarle tutte, ma quasi, e raccogliere le loro esigenze, e lì hanno votato scegliendo tra me e il candidato del centrodestra, e io ho vinto le elezioni in questo modo. Questo è un sistema che avvicina gli elettori, perché scelgono il candidato. Ci sono tanti modi, le preferenze, i collegi uninominali. Questo che lo spettatore chiede, l'ascoltatore, è un problema semplice. Il listone dei 70 è fatto dai partiti, che si pesano secondo i sondaggi, fanno la coalizione e dicono: beh, il sondaggio dà a me il 28%, quindi io di quel 70% ho il 28%, li scelgo io e quelli saranno eletti se noi prendiamo il premio di maggioranza. Chi ha il Vannacci, non so, si mette in coalizione, dice: io ho il 7%, però io per darvi una mano e aiutarvi a vincere voglio l'8%, quindi sono tutti scelti dalle segreterie dei partiti, quindi a priori, prima delle elezioni, quindi quando uno va a votare

0: vota il suo voto, se raggiunge il 42 va a incidere su quel punto. Non mi ricordo cosa ha chiesto l'altra spettatrice, che è una cosa interessante, ma dunque, vabbè.
1: No, una era legata a Mattarella, l'altra era questione anche legata
0: no, Mattarella,
1: sì.
0: No, è importante, ha ragione,
1: Sì.
0: ha ragione. Allora, Mattarella, i poteri del Presidente della Repubblica non sono così grandi come si pensa, perché è un garante, un arbitro. Il Presidente della Repubblica, cioè, potrebbe non promulgare la legge se ritenesse che ci fossero dei vizi manifesti di incostituzionalità, cioè così, diciamo, plateali. Però il Presidente della Repubblica deve avere il garbo di rispettare il Parlamento, e naturalmente quello è il suo compito, perché il Presidente della Repubblica è appunto un arbitro, e evidentemente se il Parlamento, certo la maggioranza, ma la maggioranza parlamentare ha votato quella legge, il Presidente deve usare molta cautela. Quindi ha
1: Prenderne atto, sì.
0: promulgato, come è successo, cioè, successo altre volte, che leggi promulgate, ce ne sono una quantità infinita di leggi promulgate dai vari presidenti, che poi sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte. In materia elettorale basta ricordarsi il Porcellum, cioè quella legge di Calderoli, che fece Calderoli nel 2005. Beh, a quel tempo fu promulgata la legge. E poi furono fatte le elezioni, e dopo le elezioni la Corte Costituzionale disse che era incostituzionale, però disse anche che una volta che il Parlamento è stato eletto, è legittimato a
1: È
0: restare in
1: chiaro.
0: carica. Quindi noi vogliamo evitare la beffa del Porcellum, evitare che la Corte si pronunci dopo le elezioni.
1: Allora, ascoltatore, e qui salutiamo Roberto Zaccaria, che abbiamo sequestrato per quasi 20 minuti, diventa troppo, ma che ci dice, vediamo se ho capito bene, questo si chiama Valerio, tu metti una croce, però il politico lo scelgono loro, cioè ti dicono che con questa legge puoi scrivere il nome del candidato che preferisci, la preferenza, ma è un trucco, i meccanismi della legge sono fatti in modo che circa 3 parlamentari su 4 siano già decisi a tavolino dai capi dei partiti tramite dei listini bloccati. La tua preferenza conta solo per i pochissimi posti. Di fatto ritornano i parlamentari nominati dall'alto. È così?
0: È esattamente così, cioè è stato fatto un calcolo che su 100 parlamentari ne verranno eletti, diciamo, con le preferenze circa il 20%, e ne verranno eletti, cioè tra i nominati dei partiti, l'altro 80%, perché va detto allo spettatore, che ha perfettamente ragione, che può darsi benissimo che lui voti con la preferenza magari un partito più grande, che non ha solo il capolista bloccato, ma può avere spazio ad un altro che viene eletto, un altro che viene eletto con le preferenze. Però ci sono anche le pluricandidature, bisogna ricordarsi questo. Quindi può darsi benissimo che per il gioco di tutti questi fattori, pluricandidature, eccetera, cioè uno vota in un collegio e riesce eletto uno in un altro collegio. E quindi naturalmente il rapporto, cioè quello che è fondamentale perché la gente vada a votare, ricordiamocelo, è il fatto che il cittadino dica: beh, io almeno uno dei rappresentanti del Parlamento contribuisco ad eleggerlo. Ecco, con questa legge questa certezza non c'è. L'80%.
1: No, niente, era giusto perché la volevo salutare e ringraziare perché è stato con noi qui a Giornale Radio, l'abbiamo tenuta, però no, Maurizio, ho avuto tutte le risposte che
2: Sì,
1: cercavamo,
2: certo.
1: direi. Quindi,
0: Va bene,
1: beh,
0: d'accordo.
1: tanto
2: Certo,
0: caso,
2: purtroppo, purtroppo sono tanti gli elementi,
0: posso
2: diciamo,
0: dirvi
2: che suscitano
0: una.
2: dei dubbi, ad esempio le donne, no?
1: Sì,
2: Che
1: ci ha detto.
2: rischiamo di avere un
0: Certo.
2: Parlamento con una scarsissima rappresentanza femminile, perché i capilista bloccati saranno quasi tutti uomini, non c'è più l'obbligo dell'alternanza di genere, quindi diciamo donne elette ce ne saranno, già sono poche, e ce ne saranno ancor di meno, quindi questa è una grave
1: Ecco,
2: violazione
1: mentre
2: ai diritti.
1: salutiamo Roberto Zaccaria, perché siamo ormai
0: Ma
1: alla
0: però
1: RAI,
0: io vi chiedo soltanto una cosa solo,
1: sì.
0: di darvi un appuntamento, cioè a coloro che ci ascoltano, ma
2: Certo.
0: soprattutto ai giornalisti, che
1: Certo.
0: domani alle ore 13, domani 12 ottobre alle ore 13 faremo una conferenza stampa, nella quale daremo anche delle novità interessanti, perché daremo i nomi dei ricorrenti e udite, tra i ricorrenti ci saranno personalità di grandissimo rilievo, quindi noi daremo i nomi e i ricorsi dove li faremo, daremo le sedi dei tribunali e daremo i nomi di alcuni dei correnti illustri contro questa legge elettorale domani alle ore 13 alla Camera dei Deputati.
1: Perfetto, grazie allora Roberto Zaccaria e ovviamente a prestissimo.
2: Grazie professore.
1: Grazie ancora.
0: A presto, grazie mille a voi, salve.
1: Allora Maurizio, abbiamo avuto tantissimi ascoltatori che hanno voluto intervenire su questa vicenda.
2: Vedi che interessa poi.
1: Sì, no? Sì, beh, ma noi abbiamo, però con Maurizio, noi abbiamo degli ascoltatori superiori, cioè che posso...
2: Sì, va
1: cioè,
2: bene.
1: Non è... No, voglio dire che evidentemente noi siamo anche una radio che accoglie anche un numero di persone con una forte coscienza critica e quindi chiaramente nel bene o nel male sappiamo che sono molto attenti. Poi io guardo la platea estesa degli italiani, siamo 59 milioni e sarebbe bello che tutti avessero questo tipo di sensibilità, no? O quasi tutti, e non è così, e questo è un po' il mio unico cruccio. Allora andiamo ad ascoltare adesso il notiziario di Giornale Radio, poi torneremo prima con Andrea Carbini, poi con un altro ospite che è il vice direttore del Foglio, e poi io e te naturalmente a completare, anche a rispondere ai tantissimi quesiti o considerazioni dei nostri ascoltatori. Va bene Maurizio, siamo a posto?
2: Perfetto, ok, dai, d'accordo.
1: Notiziario, andiamo.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
9: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
10: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Polveriera a Medio Oriente, 12 morti e 300 feriti dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. All'Ucraina serve un nuovo leader, Trump scarica Zelensky dopo l'accordo sul gasolio con Putin, esulta il Cremlino, dichiarazioni storiche. Il maltempo al sud, torrenti esondati a Lipari, bombe d'acqua nel Regino, a Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola. Calcio Serie A, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora e allunga sulle romane, il Napoli vince e si diverte contro il Frosinone.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Torna a infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage.
3: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria, strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua, mentre a Bari, dopo le forti piogge, è allagata la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori in Italia. I dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes, presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia.
4: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43%, con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia. Sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015 con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia, con 3.008 vittime, il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1.545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terre des Hommes Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione di diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma, allunga su Roma e Lazio è in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri.
5: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarla è Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram. A rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali, la lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
6: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
5: Aspettando Como, Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
7: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci, perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
5: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: In chiusura la Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
8: Oh, allora Maurizio, in attesa di collegarci tra dopo la canzone con il nostro amico edicolante Andrea Carbini, che tra l'altro è già pronto con 3 segnalazioni interessanti. Dicevo prima,
9: il nostro agguerrito supereroe.
8: Esatto.
9: Perché questo.
8: Esatto.
9: Questo è per noi un edicolante che resiste.
8: Tiene duro. Ci sono però tanti ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi sul tema di prima. Non so se riusciamo ad intornarci. Ce n'è uno particolarmente agguerrito che evidentemente invece è convinto e d'accordo con la legge elettorale. Vito.
9: Sì.
8: Che è sempre particolarmente polemico, ma va bene fino a quando rimaniamo in temi di civiltà. E lui dice: perché nel collegio uninominale dove fu eletto il professore, che cosa potevano scegliere i votanti di sinistra se non lui stesso, che era stato designato dai partiti? Se con questa legge vincesse la sinistra, lui evidentemente al contrario, che è elettore di centrodestra, dice: ce la teniamo per 30 anni o no? E ci sono diverse risposte che gli si possono dare. Una, glielo voglio dire subito, è che no, nessuna legge elettorale garantisce una vittoria eterna. Cioè, la storia recente italiana dimostra che le leggi scritte per far vincere una determinata forza politica si sono quasi sempre ritorte contro chi le ha create. In Italia molte leggi elettorali, il Rosatellum, il Porcellum, erano state pensate da una maggioranza magari per penalizzare gli avversari o blindare il potere. Non abbiamo chiesto, diciamo, al nostro ospite Zaccaria, perché continuiamo a cambiare legge elettorale.
9: Mi sono vabbè, questo bisognerebbe, perché il perché è semplice, perché guarda, allora partiamo dalla considerazione che Vito ha ragione, secondo me ha ragione Vito, nei collegi uninominali noi andavamo a votare per un candidato scelto dai partiti. Certo, potevamo noi determinare chi avrebbe vinto, no? O il candidato di centrodestra o di centrosinistra, o comunque no, uno dei due, però erano sempre due candidati scelti dai partiti. Questo è vero, non era perfetto nemmeno quello, però almeno gli elettori avevano la possibilità di incidere. In questo caso praticamente zero. Però è vero, scusa Lapo, 20 secondi, è vero che c'è chi considera questa nuova legge elettorale positiva perché in effetti viene chiamata mellonellum in maniera dispregiativa dagli oppositori, ma in realtà si chiama stabilicum perché secondo la maggioranza è una legge elettorale che consentirà la stabilità di governo. È una cosa un po' curiosa perché ha appena festeggiato Giorgia Meloni il record di durata del suo governo, che è nato con la precedente legge elettorale, quindi diciamo che ci fosse l'esigenza di farne una nuova, stravolgere tutte le qualsiasi regola democratica per cui una legge elettorale la si debba fare insieme, eccetera, risulta un po' difficile, difficile da capire. E anche l'indicazione del Premier, che viene contestata, abbiamo sentito il professor Zaccaria, perché diciamo stravolge il dettato costituzionale per il quale non è il nostro paese un paese presidenzialista, no? Nel quale si elegge direttamente il Premier, ma è il capo dello Stato che lo designa in base ai risultati elettorali. Si dice: ma va bene, d'accordo, però questa cosa comunque rimane, è specificato nella legge, però almeno diamo agli elettori un'indicazione di chi noi vorremmo alla guida del paese. Ecco, per dire, no? Ci sono, sì, tanti aspetti che vengono invece considerati positivamente da chi approva questa nuova legge elettorale.
10: Maurizio, adesso ascoltiamo una canzone, poi andremo da Andrea Carbini, ora Ella Langley, per cui avete anche voi, continuate a mandarci messaggi come avete fatto, particolarmente apprezzati i vocali che infatti abbiamo messo subito, e quelli scritti magari a volte li interpretiamo, a volte cerchiamo di leggerli tutti, alcuni sono più lunghi, altri più brevi. Ora dicevo Ella Langley con Choosing Texas.

0: diretta. Allora, giornale radio 10:17 e domenica specialmente, che come sempre Maurizio ritrova il nostro edicolante di fiducia, Andrea Carbini, sempre più rockstar, acclamatissimo, invitatissimo. E quindi ovviamente anche noi, però l'abbiamo scoperto noi, Andrea.
1: Scoperto voi,
0: ciao Andrea.
1: Ciao Maurizio, il passaggio a Radio 3 è stato importante.
0: Sì, sì, non c'è dubbio.
1: Non avevano mai interrotto una trasmissione per dare spazio.
0: No, infatti ci fa piacere che ti stiamo lanciando sempre di più nel firmamento. Però Andrea, ascoltami, andiamo nel vivo delle notizie degli editoriali che ci vuoi segnalare oggi in questi 5 minuti.
1: Guarda, oggi secondo me il dato è che oggi manca la politica, cioè c'è pochissimo spazio politico, non c'è un editoriale che fa da riferimento. C'è solo un'intervista, poi ne parlerete meglio con Merlo, a Casini, in cui lui dice di lasciare il Parlamento, di lasciare la vita politica. Chiedete a lui se magari è un modo di fare un passo indietro per salire poi alla presidenza della Repubblica. C'è poi un aspetto interessante, invece parliamo di cose più interessanti e concrete. In prima pagina il Corriere apre sulla rivolta degli scarafaggi in India. È un tema che stanno guardando tutti i giornali, in particolare all'estero. Il New York Times oggi gli dedica una pagina intera. Perché è interessante questo tema della rivolta degli scarafaggi? Che mentre noi in Europa non andiamo più a votare, è un dato di fatto piuttosto inquietante, in India litigano, stanno protestando, stanno facendo una battaglia politica importantissima proprio per tornare a votare, perché dalle liste elettorali, il tema, il nodo è questo, hanno sottratto 130 milioni di cittadini, un dato enorme colpendo in particolare le classi più disagiate e le minoranze religiose. È un tema molto interessante da guardare con grande attenzione.
0: Questo all'interno, tra le notizie che ci suggerisci.
1: Oggi è sul Corriere in prima pagina.
0: Sì,
1: sul Corriere in prima
2: Qualcosa l'avevamo anche noi segnalato.
0: Qualcosa
2: certo,
0: che non,
2: hai fatto bene.
0: Non abbiamo invece, secondo te, visto e che magari su qualche altro quotidiano pensi che possa esserci?
1: C'è una intervista da incorniciare e da leggere con grande attenzione di Rosario Aitala, 59 anni, sul Corriere di Fiorenza Sarzanini, in cui lui difende in maniera molto netta, in maniera molto seria, il lavoro della Corte internazionale, della Corte Penale Internazionale, dove lui dice che è fondamentale il fatto, poi ci sono state sanzioni degli Stati Uniti, ci sono state cose molto importanti, quello che fa la Corte, cioè quello di difendere la dignità di ogni essere umano come tale e la possibilità di ogni Stato di fare trattati, essere rispettati e soprattutto dare una dignità sia ai popoli che agli Stati, un po' come l'idea della pace perpetua di Kant. Questo è un articolo più importante, secondo me, oggi, che è stato, secondo me, fatto, perché mette un punto ai temi che oggi noi vogliamo affrontare, soprattutto sulla pace, sui temi che comunque qualcosa deve accadere per far finire questa guerra. E la Corte Penale è molto importante che svolga questa funzione.
0: Tanto ci chiede un'ascoltatrice: dove si trova il nostro amico edicolante a Milano? La prossima settimana sarò lì e vorrei conoscerlo di persona. Ida da Napoli.
1: Allora, la ringrazio e digli che io sono in via, ditegli che sono in via Plinio, angolo via Morgan.
0: Ecco.
1: E quando lei arriva dalla stazione ci mette 10 minuti a piedi, arriva tranquillamente e mi trova.
0: Sì, è un'edicola impossibile da non vedere, perché un avamposto lo chiamo, è un luogo dove...
1: c'è una caratteristica, c'è sempre qualcuno.
0: Questa sì, esatto, è vero.
2: Ah, questo.
0: A dirla tutta
2: è
0: ieri
2: molto
0: sera,
2: consolante.
0: A dirla tutta ieri sera passavo di lì alle 9:15 ed eri misteriosamente chiuso, francamente alle 20:21, anzi.
1: Ero quasi chiuso. Allora aspetto. No, poi c'è un'ultima cosa invece volevo segnalarmi, se mi ha dato un secondo ancora di tempo, che oggi sul giornale oggi Giuseppe Conte, che non è l'ex primo ministro, segnala la morte del romanzo politico. Dice: oggi purtroppo la letteratura italiana, dice, in generale, ma in generale io però dico, si è ridotta a essere ipertrofia dell'ego, solipsismo, cronache di devianza. E la nostra tradizione politica, che va da Volponi a Balestrini, a Sciascia, a Calvino, si è persa completamente, quindi il nesso tra politica e cultura e romanzi si è praticamente sciolto. Questo è un altro segnale della mancanza della politica in questo paese, ed è anche le cronache di oggi, perché se voi andate a vedere oggi di politica si parla solo di ceto politico e non si parla mai di contenuti e di temi che invece interessano la collettività.
0: Sì,
2: sacrosanto, caro Andrea, sacrosanto.
0: E allora, visto che poi il Giuseppe Conte scrittore è di fatto il fondatore del movimento del Milano modernismo, quindi questa è una delle correnti che lui ha di fatto, di cui fa parte. Allora io ringrazio Andrea Carbini, che è stato con noi, il nostro edicolante di fiducia, che trovate in via Plinio angolo via Morgagni e che ormai è diventato un punto di riferimento sia della città che di questa trasmissione, per cui Andrea
1: ho saluto a tutti voi. Ci sentiamo domenica prossima.
0: Dai,
1: a questo punto.
2: Buona edicola Andrea. Buona edicola.
1: L'Inter stravince quest'anno a febbraio, chiude il campionato.
0: Queste parole da tipico milanista, tipico milanista.
1: Ciao Andrea.
0: Allora 10:23, facciamo in tempo ad ascoltare una canzone, poi torniamo io e te insieme, Maurizio, con altri titoli del giornale.
2: Siamo qui.
0: Così almeno andiamo a scegliere qualcosa. Adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone, 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp.

0: Diretta, allora Maurizio, altre notizie da prendere. Il tema della sicurezza, te ne dicevo prima della diretta, no? Che
1: sempre
0: è un sondaggio Ipsos, sempre più italiani, ma non per necessariamente di un'area politica, ma ormai è generalizzato che reclamano la volontà di avere maggiore sicurezza. Te lo dicevo anche perché io sono uno di questi, nel senso che dipende dove abiti, ma la percezione è questa.
1: Certamente il tema da sempre, Cristian, insomma, mi permetto di dire che non serviva un sondaggio del pur bravissimo Nando Pagnoncelli per dire che forse in cima ai pensieri, ma diciamo magari diviso con il lavoro, no, l'occupazione, ci sia il tema della sicurezza, è l'elemento che gli italiani sentono più impellente, anche perché poi ci sono una serie di episodi che lasciano sconcertati, come ad esempio a Roma, non so se te lo segnalo io da romano, ma ci avrei fatto caso anche tu, insomma, di questa storia incredibile di questa microcar nera che sì, si aggira in un quartiere romano molto rinomato, Monteverde, e che a quanto pare, no, sia venga usata da una banda, da una sorta di banda criminale per terrorizzare i cittadini con gesti di violenza, l'ultimo dei quali nei confronti anche di un attore che tra l'altro è in condizioni gravissime all'ospedale. Ecco, una banda che terrorizza il quartiere, insomma, e che avrebbe già compiuto una serie di
0: cinque episodi. Ma sai, la questione è che banalmente il cerchio dovrebbe chiudersi anche velocemente, nel senso che vai a cercare tutte le microcar che abbiano quel tipo di, anche se non hai la targa, ma insomma, tra segnalazioni o altro, cerchi gli identikit di quelli che possono essere i, diciamo, i detentori e quindi i titolari di questo di microcar, si seleziona il numero, si cerca la zona, perché hanno agito in particolare in quella zona, e si spera di trovarli al più presto, che immagino che adesso non la stiano usando più perché non vogliono farsi scoprire. Beh, magari in un garage o chi non sa.
1: Di certo... Però questo ti dà l'idea di come ci sia un impazzimento anche da questo punto di vista, no? Ma, cioè, ma perché cosa si considerano dei giustizieri?
0: Secondo me.
1: Non lo so, ecco, questo forse nobiliterebbe un pochino per assurdo questi loro gesti.
0: Mi,
1: no,
0: sembrano i delitti definirli per noia. Sai, la vicenda dei sassi dal cavalcavia. Ti ricordi i sassi? Esatto, la cavalcavia, stessa storia.
1: Me li ricordo, sì, ecco. Sì, è un po' una cosa simile.
0: E come il ragazzino di 14 anni che è stato preso con svastiche, con scritte antisemite, con tutta una serie di elementi, con addirittura armi e anche delle, diciamo, pare un fucile, che uno dice, ma i genitori di questi ragazzi di 15, anzi di 14 anni, non vedono negli armadi, normalmente a 14 anni mia madre e mio padre guardavano, possibile che non si rendano conto di avere un figlio che ha non solo determinate idee, ma che ha in casa possiede delle cose di questo genere, che dovrebbero, delle svastiche, ecco, seminato di svastiche. Ecco, lì devi chiedere anche, al di là dell'intervento delle forze dell'ordine, che deve esserci sicuramente, ma i genitori non hanno più un ruolo? Neanche uno? Cioè...
1: È vero, l'APA, è vero, e questo ci dice, insomma, sì, maggiore sicurezza gli italiani chiedono, ma devono cominciare loro stessi a darsi e a darci una mano a tutti quanti, controllando appunto quello che fanno i loro figli.
0: Questo sicuro.
1: Diciamo, stando attenti ai loro comportamenti sociali, quindi non è che possono risolvere tutto le forze di polizia, altrimenti dovremmo militarizzare il paese e non basterebbe neppure questo. Ecco, è un discorso anche un po' vecchio.
0: Vado
1: questo,
0: in pausa, sì. Ma leggo primo un messaggio di Gabriele da Milano. Non si può invogliare la gente ad andare a votare, non dare la possibilità di votare nuove liste indipendenti, perché nessuno riuscirà in tempo a raccogliere 400.000 firme. La trovo assurda questa cosa, dice Gabriele. Poi ce ne sono anche,
1: sì,
0: altri.
1: Sì, è uno dei punti, è uno dei punti dolenti, sì, certo.
0: Allora, siamo in attesa del nostro prossimo ospite, tra poco vi diciamo anche chi è. Breve pausa, tra poco siamo di nuovo con voi con Domenica Specialmente.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 10 e 33 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Dunque, di nuovo insieme qui a Giornale Radio, Domenica Specialmente, Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi, con Samuele Campochiaro in regia. E allora, Maurizio, tra poco avremo con noi Salvatore Merlo, vice direttore del Foglio, e con lui potremo parlare di tante cose, no?
1: Certo, beh, lui è uno dei giornalisti più, a mio giudizio, più bravi, più sensibili a tanti temi, e, insomma, con una penna di quelle che fa graffianti e colte, che fa molto piacere leggere sempre. Poi, tra l'altro, appunto, questi giornali che per fortuna i giornali festeggiano, il Foglio mi pare 10 anni.
0: Lui va incontro a quello che noi cerchiamo disperatamente, perché ieri a Firenze c'è stata una, insomma, la festa dell'ottimismo. Quindi direi che non è male. C'è stato un incontro con leader come Ignazio La Russa e Matteo Renzi, e quindi diciamo che ovviamente faremo delle domande anche su quello che è accaduto ieri, no? Mi sembra palese. Però tu qual è una domanda, qual è una domanda che vuoi fare a Mario Salvatore, così me la anticipi? Su che argomento?
1: A Mario Salvatore?
0: Sì. Salvatore Merlo, chiedo scusa, ho detto Mario Salvatore, che stavo leggendo un'altra cosa. Salvatore Merlo, qual è la...
1: No, vabbè, lui che è così arguto nel raccontarci la politica, insomma, che cosa sta succedendo in questo benedetto campo largo, ecco, questo benedetto campo largo.
0: Quindi vuoi restare in quel tema lì, insomma, che
1: ma sì,
0: è un bel
1: ma
0: tema.
1: Sì, perché dai, questo è, insomma, siamo oramai in pieno sprint elettorale, in dirittura d'arrivo, sempre per usare termini sportivi, insomma, l'approvazione la legge elettorale è stato, insomma, no, ha dato, no, il via ufficialmente alla campagna elettorale, che durerà qualche mese, insomma, e sarà molto importante, insomma, perché ci consegnerà dal punto di vista politico un paese, insomma, che dovrà che avrà di fronte scelte importantissime in tutti i settori, e quindi è una cosa adesso preminente, oltre alle questioni internazionali, che quelle stanno sempre soprattutto, eccetera, però nel nostro piccolo italiano, insomma, questo è su questo che dovremo concentrarci tutti quanti, insomma.
0: Allora, prima di andare a dare lo spazio al nostro ospite Salvatore Merlo, un ascoltatore è di Milano. Buongiorno, temo fortemente che questi adolescenti impazziti siano figli dei telefonini e noi adulti non ne abbiamo ancora consapevolezza, e non solo gli smartphone. Poi c'è un lunghissimo messaggio di un ascoltatore che però, Roberto, però ti prego, ti supplico, ti scongiuro, un minuto e cinquanta è una trasmissione, quindi se riesci a rimandarcelo sotto il minuto siamo ringraziati in anticipo. Va bene, andiamo adesso ad ascoltare una canzone e poi andremo dal nostro ospite. Adesso andiamo da Annie Lennox, che è sempre un piacere ascoltare, quindi mettetevi comodi. Questo è Walking on Broken Glass.

0: In diretta, dunque 10:39 minuti, è il piacere di avere con noi il vice direttore del Foglio, Salvatore Merlo, che è con noi. Tanto ben trovato qui a Giornale
1: ciao,
0: Radio.
1: Eccoci.
2: Ciao Salvatore.
0: Eccoci.
1: Ciao Maurizio.
0: Allora, a Salvatore Merlo, inizi tu, Maurizio, a fare la prima domanda, visto che abbiamo già iniziato a introdurne una prima.
2: Sì, dai, intanto diciamo, siccome noi siamo una trasmissione amica dei giornali, abbiamo anche ogni settimana un edicolante, un supereroe, no? Tenere l'edicola aperta lo consideriamo un gesto eroico oramai nel nostro paese, e quindi sottolineiamo la festa del vostro giornale che avete fatto a Firenze, Salvatore.
1: Ma sì, è stata una cosa fantastica, c'erano un mare di persone. C'è un'agenzia che organizza, mette le sedie, mi hanno detto che non si deve dire perché era completamente illegale, ma c'erano più di 1000 persone nella Salone dei 500 a Firenze, mezzo governo, mezzo opposizione, scambi dal palco, l'Appendino contro Renzi 2 ore dopo che interviene, risponde all'Appendino, molto vivace, anche riflessioni. Ma oggi sui giornali ci sono anche diverse riprese. Giuliano Amato, che ha promosso la riforma, per esempio. Giuliano Amato ha detto: la riforma elettorale di Giorgia Meloni va benissimo. Non era attesa questa cosa.
2: Sì. Noi prima abbiamo parlato con Roberto Zaccaria, dei nodi considerati negativi di questa riforma elettorale, che porteranno poi a un pronunciamento della Corte Costituzionale. Ma tu invece con il Foglio, i nostri ascoltatori lo sanno, è un giornale molto molto curato, intelligente, ben fatto, che insomma cerca sempre di mettere in evidenza le cose in una maniera più arguta, insomma questa è sempre stata la sua forza, e tra gli editorialisti e coloro che scrivono sul Foglio, Salvatore Merlo è uno che si distingue sempre con maggiore arguzia e capacità di penetrare nelle cose italiane.
1: Grazie,
2: soprattutto
1: visto che siamo solo io e te qui, te lo dico, sei un amico.
0: Vabbè, ma io sono un testimone, ascolto quello che dite, ma non dirò niente a nessuno su questa frase.
2: No, due giorni fa ha messo in evidenza questa cosa, che potrebbe esserci addirittura un asse però tra Meloni e Schlein su questa riforma elettorale. Non dispiacerebbe così tanto invece al segretario del Partito Democratico, perché imponendo il candidato premier, favorirebbe le sue mire politiche, ecco. È così, Salvatore?
1: Beh, sì, io penso proprio di sì, cioè che non le dispiace, perché sai qual è l'ambizione, qual è il progetto politico di Elly Schlein? È quello di legittimamente di fare la candidata Presidente del Consiglio, magari di riuscire anche a vincerle le elezioni, ma per diventare candidata Presidente del Consiglio la segretaria del PD deve attraversare una foresta di difficoltà, di impedimenti, ci sono le correnti, questi vecchi signori che sempre tra le correnti del PD che organizzano trappole, trappoline, trappoloni, immaginano, cioè se lei non si legittima con le primarie, arriva alle elezioni, magari il PD le vince, poi si deve formare il governo, arriva qualcuno e le dice no, però sai, ma è complicato, bisogna mettere Gentiloni. E se lei invece vince le primarie diventa davvero difficile. È per questo che lei le vuole fare, ed è per questo che la legge elettorale l'aiuta, perché la legge elettorale impone che si indichi il candidato Presidente del Consiglio sulla scheda, e quindi obbliga la coalizione centrosinistra a fare le primarie, ed è esattamente il progetto che ha Schlein. Quindi poi maliziosamente, anche con un po' di gusto del paradosso, si può dire che c'è un patto implicito tra Meloni e Schlein su questo, che la riforma elettorale in fondo, in realtà, al di là delle dichiarazioni pubbliche veementi e frementi anche in Parlamento, tutto sommato le va bene.
0: Oggi abbiamo ricevuto dall'altro Maurizio anche adesso che sta parlando il nostro ospite ancora altre questioni legate al tema della legge elettorale. Faccio un esempio, potete spiegarmi una cosa, ci dice il nostro amico. È vero che se si vota prima che l'istituto che deve verificare la costituzionalità o no di questa legge elettorale si va comunque al voto con la nuova legge elettorale? Non so questo è.
1: Sì, però però il presidente della Corte Costituzionale ha già risposto a questa domanda e ha detto che faranno di tutto perché la pronuncia della Consulta arrivi prima.
2: Tra l'altro c'è da ricordare, visto che oggi ci siamo assunti questo ruolo anche di spiegare, insomma, tentare di spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è in gioco, anche se molto complicato, ricordiamo che le sentenze della Consulta, della Corte Costituzionale, sono autoapplicative, in questo caso comunque lo è, e quindi non è che lascerebbe un vuoto. No, se ad esempio la Consulta dicesse che non è anticostituzionale il dover indicare il nome di un candidato premier, si andrebbe a votare in questa legge elettorale senza questo punto, ecco, per dire.
1: E insomma, alla fine, Maurizio, è come se la legge elettorale, nel caso che stai riscrivendo, la scrivesse la Corte Costituzionale, che è apparentemente un paradosso, ma è così.
2: Beh sì, insomma, noi rallegriamoci del fatto che abbiamo ancora una Corte Costituzionale libera, no? Che può vigilare sull'applicazione corretta della Costituzione, formata da personalità no, illustri, insomma, no, per fortuna in altri paesi, ahimè, non ci sono, e quindi questa è una cosa della quale possiamo ancora vantarci. Tra l'altro, Salvatore, segnalo sempre alla tua capacità, intelligenza politica, che i grandi vecchi però non si fanno da parte. Oggi, guarda, nella prima pagina del Corriere, ad esempio, c'è questa intervista a Pier Ferdinando Casini che dice: dopo 44 anni mi fermo, non mi candiderò più al Parlamento. C'è Bersani, no, che insorge, ma fatele queste primarie, insomma, e traccia l'identikit di un leader. Poi c'è D'Alema che si aggira in tutta Italia con il suo nuovo libro di nostalgia per il PC, voglio dire, che ne pensi?
1: Ma guarda, la politica io credo che sia una cosa che è assimilabile a una malattia, cioè è una malattia infettiva alla quale non si guarisce mai a nessuna età, è un gioco che non si riesce a smettere, si diventa dei diplomatici. Ci sono politici che sono finiti in analisi per aver dovuto forzatamente abbandonare la politica. E mi ricordo anche un passaggio della descrizione di quel libro di Javier Cercas, quello famosissimo, quello sul colpo di Stato in Spagna, no? Ve lo ricordate? Adesso il titolo mi sta sfuggendo, non so se è la descrizione di un istante o un momento di vuoto mentale. Insomma, Cercas lì, parlando dei politici spagnoli, eccetera, descrive perfettamente qual è la psicologia del politico puro, cioè uno che non abbandona mai, e per mollare la politica deve essere rimosso con un caterpillar, col napalm, ci vuole una forza estrema che ovviamente deve essere esterna e mai una sua decisione. E io mi permetto di dire, con tutto il rispetto per Pier Ferdinando Casini, che è una persona intelligente, quindi fa passare per una scelta sua quella che in realtà non è una scelta sua, perché Casini non sarebbe stato ricandidato.
0: Questo è Maurizio.
2: Salvatore, guarda, noi ti ringraziamo, e se so che stai correndo dietro un treno alla stazione di Firenze.
1: Lo sentite anche.
0: Allora no, non vogliamo essere, se no avrei fatto altre tre domande. No, allora lo lasciamo andare assolutamente.
2: No, ma con la promessa di ritrovarci, insomma.
1: Molto volentieri, Maurizio, lo sai quanto ti stimo, e il mio grande dolore è che non sei rimasto alla Rai. Ecco. È terribile.
0: Ce lo siamo presi noi.
1: Non capiscono niente, avete fatto bene. Perché trovatelo un intelligente, spiritoso come Maurizio Mannoni. Non c'è.
2: Vabbè, dai, ci stiamo troppo complimentando l'un l'altro.
1: Esatto. No, ma è la verità.

0: E allora con Teddy Swims noi abbiamo ancora 7-8 minuti insieme, Maurizio, in questo rush finale, dicevo, dove abbiamo la possibilità di approfondire alcune notizie. Se sei d'accordo, Maurizio, sentirai anche il vocale di un ascoltatore?
1: Ma molto volentieri.
0: Così lo commentiamo, sentiamo.
2: Riduco, vi chiedo scusa. Non si punisce, il succo è quello. Qui girano con i monopattini in tre, non si fermano. Un ragazzo l'altro giorno con una BMW si è divertito davanti nella via della mia edicola a fare i 360 gradi con la macchina in testa a coda, a girare 360. Non si punisce. In piazza Miani, che è qui vicino, mettono le macchine in tripla fila, chiami i vigili, gli abbiamo fatto le multe, ma chi se ne frega? Io voglio, come quando ero un ragazzo io, i vigili che scendono e ti fanno andare via perché in tripla fila in rotonda è pericoloso. E non parliamo sempre di disagio. Amici, bisogna cominciare a far capire che sono da punire. Io mando le foto di quelli che abbandonano i rifiuti e non posso sapere se è stato preso, punito e multato per la privacy. Ma stai facendo una cosa illecita. Ciao da Roberto, l'edicolante di Milano, il solo e unico vostro di fiducia.
0: C'è anche la guerra tra edicolanti. Allora,
1: è forte questa cosa.
0: Sì,
1: dai.
0: È divertente, stiamo aprendo un fronte.
1: C'è un duello tra edicolanti, ma noi li accogliamo tutti, ma non solo a Milano.
0: Ma infatti vorremmo andare a Roma. Ma non ne hai una Roma tu, ecco, che puoi suggerire di ascoltatore?
1: Sì,
0: siamo anche lì.
1: Sì, ma vorrei che si facessero avanti loro stessi, se ci ascoltano.
0: Infatti. Magari
1: chiamateci, dai, forza.
0: 334 11 11 622. Un'altra ascoltatrice, in questo caso Mary, dice: i vecchi, o quanto gli anziani, sono preziosi nella politica, possono essere consiglieri per le nuove generazioni, sono saggi. Prendi un primario neochirurgo a 70 anni, non è più buono, allora va dove è apprezzato e continua, certo, dietro pagamento, quindi privato, a operare perché il cervello e le mani sono a posto. Cosa ne pensi del
1: Ne penso tutto il bene possibile. Io sono, ne ho citati prima tre: Casini, D'Alema, Bersani. Sono sempre affascinato quando intervengono, perché è una statura della politica che è, dai, adesso non vorrei generalizzare perché di bravi ce ne sono anche di questa nuova leva, ma diciamo generalmente la statura dei politici, di quella che noi abbiamo bistrattato nella prima Repubblica.

0: che non abbiamo condannato, ma invece c'erano politici che avevano una scuola, che avevano una formazione importante, un senso delle istituzioni profondo, no? Poi si dividevano tra di loro, si combattevano, tutto quello che vuoi, come è nella logica della democrazia, però insomma generalmente il livello, poi c'erano anche dei ladri, dei malfattori, diciamo l'inchiesta Mani Pulite lo ha scoperchiato, però diciamo la gran parte, a mio giudizio, erano.
1: Ma ti voglio chiedere questo, infatti.
0: Stavo partendo da vecchio nostalgico, invece, stavo partendo a parte.
1: No, ma infatti ti chiedo questo: siccome in alcuni casi erano dei giganti dal punto di vista dialettico, i politici della cosiddetta Prima Repubblica,
0: messi a confronto con tanti di questi, sì.
1: Allora, noi abbiamo avuto con la cosiddetta Seconda Repubblica, che di fatto è stata in qualche modo, ha iniziato a differenziare, quindi a cambiare la dialettica politica in un versante più populista, più diretto. Però io te lo chiedo così espressamente, al netto di chi uno vota o meno, ha fatto bene o ha fatto male Mani Pulite? Nel senso che ha fatto bene, capisco la logica, dico, ma dopo ha fatto bene, ha portato del bene, ha portato un rinascimento della politica, o al contrario ha peggiorato la situazione, posto che naturalmente l'inchiesta era necessaria ed era giusto che appunto portasse a galla determinate faccende, ma dopo?
0: Dopo speravamo tutti che Mani Pulite fosse un momento di rinascita del paese, che venisse spazzata via una classe politica, ma non soltanto politica, una classe dirigente del paese, industriale, corrotta, e che quindi aprisse le porte ad un'Italia diversa. Così non è stato, è stato l'ennesimo tradimento nella storia del nostro paese. Le cose sono addirittura peggiorate, appunto quello che c'era di buono nella prima Repubblica è stato spazzato via. E quindi questa è l'amara considerazione che dobbiamo fare, insomma, ma è così un po' in tutti i settori. Ricordi quando dicevamo che la pandemia, il Covid, dopo la pandemia saremmo stati un paese migliore, un mondo migliore, no?
1: Sì, sì, è così.
0: Che quella tragica esperienza ci avrebbe cambiato nel profondo. Siamo diventati un mondo peggiore, addirittura peggiore. Le guerre stanno incendiando il cuore dell'Europa persino, insomma.
1: Beh, pensa che la guerra tra Russia e Ucraina è stata rallentata dal Covid, perché in realtà era già in essere, sarebbe scoppiata probabilmente nel 2020 e non più tardi, perché probabilmente il Covid ha temporaneamente impedito che questo potesse, cioè non dimentichiamo che la Russia era intervenuta anche a Bergamo fornendo degli aiuti evidentemente anche interessati, ma sembrava quasi che il mondo potesse migliorare. Invece, appena terminato l'effetto Covid, anche da quel punto di vista, quello che erano i reali piani si sono poi conclamati. Senti, poi tra l'altro ci sono anche altri ascoltatori, però la questione è anche legata a quello che succede per il candidato sindaco a Milano, per esempio, una lite tra Lega e Forza Italia sul candidato, come vedi, tante divisioni all'interno dei partiti.
0: È la leadership, diciamo, la preoccupazione maggiore della politica italiana e internazionale, la leadership, conquistarla, conservarla e escogitare qualsiasi mezzo per fottere l'avversario.
1: Parole forti di Maurizio Mannoni, attenzione.
0: Sì, insomma, questa è la realtà. Adesso le primarie, le cosiddette le tanto vituperate primarie, sono un mezzo democratico in fin dei conti, no?
1: Sì.
0: Andiamo, vediamo che si contino a destra come a sinistra, e siano per una volta almeno i cittadini, gli elettori a decidere, pur con tutti i limiti che possono esistere, ma insomma.
1: Allora,
0: non vedo altre strade maggiormente democratiche, ecco, francamente.
1: Maurizio, ho trovato in extremis la bella notizia della giornata.
0: Bravo.
1: Anche perché è arrivata adesso. Ed è arriva dallo sport, dal MotoGP, dalla MotoGP in Indonesia. Dobbiamo in qualche modo accontentarci, perché Marco Bezzecchi ha trionfato e dunque ha vinto il Gran Premio, e questo è importante. e almeno un italiano che torna a trionfare in questo momento dove, insomma, tra le Ferrari, Sinner che non c'è, la nazionale italiana che aspettiamo di vedere, cioè almeno questa buona notizia.
0: Beh, nell'automobilismo c'è un italiano, a volte anche questo,
1: anche
0: no?
1: Anche questo, Kimi Antonelli.
0: Noi consideriamo italiana la Ferrari, giustamente, ma non italiano, non così tanto italiano, un pilota, perché questo in fin dei conti è il mondiale piloti, quindi nella Formula 1.
1: Non c'è dubbio,
0: così. C'è anche il mondiale costruttori, ma viene dopo, prima c'è il mondiale piloti. E c'è un ragazzo italiano, un giovane ragazzo italiano che sta vincendo, e forse non ha quell'affetto, quell'attenzione che meriterebbe.
1: Allora Maurizio, siamo in chiusura, arrivata adesso Eri Garuti, pronta con Italia 10 lode, con tanti ospiti, con l'Italia in viaggio, e con un saluto a Samuele Campochiaro che resterà invece con Eri Garuti. Io devo ringraziare te invece, Maurizio, e tutti i nostri ospiti, oltre ai nostri ascoltatori oggi presentissimi. Noi ci sentiamo la prossima settimana, con me già domani, con te la prossima settimana. Ciao Maurizio, e tu passa una buona domenica.
0: Grazie anche a te, Lapo. Ciao. E naturalmente un abbraccio a tutti. Arrivederci.
1: A te, viva Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, promettendo di rispondere con fermezza. In un comunicato il portavoce Turki al-Malki ha definito crimine di guerra l'attacco contro il terminal passeggeri che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Il comando della coalizione risponderà con fermezza a questo attacco terroristico, ha aggiunto.
2: Nuovo affondo di Donald Trump contro Volodymyr Zelensky. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, ora il leader della Casa Bianca dice che Vladimir Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. La Russia vorrebbe trovare un accordo, ma per un motivo o per l'altro Zelensky non vuole farlo, ha detto il presidente americano giornalisti.
3: Una donna di 33 anni incinta al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. La tragedia si è verificata a Castellammare di Stabia nel Napoletano. A seguito di quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta. Greta Starita, già madre di un bambino, avrebbe accusato dei dolori all'inguine tali da convincere i familiari a portarla all'ospedale e, sottoposta agli accertamenti del caso, la 33enne è stata dimessa in quanto, secondo i medici, le sue condizioni non erano tali da richiederne il ricovero. Tornata a casa, la donna avrebbe accusato nuovamente un malore e poco dopo è deceduta.
2: Krista Pike, la 50enne sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni. Lo si apprende da una dichiarazione dei suoi avvocati diffusa in queste ore.
3: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottoberata con condizioni stabili e temperature alte.
2: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12:30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18:30 con Atalanta-Venezia e alle 20:45 con Torino-Udinese.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia, 10 e lode.
5: Siamo diventati uno dei paesi più capaci di esaltare il genio della creatività in tantissimi settori. Siamo apprezzati in tutto il mondo per i nostri stili di vita, per la bellezza dei nostri territori, per i tesori artistici che custodiamo, per la cultura del cibo e del vino che diventa patrimonio internazionale.
1: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
6: Buongiorno, buongiorno. Sì, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, ormai lo sapete. Questa è Italia 10 Lode, il nuovo programma che vi porta in giro fra i territori, le bellezze, le eccellenze di questo nostro meraviglioso paese. Erika Ruti al microfono, Samuele Campochiaro in regia. Ci siamo tutti, siamo in diretta, quindi se volete esserci anche voi, farvi sentire con domande, osservazioni, testimonianze sui luoghi di cui parleremo, magari anche richieste, no? Perché c'è qualcuno che dice: ma parli del Lazio, giustamente, perché viene dal Lazio e così via. Scatenatevi con le vostre richieste, con i vostri messaggi al numero WhatsApp che ormai conoscete, 334 11 11 622. Tra pochi giorni, il 16 ottobre, sarà la giornata dell'alimentazione, quindi oggi parleremo molto di cibo, anche più del solito, ma parleremo di cibo come risorsa che tutti dovrebbero avere a disposizione e non sempre così. Approfondiremo la conoscenza delle castagne e dei loro usi in molti modi, anche inaspettati, persino per dare un gusto particolare alla birra. E torneremo in Liguria, dove la settimana scorsa abbiamo passato in rassegna una serie di castelli medievali, ma non abbiamo toccato l'Imperiese. Oggi, proprio in provincia di Imperia, conosceremo le tradizioni di un borgo molto caratteristico e poi andremo in giro per l'Italia con Slow Food sulle terre di montagna a scoprire i prodotti che crescono appunto in alta quota. Saremo con loro tra poco, subito dopo Rosé, sì, quella di Apete Apete, proprio lei. Stavolta l'ascoltiamo con Toxic Till the End.

0: Toxic till the end, tossici fino alla fine, diceva Rosé, che appunto diceva siamo stati tossici fino alla fine. Noi parliamo di tutt'altro, cioè assolutamente non tossici sono i cibi buoni dei nostri territori e in particolare delle terre alte, terre di montagna. Ne parliamo con Federico Varazzi, vicepresidente di Slow Food. Grazie, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Allora, per la giornata mondiale dell'alimentazione, che è appunto il 16 ottobre, come dicevamo poco fa, c'è questa vostra campagna di sensibilizzazione, terre alte, anzi altre, ci si mette in mezzo poi la R, riabitare e resistere, quindi pascoli, alpeggi, boschi, castagneti e comunità che custodiscono questo tipo di produzioni e di tradizioni legate a questi luoghi, sono messi in rilievo. Per oltre un mese la rete di Slow Food si mobilita appunto per sostenere queste produzioni. Ci sono anche attività didattiche, iniziative varie dei mercati della terra, cuoche e cuochi che diventano ambasciatori di resistenza a tavola. Ecco, insomma, ho dato un'estrema sintesi, ma adesso sviluppiamo meglio il tema con lei, perché volevamo anche sapere cosa significa terre alte e cosa significa prodotti delle terre alte.
1: Sì, bene, intanto grazie per averci chiamato a raccontare questa esperienza che per noi è frutto di tanti anni di lavoro e di attenzione a questi luoghi straordinari che spesso sono mete anche del turismo di montagna, ma che offrono anche tante altre alternative, a cominciare appunto da prodotti di altissima qualità. Basta pensare insomma a tutta la tradizione casearia delle Alpi piuttosto che dei nostri Appennini. Luoghi straordinari, anche luoghi del futuro, di cui appunto però spesso ci dimentichiamo perché magari concentrati anche dal punto di vista delle nostre politiche piuttosto che sulle montagne, sui centri urbani piuttosto che sulle coste, ma che invece oggi stanno tornando ad essere luoghi appunto di straordinaria importanza, perché è proprio là che si conserva la nostra migliore biodiversità, non soltanto agronomica, ma anche spazi di salute, benessere e forse anche occasioni per creare un'alternativa alla vita in città. La campagna durerà un mese, ma in realtà continuerà ad andare avanti, perché prima della fine dell'anno avvieremo anche una scuola di terre alte che in qualche modo
0: infatti,
1: si muoverà sul Longa Lunda.
0: Gliel'avrei chiesto tra poco, perché appunto fine ottobre parte questo programma, no? Prevede soprattutto lezioni online, lei mi corregga ovviamente se sbaglio, per i giovani, però propedeutici il tutto alla vera e propria scuola di terre alte, che è un laboratorio diffuso con corsi in presenza, no? In aziende agricole tra Alpi e Appennini, per formare, si spera, le nuove generazioni ai mestieri delle terre alte. Però c'è interesse tra le giovani generazioni?
1: Ma in realtà sì, c'è un grande interesse, e la campagna e poi la scuola deve avere questo come obiettivo centrale, evidentemente, quello di potenziare anche questo interesse e possibilmente renderlo anche strutturale. C'è uno studio dell'UNCEM, dell'Unione Nazionale dei Comuni di Montagna, che per noi è un alleato importantissimo da questo punto di vista, che ci dice che negli anni dal 2019 al 2023 c'è stato un rientro di oltre 100.000 persone, quindi 100.000 persone per lo più donne e giovani che stanno riscoprendo l'interesse per la montagna, per l'agricoltura di montagna, per l'apicoltura, per la viticoltura di montagna, perché dobbiamo anche dire che oggi questo tipo di pratiche agronomiche sembrano essersi spostate verso la pianura, come appunto la castanicoltura piuttosto che la viticoltura, ma in realtà in origine sia la coltivazione della vite che a maggior ragione la castanicoltura era a presidio delle zone di montagna, ciò che consentiva e ha consentito per decenni a queste comunità di vivere, di gestire un territorio, di monitorare un territorio anche per prevenire incendi piuttosto che dissesti idrogeologici. Ecco, l'obiettivo della scuola è proprio riportare ai giovani l'attenzione su questi temi che sono oggi fondamentali per il futuro di tutto il paese, non soltanto per la montagna. Quindi sarà una scuola con un funzionamento diciamo misto, sia online ma soprattutto in presenza. Finalmente le aziende diventeranno delle vere e proprie scuole. La necessità di portare nel futuro i mestieri del passato, come può essere quello del pastore, del castanicoltore o di un norcino, e quindi il saper fare artigianale che ci portiamo ormai da secoli, ha bisogno del contatto diretto. Quindi in realtà non la chiamiamo scuola, se vogliamo anche impropriamente, perché ciò che c'è di più importante è mettere a contatto le generazioni affinché questo saper fare si possa trasferire.
0: E voi avete già svolto alcuni progetti in tal senso, alcuni invece si svolgeranno successivamente, altri sono in corso. Mi diceva quando ci siamo sentiti, perché appunto l'ho contattata per partecipare al programma, sia in Lombardia e Basilicata, sia in Toscana con il progetto di castanicoltura. Noi oggi parleremo molto di castagne e insomma in Lombardia avete parecchi progetti.
1: Sì, la Lombardia e la Basilicata saranno un po', diciamo, le basi di questo ponte che vuole unire Alpi e Appennini, quindi due luoghi fisici abbastanza simbolici per noi che vogliono concentrarsi almeno nella parte fisica, ma l'esperienza appunto raccoglie anche le attività che negli anni abbiamo messo in piedi, in particolar modo in questi ultimi due anni, la scuola di castanicoltura tradizionale che prima lei ricordava a Piteglio sulla montagna Pistoiese, piuttosto che la scuola di pastorizia in Abruzzo. Veramente un grande successo che abbiamo avuto modo di mettere in atto grazie a un piccolo finanziamento del PNRR che ha come obiettivo la rigenerazione della comunità, ma in generale della montagna. Oggi parlare di pastorizia significa appunto parlare di futuro della montagna, ma anche di tutti quei benefici ecosistemici di cui appunto godono tutti, non soltanto i pastori, le comunità, ma anche le città. E ci siamo avvicinati a questo progetto sapendo che bisognerà costruire delle competenze nuove. Un pastore, un apicoltore moderno piuttosto che un castanicoltore oggi ha bisogno appunto di competenze nuove che non sono soltanto quelle della tradizione. Sono mestieri che guardano al futuro, che hanno bisogno di innovazione, hanno bisogno di conoscere il marketing, di saper comunicare il proprio prodotto per poterlo vendere al prezzo giusto. Quindi una scuola che ha chiaramente delle finalità che guardano al lavoro e soprattutto al futuro dei giovani.
0: Perfetto, io ricordo anche che Slow Food ha delle iniziative in corso e altre iniziative previste appunto nei prossimi giorni. Il 17 ottobre, sabato, a Milano presenta la guida ai vini Slow Wine e il 19 ottobre a Torino la guida alle Osterie d'Italia. Quindi già da lì in poi avremo ulteriori informazioni da Slow Food e Slow Wine. Intanto ringrazio lei Federico Varazzi per essere stato con noi. Torneremo tra poco, dopo una canzone, a parlare con una persona che è impegnata anche in Slow Food, ma soprattutto è docente di antropologia culturale dell'alimentazione e dei domini collettivi all'Università di Trento. Si tratta di Marta Villa. Grazie intanto a Federico Varazzi. Alla prossima.
1: Grazie mille a voi. Grazie mille.
0: Allora, dicevo, tra poco Marta Villa che ci parlerà ancora dei prodotti delle terre alte e tanta storia. Miley Cyrus prima con Let's Get Married.

0: Era Miley Cyrus con Let's Get Married e noi adesso torniamo a parlare di Terre Alte. Lo facciamo con Marta Villa, che come dicevamo è docente di antropologia culturale dell'alimentazione e dei domini collettivi all'Università di Trento. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, parlavamo poco fa con Federico Varazzi, continuiamo a parlare di Terre Alte, ma quali sono le coltivazioni che accomunano un po' tutte le terre di montagna del nord Italia, ad esempio, insomma, italiane in generale? Perché lei insegna in Trentino, quindi ormai è trentina d'adozione, ma so che è lombarda, quindi già di per sé ne conosce un po', e poi ovviamente ne conosce parecchio per i suoi studi e la sua professione.
1: Esatto, beh, sicuramente c'è tanta frutticoltura, la frutta di tutti i tipi, di tutte le pezzature, come si dice, da quelle grandi a quelle piccoline come i frutti di bosco, e poi anche una riscoperta interessantissima di tutta la cerealicoltura che sta risalendo le terre alte, anche per il cambiamento climatico, direi.
0: Ok, quindi ad esempio quali cereali vengono riscoperti, erano magari tipici di tradizione dei nostri nonni o bisnonni e adesso qualche giovane o insomma quasi giovane li sta ricoltivando con la stessa cura?
1: Ne abbiamo diversi perché sono proprio quei cereali super capaci di difendersi da soli, che anche quello è il bel modo di raccontarli. E c'erano appunto nella testimonianza dei ricettari che noi abbiamo trovato in giro per le Alpi, sono quelli che vengono chiamati cereali minori, quindi non dobbiamo pensare al grano duro, che ovviamente è quasi impossibile, ma a tutti gli altri che adesso tra l'altro sono anche molto riscoperti perché sono estremamente salutari. Quindi si va dall'orzo al farro, l'avena, il miglio, la segale è la principessa dei cereali di montagna.
0: Come mai?
1: Sì, perché è quella che in passato, quando i nostri nonni avevano fame, aveva bisogno, cioè riusciva a salire più in alto e resisteva a dei freddi anche indicibili, come si dice, aveva il cappotto, e quindi riusciva a dare un po' di farina ai nostri, appunto, ai nostri bisnonni e nonni. Adesso la riscoperta perché c'è? Primo perché ovviamente è a basso grado di glutine e quindi è adatto anche a persone che hanno un pochino di difficoltà a digerirlo, e poi perché ovviamente è estremamente versatile in cucina, la si può panificare, la si può usare come aggiunta nelle polente, la si può usare nei dolci, quindi c'è un grande uso di questa segale e, come dicevamo prima, resiste, non c'è bisogno di, come dire, aiutarla troppo con la chimica.
0: Perfetto, perfetto, quindi questa segale riscoperta, e poi c'è anche il pane con determinate erbe di montagna, giusto? Che si fa con la segale,
1: sì.
0: o con i cereali col grano? Come si fa questo pane con le erbe?
1: Allora, quello proprio tradizionale è fatto 100% segale, perché ovviamente avevano tanta di quella, però adesso lo si panifica, quindi c'è la famosa tradizione che si innova, questo è interessantissimo, lo si panifica anche con, come dire, quella miscela che si chiama multicereali, e quindi è sempre un pane integrale, perché le erbe, come dire, sono più associabili a questo tipo di impasto, però si mischiano un po' appunto queste varie farine, e le erbe sono proprio quelle spontanee della nostra montagna, che una volta le nostre nonne, quindi entra in campo il sapere femminile, insieme anche alle nipotine, perché era proprio un sapere che si trasmetteva in questo modo, andavano in giro nei campi a cercarle, quello che oggi si chiama foraging in inglese. Una volta era, come dire, si andava perché si doveva portare qualcosa in tavola, e che cosa era interessantissimo, che queste erbe, l'abbiamo scoperto poi studiandole anche dal punto di vista biochimico, sono degli ottimi conservanti naturali, ecco perché venivano aggiunti al pane. Il pane durava tantissimo.
0: Hai capito?
1: Esatto, sì, esattamente.
0: Quindi quali erbe sono? Citiamone qualcuna magari.
1: Certo, abbiamo il finocchietto selvatico, che è quello che fa quel bel profumo, appunto, che è simile alla verdura finocchio, ma ovviamente è più intenso. Poi c'è l'anice stellato, i vari anici, il cumino dei prati, se lo si spezza, perché rimane intero dentro nel pane, se lo si spezza tra le dita e lo si mette vicino al naso, emana un profumo che veramente ti sembra di essere appunto in mezzo a un pascolo.
0: Mamma mia, se lei parla ai suoi studenti all'università come parla a noi e a tutti gli ascoltatori ascoltatori penso che saranno tutti a bocca aperta ad ascoltarla, perché fa appassionare davvero alla materia, quindi grazie mille.
1: Grazie.
0: Barbero, scansate praticamente, no, cioè fai merito con Barbero.
1: Esatto.
0: Senta, sempre a proposito della segale, torna a questa coltivazione in particolare in Trentino, dove noi conosciamo soprattutto le mele, no? E invece lei mi diceva che la segale sta imperversando in senso buono, cioè sta riprendendo un posto che aveva anticamente al posto delle monoculture di mele.
1: Esattamente, dobbiamo pensare a un Trentino molto diverso da quello che i nostri amici, le nostre amiche che vengono appunto dalle parti, da altre parti d'Italia, in Trentino che lo vedono verde, perché ovviamente abbiamo gli alberi e la vite. Dobbiamo pensarlo molto molto molto biondo. Questa è una cosa che fa sempre un po', lo
0: un
1: diciamo
0: Trentino
1: spesso
0: biondo,
1: anche.
0: Ok.
1: Sì, un Trentino biondo, un po' come il famoso campo di grano del Piccolo Principe nel dialogo con la volpe. È così, era tutto biondo perché ovviamente c'era un altro tipo di agricoltura, l'agricoltura appunto che si chiama multifunzionale, integrata, ovvero i contadini dovevano mettere giù un po' di tutto perché altrimenti facevano fatica a mangiare. Nell'idea famosa, proprio in un periodo complicato delle nostre terre alte, che è durato fino praticamente al secondo dopoguerra, dove se una cosa andava male perché c'era una carestia di un alimento, almeno se ne aveva un altro, e quindi noi abbiamo questa appunto dispensa familiare coltivata proprio a chilometro zero, come si dice oggi, un po' di vino che veniva venduto, poi c'era la frutticoltura perché ovviamente poi si facevano tutte le conserve, si essiccavano perché ovvio è il modo di conservare la frutta, e poi questo in mezzo, pensate proprio, immaginatevi in mezzo agli alberi di mele e anche alle appunto ai filari delle viti, tutto questo grano di vari tipi, come abbiamo detto prima, che imbiondava il territorio, e poi lungo appunto i pali delle viti salivano i legumi.
0: Ecco, parliamo delle fave, perché so che hanno, a proposito, visto che ci stiamo avvicinando alla fine di ottobre, i primi di novembre, so che c'è un nesso tra le fave e i giorni dei morti, è vero?
1: Sì, sì, esatto, questa è una tradizione proprio della nostra nazione, quindi è una cosa anche interessante.
0: Ma sai che io non la sapevo proprio.
1: Perché l'abbiamo un po' perduta le generazioni nostre, un po' più giovani ovviamente, ma i nostri nonni avevano questa antica appunto relazione con tutte le leguminose, e quindi ogni pezzo d'Italia aveva la propria, che veniva proprio dedicata ai morti. Perché è romana, cioè affonda le radici nel mondo latino, quindi la nostra, come dire, base culturale è quella mediterranea.
0: Ma quindi bisogna, qual era il legame con l'aldilà? Si mangiavano le fave, si offrivano sulle tombe? Cioè, sulle tombe?
1: Sì, sì, allora si offrivano anche sulle tombe, si offrivano anche, appunto, si lasciava lì un piatto di legumi, fave, lenticchie, a seconda appunto del legume che veniva meglio nel territorio, e anche sulle terre alte venivano le fave, questa cosa che uno pensa che sia solo meridionale. Invece no, assolutamente, e poi venivano fatte delle zuppe che venivano consumate la sera insieme ricordando i morti, praticamente, okay. Proprio il 31, 1 e 2. Potrebbe essere una riscoperta
0: un'idea,
1: anche piacevole.
0: Sì, se volete provare, sì. Perché no? I giorni si avvicinano, quindi lanciamo questa sfida, poi ci fate sapere al 334 11 11 622 com'è andata. Allora, se avete ricevuto segnali, magari un sorriso dall'aldilà, chi lo sa?
1: Esatto.
0: Senta, abbiamo pochi secondi, però io le devo chiedere anche delle castagne, che sono un po' le regine della puntata di oggi. Quindi lei mi diceva che avevano una grande importanza prima delle patate, venivano utilizzate in pratica per fare ciò che noi oggi facciamo con le patate.
1: Esattamente, difatti erano la famosa patata dei poveri o pane dei poveri, veniva chiamato così in tutta Italia e soprattutto nelle aree interne, con le nostre aree interne, perché la patata arriva molto dopo, si deve addomesticare, la castagna c'era già, e quindi la usiamo in tutti i modi possibili e immaginabili, da appunto frutto intero alla farina, che quindi serve addirittura per panificare, fare dolci, la famosa appunto il castagnaccio, piuttosto che le polente addirittura di castagna. Io anche nei ricettari alpini trovo questo, e penso pensate un po', quella del Trentino, una particolare, la rossara, arrivava sulla tavola dell'imperatore Cecco Beppe, che ne era ghiottosissimo, proprio ecco. Diventava matto e la pagava a peso d'oro.
0: Francesco Giuseppe d'Austria amava le castagne del Trentino, la rossara, ecco, bene, sappiamo tutto adesso. Grazie davvero professoressa Villa, Marta Villa, che è stata con noi, e penso che torneremo a parlare di questi argomenti, perché già vedo i messaggi, insomma, che apprezzano molto questi approfondimenti. Grazie davvero, noi lasciamo da parte per un po' le castagne, poi ci torniamo nella seconda ora, ma tra poco parliamo di mongolfiere.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: One small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
5: Eh sì, qui su Giornale Radio in queste due ore dalle 11 alle 13 della domenica parliamo di cibo, di borghi, di bellezze italiane, ma diamo anche un'occhiata all'attualità perché siamo in diretta e insomma dai notiziari sappiamo ovviamente che la situazione continua a essere critica per l'Ucraina. Addirittura è stato aggiornato il bilancio del raid russo su Zaporizhia, 23 morti tra cui 4 bambini, e c'è anche la notizia che Zelensky risponde a Trump, che aveva detto Zelensky, l'Ucraina deve cambiare leader, bisogna smettere di colpire le raffinerie russe, e Zelensky risponde: smetteremo di colpire le raffinerie russe se lo farà anche Mosca. E sempre Zelensky ricorda che oggi ci saranno colloqui con leader europei per i pacchetti relativi alla difesa. E noi torniamo, in un certo senso parliamo anche di difesa, perché volevo segnalarvi un'iniziativa che riguarda le mongolfiere, ed è un raduno di mongolfiere che si tiene in Emilia dal 16 al 18 ottobre, quindi tra venerdì e domenica, all'aeroporto militare San Damiano, San Giorgio Piacentino. Ci sarà questa terza edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup, quindi una gara, proprio una manifestazione promossa dal Ministero della Difesa italiano, che richiamerà decine di mongolfiere da varie parti del mondo, e gli equipaggi si confronteranno in una gara internazionale classificata FAI 2, per chi se ne intende, indicata come l'unica competizione di questo livello nel contesto europeo, quindi da non perdere per gli appassionati. Gli spettatori potranno seguire le prove e allo stesso tempo vivere l'esperienza del volo in mongolfiera. Nel fine settimana anche esibizioni poi degli aerei e delle frecce tricolori, questi sono un po' più usuali in varie parti d'Italia, e altre iniziative per adulti e bambini. Ma noi tra poco andiamo invece alle radici della tradizione delle mongolfiere, ci spostiamo in Liguria, in un borgo dove qualcuno costruisce ancora le mongolfiere a mano. Ebbene sì, siete curiosi? Allora restate con noi perché tra poco ne parliamo. Chris Brown ora con Holly Blunt.

0: E dopo Chris Brown torniamo a parlare di mongolfiere. Il paese delle mongolfiere in Italia si chiama Bellissimi, ma tu pensa, Samuele, un nome migliore di questo non poteva esserci. In realtà è un borgo che è una frazione di Dolcedo in provincia di Imperia, quindi il comune è Dolcedo, il borgo che è una frazione di Dolcedo è Bellissimi e lì lo chiamano il paese delle mongolfiere. E noi ne parliamo con Natale Trincheri, detto Natalin, che è un esperto di tradizioni popolari, si trova proprio a Bellissimi. Benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, intanto diciamo perché si chiama Bellissimi, perché c'era una famiglia che si chiamava Bellissima, sì. E c'è anche la via Bellissima a Bellissimi, è meraviglioso,
1: sì,
0: tutto,
1: sì.
0: Ciò.
1: È proprio così,
0: è bellissimo. Poi
1: certo.
0: C'è anche una serie di murales a tema, no? Sui muri delle case di questa frazione, e si ricorda proprio Jacques-Étienne de Montgolfier che appunto nel 1790, fuggendo ai moti rivoluzionari della Francia, arrivò a Dolcedo, tra l'altro con una scimmia, perché lui aveva una scimmia di nome Elio, e arrivò ad incontrare Oneglia, il canonico Languasco, appassionato di volo aerostatico. Salito a Bellissimi, in questo luogo ameno, sedette fantasticando i suoi celebri voli. Così si legge su una di queste case di questa meravigliosa frazione. E da lì quindi nasce la tradizione di realizzare mongolfiere, è vero?
1: Sì, direi proprio di sì. Io insieme con mia moglie alcuni anni fa ho scritto un libro che si intitola A bocca aperta e naso all'insù dopo i vespri della festa. Il sottotitolo è Storia delle mongolfiere di carta nell'imperiese, e in questo libro abbiamo cercato di non di smentire, ma quantomeno di integrare quello che dice l'associazione ARIA, Associazione Realizzatori Italiani Aerostati, che ha sede a Civitella del Tronto. Questa associazione dice nella sua rivista, alla quale noi siamo iscritti, eccetera, che quest'arte delle mongolfiere di carta è rimasta soltanto in Italia, in alcuni centri del centro-sud Italia. E invece noi abbiamo voluto dimostrare come sia un'isola felice per le mongolfiere questa parte dell'estremo ponente ligure. E abbiamo così, in due anni di attività, abbiamo di ricerche, abbiamo raccolto materiale da Andora, che è la prima cittadina della provincia di Savona, e poi tutto l'arco, diciamo, della provincia di Imperia, okay, fino a Ventimiglia, fino a Latte, al confine. E in ogni paese c'era una persona che era preposta alla costruzione e al lancio delle mongolfiere. Abbiamo trovato tante fotografie d'epoca, abbiamo trovato bellissime notizie, e purtroppo però c'è da dire questo, che Bellissimi fino a 2-3 anni fa, anche un paese che è di fronte a noi, proprio di rimpettaio di Bellissimi, che si chiama Vasia, si costruivano mongolfiere, però è venuto a mancare Pimpé, si chiamava di soprannome questo signore che le costruiva, e quindi là non si costruiscono più. Invece da noi, grazie a Orengo Renzo e la famiglia Bracco, Bracco Francesco e i due figli e la moglie, ancora sopravvive questa tradizione.
0: Ecco, quindi dicevamo, Jacques-Étienne de Montgolfier chiaramente crea le mongolfiere, viene in Italia e gli si dedica attenzione, e probabilmente si impara anche quest'arte. Stiamo parlando, sì, del 1790, quindi poi voi avete, sì, testimoniato invece, sì, una tradizione più recente, perché mi parlava di fotografie, eccetera. E tra l'altro so, sì, che, sì, suo, sì, zio, mi diceva lei, sì, nato all'inizio del Novecento, era, sì, l'ultimo, sì, costruttore ufficiale di mongolfiere tradizionali, no? Perché adesso non si possono,
1: sì,
0: più fare come si facevano una volta. Qual è la differenza sostanziale?
1: La differenza sostanziale è che quelle che costruiva questo mio zio, che si chiamava Trincheri Luigi Giuseppe e per tutti era Pepù, soprannominato Pepù, lui costruiva nella sua piccola abitazione, lasciava aperta la porta tra la sala e la cucina e metteva per terra questi grandi fogli di carta velina e li incollava con delle colle così empiriche che si costruiva lui, fatte con farina di grano, chiara d'uovo, e poi raccoglieva.
0: Meraviglioso.
1: Non so se avete mai visto, ci sono certe piante che sudano una resina che sembra...
0: Sì.
1: E prendeva questa esudazione delle piante, la faceva sciogliere dentro dell'acqua, poi la aggiungeva, faceva questo intruglio, e che comunque funzionava, devo dire, e incollava questi spicchi di carta velina, e poi in fondo metteva un cerchio che lo otteneva piegando un pollone di nocciolo. Il nocciolo è un legno anche abbastanza leggero, lo spaccava a metà, lo piegava e faceva un cerchio, e poi faceva una croce di fil di ferro, e lì sopra metteva come se fosse una museruola capovolta, e all'interno di questa andava lo stoppone, che era dell'alcol del cotone imbevuto di alcol, e poi questo aspettava che la mongolfiera si fosse riempita ben bene di aria calda, e poi la liberava con il fuoco all'interno.
0: Ecco, però ciò era molto infiammabile, cioè quello che lei ci sta descrivendo,
1: chiaro, sì.
0: Il legno sotto, la carta soprattutto, quindi usare la fiamma ovviamente era un po' pericoloso,
1: sì,
0: e quindi adesso è per questo che non si può più fare, no? Si usa l'aria calda ma senza dare fuoco alla miccia.
1: Senza più il fuoco all'interno,
0: ecco.
1: Certo. E dicevo appunto che successivamente, quando sono intervenute queste normative che appunto vietano di lanciare le mongolfiere con la carta, con il fuoco all'interno, si è passati, proprio grazie all'osservazione attenta di Renzo Rengo e di Francesco Bracco, si è passati alla costruzione delle mongolfiere con il cartene, che è una sorta di carta plastificata e che mantiene all'interno, poi dopo della mongolfiera, mantiene l'aria calda a lungo, mentre invece la carta velina traspira, diciamo che con questo sistema, poi in fondo dove c'è il cerchio hanno fatto una sorta di calzino ripiegato, una volta riempita ben bene di aria calda si chiude, si svolge questa chiusura, si lega e la mongolfiera va senza il fuoco all'interno. Ma voi pensate che intorno agli anni, io adesso non so dirvi esattamente quale fosse l'anno, ma andava in voga l'850, la Fiat 850, quindi saremmo stati negli anni 60, avevano lanciato dal Monte Sacarello, che è il monte più alto della Liguria, 2200 metri, una mongolfiera con il fuoco all'interno, che ha attraversato nella lunghezza tutta la Liguria e è finita a Marina di Pietrasanta. E quindi un viaggio enorme per quei tempi, e chi la trovò questa mongolfiera in un campeggio a Marina di Pietrasanta, siccome c'era una targhetta su questa mongolfiera, telefonò al parroco del paese di Triora, da dove era partita, appunto, dove c'è questo monte di 2200 metri, e partirono con un 850 e sono andati a prendere, non tanto per il valore intrinseco della mongolfiera, ma quanto per dimostrare appunto che aveva fatto questo viaggio così, così lungo, diciamo, via.
0: Capisco, ma come si fa a governare il fatto che la mongolfiera debba arrivare dove vogliamo noi?
1: Ah beh, questo è impossibile.
0: Ah, okay.
1: Questo è impossibile. È il vento che comanda, e poi anche nei periodi più freddi la mongolfiera tende a salire più in alto, perché diciamo l'aria più fredda, la reazione tra l'aria calda che è all'interno della mongolfiera e l'aria dell'atmosfera fa sì che questa possa salire più in alto. In caso invece di tempo uggioso, di tempo umido, eccetera, la mongolfiera tende a mantenersi.
0: Ma stiamo parlando di mongolfiere con a bordo delle persone o
1: no,
0: senza?
1: No, assolutamente no. Sono mongolfiere cosiddette di gioia. Uh-huh. Sono le mongolfiere che venivano costruite e lanciate poi all'uscita dei vespri delle feste più importanti, tra gli applausi degli astanti. Lei si immagini che a metà del 1800, in quegli anni lì quando hanno avuto maggior successo, fino agli anni 20 diciamo del, okay, del Novecento, queste mongolfiere, così la gente così umile del paese che vedeva questo, vedeva in questa mongolfiera la possibilità di innalzarsi, la possibilità di elevarsi di livello, diciamo, insomma.
0: Sì, capisco, capisco.
1: Mi sembra proprio giusto il nome mongolfiere di gioia, ecco, era un modo di celebrare la festa con questi lanci.
0: Certo, certo, vabbè, io pensavo a Jules Verne e ai suoi romanzi. No. Allora, invece per concludere, vabbè, insomma, lei mi diceva che lei le realizza tutt'oggi, no? E usa però la plastica dove una volta c'era la carta velina.
1: Sì, sì, sì, però facendo così come adesso qualcuno potrebbe obiettare e dire, ma come, voi andate anche a inquinare con questa plastica?
0: Poi le va a recuperare, si va a arrampicare e le va a recuperare.
1: Sì, sì, sì, non fanno più quei voli, non fanno più quei voli epici di cui le ho parlato, che hanno attraversato tutta la Liguria, riempiendole di aria calda, ma senza il fuoco all'interno, fanno dei voli relativamente, insomma, brevi.
0: E, abbiamo un'idea di quanta velocità riescano a raggiungere? A quanti chilometri orari, se di chilometri possiamo parlare, i viaggi, no?
1: Non ne ho idea,
0: ah,
1: non
0: okay,
1: posso quantificarlo.
0: No, era solo
1: però,
0: per capire se potevano essere di disturbo agli uccelli o meno, ecco, ma non penso che vadano così veloce.
1: No. Assolutamente.
0: Ok,
1: assolutamente.
0: Perfetto. Senta, io vorrei chiudere, anzi non vorrei chiudere, vorrei parlare ancora per un'ora, però dopo dobbiamo sentire un suo parente, sa? Abbiamo scovato un suo cugino di secondo grado che si occupa invece di ulivi sempre nella vostra zona Dolcedo, e quindi bene, parleremo bene con lui di questo. Volevo chiedere a lei però se ci sono

0: domenica di settembre, durante la festa della Madonna della Misericordia, il lancio delle mongolfiere, e poi alcune altre volte durante l'anno. Qualche volta è stata lanciata anche, non so, in occasione di un matrimonio, di un battesimo, con il nome del battezzando, con il nome degli sposi, in queste occasioni.
1: Comunque,
0: appunto,
1: prima domenica di settembre e metà gennaio sono i due appuntamenti classici, poi ce ne può essere qualcun altro a seconda. Io sì, la
0: San
1: saluto.
0: Mauro,
1: sì, sì, mi dica.
0: San Mauro è la festa, diciamo, del patrono del paese.
1: Benissimo.
0: E poi la prima domenica di settembre, che è la Madonna della Misericordia, e la festa delle mongolfiere.
1: Grazie mille, Natale Trincheri, per questo excursus anche storico sulla storia delle mongolfiere e soprattutto per la sua attività che mantiene viva questa tradizione. Grazie, grazie davvero. E noi, prima di andare a parlare di ulivi, Kaiser Chiefs Rugby.

0: Chiefs con Ruby. Parliamo di olivi, e di olio. E ne parliamo con Nicola Asplanato, olivicoltore e produttore di olio assieme alla moglie Anna. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Qui ci siamo,
1: sono Nicola Asplanato.
0: Sì, qui ci siamo spostati in un'altra frazione di Dolcedo, Lecchiore, quindi da bellissimi abbiamo fatto poca strada. Voi tra l'altro siete abbastanza giovani, no? Credo che lei abbia intorno ai 40 anni, forse neanche.
1: Ma 40 anni compiuti.
0: Ecco, bene, allora giusti, ma eravate ancora più giovani quando avete deciso, credo, più di 10 anni fa, di creare questa attività, no? Nel suo caso c'erano, so, dei precedenti familiari, quindi sapeva già che è un lavoro duro, però credo ci sia anche una forte motivazione, no? Di curare, valorizzare, certo, un territorio che si ama, è così?
1: Certo, poi abbiamo iniziato già da, ho già iniziato già da piccolo a lavorare nelle olive, già da quando avevo 8 anni, vendevo anche la verdura, le uova prima di andare alla bottega.
0: Caspita, lavoro
1: alla bottega
0: minorile.
1: Prima di andare a scuola.
0: Senta, quali tipi di olive coltivate?
1: Noi coltiviamo solo la taggiasca e abbiamo quasi, okay, circa 4.000 alberi, tutti dai 300 ai 700 metri d'altezza.
0: Facciamo
1: un olio veramente strepitoso.
0: Va bene, le credo. Senta, ma che tipo

0: tipi di olio ci sono? Dalle taggiasche si possono distinguere vari tipi di olio a seconda delle fasi di lavorazione, della qualità delle olive?
1: Certamente, noi suddividiamo le olive, sempre taggiasche, dal periodo che va da ottobre, novembre fino a gennaio, febbraio, e suddividiamo le olive in base all'altitudine, quindi olive da 300 metri, da 500 metri e da 700 metri.
0: Ok, e cosa cambia poi nell'olio?
1: Quindi cosa succede? Che l'olio da 300 metri è molto un po' più piccante e amaro, diciamo.
0: Ah dai, pensa.
1: Quello invece da 500 metri è molto più dolce, è molto più delicato.
0: Ma questo non si scrive sulle etichette, o sì?
1: Cioè, è anche scritto sull'etichetta. Ah. È anche scritto sull'etichetta.
0: Mai guardato. Bene, bene, mi ha insegnato una cosa importante. Anche l'altezza delle piante, l'altitudine, diciamo, di dove si coltivano, può cambiare il gusto dell'olio addirittura. Senta, voi fate ancora una produzione artigianale. Noi vi abbiamo chiamato per questo perché ci fa piacere valorizzare i produttori che ancora si sporcano le mani, diciamo. E so che si può visitare l'uliveto, il frantoio in qualsiasi periodo dell'anno, no? Voi aprite le porte ai visitatori.
1: Certamente.
0: Ci dica, cos'è? Io voglio venire, io volessi venire, o qualche nostro ascoltatore volesse venire lì a Dolcedo, in particolare a Lecchiore, e bussare alla vostra porta e dire toc toc, voglio visitare come fate a coltivare queste piante e a realizzare l'olio. Voi che gli dite?
1: Allora, noi innanzitutto prendiamo cliente, gli facciamo guardare l'etichetta, guarda il suo prezzo, si fa i suoi scenari, ma poi dopo lo prendiamo e gli diciamo: senti, guarda che questo olio qui viene da questa montagna qua. Gli diciamo: guarda che le olive vengono dai 300 metri,
0: sì, no, beh,
1: fino a
0: 700
1: metri d'altezza.
0: Va bene tutto, però non stiamo facendo la pubblicità, quindi lei ci parli piuttosto di cosa può visitare, al di là del discorso commerciale che lei può fare per vendere l'olio. Ecco, quindi cosa vedono nella vostra azienda o nelle coltivazioni intorno? Cosa
1: allora praticamente può vedere tutta la produzione, da come facciamo l'olio, dal lavaggio alla spremitura finale, tutta a freddo.
0: Okay.
1: Vedere il macchinario, che è di ultima generazione, è solo per la qualità e non per la quantità, precisiamo, tutto a freddo.
0: Ok.
1: E poi si possono assaggiare tutti i nostri prodotti, i vari oli e tutti i nostri pesti e marmellati di 80% di frutta.
0: Ah, ecco, perché non vi bastava, come dire, la fatica del produrre l'olio, giustamente volete fare anche altri prodotti. Eh sì, vi avanzavano un po' di ore di tempo e quindi riuscite a fare anche quello. Bravissimi, complimenti.
1: Ci siamo poi ingranditi anche con quello, perché abbiamo tanta frutta fresca e tanti alberi molto antichi, di albicocche, di prugne, di arance, di limone. Ho detto: perché non facciamo anche le
0: perché
1: marmellate?
0: No, certo. Cos'altro visitare nella vostra zona? Cioè, uno viene per voi, guarda la vostra azienda, si porta via l'olio, cioè se lo compra, e poi però in zona vuole conoscere un po' le bellezze di Dolcedo. Abbiamo parlato delle mongolfiere, di bellissimi, però anche a Lecchiore, nella sua frazione, c'è qualcosa di particolare, no? Poi ci sono dei laghetti intorno.
1: A Lecchiore abbiamo dei laghetti, e dopo un chilometro, subito dopo di noi, ci sono dei laghetti che sono una meraviglia. Ci sono delle piccole cascatelle, praticamente erano tutte le cascate che una volta venivano utilizzate dai frantoiani per raccogliere tutta l'acqua con i vari canali, anticamente. Adesso invece sono tutte delle pozze dove uno può fare il bagno, e sono molto meravigliose.
0: Bello, interessante, benissimo. Allora d'estate è sicuramente il momento migliore, però insomma, se si vogliono fare delle passeggiate anche in altre stagioni senza tuffarsi nei laghetti, li si può ammirare. So che appunto ci sono dei bei percorsi,
1: anche tante camminate a piedi, che è bellissimo, un panorama mozzafiato, andare anche in mountain bike. Possono fare tantissime cose, possono fare.
0: Perfetto, allora diamo l'appuntamento a Lecchiore, in provincia di Imperia, frazione di Dolcedo, e ringraziamo Nicola Splanato, la lasciamo alle sue attività perché so che anche di domenica siete impegnatissimi. Arrivederci, buon lavoro, e noi ascoltiamo ora il notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Medio Oriente senza pace, attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti, Riyadh, reagiremo. All'Ucraina serve un nuovo leader, Trump scarica Zelensky dopo l'accordo sul gasolio con Putin, esulta il Cremlino, dichiarazioni storiche. Dramma nel napoletano, una donna al 7° mese di gravidanza muore insieme alla figlia che portava in grembo, era stata dimessa dopo un primo accesso al pronto soccorso. Serie A, 6ª giornata, la Lazio riceve il Monza, la Juventus fa visita al Cagliari, Spalletti, noi condannati a vincere.
9: Giornale Radio News.
10: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Laura Supino, Marco Mancini, per lo sport Lorenzo Villanetti. Polveriera a Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, si contano tante vittime. Il servizio.
11: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation. Per Giornale Radio, Laura Supino.
10: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. L'attenzione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale.
12: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste, considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
10: La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio.
13: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa.
14: Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
13: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere.
15: Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
13: Calcio d'inizio ore 20:45. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: MotoGP: Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, è tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1 a Singapore. In prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
0: Eh sì, siamo su Giornale Radio e in questa Italia 10 lode giriamo un po' il nostro paese alla ricerca di bellezze, eccellenze del territorio, ma non dobbiamo cercare molto perché sono ovunque. E in questa seconda ora, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che è appunto il 16, parliamo di cibo anche come risorsa che tutti dovrebbero avere a disposizione. Lo facciamo con un'associazione che si chiama Azione Contro la Fame. Ogni anno in questo periodo loro hanno un'iniziativa che coinvolge i ristoranti e quindi anche tutti noi potenziali clienti che andando a pranzo, a cena, possiamo fare del bene. Ne parliamo tra poco, ma prima ascoltiamo i Kasabian con Nothing Better Than This.

0: E parliamo con la vice direttrice di Azione contro la fame, Licia Casamassima. Benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, voi dal 16 di ottobre, giornata mondiale dell'alimentazione, fino al 31 dicembre, cioè la lanciate ora, però poi sarà valida fino a fine anno, avete in campo l'iniziativa Ristoranti contro la fame. Spieghiamo di cosa si tratta.
1: Esatto, allora noi Azione contro la fame è un'organizzazione umanitaria internazionale che si occupa di fame e malnutrizione nel mondo, quindi in Italia attiviamo diverse campagne proprio per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per i nostri programmi. Ristoranti contro la fame è una di queste iniziative, è la più grande direi iniziativa che coinvolge il mondo della ristorazione, perché ogni anno coinvolgiamo chef e ristoranti in tutta Italia che diventano un po' ambasciatori di quella che è la nostra missione, quindi raccolgono fondi e coinvolgono i clienti per sostanzialmente supportare i nostri programmi. Come possono farlo? Le opzioni sono diverse a seconda anche un po' di quello che è lo stile e di quelle che è, di quella che è la volontà del ristorante. Possono inserire a menù uno o più piatti solidali, possono organizzare degli eventi o possono semplicemente donare. I ristoranti contro la fame sono tanti in tutta Italia e si possono trovare sul sito ristoranticontrolafame.it. Abbiamo dal ristorante stellato fino alla pizzeria, insomma è un'iniziativa assolutamente aperta a tutti, proprio perché ci piace pensare che sia una mobilitazione della ristorazione per garantire il cibo a tutti, perché il cibo è un diritto e chiaramente chi ha l'opportunità e la possibilità di andare al ristorante può anche semplicemente scegliendo un piatto solidale fare in modo che questo diritto sia garantito per tutti.
0: Di che fenomeno stiamo parlando? Ecco, adesso giustamente le avrei chiesto qualcosa della vostra attività, anche se Azione contro la fame ormai è piuttosto nota, esiste da più di 10 anni anche in Italia, collegata ad Azione contro la fame, che è famosissima in Francia e così via. Ma ecco, il fenomeno della fame ancora nel mondo esiste in maniera spropositata?
1: Certo, purtroppo nonostante i miglioramenti che comunque ci sono stati nel tempo, la fame interessa ancora milioni di persone nel mondo, ma non è soltanto più un problema soltanto lontano da noi, perché anche in Italia quasi una persona su 10 non può permettersi un'alimentazione sana e bilanciata. Anche questo è un tema che quindi ci riguarda anche tutti molto da vicino.
0: Sì.
1: E noi lavoriamo sicuramente in paesi dove, se parliamo di malnutrizione acuta grave e concentrazione della malnutrizione soprattutto in alcuni paesi tra Africa e Asia, abbiamo avuto anche soltanto l'anno scorso 2 carestie, una a Gaza e l'altra in Sudan, per cui sostanzialmente i problemi della malnutrizione acuta grave effettivamente non sono in Italia, ma c'è un fenomeno crescente purtroppo invece di malnutrizione legata proprio all'impossibilità di acquistare cibo proteico, sano, bilanciato per tutta la famiglia. Questo è qualcosa che appunto purtroppo interessa anche ultimamente il nostro paese.
0: Eh sì, e voi avete anche delle iniziative in Italia, quindi anche questo è molto interessante da parte di Azione contro la fame. Per quanto riguarda invece l'iniziativa dei ristoranti contro la fame, lei ci diceva ogni ristorante che aderisce può scegliere la formula e anche la data in cui fare o il periodo in cui fare questa iniziativa, nel senso che appunto può scegliere di dedicare, come lei diceva, un piatto del menù ai proventi che vanno poi ad Azione contro la fame, oppure insomma altre modalità. Ecco, quindi l'iniziativa dura fino al 31 dicembre. Possiamo pensare che ci possano essere altri ristoranti che si aggiungano, diventano protagonisti nei prossimi mesi o aderiscono tutti da subito?
1: Sì. No, assolutamente. L'iniziativa parte dal 16 e finisce il 31 e noi continuiamo ad avere periodicamente insomma ristoranti che aderiscono, perché anche talvolta appunto aderiscono con degli eventi e quindi si possono assolutamente inserire fino alla fine dell'anno. Abbiamo anche un'iniziativa speciale che è domenica prossima, 18 ottobre, avremo un pranzo dove avremo alcuni dei chef che cucineranno per noi, Tommaso Arrigoni e Roberto Valbuzzi, ed avremo la possibilità, questo alla Mensa 9 dell'Università Cattolica, è un format speciale che abbiamo creato proprio per rendere accessibile anche la cucina d'autore anche a prezzi popolari, è una modalità self-service, quindi ecco. la particolarità è questa.
0: Interessante,
1: Milano,
0: interessante, alla Cattolica, esatto, benissimo. Ecco, no, Cattolica. Lo dicevo perché visto che voi andate avanti fino al 31 dicembre, adesso dando un'occhiata al vostro sito, nei giorni scorsi effettivamente c'erano più iniziative nel nord Italia, in particolare in Lombardia, ce ne sono poi un po' sparse per l'Italia, ma bisogna secondo me monitorare il sito anche prossimamente per vedere se si aggiunge magari una località che qualche nostro ascoltatore vorrebbe si inserisse, magari ecco invitiamo anche altri ristoratori ad unirsi alle vostre iniziative contattando Azione Contro la Fame, perché no?
1: Assolutamente.
0: Noi tra poco andiamo proprio a scoprire il menù di uno dei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa Ristoranti Contro la Fame, quindi tra poco entreremo nel merito, parleremo di castagne. Intanto grazie.
1: Benissimo.
0: Grazie a Alice Casamassi, massima vice direttrice di Azione Contro la Fame. Prima però di ascoltare il prossimo brano vi do qualche altro aggiornamento, perché è uscita una breaking news: il Papa Leone ha detto ho un nodulo in fase iniziale al polmone e dovrò operarmi, quindi è circoscritto, ovviamente gli auguriamo una rapida guarigione e che tutto si possa risolvere. Il Papa ha anche fatto appello per l'Ucraina per consentire il trasporto sicuro di cereali nel Mar Nero. E invece per quanto riguarda gli effetti collaterali di questo scontro che ha nel suo centro il territorio ucraino, Zelensky ha detto ci sono dei piani per uccidere anche dei leader europei, e la Polonia ha preso questo molto sul serio, dice che esisterebbe un piano per uccidere il primo ministro polacco Donald Tusk e il ministro della difesa, e quindi c'è una riunione d'emergenza dei servizi segreti polacchi e dell'antiterrorismo. Insomma, continueremo a seguire anche l'attualità, ma prima direi che è il momento di Miles Smith con Wait For You.

0: Allora, parliamo con Roberto Tonola, chef e ristoratore, o meglio il ristorante della sua famiglia, giusto?
1: Giustissimo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, la Lanterna Verde, che tra l'altro è Stella Verde Michelin, quindi è un riconoscimento che premia i ristoranti che fanno gastronomia sostenibile ed etica, quindi complimenti. Siete a Villa di Chiavenna, in provincia di Sondrio, e voi aderite all'iniziativa Ristoranti contro la Fame, di Azione contro la Fame, fin dall'inizio, quindi siete dei veterani. Ecco, in quali date voi dedicherete una parte degli introiti ad Azione contro la Fame quest'anno?
1: Allora, noi dedichiamo due serate, che sono il 23 e il 24 ottobre. A differenza degli altri ristoranti che aderiscono a questa iniziativa, che di solito mettono un piatto durante un periodo dell'anno, col quale dopo l'hanno ricavato all'associazione, noi invece abbiamo deciso di dare questa serata a tema, dedicata alla castagna, perché appunto la castagna per noi, che siamo in Val Chiavenna, è un ingrediente fondamentale. Diciamo che fino a un po' di anni fa la castagna era l'ingrediente che faceva il sostentamento per tantissime famiglie, e quindi abbiamo deciso di dedicarlo a questa raccolta per la fame nel mondo, perché c'è un grande legame.
0: Noi abbiamo parlato di castagne all'inizio del programma e poi ci torniamo adesso, grazie a voi e alle iniziative che segnaleremo tra poco, anche successivamente, insomma fino alle 13 le castagne saranno protagoniste, perché appunto ne parlavamo all'inizio tra l'altro con una professoressa che ci spiegava che sono un po' duttili, no? Si possono utilizzare in vari modi, ed erano quello che noi adesso che per noi adesso è la patata, cioè la utilizziamo in vari modi, e all'epoca prima delle patate si usavano le castagne, ma so che da voi le castagne vengono messe in rilievo anche come farina, no? Ci si fa anche la pasta con le castagne.
1: Assolutamente, il paese dove siamo, che è Villa di Chiavenna, è immerso proprio nei castagniti, e la castagna, come abbiamo detto, è un ingrediente fondamentale. E qui la ricetta tradizionale del nostro paese è appunto un maltagliato fatto con la farina di castagna e condito come il pizzoccaro valtellinese più conosciuto, e noi è ancora un piatto che proponiamo sempre tutto l'anno sul nostro menù. E poi mi piaceva aggiungere che effettivamente la castagna è veramente molto duttile, perché noi sono quasi 30 anni che facciamo questa festa dedicata alle castagne, e ogni anno faccio un menù a sorpresa facendo degli abbinamenti differenti, e ogni anno riesco comunque sia sempre a creare qualcosina di nuovo, quindi puoi immaginare quante ricette negli anni sono state fatte.
0: Quindi non ci vuole svelare qualcosa del menù di quest'anno?
1: No, manteniamo le tradizioni e rimane ancora sorpresa.
0: Mi dica quante portate si possono fare con le castagne, o comunque in parte con le castagne?
1: Ne facciamo dall'antipasto al dolce, quindi un antipasto, un primo, un secondo e un dolce, tutto a base di castagna, dove la castagna è la regina del piatto. E dopo c'è sempre un abbinamento.
0: Combinata, sì, fantastico, meraviglioso. Però allora ci dica qualcosa che avete fatto negli anni scorsi, visto che non potete dirci quello di quest'anno, ce ne dica uno o due che hanno trovato grande riscontro negli anni scorsi, come abbinamenti, sono curiosa.
1: Sì. Un abbinamento che mi piace spesso fare è quello con il pesce di acqua dolce, soprattutto la trota, anche perché la trota fa parte della storia del ristorante. E lì si sposa benissimo, soprattutto con la trota magari cruda, fatta un carpaccio oppure una tartare, mettere le castagne. C'è una ricetta molto interessante che avevo fatto con la castagna fatta in agrodolce, che con la sua acidità va a sposarsi benissimo poi con la dolcezza del pesce, e crea un abbinamento molto interessante.
0: Ecco, non lo sapevo, non lo immaginavo. C'è Mary che ci scrive, credo da Roma, e ci dice che insomma la solidarietà si fa anche col caffè sospeso, con qualcosa di sospeso. Sì, insomma, piccoli gesti che possiamo fare tutti, che ogni barista o ristoratore o addirittura un cliente può fare. Certo, ci sono molti modi. E lei dice anche: le castagne buonissime però ingrassano, è vero?
1: Ma secondo me, quando si mangia un piatto che è buono e nelle giuste proporzioni, non è vero che ingrassa, nel senso bisogna sempre
0: avere la
1: cortezza di non esagerare.
0: E poi si fa una passeggiata in più, al limite si fa una passeggiata in più. Ecco, nel vostro territorio si possono fare delle belle passeggiate, no?
1: Assolutamente, adesso soprattutto è un periodo dove il nostro territorio inizia a avere il cambiamento di colore, ci sono i boschi che diventano con mille sfaccettature, e fare una passeggiata con questa temperatura che adesso è molto gradevole, è veramente bello.
0: E quindi sicuramente si può anche raccogliere qualche castagno.
1: Puoi raccogliere castagne assolutamente, facendo attenzione nei posti giusti, perché non tutti i posti si possono raccogliere le castagne.
0: Sì, ma poi ci sono anche quelle, diciamo, finte che non si mangiano, giusto?
1: Anche sì.
0: Sono decorative, però le possiamo raccogliere lo stesso, e poi però se abbiamo dei dubbi non mangiamo.
1: Si fa un bel centro tavola eventualmente.
0: Senta, le chiedo qualcosa come chef, visto che abbiamo ancora un paio di minuti. Gastronomia sostenibile ed etica, cosa significa per lei?
1: Secondo me è un argomento veramente molto ampio, perché io parlo nella ristorazione, che è il nostro ramo. Non è soltanto, cioè la sostenibilità non è soltanto fare dei menu che siano sostenibili, quindi magari rispettando la stagionalità o utilizzando prodotti del luogo come possono essere la castagna, ma è una cosa ormai a 360 gradi, quindi da come alimenti il tuo ristorante, da come tratti il tuo personale. E secondo me anche questo elemento qua di fare un po' di beneficenza è sostenibilità a livello mondiale, quindi sono tantissimi aspetti.
0: Certo, uno più diretto e altri insomma che sono un po' più presi da lontano, ma sono ugualmente importanti. Quindi voi come fate a assicurarvi che i prodotti vengano dal territorio, insomma, o che insomma sia dichiarato a voi da dove vengono?
1: Per quanto riguarda il territorio, noi siamo anche una vallata abbastanza piccola e sta, diciamo, nella nostra bravura cercare i piccoli produttori.
0: Li conoscete, certo.
1: Per conoscenza o per passaparola. E dopo invece se si va a comprare anche degli ingredienti da via, perché chiaramente non tutto può essere preso nelle nostre zone, si va a cercare le aziende che lavorano con determinati criteri, che hanno determinati riconoscimenti di sostenibilità, per cercare di lavorare con persone che hanno la tua stessa idea.
0: Grazie davvero Roberto Tonola e a tutta la sua famiglia, perché se alla Lanterna Verde, anzi diciamolo, se c'è qualcuno che sta aspettando il piatto è perché noi abbiamo rubato 10 minuti a Roberto Tonola, e quindi ci devono perdonare oppure devono prendersela con noi, vediamo, insomma, va bene.
1: Grazie davvero
0: per averci dedicato questi minuti in pieno lavoro domenicale. Alla prossima, buon lavoro.
1: Grazie mille a voi e buon pranzo.
0: E noi tra poco continuiamo a parlare di castagne.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 e 31 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
0: Sì, e anche con Samuele Campochiaro in regia fino alle 13 siamo su Italia 10 Lode, questo programma di giornale radio, la radio libera di informare, che so piace a molti di voi e questo ci fa piacere, soprattutto quando ce lo raccontate al 334 11 11 622. Castagne protagoniste oggi. A ottobre ci sono parecchie feste sagre dedicate a questo alimento, ne citiamo alcune, sono tantissime, mi scuso già in anticipo con quelli che non riusciamo a citare o di cui non sappiamo. Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo si tiene dal 16 al 18 ottobre ed è una delle rassegne enogastronomiche più importanti d'Italia del settore. Sagra della castagna del marrone tipico a Zocca, provincia di Modena, nelle ultime tre domeniche di ottobre 2026 con stand gastronomici e mercatini. Festa della castagna di Marola, Carpineti, provincia di Reggio Emilia, nelle domeniche di ottobre, quindi l'11, il 18 e il 25 ottobre con caldarroste e vin brûlé. Sagra delle castagne a Soriano nel Cimino, provincia di Viterbo, nel Lazio, si svolge per tre weekend a ottobre con rievocazioni storiche e taverne, e noi tra poco andiamo proprio a Soriano nel Cimino, nel Lazio, per la Sagra delle Castagne che è in corso e che appunto si svolgerà fino a domenica prossima, quindi c'è tempo per prendere, che ne so, nota, no? Perché magari può essere utile per il prossimo weekend, se non ce la fate oggi, andare a Soriano nel Cimino. Ma prima Joan Osborne con One of Us.

0: Che dice: nessuno chiama al telefono salvo forse il Papa a Roma. Insomma, abbiamo dato questa notizia dell'ultima ora che sicuramente colpisce un po' tutti, il fatto che ci sia un nodulo al polmone, ha dichiarato il Papa, e quindi deve curarsi e anzi operarsi, però insomma sembra che la cosa sia curabile, quindi tanti auguri a Papa Leone. Allora, abbiamo con noi Antonio Tempesta, presidente dell'Ente Sagra delle Castagne di Soriano del Cimino e anche delle rievocazioni storiche del Lazio, vero?
1: Sì, esatto, anche un altro impegno,
0: ecco.
1: Voce nazionale della rete delle rievocazioni storiche nazionali.
0: Perfetto, quindi ne sa parecchio sia di sagre sia di rievocazioni storiche, che si ritrovano, esatto, anche in questa Sagra delle Castagne a Soriano nel Cimino, che abbiamo detto è partita da fine settembre e continua sia oggi sia nei prossimi giorni fino al 18, quindi alla domenica prossima. Ecco, ci sono bancarelle, eventi, cene, visite guidate. Mi piace ricordare in particolare, segnalare che sabato ci saranno nel pomeriggio dei giochi popolari, sfida tra le quattro contrade, poi lei mi commenta il tutto, e poi alle 21:30 esibizione dei gruppi delle quattro contrade con musici, sbandieratori, spadaccini e focolieri con musiche medievali, immagino tutti in costume, giusto?
1: Esatto, noi ci chiamiamo Sagra, ma diciamo il nome non rende giudizio, onore a quello che noi facciamo. Noi siamo una manifestazione storica riconosciuta dal Ministero della Cultura, che sono 5 anni che prendiamo dei contributi da parte del Ministero.
0: La sentiamo malissimo, la fermo perché magari la richiamiamo sull'altra linea, quindi tra un attimo torneremo con lei, e intanto io illustro il programma della Sagra delle Castagne, ma potete andare anche voi a vederlo su sagradellecastagne.com, cercate il programma, e ovviamente ci sono queste rievocazioni, musici, sbandieratori, spadaccini, focolieri, musiche medievali, e poi c'è una cosa a seguire sempre sabato sera della prossima settimana, insomma il sabato, esibizione delle torture a cura del gruppo storico Spadaccini, quindi io vorrò chiedere poi tra un attimo, quando sarà di nuovo con noi Antonio Tempesta, che cosa si intende. Ecco, grazie, bentornato, le volevo chiedere cosa significa esibizione delle torture a cura del gruppo storico Spadaccini.
2: E rappresentano delle torture che venivano fatte nel periodo del Medioevo e del Rinascimento, quindi loro fanno questa esibizione su al Castello Orsini, che è un castello del 1277.
0: È una rappresentazione, diciamo, simile teatrale, nessuno si farà male,
2: esatto,
0: ovviamente.
2: No, assolutamente no, assolutamente
0: ecco,
2: no. Assolutamente.
0: Meno male. Però è anche questa cultura, anche conoscere la storia, anche le cose meno piacevoli della storia, è sicuramente interessante. E poi la domenica altre rievocazioni storiche, poi il mercatino fino dalla mattina. Quindi l'appuntamento a Soriano nel Cimino. A Soriano non a caso, perché le castagne la fanno da padrone, no?
2: Diciamo che sono il nostro prodotto della regina dei Monti Cimini, quindi è il prodotto principale, dove noi in questo periodo la cuciniamo con tutto, quindi sono le pietanze che offrono le nostre taverne, le nostre contrade, usano moltissime le castagne.
0: Cioè, ci faccia qualche esempio di abbinamento?
2: Ceci con castagne.
0: Ceci con castagne. Okay, prendete nota.
2: Oppure sì, sono buonissime, io lo posso assicurare.
0: Ok, ci credo. E quindi abbiamo parlato poco fa con un ristorante che farà nei prossimi giorni un menù, tra l'altro un menù solidale, tutto a base di castagne, però non ci ha voluto dire gli abbinamenti, ce l'ha detto qualcuno del passato, ma qui ha mantenuto il segreto. Ecco, quindi io voglio sapere, quindi ceci con castagne, oppure c'è qualche altro piatto con le castagne?
2: Beh, soprattutto con carne anche, uh-huh, con carne di vitella con castagne, e poi la castagna soprattutto la facciamo con marmellata, cioccolata, la usiamo tutto, perché poi qui nei Monti Cimini la castagna era il cosiddetto cibo dei pori nel dopoguerra, oggi è diventato invece un piatto molto molto importante.
0: Certo, però diciamo che ancora possiamo andare noi nei boschi, trovare qualche castagna, portarcela a casa, no? Non è come i funghi che bisogna avere il patentino.
2: Sì, no, qua si raccolgono nei boschi liberamente senza grossi problemi.
0: Perfetto. E noi quindi abbiamo ancora questa libertà e sicuramente anche divertente, basta non farsi male quando si apre l'involucro,
2: il riccio.
0: Esatto, il riccio. Ecco, magari con i guanti viene meglio.
2: Soprattutto con i guanti è meglio.
0: Ecco. Voi avete quindi dei castagneti intorno e avete anche una faggeta del Monte Cimino che è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
2: Esatto, dal 2017 è diventato patrimonio dell'UNESCO e è visitabile, ha i faggi più secolari e più alti d'Europa, quindi ha anche un suo primato. E questo Monticino era un vecchio vulcano dove poi si è formato, ci sono questi faggi altissimi, che sono bellissimi. Poi in questo periodo è ancora più bello perché il monte cambia col fogliame, quindi c'è molta gente che viene a fare le foto perché ci sono dei colori che sono stupendi, e alla sommità di questo del Monte Cimino, che è alto 1053 metri, è stato trovato da parte dell'Università della Tusce della Sapienza qualche anno fa un villaggio dell'età del bronzo.
0: E c'è quindi qualcosa di visibile, di visitabile di questo villaggio?
2: No, non possiamo farlo perché l'hanno, giustamente essendo i faggi, hanno dovuto scavare in determinate parti non toccando le piante, quindi ecco, hanno dovuto risotterrare tutto quanto.
0: Oh mamma
2: però,
0: mia,
2: diciamo, ecco. Lo so.
0: Quindi uno dice questo problema c'è a Roma, no? Che dove scavi salta fuori un reperto romano, e quindi noi, si bloccano le metropolitane eccetera, ma anche a Soriano per i faggi,
2: per i faggi sì, okay. Per i faggi, era meglio, hanno fatto le foto, hanno fatto tutto quello che dovevano fare e poi adesso l'hanno rinterrato, ma con la rete, insomma, se uno domani vuole riscoprirlo fanno presto, insomma, ecco,
0: certo.
2: Non è un problema.
0: Ripetiamolo che ci sono i faggi più alti
2: d'Europa. E secolari.
0: Ecco.
2: E secolari.
0: Ecco, nella faggeta sul Monte Cimino.
2: Monte Cimino, esatto.
0: Ecco, e invece torniamo un attimo alla vostra sagra, perché così io l'ho riassunta molto rapidamente mentre la richiamavamo, però magari è giusto che lei ci parli anche di quanto risale nel tempo questa sagra, cioè da quando avete iniziato a organizzarla o è stata organizzata.
2: Allora, noi quest'anno festeggiamo la numero 59esima edizione.
0: Caspita.
2: Quindi dal 1968. Però la nostra festa risale realmente a un fatto avvenuto proprio a Soriano il 7 novembre 1489. Da lì è stata formata la festa, che è arrivata fino al 1870, poi è stata bloccata per motivi di ordine pubblico, poi sono state riprese una decina di edizioni. Sì. Poi sono state riprese con una decina di edizioni durante la prima e la seconda guerra mondiale, e poi nel 68 siamo partiti già con la nostra manifestazione storica. Noi ci chiamiamo sagra, ma noi la sagra non rende onore a quello che noi realmente facciamo. Noi siamo una manifestazione completamente storica, quindi tutti i nostri eventi sono inabili storici. Noi da molti anni siamo riconosciuti anche dal Ministero della Cultura, dove abbiamo un contributo annuo e ci piazziamo sempre entro i trentesimi posti della graduatoria su 250-260 domande, e siamo riconosciuti anche dalla Regione Lazio nell'albo regionale delle rivoluzioni storiche, quindi diciamo abbiamo un bel primato, e soprattutto siamo anche da parte di una mappatura fatta all'Istituto Centrale Patrimonio Immateriale, sempre del Ministero, siamo tra le 25 città di riferimento a livello nazionale, 11 nel Lazio, come rievocazione storica, quindi diciamo che abbiamo delle belle cose da difendere, insomma.
0: Beh, complimenti davvero. E quindi qual è il momento clou secondo lei di questa festa?
2: Allora,
0: che ormai dura da fine settembre, oggi
2: sì.
0: Ok, corriamo
2: oggi, diciamo,
0: tutti
2: perché abbiamo il corteo storico con 700-800 figuranti delle quattro contrade, che sono Papacqua, Rocca, San Giorgio e Trinità, e quindi avremo questo momento clou in piazza che durerà due ore e mezza, con la sfilata di tutti quanti, insomma, di queste delle contrade che rappresenteranno il loro periodo storico, perché noi abbiamo un periodo storico che va da fine 1200 fino a 1550, perché Soriano ha avuto anche un papa che ha costruito il castello qua, il castello Orsini, nel 1277, che è Niccolò III, e è morto anche a Soriano nel cimitero. E il castello è stato fatto da lui, insomma, ecco, quindi veniva a villeggiare qui da noi. E poi noi abbiamo anche altri ospiti illustri. Soriano ha avuto un certo Pirandello, un Pasolini, un De André. Quindi, diciamo, Soriano dal punto di vista di villeggiatura era molto rinomato, perché essendo a 80 km da Roma, a mezza collina negli anni diciamo del Novecento in poi venivano a villeggiare qua per il clima, che oggi purtroppo ormai è diventato un po' cattivo dappertutto.
0: No, beh, ma insomma, immagino che da voi sicuramente si respiri meglio,
2: bene, sì.
0: Si respiri meglio che a Roma
2: sì.
0: Centro. Sono passata di lì anch'io 2-3 anni fa, devo dire, un po' di corsa, per cui un borgo molto bello, una località molto bella, però mi sono persa le rievocazioni storiche perché non sono passata nel periodo giusto. L'anno prossimo vedrò magari di far meglio. Grazie.
2: Sarà nostro ospite.
0: Grazie mille. Allora, buon lavoro Antonio Tempesta, presidente Ente Sagra delle Castagne, e per tutte le vostre feste, iniziative, rievocazioni storiche. Insomma, buon lavoro davvero. Grazie per essere stato
2: grazie
0: con noi.
2: Grazie mille a voi, grazie.
0: Voi lo sapete che le castagne si possono usare anche per dare un sapore particolare alla birra? Ne parliamo tra poco. Tra poco questa particolarità per chiudere in bellezza con le castagne. Prima Nickelback, Leave Me Behind.

0: E allora stiamo in zona castagne, però ci spostiamo in Sardegna, perché le castagne possono anche arricchire il gusto di una birra. Andiamo in Sardegna, dove si produce una birra alle castagne con le castagne del Gennargentu, e noi andiamo nella provincia del Medio Campidano. Tra l'altro, una curiosità che aggiungo, è una provincia creata nel 2001, soppressa nel 2016, ricreata nel 2021 e tornata pienamente operativa nel 2025, quindi scusate se mi ero un po' persa qualche passaggio, e la sigla della provincia del Medio Campidano è VS. Sì, fa riferimento ai due capoluoghi condivisi, Villa Cidro e San Luri. Ecco, ho studiato, ho dovuto studiare un po' perché mi ero persa qualche passaggio storico. Comprende questa provincia 28 comuni, tra cui Guspini, dove andiamo virtualmente ora al birrificio Quattro Mori, e ci attende Antonio Zanda, l'amministratore. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, com'è il gusto della birra alla castagna?
1: Ma è buona.
0: Ok.
1: No, abbiamo deciso di utilizzare un prodotto del Gennargentu, e siamo riusciti a creare questo prodotto con dei sentori effettivamente.

0: Che i pozzi, le cave, la zona, l'ex centrale elettrica del complesso minerario di Montevecchio, dove voi avete preso sede, avete trovato la vostra sede.
1: Quindi una birra che ha una grazia alcolica abbastanza importante, 6,2, ed è una birra che ha un'alta bevibilità nonostante la grazia alcolica, che si associa tranquillamente con gli arrosti di carne e quei dolci al cioccolato. Veramente un connubio molto interessante e stimolante per il palato.
0: Ok, quindi per concludere il nostro discorso sulle castagne, siamo andati a finire sulla birra. Disclaimer che mi sento di fare, così come quando abbiamo parlato di vino, bevete con moderazione. Basta, detto questo andiamo pure avanti. Allora, voi producete questa e altre birre in maniera artigianale, nel senso che c'è molta attenzione da parte dell'essere umano alle fasi di produzione, non solo al gusto ma anche alla digeribilità, giusto?
1: Assolutamente, noi utilizziamo solo prodotti naturali, rispettiamo un processo produttivo assolutamente naturale, tant'è vero che le nostre birre vengono prodotte in 40 giorni, con tutto il tempo necessario affinché le reazioni dei lieviti trasformino naturalmente tutti gli zuccheri in alcol, in maniera tale che poi il prodotto abbia anche una shelf life estremamente lunga rispetto alla media.
0: Bassa fermentazione, quindi da
1: sì, assolutamente bassa fermentazione, assolutamente bassa fermentazione. Siamo nati con questa, filosofia, cioè quella dell'alta bevibilità della birra e digeribilità. Quello è, la nostra filosofia. Rispettiamo l'editto della purezza bavarese, quindi solo esclusivamente prodotti naturali.
0: Io so che lei è anche vicepresidente del Consorzio Nazionale dei Birrifici, quindi degli altri non parliamo male, anzi ci arriva un messaggio da Tamara di Fiumicino, oggi ci ascoltano in tanti da Roma, vedo, anche a Ugliacaldo sull'Appennino, provincia di Lucca, ci dice Tamara, c'è un piccolo birrificio artigianale che fa la birra alla castagna molto buona, prendiamo atto, ecco, quindi avete un competitor che fa la birra alla castagna.
1: Non sono competitor, assolutamente gli altri colleghi valorizzano il prodotto, quindi più produzione di questo tipo di genere c'è nel panorama italiano, è meglio è, cioè nel
0: Perfetto.
1: Senso che comunque è una creatività che dà beneficio a tutti.
0: Ecco, come avete deciso lei e il suo socio di buttarvi in questa impresa? Perché non eravate del settore, no? Venivate da mondi dell'ambito finanziario, lei, se non sbaglio, commercialista. Insomma,
1: sì.
0: come vi è venuta questa idea?
1: Ma è stato praticamente non dico un caso, però avevo individuato nel settore della birra artigianale un settore su cui investire, ma non tanto investire in termini finanziari, proprio direttamente, cioè le nostre energie. È stato un progetto che abbiamo creato e che abbiamo sviluppato in 13 anni, perché noi esistiamo dal 2013, e effettivamente ci siamo impegnati, ci abbiamo creduto, e oggi comunque il birrificio rappresenta una realtà riconosciuta a livello non solo regionale ma anche a livello nazionale.
0: E si è impegnato talmente tanto in questa nuova attività che poi è diventato anche vicepresidente del Consorzio Nazionale dei Birrifici, quindi doppi complimenti. Senta, allora, la vostra sede, lo accennavamo prima, è in un'ex centrale elettrica nel complesso minerario di Montevecchio, quindi come avete trovato questa sede, perché poi si è rivelata adatta?
1: Allora, noi andavamo in giro a individuare, cercavamo di individuare un luogo che potesse dare valore e su cui creare una storia. Allora abbiamo individuato Montevecchio, praticamente il più grande complesso geominerario dismesso ormai d'Europa. Abbiamo individuato questo locale dove insisteva la vecchia centrale elettrica che alimentava tutto il complesso geominerario, e abbiamo pensato questo potrebbe diventare una meta turistica. Tant'è vero che noi abbiamo riconvertito questi locali del 1912, li abbiamo riconvertiti in un'area, in un'attività produttiva.

0: E oggi effettivamente è diventata una meta turistica da noi.
1: Sì, perché si può visitare, no? Si può visitare la cava e la vostra struttura, quindi rendersi conto anche di come producete la birra.
0: Assolutamente, noi crediamo nel turismo esperienziale, quindi nel birra turismo, lo associamo per esempio alle visite guidate presso le gallerie e i cantieri delle miniere. C'è la possibilità di fruizione di quest'area che era abbandonata e che piano piano sta cercando di riprendere vita anche grazie ad altri operatori del luogo. Posso dire che piano piano stiamo raggiungendo l'obiettivo, tant'è vero che poi siamo diventati tappa anche del cammino di Santa Barbara, che è un cammino di 500 chilometri che praticamente vi porta all'interno di una realtà naturale in tutto il sul cisiglesiente, nel Medio Campidano.
1: È un cammino minerario, quindi si può passeggiare tra le cave, giusto?
0: Esatto, esattamente, tra le bellezze di questi territori che sono stati abbandonati e che piano piano stanno riprendendo vita.
1: E quindi anche voi contribuite a renderli noti al pubblico?
0: Assolutamente sì, assolutamente. Noi rendiamo pubblici, cioè noi collaboriamo vicendevolmente, in maniera reciproca.
1: Certo, cos'altro si può vedere nella zona? C'è una spiaggia particolare, non lontanissima da voi, cioè se arriviamo al mare poi c'è una spiaggia molto particolare.
0: 20 chilometri, cioè sono le dune di Piscinas, praticamente un'area deserta, ci sono praticamente le dune più grandi d'Europa che si affacciano su un mare fantastico, perché quando c'è mestrale no, okay, perché le correnti sono abbastanza, ma veramente è un'esperienza incredibile.
1: Sì, anche perché leggevo appunto nel comune di Arbus lungo la Costa Verde ci sono queste spiagge di Piscinas, le dune di sabbia possono essere alte fino a 100 metri, mamma mia, ricordano proprio un deserto africano. Io avrei anche un po' paura, però 100 metri,
0: no,
1: se poi arriva il vento mi butta addosso 100 metri di sabbia. No, non succede.
0: Ormai
1: va bene.
0: È tutto in sicurezza. Ormai
1: bene, meno
0: però
1: male.
0: È veramente trascorrere qualche giorno è veramente un'esperienza indimenticabile.
1: Grazie. Allora, birrificio Quattro Mori, se arrivate lì, insomma, potete visitare la cava, potete visitare l'edificio e poi potete anche rendervi conto appunto di come si produce la birra e magari assaggiare la birra alla castagna. Grazie davvero Antonio Zan. E buon lavoro.
0: Grazie a voi. A presto.
1: Sì, speriamo di andare tutti in Sardegna a fare un bel giro. Che ne pensi, Samuele? Dai, chiudiamo, andiamo? No. Allora, chiudiamo il programma però, perché siamo arrivati alle 13, quindi non ci resta che dirvi alla settimana prossima. Grazie per essere stati con noi, un grande saluto, grazie a chi ha contribuito dandoci alcune informazioni. Grazie soprattutto a te, Samuele Campochiaro, in regia. Vi lascio con Nicola Compagnone, Fronte Storico, sempre molto interessante, me lo ascolto mentre vado a casa in macchina. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, buon pranzo e a domenica prossima.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Stunning new details are emerging.
7: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una
3: cosa resta? Il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 ed un minuto.
8: Giornale radio News.
9: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. Le altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
10: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
9: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. L'attenzione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
11: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste, considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
9: La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
12: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa.
13: Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
12: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere.
14: Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
12: Calcio d'inizio ore 20:45.
9: MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, è tornato secondo nel mondiale a meno due dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1 a Singapore, in prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
15: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano.
17: Guerre che sembrano nuove, ma che spesso hanno radici lontane. Fronte storico.
16: Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
12: La domenica di Giornale Radio e Fronte Storico. Buongiorno a tutti voi da Nicola Compagnoni, un buongiorno anche a Elisa Cabrini in sala di regia. Una settimana questa che è stata contraddistinta da tanti cambiamenti, specialmente per quanto riguarda il Medio Oriente e la guerra in Ucraina, ma anche da tante crisi, quella in Spagna con le nuove elezioni, le rappresaglie degli studenti in Francia, ma soprattutto questa è stata la settimana del 7 ottobre. Tutti hanno ricordato quella data lì, una data che ha modificato per sempre le gerarchie in Medio Oriente, che sta comunque modificando anche in gran parte l'economia mondiale. Di tutto ciò ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo i Blink 182, Fall in Love.

0: 170 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze.
1: Quella del 7 ottobre del 2023 è una data impressa, come abbiamo ascoltato, nella storia di Israele. Quella mattina di 3 anni fa iniziava l'operazione Alluvione al Casa, a lungo pianificata in segreto dal gruppo di Hamas. Il sud di Israele, alle prime luci dell'alba, veniva preso alla sprovvista mentre dalla vicina striscia di Gaza iniziava il lancio di razzi verso lo Stato ebraico. I terroristi entravano via terra in Israele a piedi, con velivoli artigianali o motociclette, compiendo massacri nei kibbutz, assaltando anche un festival musicale, uccidendo e rapendo chi trovavano lungo la loro strada. Ad oggi si stima che le vittime siano state oltre 1200 e quegli eventi hanno avuto e hanno ancora oggi un impatto enorme su Israele, sul Medio Oriente, ma in complessivo un po' su tutto il mondo. Tutto comincia alle 6:29 del mattino con le sirene d'allarme aeree che risuonano in tutta Israele. Sotto la copertura di un massiccio lancio di razzi, i terroristi di Hamas stanno sfondando la barriera di sicurezza che separa Gaza dallo Stato ebraico. Nei minuti successivi la recinzione viene sfondata in oltre 60 punti dagli aggressori, che usano appunto anche degli escavatori, mentre altri entrano in Israele con parapendie e con motociclette. Ci sono video che ovviamente hanno spazio nella memoria di tutti quanti noi appena abbiamo acceso i TG quel 7 ottobre del 2023. Con la barriera di confine che ha definitivamente ceduto, i terroristi possono fare rapidamente irruzione nelle zone residenziali vicino al confine. Essere assaltati sono soprattutto i kibbutz, il termine che significa proprio ritrovo dei piccoli villaggi israeliani autosufficienti, molto spesso a vocazione agricola, dove la vita si basa di solito sulla condivisione dei beni. Kfar Aza e Niram sono i primi da cui partono gli allarmi, seguiti dalle 6:39 in avanti da molti altri. Nei kibbutz generalmente c'è una squadra di sicurezza interna e proprio le persone che ne fanno parte provano a rispondere a quello che è l'assalto degli uomini di Hamas. Sono da poco passate le 7, la mattina avanza quando i terroristi arrivano anche nella vicina città di Sderot, dove sparano ai passanti per strada e dove occupano la stazione di polizia per ore. Anche altre città come Ofakim e Ashkelon intanto vengono prese d'assalto. Quella notte, poco lontano dal confine in Israele, era andato in scena anche un festival musicale, il Nova, che aveva radunato migliaia di ragazzi a ballare all'aperto. La festa venne interrotta alle 7:05, pochi minuti dopo l'attivazione delle sirene. Alcuni dei partecipanti se ne vanno subito, altri rimangono invece sul posto, restano bloccati nel traffico mentre cercano di lasciare il festival. Ed è proprio in quel momento che arrivano i terroristi. Il Nova, diventato il teatro del peggior massacro della storia di Israele, lì vengono uccisi almeno 347 israeliani, un teatro che è stato poi documentato anche con l'arrivo dei paracadutisti, che si sono catapultati sulla gente e sui ragazzi che festeggiavano. Nella prima fase del suo attacco, gli uomini di Hamas procedono indisturbati. Di sabato, durante le festività ebraiche, infatti, l'esercito israeliano, l'IDF, è solito ridurre il numero di militari nell'area di confine con Gaza, concedendo spesso contemporaneamente la licenza a un numero considerevole di soldati e comandanti. Di conseguenza, al momento dell'attacco del 7 ottobre, l'esercito si è ritrovato scoperto rispetto a quella che era una giornata normale, e questo ha inciso e parecchio sulla tempestività della risposta di Israele nei primi attimi dopo l'inizio dell'attacco. Pochi istanti dopo che la recinzione viene superata dai terroristi, le postazioni dell'IDF lungo il confine o nelle sue immediate vicinanze vengono prese d'assalto. I soldati di presidio si trovano subito in inferiorità numerica, così come le forze di supporto e di soccorso, che arrivano lentamente nel loro aiuto. Alcuni soldati vengono uccisi dopo aver esaurito le munizioni, altri combatteranno con pochi mezzi per lunghe e estenuanti ore. I combattimenti proseguono per tutta la mattinata nei kibbutz, nelle basi militari assaltate alla frontiera, nelle strade, nelle città. È un assedio. Alle 11:35 il premier israeliano Netanyahu dichiara: siamo in guerra. È solo nel primo pomeriggio che le forze militari israeliane riescono a riprendere il controllo gradualmente del territorio vicino alla frontiera con Gaza e ad entrare nei kibbutz e nelle città assaltate. Trovano case bruciate, corpi senza vite e molti abitanti rifugiati nei bunker domestici. Nelle ore successive all'attacco emerge anche un altro fronte, quello dei rapimenti. Hamas ha preso in ostaggio alcuni dei sopravvissuti e li ha portati a Gaza durante la loro fuga dopo il massacro. In totale 253 israeliani e cittadini stranieri vivi o morti, tra cui anche bambini e anziani, sono stati rapiti e portati nella striscia. Oltre 100 di loro hanno fatto ritorno in Israele nel corso

0: corso degli anni, ma la stragrande maggioranza nell'ambito di accordi sugli ostaggi siglati tra Israele e Hamas nei mesi e negli anni successivi sono stati oggetto di scambio anche a livello politico. In risposta agli attacchi, Netanyahu ha deciso quasi immediatamente di lanciare l'operazione Spade di Ferro con i bombardamenti sulla striscia di Gaza. Da lì a poche settimane iniziava anche l'offensiva di terra con combattimenti in strada. Era il primo capitolo di una storia che ancora oggi non è finita. Ad oggi la morsa israeliana sulla striscia di Gaza è infatti ancora stretta e a Gaza si contano quasi 80.000 morti, si conta una distruzione pressoché totale di tutte quelle che sono le infrastrutture, si conta anche, si parla anche di epidemie, insomma una situazione in evolversi che nel corso di questi anni ci ha tenuto con il fiato sospeso giorno dopo giorno. Noi, per continuare questo racconto di quello che è successo quel 7 ottobre del 2023 in Medio Oriente, non possiamo anche non ascoltare le voci di quei terribili momenti.
1: About 6:30 a.m. on Saturday, October 7th, Hamas rockets begin to rain down on Israel. The Supernova Music Festival, just 3 miles from the Gaza border, is well underway. Within moments, panic erupts.
2: You hear the bullets, you saw left and right, and you see people go down. And you just want to survive.
3: I prayed to die and to die quickly, because I knew that I preferred to die than to be taken hostage to Gaza Strip.

0: anni dopo il 7 ottobre in Israele il ricordo e le ferite sono ancora aperte. Alberto Negri, buongiorno, possiamo dire che insomma le cose non stanno andando per il verso giusto.
1: Buongiorno a voi. Non è che le cose non stiano andando per il verso giusto, la verità è che Israele è impegnata su molti fronti di guerra, come sapete, e nessuno di questi fronti è mai stato chiuso e forse nessuno lo vuole chiudere per davvero. A 3 anni di distanza quello che emerge molto chiaramente è che al governo ci sono ancora gli stessi che comandano che erano in carica 3 anni fa, e il governo Netanyahu, che pure secondo molte fonti sarebbe stato informato di quello che stava per accadere il 7 di ottobre, non ha mai aperto una commissione di indagine su quello che è accaduto allora. E che cos'è accaduto? Sicuramente un'enorme sottovalutazione di Hamas come potenziale militare. Voglio sottolineare, per esempio, quando c'è stato l'attacco di Hamas alla recinzione di Gaza, in poche parole, in meno di mezz'ora avevano già aperto oltre un centinaio di punti dove potevano defluire i guerriglieri di Hamas, che poi hanno assaltato gli insediamenti e quelli che stavano facendo il festival di Nova. Cioè, in poche parole, l'azione è stata così rapida e così efficace che ha messo in evidenza quanto fosse problematico per Israele intervenire. Ricordiamoci che in alcuni insediamenti sono arrivati 25-30 ore dopo che era iniziata questa operazione di Hamas, e tutto questo denuncia quella che è stata perlomeno un'enorme sottovalutazione. Se poi c'è anche il
0: ovviamente,
1: dolo,
0: prego.
1: Se poi c'è anche il dolo, cioè il fatto che Netanyahu, come sostiene Arez, fosse informato, beh, è ancora peggio.
0: Esatto. Esatto, è proprio lì che volevo arrivare, perché prima del collegamento stavamo un po' riassumendo quello che è successo quel 7 ottobre di 3 anni fa ovviamente è emersa anche la falla, no, nella difesa nell'IDF, visto anche la giornata del sabato, con alcuni militari che il corpo militare che era sotto organico, no, specialmente per quanto riguarda poi il confine, i controlli sulla striscia. Ecco, se Netanyahu avesse preso per buoni quei campanelli d'allarme, magari tutto questo sarebbe stato evitato con una maggiore rappresentanza militare?
1: Beh, probabilmente sì. Io quel giorno, quando ho visto la notizia, era una mattina molto presto, mi ricordo.
0: Sì, erano le 6:30 del mattino, qui in Italia.
1: Io ero già sveglio, vidi questa prima notizia battuta dalle agenzie, e quando vidi questa notizia pensai addirittura che avessero sbagliato il luogo, cioè perché mi sembrava quasi impossibile che questi avessero sfondato i checkpoint di Gaza così rapidamente e con un'azione così efficace, al punto che telefonai poco dopo a un collega a Gerusalemme per chiedergli cosa pensasse, e dice: ma io penso che in un paio di ore l'esercito dell'IDF riprenderà il controllo della situazione. Previsione completamente sbagliata, ma certo, comprensibile per chi avesse visto tutto quello che era accaduto in questi decenni da quelle parti. Quindi il fatto che dopo oltre un giorno e mezzo questi fossero ancora negli insediamenti dei coloni, beh, la dice lunga sull'impreparazione che ci fu. Ricordiamoci che era il famoso 7 ottobre, la festa dello Yom Kippur, che è un po' come dire fatale nei ricordi storici anche israeliani.
0: Potrebbe esserci lo zampino degli Stati Uniti in quel 7 ottobre, o comunque su come Israele è arrivata impreparata a quell'evento, a quell'attacco?
1: Beh, non vedo come poteva esserci lo zampino degli Stati Uniti. Cioè, non credo che Israele, come dire, misuri la propria efficacia securitaria su quella americana, anzi è proprio famosa per il contrario, perché lo fa per i fatti suoi ed è sempre stata piuttosto efficiente su questo. Ricordiamoci, tra l'altro, che quel 2023 ci sono già stati centinaia di morti palestinesi, a testimonianza di quella che era, come dire, la repressione del movimento palestinese di Gaza in quel periodo.
0: Certo, ma poi soprattutto quello che secondo me va analizzato è anche, oltre allo scenario politico che hai correttamente prima sottolineato, come il tessuto sociale ed economico israeliano è cambiato nel corso di questi 3 anni.
1: Beh, certamente che è cambiato, ma è cambiato, direi, anche probabilmente in un periodo anche più lungo. La reazione israeliana l'abbiamo vista tutta dal punto di vista militare, no? È stata una reazione che praticamente ha raso al suolo Gaza e ha provocato uno sterminio nei palestinesi. Tutti hanno visto peraltro ormai il documentario di Nazza, dove si capisce molto bene come è stato anche attuato. Ma poi c'è stato il risvolto politico e sociale, come giustamente sottolinei. Cioè c'è stato una deriva sempre più forte da parte della società e della politica israeliana verso posizioni estremiste e radicali, al punto tale che ministri appunto radicali come Smotrich e Ben-Gvir hanno occupato la scena. In certi momenti noi siamo sempre, come dire, ovviamente catalizzati dalla figura di Netanyahu, ma non dobbiamo dimenticare che l'intervento di questi ministri in tutti i momenti più topici, no, della storia israeliana di questi ultimi 3 anni. Questa deriva radicale ed estremista si è vista molto bene, non solo a Gaza, ma si è vista bene anche in Cisgiordania. Pensate soltanto al movimento dei coloni, che è diventato, che è un movimento ormai armato, no? Parliamo di 750.000 coloni, in gran parte armati, che attuano costantemente azioni di disturbo repressive nei confronti della comunità palestinese.
0: Possiamo dire che tutto questo dibattito adesso prende ancora più valore e fa ancora più rumore in vista delle elezioni, perché ci saranno dei movimenti politici importanti per la prima volta da quel 7 ottobre 2023.
1: Beh, non c'è dubbio, ci aspettiamo tutti qualche cosa da queste elezioni israeliane. Dobbiamo sempre tener presente che gli spostamenti elettorali sono abbastanza, come dire, contenuti, no? Rispetto agli schieramenti che conosciamo, quelli di Netanyahu ed Eshkol. Però è chiaro ed evidente che cominciano comunque ad affiorare delle domande che sono molto importanti da questo punto di vista. Allora, la prima e la più evidente di tutti è l'atteggiamento dello Stato del governo di Israele belligerante. Sta rendendo più sicura la vita degli israeliani? Beh, la domanda è molto importante e la risposta è molto ambigua, perché se da una parte Israele, conducendo la repressione che ha condotto a Gaza, con quello che sta facendo anche in Libano, cosa che noi ci dimentichiamo, ma in Libano, nel sud del Libano, ci sono oltre 300.000 libanesi che non riescono a tornare nelle loro case.
0: Vero.
1: E l'occupazione di un'altra parte del territorio siriano, oltre quelle che sono le alture del Golan. L'azione poi più evidente, che è quella delle entrate in guerra il 28 febbraio contro l'Iran. Ebbene, tutti questi fronti aperti, cioè questi ci inserirei anche lo Yemen, perché anche sullo Yemen hanno bombardato gli israeliani e gli Houthi hanno anche replicato. Ebbene, in tutto questo quadro è più sicuro lo Stato di Israele, è più sicura la vita degli israeliani? Beh, la risposta forse è ambigua da un certo punto di vista, perché forse si comincia a intuire che la repressione e la guerra continua in realtà non stanno rendendo più sicuro Israele, ma sicuramente stanno rafforzando la posizione di Netanyahu che è al governo.
0: Chiaro. E dunque staremo a vedere anche come evolverà poi tutta questa situazione, perché ormai ci siamo, mancano praticamente meno di 20 giorni a quelle che saranno le elezioni. Io per il momento ringrazio Alberto Negri, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie a voi, buona fortuna.
0: E dunque voi rimanete lì però, perché Fronte Storico si ferma ma solo per qualche istante, e poi torniamo qui con il nostro racconto, con il nostro viaggio tra le guerre nel mondo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 13 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Un nucleo anticiclonico avanza sul nostro paese favorendo un tempo più stabile da ovest. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà però incerto al meridione sul medio Adriatico con rovesci, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, a fronte di un ulteriore miglioramento, troveremo ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: Con voi sempre Nicola Compagnone, con Fronte Storico qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo doverosamente parlato di quello che è stato il 7 ottobre del 2023, come quella giornata cardine in Medio Oriente ha cambiato le logiche e rapporti di forza nella regione, ma come lo sta facendo anche per quanto riguarda il mondo intero. Medio Oriente, che non è ovviamente solo Israele e Striscia di Gaza, ma è anche Iran, Stati Uniti. Vedremo tra pochissimo come quella guerra sta procedendo e soprattutto come sta modificando gli aspetti economici di Teheran. Adesso ascoltiamo Sam Fender con Little Bit Closer.

0: E come dicevo poco tempo fa, pochi minuti fa, il Medio Oriente non è solamente Israele e Gaza, ma nel corso di questi 3 anni sono tanti i fronti che si sono aperti. Uno di questi è sicuramente quello tra Iran e Stati Uniti, con il botta e risposta continuo tra Teheran e Washington, che adesso però non vede solamente la parte correggiata, ma anche quelle che sono le difficoltà economiche, specialmente di Teheran. Marco Lupis, Huffington Post, buongiorno, bentornato qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, nel tuo articolo, ovviamente nel tuo lungo articolo approfondimento, si legge molto bene di quello che sta succedendo a livello economico a Teheran. L'Iran è in difficoltà economica e stavolta, questo lo dicono anche proprio da Teheran, insomma, una crisi economica che era preventivabile, ma che comunque Teheran cerca di sorvolare portando avanti questo conflitto e tenendo gli Stati Uniti un po' sull'attenti anche con Hormuz.
1: Sì, diciamo che per una volta non è solo Trump che già, come sappiamo, ha annunciato di aver vinto questa guerra, credo 27 o 28 volte.
0: Sì, hanno oltre a tutte quelle che ha fatto finire.
1: Esatto, gli iraniani stessi in pratica hanno ammesso, anzi senza in pratica, intanto hanno ammesso di essere in difficoltà dal punto di vista economico e nella gestione appunto delle risorse petrolifere, intanto perché bisogna registrare le dimissioni del ministro del petrolio Pakhnejad, che si è dimesso, al suo posto ad interim è stato nominato l'amministratore delegato della compagnia petrolifera nazionale, no? Quindi indica la volontà di gestire da parte degli iraniani il sistema in un modo più pratico, diciamo, che non politico da questo punto di vista. E certo, poi lo stesso capo della sicurezza iraniana ha ammesso che il paese sta attraversando una delle fasi più difficili che abbia mai affrontato. Quindi per una volta non è solo Washington che parla di Iran in difficoltà. E Hormuz rimane sostanzialmente chiuso, no? Sono state colpite anche delle navi. Ma secondo me è importante, tu giustamente hai ricordato come il Medio Oriente non è solamente Israele, Gaza, eccetera, in questo momento, cioè dove le cose sono diciamo calde, ma è Iran e Stati Uniti, ma io direi anche forse in questo momento il fronte più importante è quello degli Houthi, no? Nello Yemen.
0: Sì.
1: E secondo me è una riflessione che ho fatto, è anche è innegabile di conseguenza, come abbiamo detto, che il regime iraniano sia in difficoltà, soprattutto difficoltà economiche, quindi, ed è probabile che abbia, diciamo, deciso di intensificare il suo appoggio, comunque incrementare, diciamo, esortare l'attività degli Houthi, che sono un suo proxy, come noi sappiamo, proprio sì, perché sul fronte principale è in difficoltà, quindi ha deciso di puntare su questo fronte che è solo apparentemente secondario. Secondo me questa è un'osservazione che bisognerebbe fare. A mio avviso in questo momento è più preoccupante quel fronte, soprattutto per noi europei, no? Perché il petrolio che arriva da noi, comunque non solo il petrolio, un sacco di cose che arrivano da noi passano dal Mar Rosso, da Suez,
0: certo,
1: e quindi a noi, su di noi impatta forse di più il blocco di Bab el Mandeb che non quello di Hormuz. Secondo me queste sono osservazioni da fare. Mentre adesso in furia la battaglia lì, questo non se ne parla tantissimo, cioè tra i sauditi che appoggiano il governo legittimo yemenita e gli Houthi, e non se ne parla tantissimo, mentre quello è un punto, è un tema che non va assolutamente sottovalutato, sottodimensionato. Ecco.
0: Ammesso che già lo stia facendo, ma Trump può cavalcare queste difficoltà economiche di Israele in vista anche delle midterm? E in Iran, ovviamente, scusa.
1: In Iran. Bah, tutti prevedono un po' un tracollo alle midterm, e diciamo in molti se lo augurano, me compreso, devo ammetterlo, sì. Ma al solo scopo, con la sola speranza che nel momento in cui ciò accadesse il congresso eccetera eccetera, il senato avrebbe il potere di dire a Trump, diciamo banalizzando, o te ne stai buono oppure ti mettiamo sotto impeachment, perché non, i motivi sono infiniti, diciamo, per impicciare, sì, Trump. Però a parte questa considerazione, Beh, sicuramente l'indebolimento economico, l'indebolimento dell'Iran è una cosa che Trump sta già cavalcando e cavalcherà ulteriormente. Mentre è curioso, ma non troppo, il suo in qualche modo disimpegno sul tema degli UTI, no? Torno sempre lì perché sì, lo ritengo molto importante. Malgrado ci sia un'alleanza piuttosto stretta, no? Lo sappiamo, con i sauditi, però insomma, sì, malgrado il principe saudita abbia chiesto diverse volte formalmente, pare, di intervenire proprio militarmente, però Trump non l'ha fatto. Può darsi che per una volta sia ben consigliato da qualcuno che gli sta attorno, che aprire un altro fronte oltre a tutto ciò che ha già creato in questo momento sarebbe ancora più problematico, ma può anche darsi semplicemente che l'alleanza Stati Uniti Sauditi l'ho sempre vista come un po' pelosa, chiamiamola così, insomma, perché sono troppo divergenti. Certo, in nome del profitto e del business eccetera sicuramente possono stare insieme, però poi sappiamo che gli elementi che li allontanano sono molti. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, comunque sicuramente Trump, se questa situazione iraniana, cioè l'indebolimento, oltretutto proseguirà, si incrementerà, io penso che ne farà anche un po' un cavallo di battaglia, non potendo dire, vabbè, potrà anche dire per la 32ª volta che ha vinto, però non potendo dire sì, logicamente e realmente di avere concluso qualcosa con questa assurda guerra in Iran, però se un altro potrà dire che un risultato dell'indebolimento iraniano è giunto, ecco, questo sì.
0: Ecco Marco, in brevissimo, abbiamo davvero poco tempo, quali sono gli effetti, le ricadute internazionali sull'incertezza su Bab el-Mandeb, visto che lo citavi?
1: Beh, secondo me sono altissimi, come dicevo, perché da lì passa tutto.
0: Sì,
1: l'alternativa, esatto. No? Secondo me si è un po' sottovalutato il concetto che la chiusura di Hormuz è più un problema per l'Asia, per gli asiatici, per le forniture, no, che di petrolio che vanno, sì, in Corea o stesso in Cina e in quell'area lì, che non per noi europei, mentre il Mar Rosso, Bab el-Mandeb, è roba nostra, diciamo, da questo punto di,
0: certo,
1: vista,
0: esatto.
1: E lì l'alternativa, lo sappiamo, per una nave, per una petroliera, e circonnavigare l'Africa sono 8.000 chilometri, se non ricordo male, certo, insomma, se non di più, con costi ovviamente che aumentano enormemente, oppure rischiare il passaggio da Bab el-Mandeb con costi assicurativi mostruosi. Alcune sappiamo che alcune navi l'hanno fatto, io l'avevo anche scritto, lo fanno, spengono i transponder, passano, diciamo, cercano di,
0: sì,
1: passare,
0: cercano l'anonimato, ecco, sì.
1: Ecco,
0: sì,
1: cercano di non farsi notare, che fa ridere per una petroliera, però diciamo dal punto di vista tecnologico ha un senso.
0: Sì.
1: Ma la situazione, cioè, mi scoccio essere pessimista, ma io temo che da come stanno le cose, specialmente su quel fronte, la situazione non potrà che peggiorare, ecco.
0: Facciamo così, stringiamo un nodo al fazzoletto e ci aggiorniamo presto, sempre qui su Giornale Radio, anche su quest'altra situazione economica. Io ringrazio Marco Lupis, Huffington Post.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E adesso arrivano gli Imagine Dragons con Believer e poi le interviste di Alberto Fazzolo.

0: parola a Fazzolo.
1: Qui Alberto Fazzolo per Giornale Radio e siamo insieme all'onorevole Elisabetta Trenta, già ministro della difesa e oggi analista geopolitico. Onorevole Trenta, ben trovata.
2: Ben trovata a lei.
1: Noi siamo abituati a vederla nelle vesti politiche o appunto di analista, però oggi la interpelliamo anche come scrittrice, perché lei ha pubblicato un libro dal titolo Cinque donne a notte fonda, una sola è umana, le domande a cui nessuna macchina può rispondere, un saggio narrativo su intelligenza artificiale, diritto e responsabilità. Ecco, innanzitutto un saggio narrativo, quindi già un qualcosa di un po' e che già descrive un po' qual è il target, cioè parlare alle masse, quindi non agli addetti ai lavori, non a chi ha già delle competenze specifiche. E ricordiamolo che è disponibile su in formato elettronico, si può trovare su Amazon, ad esempio.
2: Sì.
1: Ma quello che volevo chiederle innanzitutto è: l'intelligenza artificiale ovviamente è uno strumento, quindi di per sé non è né buona né cattiva, dipende da come la si usa. E nel

0: estremamente negativi: guerra, sopraffazione e anche la violazione del diritto internazionale.
1: Certo.
0: E qual è lo scenario quindi che ci si prospetta davanti? Come si sta autoaddestrando l'intelligenza artificiale e che fenomeni potrebbe alimentare?
1: Più che autoaddestrando, io direi che cosa le raccontiamo, no? Perché l'intelligenza artificiale in un primo momento viene addestrata da chi le crea, le istruisce. Dopodiché vengono fatti degli aggiornamenti e anche negli aggiornamenti, come nell'addestramento, ci sono dei dati. E poi ci sono tutti i dati che mettiamo noi quando parliamo, tra virgolette, con l'intelligenza artificiale. Allora, l'idea che c'era sotto al libro, la domanda che io mi volevo chiedere, e questo libro è nato dall'esigenza di scrivere un'idea per una ricerca scientifica. Mentre lo facevo, come faccio spesso, perché io utilizzo molto l'intelligenza artificiale, mi confronto con l'intelligenza artificiale, non solo con una, con due, con tre, con quattro. Perché? Perché l'intelligenza artificiale porta con sé i bias di coloro che l'hanno appunto addestrata, di coloro che scelgono i dati per gli aggiornamenti e anche i nostri. Per cui non è neutrale l'intelligenza artificiale, ma non è neanche cattiva. Io penso sempre all'immagine di Jessica Rabbit quando diceva, lei è più giovane di me ma forse se la ricorda,
0: io non sono
1: cattiva, mi disegnano così, e quindi non possiamo dire buono o male. È chiaro che se a un certo punto si cominciano ad avere tante informazioni che vanno tutte nella stessa direzione e tutte queste informazioni sono una violazione del diritto internazionale, c'è il rischio che tutti questi dati, finendo nell'addestramento, magari essendo scelti anche in un certo modo, potrebbero portare a cambiare anche, no, le risposte dell'intelligenza artificiale sul diritto internazionale. Per esempio, l'intelligenza artificiale potrebbe dire che il diritto internazionale non vale, oppure che vale solo qualche volta, visto che anche
0: fino a un certo punto.
1: Fino a un certo punto, qualche politico che è una voce credibile, un ministro, ha detto queste cose. L'intelligenza artificiale non è né buona né cattiva, come può giudicare? Ma se qualcuno che è credibile, perché ha una credibilità istituzionale, dice alcune cose, e ovviamente sono in tanti a dire queste cose e ad agire in questo modo, a un certo punto in quei dati sui quali poi i decisori si basano anche per fare delle scelte ci potrebbero essere dei bias molto forti che non considerano assolutamente il diritto internazionale come un elemento fondamentale nelle relazioni internazionali. Questo era il dubbio da cui è nato il libro, e mentre discutevo con queste varie intelligenze artificiali a un certo punto ho cominciato a chiamarle per scherzo con dei nomignoli. Perché poi ognuna ha il suo carattere, no? ChatGPT parla molto velocemente, a volte comincia a rispondere quando ancora non ha tutte le informazioni, però è molto utile per sviluppare le idee, mentre Claude è più sembra più razionale, è più capace di dire di no, mentre l'altra ti dice sempre che bella idea che hai avuto, facendoti sentire l'analista migliore al mondo. Ognuna ha il suo carattere, che sono appunto i bias con cui vengono create e addestrate. E poi ne ho usato una anche cinese, perché poi lì ci sono altre caratteristiche, altra cultura, altro substrato su cui si costruiscono i discorsi e la semantica proprio, no? I valori delle parole. E quindi ho chiamato una, l'ho chiamata la chiacchierona ChatGPT, l'altra l'ho chiamata per Plessidi, la precisetta, perché non c'è nulla che non venga provato con delle prove e dei link certi, e una la reticente, ovviamente quella DeepSeek, e Claude Claudia, perché era il nome più vicino. È stato un gioco, però è anche uno strumento per me per scrivere un libricino piccolo nel quale mi piacerebbe arrivare alle persone, perché l'intelligenza artificiale viene vista o con eccessivo favore oppure con troppa paura da chi in fondo non la conosce ancora. E credo che sia uno strumento importante, ma sono d'accordo con coloro che dicono che è anche pericolosa. Quindi intanto noi come cittadini dovremo cercare di conoscerla al meglio.

0: e per esempio metterla in mano ai bambini senza che siano pronti a utilizzarla, ma anche distribuirla alle pubbliche amministrazioni come è stato
1: Quello mi
0: fatto.
1: preoccupa di più, forse, di metterla in
0: È
1: mano agli
0: molto
1: adulti che non la sappiano
0: pericoloso.
1: utilizzare e poi
0: Sì, gli
1: scappa di
0: adulti
1: mano.
0: che non la sanno utilizzare e i bambini che non riescono a relativizzare, perché ChatGPT non è Google. Google ci dava, quando noi lo cercavamo, una serie di informazioni e le metteva tutte là e poi noi dovevamo essere noi a cercare di capire se quelle fonti fossero delle fonti credibili o meno. Quindi non ce le selezionava. Invece l'intelligenza artificiale, sulla base delle probabilità, ce le seleziona e noi non ci andiamo a chiedere di solito che cosa c'è dietro. E questo può essere molto pericoloso per un bambino o un ragazzo che non abbia ancora studiato tutto quello che abbiamo studiato noi e come l'abbiamo studiato noi, oppure con degli adulti che vogliono far prima per scrivere un'email e inseriscono nell'intelligenza artificiale dei dati che stanno su un documento che loro vogliono trascrivere, per esempio. Ecco, tutto questo è molto pericoloso e credo che l'approccio italiano in questo momento sia un po' troppo rilassato.
1: Ecco, io
0: Ecco,
1: proprio
0: non dobbiamo
1: dell'Italia.
0: temere troppo, ma insomma,
1: Io proprio
0: cerchiamo di
1: dell'Italia
0: stare
1: ne vorrei
0: attenti.
1: parlare perché lei ha toccato un punto delicato sui bias dell'intelligenza artificiale. Noi vediamo che poche aziende controllano i principali strumenti, quelli più efficaci di intelligenza artificiale, e nessuna di queste è italiana. Quindi le vorrei domandare, ci si può fidare
0: Non
1: degli
0: solo
1: strumenti
0: italiana, ma
1: altrui?
0: neanche europea.
1: Oltretutto, sì, a maggior ragione, ci si può fidare degli strumenti altrui?
0: Io non mi fiderei mai completamente, ma non è una questione di non fidarsi dell'altro, è una questione di cultura che c'è dietro le cose, non perché ci possa essere una cultura che è migliore dell'altra, ma ci sono dei principi che appartengono al nostro modo di vedere. E anche alla nostra carta costituzionale, per esempio, no? Parlando del diritto,
1: Certo.
0: che non sono condivisi da altre società.
1: Ecco, sulla regolamentazione io invece la voglio portare oltreoceano perché abbiamo assistito a una situazione un po' paradossale, un frangente in cui i maggiori centri di elaborazione dell'intelligenza artificiale, le maggiori aziende mondiali hanno lanciato l'allarme per cercare di porre qualche freno e invece chi doveva fare il regolatore, quindi il governo degli Stati Uniti e Donald Trump, hanno deciso di pigiare sull'acceleratore. Come spiega questa contraddizione?
0: Credo che in questo momento il regolatore, non sono neanche troppo politically correct, sia poco affidabile. E io nel libro l'ho chiamato, cioè anche lui l'ho chiamato The King, e ho scritto The King alla fine fa come gli pare, a prescindere da quello che gli venga detto o dai consiglieri umani o dai consiglieri macchine. Purtroppo gli obiettivi di Trump, no, i valori di Trump soprattutto, ce li ha dichiarati, ha detto io dipendo soltanto dalla mia moralità e questo ci preoccupa parecchio. E quindi diciamo, rispetto a questa domanda dico deve passare questo momento. Si diceva a Napoli ha da
1: Da
0: passare
1: passare la
0: la nottata.
1: nottata, esatto. E
0: Ha da
1: noi.
0: passare la nottata, perché però noi intanto dobbiamo difenderci
1: Senza
0: e
1: avere paura
0: dobbiamo
1: delle
0: trovare una
1: tecnologie,
0: nostra.
1: però. Dobbiamo difenderci, però vivendo in armonia con la tecnologia, perché il progresso comunque non può essere
0: Ma
1: finito.
0: vivendo in armonia con la tecnologia, secondo me, significa fissare anche dei limiti precisi. E ancora una volta, quei limiti stanno e sono stati scritti in tanti anni di diritto internazionale, con cui il diritto internazionale è stato creato. E insomma, quante persone devono morire? Quante vittime collaterali debbono esserci per colpire un target importante per un terrorista da cui è dipesa anche una strage importantissima?
1: Questo è
0: Quanto vale la
1: l'interrogativo di
0: vita di quel?
1: Nazza. Purtroppo il
0: È
1: tempo a
0: questo
1: nostra
0: l'interrogativo di
1: disposizione è
0: Nazza?
1: terminato, non riusciamo a affrontare questo discorso, però la posso cogliere questa come un'occasione per invitarla nuovamente a parlare con noi di questi temi.
0: Va bene, con piacere, con
1: Grazie
0: piacere, penso
1: mille.
0: che sia importante.
1: Arrivederci,
0: Grazie a
1: grazie
0: lei.
2: Giornale radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il Papa all'Angelus in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
11: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
9: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, ha aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
10: Dall'estero, un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
9: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
10: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria. Da qui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia, al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
9: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano. Potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia.
13: La domenica in diretta di Giornale Radio prosegue con Nicola Compagnone, confronto storico con Alberto Fagiolo, con le sue interviste a breve. Continuiamo su questo filone, arriva Mario Michele Pascale, ma soprattutto adesso arriva anche la musica di Giornale Radio.

0: Parola a Fazzolo.
1: Qui Alberto Fazzolo per parlare del ritorno di Elon Musk nella squadra di Donald Trump, e lo facciamo con Mario Michele Pascale, profondo conoscitore della politica statunitense e tra l'altro autore del libro Bernie Sanders, il socialista e la sua eredità politica. Pascale, ben trovato.
2: Salve, sono contento di essere.
1: Allora, Trump e Musk avevano avuto una brutta rottura, forse più per emotività e incompatibilità caratteriale, e però sembrava, sebbene sembrasse qualcosa di insanabile, adesso li vediamo che ricuciono. Lei si sarebbe mai aspettato un riavvicinamento?
2: Sì, anche perché è passata la storia, la lite è abbastanza eclatante, no? Quella del giugno 2025, che venne proprio negli uffici di Trump alla presenza anche del segretario al tesoro Scott Bessent. Però poi ci sono stati dei micro movimenti successivi. Già nel settembre 2025 ci fu un primo riavvicinamento pubblico ai funerali di Charlie Kirk, dove i due sono stati visti conversare, anche se non allegramente, però il ghiaccio si era rotto e sono stati lì a confabulare per un po'. Nello stesso periodo Musk ha espresso giudizi concilianti, se non positivi, nei confronti del presidente. E poi nel gennaio 2026 c'è stata la cena della pace vera e propria, una cena privata alla Casa Bianca, dove Elon Musk è stato ospitato appunto da Donald Trump e dalla First Lady Melania. Era l'unico ospite alla cena. E sì, quindi me l'aspettavo, perché seguendo proprio la cronaca di quei giorni, lo sbocco non poteva essere che quello. Ma ci sono due motivi che io aggiungerei. Il primo, quello che lei ha inserito, che è la questione caratteriale, no? Sia Trump che Musk sono personaggi abbastanza tempestosi, che però hanno la capacità di ritornare sui propri passi con una velocità repentina. Il secondo punto è quello che l'uno ha bisogno dell'altro.
1: Ecco, io vorrei capire
2: Musk,
1: proprio questo.
2: Sì.
1: Di cosa ha bisogno Trump da Musk? Quindi cosa lo chiamerà a fare?
2: Ma Trump in questo momento ha di fronte a sé le elezioni di Mitterrand e una popolarità in calo. Trump ha bisogno di tutta la struttura comunicativa, di tutta la struttura sui social, di tutto il peso anche economico di Elon Musk, perché è molto più debole di quanto possa apparire, almeno secondo la mia valutazione. Musk ha bisogno di una copertura istituzionale negli Stati Uniti, anche perché noi in Italia siamo abituati a pensare ad Elon Musk come un grande imprenditore che si è fatto da solo, che tira fuori il denaro dal cilindro del mago come fossero conigli. In realtà no, Musk, chiedo scusa, è stato sempre un beneficiato da parte del governo statunitense.
1: Ma quindi, nello specifico, perché comunque si parla di tecnologie militari che deve anche immaginare Musk, si vuole sfruttare queste doti, forse anche un po' millantate, di visionario industriale per disegnare gli scenari bellici del futuro?
2: Sì, ma più che disegnare gli scenari bellici del futuro, qui c'è proprio un'esigenza di Donald Trump, che è quello di fare un'inversione di rotta, di composizione di quello che Bernie Sanders chiama il sistema militare industriale, che ad oggi è basato sugli aerei, è basato sulle portaerei. È basato su di un tipo di proiezione militare vetusta rispetto ai scenari possibili, no? E Elon Musk serve proprio per capitanare questa inversione di tendenza e un'apertura alle nuove tecnologie. Donald Trump si rende conto benissimo del fatto che il modello di guerra massiva, no? Basato su una preponderanza degli armamenti pesanti e complessi è insostenibile sul lungo periodo da un punto di vista industriale. Cerca soluzioni più veloci, più rapide, più tecnologiche e più a basso costo. In questo, oggettivamente, Elon Musk ha fatto storia. strada.
1: Sicuramente, anche se poi magari c'è anche l'eventualità che il treno l'abbiano perso, perché in Cina corre molto più veloce, ma quindi questo potrebbe portare anche a una diversa composizione del capitalismo statunitense, quindi magari un conflitto tra la componente industriale tradizionale, quella legata ai settori che comunque con la crisi energetica soffrono anche di più, e un nuovo capitalismo che potrebbe farla da padrone. Quindi ci potrebbe anche essere una trasformazione sociale all'interno degli Stati Uniti in conseguenza di questa ridefinizione di determinati assetti?
2: Sicuramente, sicuramente così. Se noi andiamo a vedere il MITRE, no? Scritto MITRE, che è un acronimo bruttissimo con cui viene nominato questo nuovo progetto di ridefinizione di tutta la struttura della difesa, noi notiamo che i tre condirettori sono Elon Musk, del quale abbiamo parlato abbondantemente, Palmer Luckey e Newt Gingrich, con altri 17 partecipanti. Allora, Elon Musk noi lo conosciamo per SpaceX, Tesla e per l'intelligenza artificiale. Luckey è il nome più interessante dopo Musk, perché lui si occupa di automi, sensori, guerra elettronica e software militare. E poi c'è Gingrich, no? E lui si occupa anche di tecnologia innovativa. Quindi sì, se questi sono i nomi dei tre piloti di tutta la struttura, sicuramente c'è un tentativo di cambiamenti.
1: E sicuramente,
2: e questo è anche nella totalità dell'economia americana, no? Noi abbiamo visto la presidenza prima di quella di Donald Trump, no?
1: Sì.
2: Che ha insistito molto sull'industria automobilistica, ad esempio.
1: Certo.
2: Oggi si insiste molto, ma molto, sulle nuove tecnologie, soprattutto sull'intelligenza artificiale. Paradossalmente Donald Trump ha una visione molto molto più futuristica dei progressisti di Biden che l'hanno preceduto. Quindi confermo quanto lei dice, c'è un'inversione di tendenza nel capitalismo americano.
1: E penso che i vecchi capitalismi dell'industria anche pesante non staranno con le mani in mano a guardare questa trasformazione, quindi probabilmente faranno sentire il loro peso anche alle prossime elezioni. Ma grazie davvero a Mario Michele Pascale, noi vedremo appunto quali saranno gli sviluppi e come appunto si riorganizzerà la squadra di governo statunitense. Arrivederci.

0: E continua il viaggio nel mondo con Fronte Storico, le varie guerre, i vari fronti di guerra. Adesso ci spostiamo in quello tra Russia e Ucraina, perché Ugo Poletti, buongiorno, direttore del The Odessa Journal.
1: Buongiorno.
0: Quello che è successo questa settimana è evocativo di quella che è la situazione, no? Perché per fare anche un parallelo, per citare anche il tuo libro Nel cuore di Odessa, l'orgoglio di una città al centro della storia, adesso nel cuore dell'Ucraina, mi viene da dire che continuano gli attacchi russi senza sosta.
1: Beh, questo è diciamo il menù che ci viene prospettato ogni giorno, ed è evidente che i russi sono in una partita in cui non possono mollare. Da una parte ci sono, come sappiamo, negli attacchi degli obiettivi militari, ma la maggior parte di questi attacchi russi normalmente sono infrastrutture civili, sono per creare sofferenza presso la popolazione. Non sono, salvo alcune situazioni in cui certamente vengono colpiti depositi di munizioni ucraini, alcune industrie critiche ucraine. Nei giorni scorsi le acciaierie, l'industria siderurgica ucraina ha subito dei danni molto pesanti, ma quando si parla di civili, di città, soprattutto quando si parla, come qui ci succede a Odessa, e ci aspettiamo un inverno molto pesante, di blackout che fa mancare l'energia elettrica e la luce ai civili, queste non sono operazioni militari, sono una strategia che serve soprattutto a tenere alto il concetto e l'immagine di una Russia che è potente, che infligge sofferenza. In verità, se si guardano invece anche gli attacchi ucraini, quelli fatti per esempio alle infrastrutture energetiche, alle raffinerie, alla distribuzione del carburante, queste sì hanno creato dei grossi problemi all'economia russa e soprattutto ai rifornimenti militari. Queste sono le due situazioni.
0: Peraltro, direttore, c'è anche questo allargamento, no, del fronte di guerra sui raid con le navi cargo, e insomma si teme sempre di più, ovviamente parliamo delle coste europee, del Mar Nero, si teme sempre di più insomma un'escalation che potrebbe raggiungere presto l'Europa.
1: Beh, l'Europa è già stata raggiunta, ormai il fatto che vengano attaccate navi, tra l'altro non ucraine, sono navi di bandiere di vari paesi internazionali. Prima di queste due navi colpite nelle acque territoriali bulgare era stata colpita una nave turca, era morto il capitano. Quindi questi sono già attacchi all'interno dei confini dell'Europa, e quello che succede nel Mar Nero certamente è di grande preoccupazione, perché dal Mar Nero, da esportazioni ucraine di commodities alimentari, il famoso grano, ma non è soltanto grano, soprattutto è mais, semi di girasole, che sono importantissimi per alcuni paesi in giro del mondo, però ci sono da segnalare, questa è la cosa ancora più preoccupante, attacchi e sabotaggi in diretti a infrastrutture europee. L'aeroporto di Lipsia, c'è la Germania che ha creato un incidente diplomatico, ormai hanno rivelato che un sabotaggio a un aeroporto, quindi con conseguenze pericolosissime per i passeggeri.
0: C'è anche un po' una psicosi dei droni, no?
1: Sì, beh, i droni comunque sono diventati ormai chiaramente una preoccupazione per tutto il mondo, gli stessi americani. Se un giorno ipotizziamo un piano diabolico, 100.000 droni, che 100.000 droni si possono produrre, attaccassero le basi americane negli Stati Uniti, sarebbe impossibile per loro difendersi. Quindi il drone è diventato ormai un incubo per ogni difesa, e quindi tutti i paesi devono attrezzarsi, e il paese più importante al mondo che in questo momento può spiegare come difendersi e anche dare la tecnologia è l'Ucraina.
0: Ecco, direttore, io voglio prendere in esame le parole di Ursula von der Leyen, lato Unione Europea, perché ha detto è inaccettabile, parliamo ovviamente della Presidente della Commissione Europea, è inaccettabile fare fuoco contro navi civili e equipaggi innocenti in riferimento a quanto successo nel Mar Nero. Forse è il momento in cui l'Unione Europea prende una posizione netta sul conflitto.
1: Beh, diciamo che da un certo punto di vista l'Unione Europea ha già preso posizioni nette sul conflitto, e abbiamo visto una trasformazione da un'Unione Europea molto esitante i primi anni di guerra. Adesso, diciamo, le decisioni operative di supporto all'Ucraina sono state prese. Quindi queste parole sono, se vogliamo, in coerenza. Ormai l'Unione ha alzato la guardia e la questione della difesa è presa molto sul serio. Certamente non è tollerabile che vengano attaccate navi civili, come i bombardamenti che abbiamo visto prima in Ucraina. Come impedirli? Quello è il problema, cioè al di là della dichiarazione, quali sono gli strumenti? Credo che in questo momento, mentre noi parliamo, i capi militari di tutti i paesi europei stiano discutendo cosa fare. Perché se domani e ci sono già stati dei tentativi di invasione, per esempio la Lituania ha denunciato il travalicamento dei suoi confini, cosa si fa in quel caso? Si spara? Ecco, questo è un grosso problema per i vertici militari. Non dimentichiamo che i russi non hanno nessuna esitazione, se un aereo di un paese straniero oltrepassa i suoi confini, i loro protocolli sono di immediatamente attivare la risposta militare. Cosa farà l'Europa? Ecco, questo è il dibattito.
0: A proposito di cosa farà l'Europa e cosa farà l'Italia, addirittura ti faccio ascoltare le parole di Paolo Gentiloni, in onda, trasmissione del nostro amico in comune Luca Telese, sulla 7 sul sostegno militare all'Ucraina e lo commentiamo insieme.
2: Secondo voi l'Italia può cambiare la sua posizione di sostegno all'Ucraina? Mettiamo che le opposizioni attuali, come io mi auguro, vincano le prossime elezioni e vadano al governo. Che facciamo? L'Italia prende la parte di Orban, cioè nel tavolo dei paesi europei alza la mano e dice.
3: Però dipende anche da come vanno le
2: basta.
3: altre elezioni in Europa, perché potrebbero non essere solo un Orban a quel
2: Sicuramente
3: punto,
2: no?
3: ma.
2: Può succedere di tutto in Europa, ma il contesto attuale è un contesto in cui, a proposito di insufficienza dell'Europa, e potremmo scrivere tre libri sulle insufficienze dell'Europa, però sul sostegno all'Ucraina.
3: C'è stata.
2: L'Unione Europea incredibilmente, tranne Orban, che poi ha perso le elezioni, è stata unita. E se quasi da 5 anni l'Ucraina resiste e riesce a resistere a quella che veniva immaginata come una superpotenza militare, cioè la Russia, lo si deve almeno dall'ottobre del 2024, quando gli americani hanno smesso di dare qualsiasi sostegno all'Ucraina, all'Europa.
0: Questa è una parte delle parole dell'ex ministro, l'ex presidente del Consiglio Gentiloni a Onda di Luca Telese e Marianna Aprile. Ecco, direttore, parole condivisibili?
1: Ma Gentiloni dice una cosa che è molto, molto chiara ed è condivisibile perché è la verità, cioè l'Europa ha preso una decisione con il dissenso di Orban, che poi ha fatto la fine che ha fatto, ma la decisione comunque di sostegno è stata presa ed è concreta nei fatti. L'Europa si è sostituita agli Stati Uniti. Aggiungo un elemento che pochi commentano: anche la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea,
0: Sì.
1: e la Svizzera sappiamo che ha sempre avuto una tradizione di neutralità, la Svizzera ha aderito a tutte le sanzioni europee, la Svizzera sta dando aiuti all'Ucraina molto generosi. Io ho avuto occasione di parlarne anche con l'ambasciatore svizzero e lui dice sì, la Svizzera è neutrale, ma su alcune questioni importanti di politica estera prende delle decisioni e si è trovata assolutamente coerente anche col sostegno della sua popolazione al lato dell'Europa. Però il dibattito andrebbe spostato in Italia su un'altra questione. Immaginatevi che l'Europa si tirasse indietro, immaginatevi che l'Ucraina soccombesse perché la Russia avrebbe un vantaggio enorme, sarebbe veramente un grossissimo regalo per Putin. Domani ci ritroveremo milioni di profughi. Allora, quello che sono i costi oggi che l'Europa sopporta non sono paragonabili al fatto di avere, per esempio, in Italia 1 milione di profughi ucraini che vengono e che vorranno lavorare, vorranno, e quindi creeranno uno shock terribile. Ecco, quello è il discorso, cioè l'Europa aiuta l'Ucraina non soltanto perché è una questione di giustizia, ma anche perché è una questione di convenienza. Sarebbe una tragedia difficilissima e costosissima da gestire.
0: Direttore, per il momento grazie. Noi ovviamente torneremo a sentirci presto sempre qui su Giornale Radio. Io ricordo come sempre il libro del direttore Ugo Poletti, Nel cuore di Odessa, l'orgoglio di una città al centro della storia. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, saluti da Odessa.
0: E dunque, questa è la testimonianza di Ugo Poletti, direttamente come sottolineava lui, da Odessa, un'Ucraina che è sempre di più messa a ferro e fuoco da quelli che sono gli attacchi della Russia. Fronte storico continua. Tra qualche secondo rimanete collegati su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: Ultima mezz'ora insieme in questa domenica con Fronte Storico, con Nicola Compagnone. Ci sposteremo in Sud America parlando di Brasile, di quello che sta succedendo dopo la tornata elettorale. Parleremo anche di Spagna, perché il premier Sanchez ha indetto le nuove elezioni, c'è un po' il caos. Affronteremo anche quest'altra tematica. Adesso la musica di Giornale Radio.

0: E se in Sud America abbiamo assistito in questi ultimi mesi a un cambio di direzione verso destra per quanto riguarda la parte politica, la stessa cosa può succedere anche in Brasile. Il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio tra Bolsonaro e Lula. Io di tutto ciò ne parlo con Fabrizio Casari, direttore di Altre Notizie. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno Nicola, grazie.
0: Allora, come dicevo, c'è questo rischio anche in Brasile, no, di virare a destra, come è successo in Colombia e in altri stati del Sud America e come vorrebbe Donald Trump.
1: Sì, un rischio molto serio, molto molto serio. Servirebbe un miracolo per invertire il trend del primo turno. Però purtroppo la questione brasiliana è una questione che riguarda in buona parte le Americhe, ma difficoltà di leggerla semplicemente con le letture tipiche, diciamo così, socio-economiche. E soprattutto nella divisione netta fra destra e sinistra.
0: Sì.
1: Insomma, non si spiega la vittoria di una famiglia di facoltosi che sono dei fanatici nazisti con un curriculum che vedono la maggior parte di loro sotto inchiesta per crimini, commissione costante tra affari, terrorismo e golpismo, che sono impregnata di odio ideologico e un programma che è ultra darwinista, direi. Se si guardano con le lenti della politica intese classicamente non si capisce. Bolsonaro è un cameriere del trumpismo. Nel suo programma ha già annunciato che il Brasile prenderà la strada economica che gli Stati Uniti riterranno migliore.
0: Sì, peraltro Bolsonaro ha già detto che in caso di vittoria vorrebbe cambiare la Costituzione.
1: Ah sì, certo, non ho dubbi, credo che sia candidi a diventare anche un altro Stato americano, se così dipendesse da lui. Il fatto è che rivendica la consonanza totale con Milei e, cosa che forse qui non si sa, conclude i suoi comizi avvolto nella bandiera israeliana. Stiamo parlando, sì, di un personaggio di questo tipo. Però perché vince? Perché questa è veramente la domanda. Ma a parte la solita sindrome sociologica del povero di destra, che tu dici, ma perché uno vota contro i suoi interessi? E Bolsonaro vince perché ha l'appoggio delle chiese evangeliche internazionali, che sono le stesse che hanno permesso la vittoria di Trump, che sono un concentrato di fanatismo religioso che spesso addirittura oltrepassa la linea della follia collettiva. Il messaggio loro è l'abolizione di ogni diritto civile, di ogni diritto riproduttivo, della vita che è tale sin dal concepimento, la società che può essere solo basata sull'unica famiglia che è quella tradizionale uomo e donna, rifiuto dell'aborto, del divorzio, LGTB e soprattutto riduzione al minimo dello Stato nell'economia. I comportamenti degli affiliati a queste sette prevedono una disciplina verso il pastore di tipo militare, un totale affidamento, sì, di tutto ciò che sono e ciò che hanno. E sono tantissime le persone che vorrebbero votare Lula, ma il pastore gli dice di votare Bolsonaro. Ora, dice, di che fenomeno stiamo parlando? Stiamo parlando del 27% della popolazione brasiliana, che è associata a sette evangeli. Sono i pastori evangelici, infatti, ad aver fatto la campagna elettorale. Questi sono articolati su diverse sette, ma sono tutte collegate alla Israel Alliance Foundation, che dispone di 1600 deputati nel mondo sparsi su 64 paesi. Le sette evangeliche, adesso non credo di dover fare una lunga spiegazione, ma sono nate su iniziativa della CIA all'inizio degli anni 80 per contrastare la diffusione della teologia della liberazione. E nell'82, per esempio, sotto la presidenza Reagan, che apparteneva agli evangelici, i teorici dell'Armageddon finale, ci fu il primo esperimento di governo riuscito col colpo di Stato in Guatemala del generale Efrén Ríos Montt, che uccise 250.000 persone e attuò una pulizia etnica spaventosa degli indios, quella che denunciò poi il premio Nobel Rigoberto Menchú, ed è stato giudicato per genocidio, è stato condannato per genocidio dalle Nazioni Unite. Quindi il Brasile è l'ultimo in ordine temporale, anche se il primo per importanza degli scalpi che va raccogliendo, certo, Trump, no? Sarebbe forse più stato il dubbio che Trump.
0: La famosa dottrina Don Rono, come è stata rinominata, quella che Trump,
1: sì,
0: sta conducendo. Esatto. Peraltro,
1: sì,
0: da qui al 25 ottobre... Prego, prego.
1: No, lui si è già preso con i brogli le elezioni in Honduras, dove era stato fatto un colpo di Stato senza che nessuno si indignasse, in Ecuador, in Bolivia, dove anche lì era stato fatto un colpo di Stato senza che nessuno muovesse un dito, in Perù e in Colombia. Quindi adesso, se dovesse aggiungere anche il Brasile, si consegnerebbe agli Stati Uniti, un continente di nuovo sostanzialmente devoto agli interessi di Washington. A chi, che cos'è, sì, che, oltre alla vicenda venezuelana, che cos'è che ancora non riesce a prendere Washington, su cui sta lavorando? Cuba e Nicaragua, che sono non a caso i due paesi che presero il potere a seguito di una rivoluzione armata. E sostanzialmente gli Stati Uniti vogliono il controllo militare del Polo Nord al Polo Sud. E quindi, oltre a quello sul Pacifico e sull'Atlantico. E quindi, sì, se, l'America Latina è fondamentale perché gli dà energia, terre rare, acqua potabile, alimenti, biosfera, braccio a basso costo, cioè tutti gli ingredienti necessari sia alla politica suprematista che alla competizione disperata con la Cina, no? Cina che adesso ovviamente si troverà con qualche difficoltà perché è il primo prestatore di ultima istanza di molti paesi latinoamericani, ha fatto investimenti giganteschi tipo il porto di acqua profondo dentro nel Perù, scusami. Adesso gli Stati Uniti, però, che dicono dovete cacciare via i cinesi ai paesi che gli sono fedeli e noi ci date quello che ci serve in termini agevolati. Guarda, ti faccio un esempio: nei giorni scorsi c'è stato il balzo in borsa spaventoso nella quotazione internazionale del valore del rame, che è cileno fondamentalmente, e del litio, di cui la Bolivia è uno dei maggiori produttori al mondo, dopo che gli Stati Uniti hanno avuto garanzie sul prelievo agevolato. Quindi adesso difficile non legare dall'evangelismo alla destra economica alla finanza internazionale. Cioè, direi che gli evangelici sono il braccio, ma insomma la mente sta a Washington e in parte a Tel Aviv.
0: A proposito di tutto ciò, ovviamente di tutti questi equilibri, poi no, perché di ciò si parla da qui al 25 ottobre, ammesso che Trump è già festeggiato per la vittoria, definendola una grande vittoria quella di Bolsonaro, stando anche a quelle che sono le tue parole, quali sono gli spirali alle quali il popolo brasiliano si può aggrappare per sperare una rimonta di Lula, che comunque viene da anni di presidenza, rispetto a quello che promette Bolsonaro?
1: Ma sai, servirebbe un salto, un cambio di piano, passare dalla fantasia alla ragione. Le politiche sociali di Lula hanno contribuito a togliere negli ultimi 4 anni oltre altri 2 milioni di persone dall'area della povertà estrema, hanno ampliato la sfera dei diritti sociali, hanno mantenuto l'economia ad un passo attivo e di crescita. Non ti dico che è stato il Brasile ha cambiato faccia, ma certo un minimo l'aspetto lo ha cambiato. Cioè, certo. Il governo Lula è un governo sostanzialmente, nel modo migliore che possiamo intendere il termine, veramente riformista, e ha avuto dei risultati politici, sociali ed economici straordinari, oltre a essere, lo ricordo, tra i fondatori dei BRICS. Quindi l'idea che qualcuno, che un brasiliano che non è, diciamo che il Brasile è il paese al mondo con la maggiore distanza sociale tra chi ha tutto e chi non ha nulla, c'è una forbice sociale spaventosa. L'idea che gli ultimi decidano di votare i primi, ma se Bolsonaro arriva al 47% dei voti, stante alla possibilità di brogli, visto che ormai i software per controllare il traffico di dati sono gestiti da queste società israeliane, quindi lasciamo perdere, ma indipendentemente da questo, quando tu arrivi al 47% degli elettori, gli elettori sono circa 150 milioni, non hanno votato tutti, circa un centinaio di milioni, ma insomma se arrivi a 50 milioni di voti, non è che ti votano soltanto la borghesia o le classi più agiate, ti votano i settori più umili del paese.
0: Esatto, e a proposito di settori più umili, in ultimo, in breve perché siamo in chiusura, ti chiedo di queste proteste degli studenti che non sembrano riguardare solo l'Europa, ma si stanno espandendo un po' in tutto il globo.
1: Vorrei vedere se davanti a te hai la prospettiva della disoccupazione totale e che di essere completamente emarginato, la possibilità di non crearti né una casa né una famiglia né nulla, perché il costo della vita sarà sempre comunque superiore a quello che tu riuscirai a produrre dal punto di vista della riproduzione sociale, cioè da uno stipendio, da un lavoro eccetera, e se la prospettiva è questa ed eventualmente ancora peggio quella di diventare carne da cannone per le guerre che servono all'Harry Flink per incrementare il processo di trasformazione in un apparato bellico dell'industria europea, vorrei vedere tu che faresti. Cioè io se davanti a uno scenario di questo tipo, se hai la disperazione e se hai l'assenza totale di prospettiva, quella che ho davanti, mi ribello come posso farlo, nel modo migliore, nel modo peggiore, ma certo mi ribello. E ovviamente certo, tanto poi l'abilità dei media sarà sempre quella di trasformare la questione in un problema di ordine pubblico, perché dovrebbero dire altrimenti qual è il sistema che difendono.
0: Fabrizio, facciamo così, noi ci risentiamo a fine mese per vedere un po' lo stato dei lavori e come cosa ha detto poi l'urna. Io per il momento ti ringrazio, ti auguro una buona domenica, a presto qui su Giornale Radio.
1: A te Nicola, grazie a voi e buona domenica.
0: E dunque queste le parole di Fabrizio Casari, direttore di altrenotizie.org, con il quale doverosamente abbiamo dovuto fare il punto sulla situazione in Brasile, perché anche lì in Sud America le cose non è che vanno proprio benissimo, specialmente da quando Trump è sceso in campo. Noi adesso ascoltiamo gli Editors con Seriously.

0: E dal Brasile, dal Sud America, qui con Fronte Storico, ritorniamo in Europa per parlare di Spagna, di quello che sta succedendo, perché questa settimana ha veramente, insomma, dato tanti temi di spunto, le nuove elezioni con Sánchez dimissionario, ma soprattutto la morte di Maria Carmen Abascal, l'87enne sfrattata che è stata il volto, insomma, il simbolo delle proteste per la casa. Marco Santopadre, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quello che è successo in Spagna è un po' lo specchio, il riflesso, no, di una situazione che purtroppo si ripercuote in tanti altri stati europei, aggiungo io anche in Italia, però per parlare nel caso specifico, adesso si deve procedere per forza alle nuove elezioni, ma nel mentre cosa possiamo aspettarci, perché le proteste vanno avanti senza sosta?
1: Sì, le proteste in realtà sono iniziate parecchie settimane fa. In realtà in Spagna il movimento per il diritto alla casa è un movimento tra i più forti in Europa, è molto organizzato a livello di quartieri, a livello cittadino, e in questi anni ci ha abituato a forti mobilitazioni. E quella che appunto poi ha dato il via a una scintilla che di fatto ha cambiato radicalmente il quadro politico istituzionale spagnolo è iniziato il 23 settembre con lo sfratto di Maria del Carmen Abascal, la signora appunto che viveva in quell'appartamento da 70 anni e sarà sfrattata da un fondo immobiliare. Quello sfratto ha creato molto

0: questa settimana. E questa pressione ha portato il governo, in particolare il Premier Sanchez, il Partito Socialista, a varare alcuni provvedimenti per la casa che sono stati però bocciati in Parlamento dalle destre, ma anche da un socio di governo, il partito di centrodestra catalano Junts per Catalunya, e questo ha innescato appunto la decisione di Sanchez di sciogliere il Parlamento e andare a nuove elezioni il 29 novembre. Il Movimento per la Casa ha chiarito che le proprie mobilitazioni non sono a sostegno del governo Sanchez e dell'attuale maggioranza di governo, ma intendono pressare l'intera classe politica, le istituzioni del paese, affinché si valino misure di tipo strategico e strutturale, quindi non provvedimenti temporanei che pure danno sollievo, diciamo, a milioni di persone che si trovano a combattere con gli affitti sempre più alti e con gli sfratti che erano contenuti appunto nei provvedimenti che tra l'altro Sanchez ha ripresentato e ottenuto e approvato nella riunione ultima del Consiglio dei Ministri a governo già sciolto. Sì. Perché comunque questi decreti potranno essere approvati dalla Commissione Permanente del Parlamento, che è l'organo parlamentare che gestisce gli affari correnti, fino alla costituzione della nuova Assemblea Nazionale delle Nuove Cortes, quindi a dicembre. I numeri sono un po' più favorevoli in questo organismo temporaneo rispetto a quelli del Parlamento in quanto tale, però insomma vedremo se Sanchez riuscirà con questa mossa. Nel frattempo la campagna elettorale è già iniziata e il movimento di lotta per la casa è un protagonista di questo di questa fase, con appunto le mobilitazioni che sono ancora in corso per la morte di Maria del Carmen. Ci sono state manifestazioni notturne in varie città, in particolare a Madrid. È previsto uno sciopero generale di 24 ore l'11 novembre. È una data molto, insomma, importante, perché erano ormai più di 10 anni che non si svolgeva uno sciopero generale di 24 ore in Spagna, e a questo sciopero, che è stato di fatto chiamato dalle forze sociali, dai movimenti sociali, hanno aderito non soltanto i sindacati alternativi indipendenti, ma anche i due sindacati maggiori del paese, Unione l'UGT vicina ai socialisti e Commissione Sobrera storicamente vicina alle sinistre più radicali. Quindi un appuntamento, ecco, diciamo uno sciopero di tipo politico, che cercherà di legare le rivendicazioni legate al diritto alla casa a quelle più sindacali, come appunto sì, l'aumento dei salari e di altro tipo.
1: Qual è lo scenario che adesso si prospetta per le elezioni del 29 novembre? Può esserci l'inserimento dell'ultradestra in questo scenario di caos?
0: Allora, l'ultradestra, diciamo, in questi mesi non si è dimostrata particolarmente sensibile alle richieste dei movimenti sociali e del movimento di lotta per la casa, anzi diciamo che tendenzialmente le destre radicali in Spagna, sia quelle rappresentate in Parlamento sia quelle più estreme che agiscono diciamo nelle città, sono abbastanza contrarie alle mobilitazioni per la casa, che vedono come una strumentalizzazione della sinistra radicale di questioni che dovrebbero essere lasciate, diciamo, al mercato. Quindi sono contrarie a un intervento politico governativo nelle vicende della casa. Certamente la destra cercherà, diciamo soprattutto sfruttando la preoccupazione generata nella popolazione dall'invasione, diciamo così viene descritta dalle destre, di alcune decine di migliaia di immigrati marocchini, magrebini, ma anche africani, che alla fine di luglio hanno attraversato illegalmente i confini dell'esclave spagnola di Ceuta in territorio marocchino. E diciamo questo tema è stato agitato in maniera molto determinata, insistente per tutta l'estate dalle destre, che sperano appunto di capitalizzare questa polemica, questa polarizzazione alle prossime elezioni. I sondaggi danno ragione alle destre, ai partiti di destra, in particolare al Partito Popolare, che dovrebbe arrivare primo alle prossime elezioni, ma anche a Vox, un partito ancora più estremo, diciamo legato a livello internazionale all'AfD tedesca, ad altre formazioni radicali, che è dato addirittura al 18%, quindi come terza forza politica entrambi i partiti avrebbero una maggioranza assoluta nel prossimo Parlamento. Diciamo

0: Diciamo che il Premier Sanchez, che è stato un po' colto di sorpresa dalle pressioni dei movimenti sociali, del movimento per il diritto alla casa inizialmente, ha poi cercato di sfruttare a proprio vantaggio gli eventi, per questo la decisione di sciogliere il governo e di andare alle elezioni, alla campagna elettorale, imbracciando, diciamo, agitando i temi sociali, il tema della casa, rivendicando l'aumento del PIL molto consistente degli ultimi anni, la legislazione sociale, quindi, come dire, per togliere alle destre l'argomento che hanno usato negli ultimi mesi. Quindi sarà una campagna elettorale molto accesa, molto polarizzata. Bisognerà soprattutto vedere se le sinistre a sinistra del PSOE, dei socialisti, riusciranno a presentarsi in maniera compatta alle elezioni per appunto evitare che la legge elettorale faccia crollare la loro rappresentanza in Parlamento. A quel punto anche un buon risultato dei socialisti certo, non riuscirebbe a poter contare, diciamo, su una maggioranza.
1: Ecco Marco, in ultimo sicuramente tornerò a disturbarti poi con il corso del tempo per capire come procedono le cose in Spagna, però in ultimo pensi che questa protesta, questa lotta per la casa possa spostarsi anche in altre parti d'Europa? Per esempio a Roma il 15 ottobre ci sarà una protesta, un'assemblea a Piazza dei 500, tutto ciò può ripercuotersi o se lo già sta già facendo in altre capitali europee?
0: Sì, io credo che così come sta avvenendo per le mobilitazioni degli studenti, dei giovani francesi che si stanno allargando in altri paesi, anche ciò che avviene in Spagna avrà e sta già avendo una ripercussione nel resto d'Europa. Allora, intanto per un effetto, diciamo, imitazione, comunque per la dimostrazione che una lotta organizzata che vada oltre la nicchia, diciamo, no, i comitati, le forze che abitualmente si occupano di queste questioni, ma si allarghi all'intero panorama delle forze sociali e sindacali, ottiene dei risultati, quindi questo, diciamo, è importante, ma anche perché effettivamente il problema della casa in Europa oggettivamente tiene banco, è una realtà che i prezzi degli affitti sono aumentati ovunque tantissimo negli ultimi anni e tra l'altro le popolazioni si trovano a fare i conti anche con il caro vita generato dall'aumento dei prezzi dei carburanti e quindi sicuramente, diciamo, vedremo mobilitazioni per il diritto alla casa anche in altri paesi, compresa l'Italia, già come ricordavate ne sono state organizzate alcune importanti.
1: E che sono in programma. Io per il momento ringrazio Marco Santopadre, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo presto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E dunque anche quest'altra puntata di Fronte Storico volge al termine in questa domenica insieme a Giornale Radio. Io ringrazio in regia Virginia Lisi e Elisa Cabrini, oggi una cabina di regia totalmente con quote rosa e sono più che felice di tutto ciò. L'appuntamento è rimanere sintonizzati con la programmazione di Giornale Radio con questa domenica, ma l'appuntamento poi ovviamente con Fronte Storico torna e viene rinnovato a domenica prossima con Nicola Compagnone. Per il momento è tutto, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
10: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
9: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni, che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
8: I dati INAIL relativi ai primi 8 mesi del 2026 restituiscono un'Italia segnata da circa 404.809 denunce totali di infortuni occorsi in occasione lavorativa, un aumento del 5,4% rispetto all'anno passato. Lo fa notare l'Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Con l'aumento del 2,9% delle denunce di infortunio con esito mortale, afferma l'Associazione, si smentisce anche quella minima variazione negativa dei primi 7 mesi dell'anno.
9: Incinta al 7° mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata alla San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, il ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie.
8: Prosegue l'attività d'indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio.
9: Dall'estero, il portavoce militare degli Houthi Yahya Saree ha ribadito l'avvertimento a tutte le compagnie di navigazione, le compagnie aeree, i dipendenti, i lavoratori e i viaggiatori, sconsigliando l'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi perché sono esposti a potenziali attacchi e diventano teatro di operazioni da parte delle nostre forze. L'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 309, alcune delle quali in modo grave. La chiusura dell'aeroporto è stata prorogata fino alle 23 di oggi.
8: Il calcio, il Como e la Roma non si fanno male nel big match della 6ª giornata di Serie A, pareggiando 0-0 e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo di questo campionato. La Roma resiste in 10 per quasi tutto il secondo tempo a Como per l'espulsione di Malen.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Rieccoci insieme nella nuova puntata di Soul Kitchen di oggi, una puntata culinaria. Torniamo a frequentare il mondo delle cucine e di tutto quello che poi la ricetta, il ristorante, la cucina, il dolce, il cioccolato, la preparazione. Ci sono mille modi di avvicinarsi al cinema e la cucina, ed è un matrimonio perfetto perché si parla delle brigate, che non sono ovviamente le brigate di cucina, ormai abbiamo imparato a conoscere questo termine, sono appunto quelle che a servizio dello chef si dedicano interamente al piatto ed è un po' come una troupe cinematografica. C'è un regista che si chiama chef, che dirige il caos, ci sono le luci delle fiamme, il ritmo dei coltelli sul tagliere, c'è l'ambizione sfrenata, tra l'altro c'è l'ossessione per il dettaglio che abbiamo imparato a conoscere anche nelle trasmissioni televisive, c'è quella costante continua ricerca dell'emozione pura e quindi insomma la tavola al cinema non è mai solo un posto dove ci si siede a mangiare, è un luogo dove evidentemente ci sono passioni contrapposte, ci sono anche vendette, ci sono tradizioni che si consumano, rivoluzioni culinarie, ma c'è anche l'amore. E in questa puntata, noi avremo tanti film che vi faremo conoscere, ma non saremo soli in questo percorso, perché nel corso della puntata avremo con noi un ospite speciale che è Daniele Rielli, che è uno scrittore, in libreria con il suo nuovo romanzo Lo Stregone, e che è un viaggio anche piuttosto spietato, ma bello, potente, intenso, ambientato dietro le quinte della cucina di un grande ristorante. E quindi, parlando con lui, dice, quale occasione migliore per andare a parlare di cinema e cucina, laddove lui, anche lui ama il cinema e naturalmente c'è molto di cinematografico nello Stregone. E per questo motivo noi oggi andiamo a scoprire alcuni di questi film insieme. Io partirei da un film però di recente, che è un film francese che si intitola Délicieux, L'amore è servito, e che si svolge alla vigilia della rivoluzione francese con il cuoco Pierre Manseron, che viene licenziato dal suo duca insieme a una donna misteriosa, apre la prima locanda della storia aperta a tutti e trasforma la cucina in uno strumento di riscatto democratico e che tra l'altro è un film che si svolge, che tanto è una vicenda realmente accaduta e si ispira alla vera nascita dei primi ristoranti pubblici moderni a Parigi intorno al 1789. Ed è evidente che questo film racconti anche di uno spaccato, di un affresco della Francia di quel periodo storico che precede, dicevamo, la Rivoluzione francese, e si poteva intuire e capire anche qual era il rapporto tra le persone e ovviamente quello tra uomini e cucina. Noi qui andiamo ad ascoltare quel trailer, una sequenza di Délicieux, L'amore è servito, che è un film, dicevo, del 2021.
3: La vostra cucina era perfetta.
4: Come si chiama questo fagottino?
5: Il delizioso.
4: I tartufi e le patate vanno bene per i maiali.
6: Hanno preso per dei maiali.
3: Ora scusatevi.
7: Mastron!
8: Ma è vero che faceva il cuoco?
3: Non puoi arrenderti e sprecare così il tuo talento.
9: Mi chiamo Louise, vorrei diventare vostra apprendista.
8: Sei troppo vecchia per fare l'apprendista. Ho perso il gusto per la cucina.
9: Insegnatemi e sono certa che tornerà.
8: Questo è un bel posto. Se vi darete da fare, le diligenze si fermeranno prima di fine autunno.
3: Dobbiamo condividere questo posto con chiunque.
9: Nobili, borghesi o contadini.
8: Avremo bisogno di tutto lo spazio per una grande sala da pranzo, un luogo da buon gustai, per il piacere del gusto.
10: Devo ammettere che vi state facendo un'ottima reputazione, si parla della vostra osteria anche al castello.
3: Qui tutti i clienti sono duchi e tutti i clienti sono re.
2: Veniamo adesso ad un altro film e questa volta, anzi facciamo così, rimaniamo sempre in Francia perché vi porto da un film che vede protagonista Gérard Depardieu, ma vede anche protagonisti Uma Thurman e Tim Roth. La vicenda è quella di François Vatel, che è il maestro di cerimonie del principe di Condé, incaricato di organizzare un maestoso banchetto di 3 giorni in onore di Luigi XVI per riottenere il favore reale in una corsa contro il tempo tra perfezionismo, tra tragedie. Ed è un film che si basa sulla vera storia e anche piuttosto drammatica di Vatel, che si tolse la vita durante la festa perché il pesce per la cena reale tardava ad arrivare. Diciamo che qui siamo dalle parti del altro che ossessione, e quindi a voi naturalmente il compito di giudicare con i vostri stessi occhi. Qui andiamo ad ascoltare un estratto di Vatel.
5: Ecco. E ora un fiore vero. Prendete quello blu. Armonia e contrasto. La bellezza nasce sempre da queste due cose. Vedete qual è? Pochi oggetti sono generalmente belli o brutti in sé. Capire questo significa cominciare ad essere un artista. Ah. Ecco.
2: E adesso è arrivato il momento di andare da un'altra parte del mondo. Andiamo a parlare di un film con Martina Gedeck, Sergio Castellitto e Maxim Furst. Sto parlando di un film come Ricette d'amore, Mostly Marta era il titolo originale, film di almeno 25 anni fa e che vede una chef perfezionista, maniacale di un ristorante tedesco che si trova costretta a prendersi cura della nipotina rimasta orfana, mentre l'arrivo di uno chef italiano piuttosto solare, anche un po' sregolato, sconvolge la sua cucina, le sue abitudini e quindi anche la sua vita. E il film ha avuto un grande successo internazionale e ha dato origine al famoso remake hollywoodiano Sapori e Dissapori con tra l'altro Catherine Zeta-Jones, ed è un film che ha dato prestigio anche a Sergio Castellitto. Qui andiamo ad ascoltare proprio Ricette d'amore, sentiamo.
7: Che

0: cretino del 7. Ha detto di chiederti se hai mai visto una bistecca al sangue in vita tua.
1: È abbastanza al sangue così? O preferisce che le porti a tavola un bue ancora da macellare?
2: I signori vogliono scusarmi, farò mettere subito un'altra tovaglia.
1: Non serve! Gliela cambio io la tovaglia. E se ora volete scusarmi, ho altro da fare.
2: Marta, se te ne vai adesso puoi anche fare a meno di tornare domani.
1: Lo so, ma devo proprio andare. Ti voglio bene, Frida. Buona fortuna.
3: È arrivato il momento, dunque, dopo tre film dedicati al tema della cucina, di ascoltare una canzone. E qui la prendiamo da Il sapore del successo, che vedremo se poi Daniele Rielli ascolterà, diciamo, sceglierà, perché sarà lui a dirci quali film lo hanno ispirato di più. Da quella canzone, dal sapore del successo, c'è una canzone dance che ha avuto un grande successo, che è quella degli Avenger, Fade Out Lines.

0: Da questa canzone, dunque, che è tratta da Il sapore del successo, torniamo al cinema in cucina e torniamo ad un film che in questo caso è intitolato Boiling Point, il punto di non ritorno. Ed è un film con Stephen Graham, Vinette Robinson, Ray Pantaki. Boiling Point, il punto di non ritorno, anch'esso è un film di 5 anni fa, del 2021. E la storia è quella di una serata che in un ristorante, nella serata più affollata dell'anno, c'è il capo chef di questo ristorante di tendenza a Londra che lotta contro problemi personali, ispezioni igieniche, il caos della brigata. È un film che poi dopo suggerirò allo stesso Daniele Rielli, ammesso che non concesso, insomma, che anche lui non l'abbia tra i suoi preferiti. Il film che vede, dicevo, Stephen Graham, Vinette Robinson e Ray Pantaki è, devo dire, ha anche un incredibile piano sequenza unico, senza mai un taglio di montaggio. È stato girato dal vivo all'interno di un vero ristorante londinese, qualcosa di incredibile. Allora, per questo motivo, vale la pena andare a vederlo, rivederlo. Boiling Point, da cui sentiamo proprio un estratto.
1: Sono dietro l'angolo, ok? Arrivo, dammi 2 secondi. Ciao. Dagli un'occhiata. Cosa c'è scritto?
2: Oh, cielo.
1: È un cazzo di scherzo o cosa?
2: È la sua prima settimana, quindi la responsabilità è mia.
1: Non è la sua prima settimana in una cazzo di cucina. Ci sono 1 milione di ragazzi che morirebbero per la cazzo di opportunità che ti sto dando.
3: Stringiamo Instagram, venite
4: pronti?
3: Più vicini.
4: Buon Natale!
5: Buon Natale! Buon Natale!
6: Andy, non è la prima volta che dimentichi di chiamare i fornitori. Non
1: ho
6: riesco
1: sbagliato.
6: A lavorare.
1: Sì, ieri sera non l'ho fatto e mi dispiace, scusa.
7: Va bene, va bene.
1: Ti ho chiesto scusa o sbaglio?
8: Ehi, hey Andy.
7: Ciao, bello.
8: Namaste, chef, namaste. Sì. È bello.
7: Anche per me.
8: Buonasera. Lei è la critica Sara Southworth.
2: Molto
1: piacere.
2: Di
1: conoscerla. Si è portato dietro quella Sara. La critica. Che cosa ci fai?
9: Si tratta di te, che mi devi 200.000 fottute sterline. Non ora, 200.000.
10: Potremmo fare una foto veloce un po' da fanboy, se non le dispiace.
11: Ciao.
12: Ciao, amore, tutto bene?
10: Bene, grazie.
8: E per te, tesoro?
12: Ok. Porta un bicchiere d'acqua.
13: Io sono stufa che i vostri errori vengano addossati a noi.
14: Ne ho abbastanza. Non mi piaci, cazzo. Non piaci a loro, non piaci a nessuno.
9: In colpa Carly, prendi la decisione giusta, fallo adesso.
15: Andy, la colpa è soltanto tua, cazzo. Non cucini, non te ne frega un cazzo di noi. Vieni qui e pozzi di alcol, sei uno schifoso animale.
0: Da Boiling Point adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film come Sideways, In viaggio con Jack. Ora, è vero che il film non è proprio una cucina, non è dedicato al crema della cucina, ma ai vini. Tuttavia il tema della cultura e del cibo è assolutamente preeminente in questo film del 2004, che vede Paul Giamatti, che con questo film si è definitivamente lanciato nel sacramento, insomma, se vogliamo, consacrato ad attore internazionale. C'è anche Virginia Madsen e Thomas Hayden Church. La storia è quella di 2 amici quarantenni che intraprendono un viaggio enogastronomico tra i vigneti della California prima del matrimonio di uno dei due, tra degustazioni di vino, crisi esistenziali, amore. Film che, dicevo, ha avuto anche un impatto enorme sul mercato vinicolo mondiale, ha fatto schizzare le vendite del vitigno Pinot Nero e crollare quelle del Merlot, che evidentemente non ringrazierà decisamente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di un dialogo tra Paul Giamatti e Virginia Madsen. Sentiamo.
16: Senti, posso farti una domanda personale, Miles?
17: Certo.
16: Perché ami tanto il Pinot Nero? Sembri veramente fissato.
17: Non lo so. È un'uva ardua da coltivare, e tu lo sai, no? Ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. E insomma, non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così? Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale del Pinot sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo. No, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti, e eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta. No, diciamolo, il Cabernet sa essere potente ed esaltante, ma è troppo prosaico per me. Non so spiegarti il motivo, non lo so.
0: Ora invece vi faccio ascoltare un altro film che credo conosciate tutte molto bene, Mangia, prega, ama, film che vede Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco tra i protagonisti. La storia è quella di una donna in cerca di se stessa che intraprende un viaggio per il mondo partendo da Roma e Napoli, dove scopre il piacere sensoriale del cibo autentico e della pizza. E tra l'altro la scena che vi sto per far ascoltare è proprio con la pizza al centro. Tra l'altro le scene napoletane della pizza sono state girate nel tempio della pizza, all'antica pizzeria da Michele, e da lì anche quello chiaramente ha dato lustro, ha dato evidentemente prestigio anche ulteriore a un ristorante che già non ne aveva bisogno, e per questo motivo va valorizzato ulteriormente. Andiamo ad ascoltare un estratto di Mangia, prega, ama.
3: Sono innamorata. Sto avendo un'avventura con la mia pizza. Tu invece sembri in crisi con la tua. Che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli. È un imperativo morale mangiare e goderti la pizza.
4: Vorrei, ma...
3: Tipo 5-6 kg in più.
4: E li ho messi... tutti qui, sulla pancia. Come si dice? Qual è la parola più adatta?
3: Una ciambella.
4: Ce l'ho anch'io. Mi si sono sbottonati i jeans soltanto a guardarla.
3: Senti, ti faccio una domanda. In tutti gli anni in cui ti sei spogliata davanti a un signore...
4: Non sono tanti anni.
3: Ok, beh... Ti ha mai chiesto di andartene? Se n'è mai andato lui piantandoti?
4: No,
3: perché non gli interessa. È in una stanza con una ragazza nuda, ha vinto la lotteria. Ascolta, io sono stufa di svegliarmi la mattina pentendomi di ogni singola cosa che ho mangiato il giorno prima, contando le calorie che ho consumato per sapere esattamente quanto disgusto proverò sotto la doccia. E allora mangio. Non ho intenzione di diventare obesa, ma basta sensi di colpa. Perciò ecco il programma. Finisco questa pizza e poi ce ne andiamo a guardare la partita. E domani facciamo un giretto e ci compriamo dei jeans più larghi. A Giovanni un po' di ciccia piace.
0: Dall'altro film, insomma dal film di Julia Roberts, con Julia Roberts, veniamo adesso dall'ultimo film del blocco, e qui invece il cibo, la cucina c'entra relativamente. Sto parlando di Pig, il piano di vendetta, anch'esso un film del 2021, ed è la storia quella di un ex celebre chef di Portland che vive isolato nei boschi come cacciatore di tartufi. Quando la sua maialina da tartufo viene rapita, torna nel sottobosco della ristorazione, letteralmente, per ritrovarla. E diciamo che questo film con Nicolas Cage, Alex Wolff e Adam Arkin, Nicolas Cage ha, dice, considerato la sua interpretazione in questo film una delle migliori e più intime di tutta la sua carriera. Quindi vale la pena andare ad ascoltare il trailer di quel film.

0: Cerco un maiale da tartufi. Qualcuno me lo ha rubato.
1: Non riesco a capire. Digli chi sei.
2: Hai fatto la scelta giusta, rifugiandoti nei boschi. Qui non c'è più niente per te. Non c'è più niente per la maggior parte di noi. Comprati un altro maiale.
1: A cosa pensi?
0: Io mi ricordo ogni pasto che ho cucinato. Mi ricordo ogni persona che ho servito. Vivi la tua vita per loro e loro neanche ti vedono. Tu stesso non ti vedi. Non abbiamo tante cose di cui ci dobbiamo preoccupare. Chi ha il mio maiale?
3: Allora, abbiamo ancora un minuto di tempo perché si possa raccontare qualcos'altro, visto che abbiamo ascoltato alcuni dei film più interessanti. Voglio raccontarvi velocemente di quello che è successo nel dietro le quinte di alcuni film. Per esempio, ho detto prima del sapore del successo, da cui abbiamo ascoltato una canzone. Ebbene, per rendere credibili le scene in brigata del sapore del successo, Bradley Cooper e il cast hanno lavorato per settimane dentro veri ristoranti stellati di Londra. Durante l'addestramento sotto la guida spietata, tra le altre cose, di Gordon Ramsay, che all'epoca insomma era considerato lo chef più in del momento, e anche quello di Marcus Waring, insomma, Bradley Cooper ha subito numerosi piccoli tagli, ascoltature alle mani, e ha rifiutato proprio volutamente le controfigure per mostrare nei primi piani la vera destrezza, i cosiddetti segni del mestiere di uno chef al lavoro. Un altro film, diciamo che, come sapete, questa trasmissione si chiama Soul Kitchen, e diciamo che questo film, La cucina dell'anima, che ha avuto un successo clamoroso, merita di essere raccontato. Tra poco vi dirò delle cose che non conoscete, ma tra poco avremo con noi anche l'ospite, il primo ospite della giornata. Allora rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, dedicato al cinema e in cucina.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
8: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: anno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 34 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Un nucleo anticiclonico avanza sul nostro paese favorendo un tempo più stabile da ovest. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà però incerto al meridione sul medio Adriatico con rovesci, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, a fronte di un ulteriore miglioramento, troveremo ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
6: Seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo. E allora, in questa seconda parte, dopo che nella prima abbiamo esplorato tanti film, sei in particolare legati al cinema e alla cucina, con alcuni di particolare riferimento usciti nel 2021, e come vi dicevo avremo un ospite, e questo ospite è legato estremamente al tema della cucina, perché sto parlando di Daniele Rielli, che è uscito con un libro dal titolo Lo Stregone, ed si svolge all'interno di una cucina di un noto ristorante, soprattutto, diciamo, tutto in una notte, sempre per citare un altro vecchio film degli anni Ottanta. E quindi mi fa particolare piacere avere con noi Daniele Rielli. Ciao, ben trovato Daniele.
7: Ciao Marco, ciao a tutti.
6: Ciao a te Daniele. Allora, partiamo dal tuo libro, perché hai questo racconto all'interno di una cucina che evidentemente è pertinente al tema della giornata. Prima di tutto ti chiedo, ne avevamo già parlato in passato in un'altra trasmissione, ma in questa ti chiedo proprio di contestualizzare come mai proprio la cucina e come mai tutto in una notte hai voluto sviluppare la trama del tuo libro.
7: Ma perché mi piaceva l'idea di scrivere una storia che fosse tutta in un luogo, in un tempo piuttosto ristretto, quindi una notte. Nel libro in realtà poi c'è una piccola coda, ma sostanzialmente il 90% è tutto all'interno di questo ristorante fra sala e cucina, e appunto in un tempo ristretto, perché questo dà naturalmente una tensione narrativa, cioè i personaggi si trovano, sono costretti a confrontarsi, e poi ovviamente il libro si apre con un problema piuttosto importante che questi personaggi devono affrontare. E quindi questa è una situazione narrativamente proficua, e era tanto tempo che volevo scrivere una storia di questo genere. Poi la cucina perché è un ambiente altamente simbolico, e perché mi sembra che molta dell'attenzione che una volta si dedicava magari ai libri o agli stessi film eccetera, in parte sia transitata verso l'alta cucina, la cucina in generale, no? E questo è un fenomeno culturale degno di nota, che mi interessava indagare.
6: Ecco, certamente. Però Daniele, considerando che questo è un programma di cinema, mi chiedo anche se un po' di cinema ti ha in qualche modo dato delle ispirazioni. Prima fuori onda parlavamo di un film come Boiling Point e poi anche di una serie televisiva. Ecco, il cinema ti ha condizionato in parte?
7: Ma diciamo che è un libro che proprio per sua struttura, e appunto anche per questa questione di unità di tempo e di spazio, ha una sua componente un po' teatrale, un po' cinematografica. Infatti è un libro anche che si legge molto in fretta, per quanto poi abbia più strati, diciamo. Infatti molte persone mi stanno dicendo che lo stanno leggendo due volte, cioè prima per vedere come va a finire, perché sono troppo curiosi, e la seconda per prendere poi invece i dettagli e quelle sfumature che magari in una lettura molto narrativa sfuggono, no? Quindi no, sicuramente. Poi considera che nel cinema, forse più che in letteratura, è uscito tantissimo negli ultimi anni su questo tema, e molto anche di buono, di ben fatto, interessante, come ad esempio Boiling Point che citavi tu, che è un grandissimo film, tutto in piano sequenza. Ma al di là di questo, cioè, è veramente interessante sotto ogni punto di vista. Anche quello c'ha uno chef al centro, però poi è un racconto comunque corale, no? con tanti personaggi della brigata, anche qualcuno ai tavoli. E quindi strutturalmente è abbastanza simile poi al mio libro, anche se poi la storia è diversa. Quindi quello molto molto interessante. Un altro prodotto poco conosciuto in Italia, ma molto molto interessante, era Sweet Beat, che era questa serie su questa tipica ragazza che arriva dal Midwest o chissà da dove, comunque dalla provincia a New York, e si trova a fare la cameriera in questo ristorante, diciamo non è stellato ma è comunque di alto livello. E quindi questo è più un take sul mondo dei camerieri, dei cuochi, però non di alto livello, no? Quindi quel mondo lì è molto ben fatto, molto interessante anche quello. Ma pensa anche a The Menu, no? Invece,
6: ecco, infatti mi immaginavo, eravamo pronti a The Menu.
7: Esatto. The Menu è interessante perché secondo me è la versione buffata, no?
6: Tra l'altro bisogna dire che The Menu, guarda, facciamo una cosa, fermiamoci proprio su The Menu, perché siccome ti volevo chiedere quanto questa parte del film, tra l'altro adesso ne ascolteremo un estratto, perché qui si svolge con un gruppo di clienti benestanti che va su questa isola esclusiva, no, per una cena concettuale che è gestita da un famoso chef che, se vogliamo, è un po' il corrispettivo dello stregone di Daniele Rielli, e che trasforma il menù degustazione in una trappola, diciamo così, un po' macabra. Ecco, quando ho letto il tuo libro ho pensato molto a The Menu. Ti sei convinto anche tu che potesse essere così?
7: Ma allora, non c'è la componente macabra nel mio libro, no? Anche per non creare false aspettative, però quello è interessante perché porta un po' il discorso della cucina alle estreme conseguenze. E appunto ricorda un po' La Grande Abbuffata, che anche faceva la stessa cosa in modi diversi. Poi l'ambientazione sostanzialmente assomiglia tantissimo al Noma di Copenaghen, che è stato il ristorante più famoso degli ultimi anni, diciamo, che poi ha creato anche tutta una wave culturale. E quindi è interessante, poi è girato anche molto bene. Lì, ad esempio, quasi tutta la storia in realtà è vista dalla prospettiva di chi è in sala, no? Cioè di chi è dietro, si scopre poi poco a poco, e insomma poi fino a un certo punto, e questo contribuisce a renderlo un po' quasi un horror, no? E, sì. Però insomma è un film molto molto discosto, sì, un po' da quelle narrazioni consolatorie, no, ma anche dalle narrazioni consolatorie a cui ci ha abituato un po' Hollywood negli ultimi decenni, no? Questa capacità anche di andare a vedere l'oscuro che spesso non c'è più nel cinema americano, e invece in questo caso c'è assolutamente.
6: Decisamente. Tra l'altro, allora, visto che abbiamo parlato di Menu, andiamo ad ascoltare un estratto. Prima di farvelo ascoltare vi racconto anche questo, perché in The Menu lo chef Julian Slovic, che propone appunto questi piatti dal design concettuale impeccabile, ha un'estetica gastronomica che è stata supervisionata da una donna chef, la prima donna chef negli Stati Uniti ad aver ottenuto 3 stelle Michelin con il suo atelier Crenn. Sto parlando di Dominic Crenn, e lo ha fatto a San Francisco. Dominic Crenn ha insegnato a Ralph Innes la postura da tenere, la, diciamo, modulazione della voce autoritaria durante il celebre clap di mani che faceva ogni volta che presentava, e anche questa freddezza davvero chirurgica che era necessaria per dirigere una brigata ad alti livelli. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di quando arriva Ralph Innes a presentare il primo. Sentiamo.
8: Buonasera.
9: Buonasera.
10: Buonasera.
9: Buonasera.
10: Salve.
8: Benvenuti a Hawthorne. Io sono Julian Slowick, che stasera con estremo piacere vi nutrirò.
10: Si alza il sipario.
8: Nelle prossime ore ingerirete grassi, sale, zuccheri, proteine, batteri, funghi, varie piante e animali e alcune volte interi ecosistemi. Ma devo pregarvi di una cosa, soltanto di una. Non mangiate.
9: Dice sul serio.
8: Gustate, assaporate, centellinate, valutate ogni boccone che mettete in bocca. Siate consapevoli, ma non mangiate. Il nostro menù è troppo prezioso per questo. E guardatevi intorno. Siamo qui, su quest'isola. Accettate. Accettate tutto. E perdonate. E detto questo, cibo.
10: Sì, sì, portate, portate. Ecco che arrivano.
8: La nostra prima portata si chiama l'isola. Nel piatto ci sono piante dell'isola, su un letto di ciottoli della spiaggia ricoperti di acqua di mare leggermente congelata e filtrata che sciogliendosi aromatizza il piatto.
11: È quello che pescava prima quel tipo.
8: Prego.
11: Scusi, chef.
8: Scusi. Ma l'osservazione è giusta, sì, sono quelle capesante. Ecco cosa dovete tenere presente di questo piatto. Noi, le persone su quest'isola, non siamo importanti. L'isola e le sostanze nutritive che fornisce esistono nel loro stato più perfetto, senza che noi le raccogliamo o le manipoliamo.
6: Di nuovo, dunque, abbiamo ascoltato questa sequenza certamente suggestiva con Ralph Innes. Tra l'altro, prima hai citato, Daniele, un altro film come La grande abbuffata, che però non ha nulla a che vedere con il tuo libro, ma diciamo che anche qui il rapporto con il cibo è anche qui portato agli estremi, no?
7: Eh sì, esattamente. Cioè, comunque il cibo ha un significato, come dicevo prima, simbolico, ma anche filosofico profondo, essendo una delle attività, mangiare è una delle attività alla base della vita umana, e direi della vita sulla Terra, poi in forme e modi diversi, però. E questo ovviamente apre la possibilità di fare dei discorsi molto profondi attorno al cibo. E La grande buffata era sicuramente un film che andava in quella direzione. Ma intanto stavo pensando anche a un altro film, perché tu prima dicevi questa cosa del food design fatto da questa chef in The Menu. Quello, per quanto riguarda il cinema, è veramente un aspetto fondamentale, perché ad esempio c'è quest'altro film con Bradley Cooper, che in italiano è tradotto in maniera criminale Il sapore del successo, quando in realtà si chiamava Burnt.
6: Sì,
7: quindi
6: sì, sì. Allora, vabbè, Burnt, vogliamo, Burnt super... è il titolo originale, esatto, no? Del film, dieci anni fa.
7: Esatto, Il sapore del successo. Il film è bello, interessante, ben fatto, però c'è il dramma che il cibo non è bello. Non è invitante. Va bene che il ristorante è a Londra, che diciamo non è proprio la capitale del fine dining, però ovviamente anche lì si può mangiare bene ormai, direi da diversi anni, quindi potevano fare meglio. Il cinema ha questo se fai un film sul cibo, il cibo deve essere appetitoso, deve essere bello da vedere. In The Menu lo è, nel sapore del successo assolutamente no.
6: Ebbene, adesso ovviamente non sarà felice di sentire queste parole il regista che ci sta ascoltando in questo momento. Allora, visto che abbiamo citato il film con Bradley Cooper, Shannon Miller, Daniel Brühl e il nostro Riccardo Scamarcio, la storia penso che la conoscete tutti, perché probabilmente, al di là di quello che dice Daniele, che è vero, perché è un dato di fatto, è comunque un film che ha avuto successo internazionale, di cui andiamo subito ad ascoltare un estratto. Sentiamo.
12: Pensavo che non saresti tornato più.
13: Chi c'è al pass?
14: David.
12: L'hai addestrato bene. Il ragazzo è una star.
14: Avanti, diglielo.
12: Ho chiamato l'ufficio parigino della Michelin stamattina per spiegare cosa aveva fatto Michel. Dicono che non c'erano ispettori a Londra ieri sera. Allora, ho chiamato il numero con cui i due avevano prenotato. Sono rappresentanti di software di Birmingham. E dai, una risata fattela. Grazie. La cucina forse è in buone mani, ma Caitlin non può stare sola davanti a belle gambe, ma è praticamente inutile al telefono. Ok. Tu resta e verifica che l'idiota non abbia nulla di rotto.
14: Sì.
6: Allora, abbiamo ascoltato una parte del Sapore del Successo. E adesso andiamo ad ascoltare anche una canzone che ovviamente interrompe un po' il blocco ed è quella che prendiamo da un film come Chef. La canzone è quella di Al Green, I'm So Tired of Being Alone.

0: Di nuovo insieme dopo I'm So Tired of Being Alone. Veniamo adesso, come sempre, a parlare di cucina e di cinema, in questo caso, visto che la puntata di oggi è legata a questo tema. Con noi c'è Daniele Rielli, con il quale stiamo chiacchierando da qualche minuto, approfittando dell'uscita del suo ultimo libro Lo Stregone, che si svolge all'interno di una cucina e tutto in una notte, e con tutta una serie di sviluppi. Io non posso non fare la domanda più originale che mi viene in mente, Daniele, e cioè: qual è il film più bello sulla cucina che ti viene in mente, allora, quello che ti ha entusiasmato di più?
1: Insomma, come ti dicevo prima, ce ne sono tanti di validi, interessanti, di riusciti, però forse veramente

0: all'Eliseo, nel caso era Mitterrand, e il film è liberamente tratto, tra l'altro, dalle memorie di Danielle Delpech, che è una vera cuoca del presidente, che è stata per tanto tempo la sua cuoca, e la storia è incredibile. E quindi, tra ricerca di ricette tradizionali e anche una certa invidia di quella che era la brigata ufficiale, lei conquisterà il palato del presidente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
1: Che cos'è il manzo dei marinai del Rodano?
2: Ah, spalla di bue, una carne molto magra, tagliata a fette di un centimetro e servita con patate novelle cotte al vapore.
3: Qual è il metodo di cottura?
2: In pentola. Mi spiego come si fa. Metto nella pentola uno strato di cipolle, uno strato di carne, del timo, salo e quindi ripeto l'operazione finendo con uno strato di cipolle. Mi seguite fin qua?
3: Mm-hmm.
2: Bene, poi metto a cuocere a fuoco molto basso. Dopo prendo il fondo di cottura, lo mescolo con filetti di acciughe, ricopro con la salsa ottenuta e lascio cuocere un'ora. È squisito, mischia i sapori di terra e mare.
3: Ma resta un piatto con salsa?
2: No, no, no, no, no. Quella che chiama salsa si prepara partendo da un impasto di burro e farina che allungo con brodo o vino o a cui si aggiunge della panna. Nella mia ricetta ci sono zero sostanze grasse. È l'acqua che è contenuta nelle cipolle e nella carne a formare la salsa.
3: Allora c'è della salsa, come dicevo.
0: Di nuovo, allora, siamo in compagnia di Daniele Rielli per il suo Lo Stregone. Daniele, se dovessi girare tu un film che in qualche modo si avvicini un po' anche alle tue indicazioni, anche un po' allo Stregone, come lo immagineresti, a quale film, oltre a quello che abbiamo detto prima, Boiling Point, si avvicina? Perché per girare un film in cucina ci vogliono tante questioni. Ovviamente conoscere molto bene il tipo di ambiente che si vive all'interno, la brigata, lo chef e tutta una serie di altri elementi.
4: Ma guarda, in realtà stiamo lavorando proprio sul film dello Stregone e, diciamo, la sfida forse maggiore, ce ne sono ovviamente tante, ma è quella di riuscire a dare un significato profondo e un'efficacia ai personaggi pure all'interno di una narrazione corale. Perché comunque all'interno di un romanzo, per quanto sia un romanzo relativamente breve e rapido, comunque è a disposizione una quantità di dettagli, di dialoghi, di backstory che in un film non hai. Quindi diciamo che quella struttura, che è già piuttosto agile, del libro deve essere ulteriormente ridotta, e nel farlo non bisogna perdere l'identità dei personaggi, ciò che li rende interessanti, ma anche un certo grado di sfumatura, perché poi il libro è un libro aperto, un libro che viene anche diversità di interpretazioni, nel senso che i personaggi, il capitolo è raccontato da un personaggio diverso, poi questi personaggi tornano a un certo punto, però ognuno di loro la vede un po' diversamente, no? Mentre la storia va avanti, però hanno le loro differenze. Ecco, questa differenza è fondamentale rispetto alla storia, però renderla all'interno di un progetto letterario è diverso da renderlo all'interno di un film, no? Quindi questa è la sfida principale, secondo me. Poi ovviamente c'è tutta una serie di cose, come quello che dicevamo prima, che il cibo deve essere bello, insomma, però questo è una questione più di scenografia e tecnica, diciamo. Però dal punto di vista narrativo, che è il punto su cui io sono più competente, sicuramente questa è la sfida principale, mantenere la profondità all'interno di un impianto corale.
0: Senti, ma io ti vorrei chiedere questo, perché tu sicuramente hai fatto anche degli studi, so che hai passato qualche, non so se serata, all'interno di un ristorante in particolare dove hai un po' fatto i compiti a casa. Quello che mi interessa molto è capire le dinamiche umane che sono all'interno di un ristorante, cioè come mai lo chef è diventato una specie di divinità in terra, e con questo culto che si è di fatto connaturato negli ultimi anni in modo particolare, ha emancipato ulteriormente la figura di quello che una volta era il capocuoco, poi è diventato lo chef, poi lo chef è diventato, dicevo prima, lo stregone, possiamo dire, e allora anche altre figure. Ecco, questo tipo di divinizzazione da cosa nasce, secondo te?
4: Beh, nasce forse anche più dall'esterno del ristorante che non all'interno. All'interno ci possono essere ovviamente delle dinamiche tipiche di quegli ambienti chiusi, ristretti, in cui se c'è una figura carismatica si può creare, diciamo, una sorta di culto, ma il vero motivo per cui tutto questo funziona e risuona è che noi all'interno della società abbiamo sempre più bisogno di figure di questo genere, un po' perché forse le figure precedenti che svolgevano quel ruolo sono un po' scomparse.

0: scomparse, no? Pensa al declino del ruolo della religione, ma anche banalmente i medici venivano visti un po' come, non dico degli stregoni, ma avevano un po' una funzione di questo genere in passato, che assolutamente hanno perso. Oggi sono percepiti come impiegati della sanità pubblica, insomma, o poco di più, relativamente ben pagati, poi neanche così tanto, però insomma hanno perso quell'aura di sacralità. E al tempo stesso la società si è spostata verso dei consumi diciamo effimeri, o comunque delle esperienze, le temibili esperienze, no? Cioè la quota di denaro che all'interno di una famiglia o del budget di una persona oggi viene devoluta o diciamo messa sulle esperienze è molto più grande di quanto non accadesse 30-40 anni fa. All'interno delle esperienze c'è, oltre ai viaggi, il turismo, c'è il cibo. E questo significa che all'interno di questo settore bisogna trovare del senso. Quindi molte persone hanno cominciato a cercare un'esperienza significativa che dica qualcosa sulla vita in senso un po' più ampio, quindi non solo a mangiare, ma anche a fare un'esplorazione sensoriale, ma anche a entrare all'interno di un discorso di senso che fa lo chef riguardo al cibo, alla cultura da cui proviene, al territorio, eccetera. Tutte queste cose qui contribuiscono al potenziale stregonesco di uno chef, no? Nel senso che nel momento in cui si carica il cibo e tutti questi significati, colui che conduce e diciamo gestisce le danze in cucina e getta e crea il cibo che andremo a mangiare, chiaramente può essere oggetto di attenzioni che sono confinanti col mistico, col religioso, col mitologico, ecco. Quindi questa sensazione, questa cosa qui deriva da un cambiamento sociale degli ultimi decenni, secondo me.
1: Sì, mi pare che la cucina sia diventata una microsocietà feudale e nella ricerca, per esempio, delle stelle Michelin, che abbiamo visto per esempio nel Sapore del Successo, ma che vediamo anche, le stelle Michelin sono diventate un elemento che, tra l'altro, ascoltando la presentazione del tuo libro, avevo scoperto che prendere una seconda stella talvolta può essere anche pericoloso, perché non si sa, perché cambiano molti parametri all'interno di un ristorante, no? E c'è questa ossessione del controllo che dunque vede il margine di errore pari a zero, una corsa ossessiva alla perfezione, dove però si crea un ambiente dove, se il controllo deve essere assoluto, quindi che ne so, sui fornitori, sulle temperature, sui tempi di impiattamento, eccetera, evidentemente però no, non crea piacere. È un paradosso: in cucina si dovrebbe creare piacere, ma all'interno della stessa c'è diciamo un ambiente militaresco e estremamente rigido. È possibile?
0: Beh, sai, la via del, chiamiamolo, successo, comunque del fare quel tipo di ristorazione ad alto livello è una via molto stretta, nel senso che le chance che hai di rimanere aperto sono piuttosto limitate. Quindi questo, però al tempo stesso c'è un grande numero di tentativi, cioè è un mestiere che in tanti vorrebbero provare a fare. E questa è la condizione perfetta, perché si crei una situazione non comodissima da quel punto di vista. Poi dipende sempre come la gestisci, nel senso che i ristoranti che funzionano, che lavorano, non necessariamente hanno delle condizioni di lavoro pessime. Può succedere, però non è per forza. C'è un must, sicuramente è un lavoro duro, però l'aspetto interessante secondo me è che tutto questo può succedere perché comunque dall'altra parte c'è interesse, cioè è una situazione in cui qualcuno lo vuole quel tipo di cibo là. Perché lo vuole? Cioè, anche questa è una domanda interessante narrativamente parlando, no? Anche questo nel libro c'è cucina, quindi brigata di cucina e sala, perché sono due ambienti che lavorano in simbiosi. Se nessuno andasse in questi ristoranti non esisterebbero. Poi fanno fatica ad esistere perché è un discorso che i prezzi che riescono a chiedere, che già sono elevati, comunque spesso e volentieri non corrispondono alla quantità di lavoro che c'è dietro, anche di materia prima, eccetera, no? Quindi è un equilibrio molto delicato. Ma detto questo, la gente ci va, poi magari non li paga quanto dovrebbero valere, ma già così è molto, e quindi è un settore a rischio. Però la domanda c'è. Allora, perché c'è quella domanda? Questa è una questione secondo me più interessante, perché altrimenti non ci sarebbe nessuno che si impegna così tanto per raggiungere questa, chiamiamola, perfezione legata al cibo.
1: Facciamo una cosa, se sei d'accordo, intanto, visto che siamo alla fine del blocco, andiamo ad ascoltare, adesso andiamo in pausa velocemente, se rimani ancora qualche minuto con noi così completiamo e poi ti lasciamo andare ovviamente a tutto il resto. Allora, tra pochissimo di nuovo con noi, con Daniele Rielli, con Soul Kitchen, qui su Giornale Radio, Cinema e Cucina, tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 16 e 4 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Ansia per il Papa, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato all'Angelus. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Al momento l'agenda del Papa resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dalla Premier Meloni e dalla politica.
9: Bufera Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, capitale misto pubblico-privato, avrebbe chiesto ad insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull'educazione della prima infanzia di sottoscrivere, in quanto ebrei, una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. Richiesta prontamente rifiutata dalla delegazione di insegnanti che ha rinunciato alla visita in città. L'antisemitismo non è la nostra storia, ci auguriamo di chiarire l'equivoco, la replica del sindaco di Reggio Emilia Massari.
10: La Premier Meloni condanna con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh. Sono vicine all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni, afferma la Presidente del Consiglio, dopo il raid di ieri che ha causato almeno 12 morti e centinaia di feriti. I ribelli yemeniti filo-iraniani continuano però a lanciare minacce contro gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, ad eccezione delle città sante della Mecca e di Medina.
9: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre a largo di Gibuti, fa sapere l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 350 persone. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Il numero delle vittime sembra destinato, tragicamente, a salire.
10: Un numero impressionante di sparizioni di gatti che da settimane allarma i residenti di Sedico nel Bellunese e dei comuni confinanti. Saliti a 51 i casi. I proprietari dei felini si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno fatto rete tappezzando il paese di volantini e lanciando appelli social. Tra i residenti c'è preoccupazione soprattutto dopo che giorni fa erano state ritrovate alcune carcasse di gatti. La procura ha aperto un'inchiesta per tentare di far luce su una vicenda a dir poco anomala.
9: La Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale 2026, e a trionfare Max Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, mentre la quinta posizione la soffia Piastri all'altra rossa di Hamilton.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Soul Kitchen qui su Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo, con me Peter Bescapè in regia, e una puntata, quella di oggi, speciale, naturalmente dedicata al cinema e alla cucina. D'altro canto, come sapete, ogni settimana andiamo su un genere, talvolta ci facciamo aiutare anche da qualche ospite, come nel caso di oggi con Daniele Rielli, che è autore dello Stregone, un libro che si sviluppa all'interno di una cucina e con delle dinamiche che stavamo appunto raccontando. Evidentemente con Daniele ci è piaciuto entrare anche nelle situazioni che comunque caratterizzano l'impianto di una cucina, di un ristorante, e la parte umana, ma anche dal punto di vista del pubblico, delle persone che vanno all'interno di un ristorante. Daniele, prima ti ho leggermente interrotto perché stavamo completando un concetto, ma si parlava del fatto che il grande paradosso che la memoria affettiva del cibo si attiva di fronte anche magari a piatti semplici, quindi anche un critico spietato può crollare davanti a una tecnica molecolare più complessa, o persone che non hanno mai vissuto un'esperienza sensoriale come quella che si sviluppa all'interno di un ristorante possono crollare. Per cui mi chiedo che questo tipo di rapporto può diventare anche un rapporto di dipendenza da parte di determinati clienti nelle cucine, Daniele?
0: Allora, questo è molto interessante, perché in effetti il contraltare dell'alta cucina è la cucina familiare, no, di casa, che porta con sé tutta una serie di valori affettivi, proprio a livello quasi istintuale, cioè ci sentiamo appunto a casa, non solo a casa ma anche nel cibo che mangiamo a casa, no? E quindi c'è sempre questa tensione fra innovazione, che può essere interessante, poi bisogna capire poi quanto buona, e invece tradizione, reinterpretazione della tradizione. Non so se è presente, ma in quattro ristoranti, che è un programma, no, quello con Alessandro Borghese, che non tratta di alta cucina, sì, tratta di cucina, insomma, normale, praticamente tutti i ristoratori dicono sempre: io faccio una cucina tradizione con un pizzico di innovazione.
1: Sì,
0: praticamente sì. In ogni puntata tutti quanti dicono la stessa, sì, cosa da 10 stagioni, perché questo, diciamo, è il punto medio, la media, diciamo, italiana, no? Siccome noi siamo un paese con una tradizione culinaria in parte inventata in anni recenti, ma comunque che viene molto considerata dagli italiani stessi, allora si fa questa cosa qui. In altre zone dove magari c'è più apertura e innovazione si può essere un po' più sperimentali, no? Però la cucina si muove sempre fra questi due estremi. E alle volte ti dico, ti può anche capitare di tornare indietro alla cucina, questa cosa non si può dire in Italia, ma alla cucina della nonna, e scoprire che la cucina della nonna non era poi così buona, nonostante il fatto che quando la mangiavi da bambino era buonissima, ma perché non avevi mangiato altro magari, no? Quindi il gusto è sempre una questione un po' soggettiva e culturale, ma culturale intesa nel senso ampio, quindi della società, ma anche familiare, personale, no? Cioè non c'è se vogliamo proprio andare alla radice, non c'è niente di veramente cattivo, di veramente buono. Siamo noi, attraverso il nostro percorso di vita, la nostra storia, quello che ci è stato insegnato, quello che abbiamo mangiato sin da bambini, e la nostra propensione, diciamo, all'innovazione, a scoprire qualcosa di nuovo, che decidiamo se una cosa è buona o no. Capisci che narrativamente tutto questo è incredibilmente interessante, no?
1: Infatti, guarda, mi hai appena dato un riferimento, stavo pensando ad una, non ricordo se avevi fatto tu un'intervista su questo, ma pensavo alla pizza, che noi consideriamo il piatto nazionale insieme alla pasta, però la pizza in passato, prima che arrivasse dall'America il pomodoro, beh, non era così buono, non c'era il fior di latte, non c'era la mozzarella di oggi, il condimento era lo strutto, che era il grasso di maiale, la sugna, c'era il formaggio grattugiato duro di pecora o di capra, l'aglio e poi il basilico, che almeno davano un minimo di versante della pizza. Certo. Ecco, questo è per dire, ecco, noi poi l'abbiamo migliorata grazie appunto all'arrivo di diciamo, prodotti americani. In tutto questo c'è un film che voglio suggerirti, nel caso tu non lo conoscessi, ma lo dico anche agli ascoltatori, che riporta alle origini della specie, cioè di una Francia dove si cucinava alla fine dell'Ottocento, e di un film meraviglioso che si chiama, si intitola Il gusto delle cose, La passion de Dodin Buffon, era il titolo principale, ed era vicenda in questa Francia di una talentuosa cuoca che è Juliette Binoche e di questo famoso gastronomo che si chiama Benoît Magimel nel film, è l'attore ovviamente, ma questo gastronomo e la cuoca lavorano insieme da 20 anni e lei a un certo punto rifiuta la sua proposta di matrimonio per mantenere l'indipendenza. Lui decide di conquistarla cucinando personalmente per lei, ma il film è molto meno banale, ci sono lunghissimi momenti, c'è addirittura un quarto d'ora di silenzio assoluto in cui c'è la preparazione di un piatto in quel tipo di ambiente. Ha dato ricostruzione perfetta, magnifica, ve lo consiglio. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il gusto delle cose.
12: Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
13: Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
12: Quante volte ancora volete farmi questa proposta?

0: La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già. Ma io vi ho forse mai avuta? Questo momento è il migliore della giornata.
1: Torniamo con noi. Allora, abbiamo appena ascoltato un film come Il gusto delle cose. Non so se, Daniele, tu lo conoscevi il film?
2: No, no, non lo conoscevo, però sembra molto interessante.
1: Sì, sì, credo che ti possa piacere. D'altro canto, allora, se tu chiedi in generale alla gente qual è il film che conosci di più, quando si citano i film sulla cucina, generalmente ce ne sono tre o quattro. Il sapore del successo, l'abbiamo già detto. La grande buffata non è un film sulla cucina, ma comunque c'è il cibo. Ma il primo film che tutti considerano è Il pranzo di Babette. Non so se invece ti è capitato. Il film del 1987, che ha avuto anche l'Oscar al miglior film straniero o altro. Ecco, una cosa che mi colpisce è che in tutti i film di cucina, quindi te lo chiedo a te, Daniele, c'è anche una coralità, c'è la preparazione del piatto, c'è il momento, il rituale collettivo di quando ci si siede a tavola, talvolta ci sono anche dei discorsi, ci sono dei momenti che abbiamo già visto e c'è anche l'amore. Quindi tre o quattro ingredienti del cinema, ma talvolta anche della letteratura, che vengono messi al servizio della descrizione del racconto narrativo per raccontare una cucina. Ti ci ritrovi in questo e pensi che ci siano anche alternative?
2: Beh, sono gli elementi classici di una storia, no? Quindi a prescindere da dove l'ambienti. Chiaramente il cibo, essendo appunto un bisogno primario, si accosta bene ad altri bisogni primari, come appunto l'amore, la sessualità. Cioè, se tu ci pensi proprio nella grande abbuffata, all'inizio l'idea era cibo e sesso, poi si rendono conto che la cosa non è compatibile, perché devono mangiare troppo e quindi e soprattutto si va verso Thanatos, si va verso la morte, e quindi il sesso viene eliminato poi dal progetto, dal programma, no? Però sì. Effettivamente a livello iniziale era l'associazione più ovvia, perché era quella più giusta, no? Quindi da un lato sono gli elementi di tutte le storie queste, dall'altra col cibo ci stanno particolarmente affiancati.
1: Sì, decisamente. Ti chiedo anche questo, se vogliamo chiudere il cerchio sul tema anche del tuo libro, ti ritrovi anche nel concetto che un ristorante esprima dei valori, io prima dicevo dei valori un po' feudali, quindi anche fuori da quella che è la logica, però l'uomo, l'essere umano è cambiato molto negli ultimi 30-40 anni, non è lo stesso che era negli anni 70-80. E probabilmente è cambiato anche il rapporto con la cucina, proprio perché l'essere umano, oppure la società occidentale, ha cambiato. Perché se andiamo in quello orientale non c'è lo stesso tipo di vocazione, e in qualche modo anche i rituali cambiano. Perciò mi chiedo se dipenda anche da come è cambiata la narrazione o è cambiata per te, magari è cambiato anche proprio il modo, il nostro modo di vivere e di conseguenza anche l'approccio con la cucina.
2: Beh, chiaramente questi sono fenomeni da fine impero, no? Nel senso che quando una società incomincia a decadere, smette di fare figli, che crolla anche economicamente, eccetera, poi si concentra su tutta una serie di consumi di questo genere. Questo, al di là del giudizio di valore, è proprio un dato di fatto. Poi dopo uno può dire: io vivo meglio in una società decadente che in una società crescente, perché la società crescente ha delle condizioni di vita peggiori per i singoli individui, va bene, parliamone, insomma. Però secondo me c'è un po' questo alla base, no? Poi ovviamente più si diventa ricchi, più tendenzialmente a livello mediano aumenta anche la sensibilità nella popolazione, quindi le persone diventano più interessate ad esplorare appunto i sensi, esplorare, fare le temibili esperienze di cui parlavamo prima. Insomma, si diventa un po' più attenti al piacere personale, no? E quindi questo da noi è andato di pari passo con una lavorazione del cibo, che poi questo è molto importante, non riguarda solo i ristoranti stellati, ma secondo me riguarda tutti i ristoranti in generale. Cioè, comunque, se tu vai in una trattoria media oggi, no, mangi comunque molto meglio di come avresti mangiato 20 anni fa, perché c'è molta più attenzione, perché si è creata anche più competizione attraverso internet, i ristoranti sono tutti poverini schedati, fanno una vita d'inferno e questo li porta necessariamente, se vogliono sopravvivere, a migliorare l'offerta. Poi ci sono anche degli effetti magari di il conformismo di spingere ad essere un po' tutti uguali, però mediamente sicuramente è aumentato tantissimo. Tu facevi prima l'esempio storico, no, di quegli ingredienti che sono arrivati dall'America, ma guarda che io ho fatto una fotografia in una delle trattorie più importanti, più buone anche di Ferrara, in centro, mm-hmm. e loro c'hanno un menù di credo 25-30 anni fa, e ci sono dei piatti che per me, io non ho nessun problema contro questi piatti, ma c'è gente che ti accoltellerebbe con quei piatti, cioè ad esempio i topperini con la panna. E voglio dire, loro li facevano senza problemi, adesso sembra una bestialità che nessuno poteva mai fare. A Roma sono qua che si scannano tutto il giorno, se si fa carbonara con la pancetta con guanciale, ovviamente la risposta è guanciale, ma voglio dire, la prima ricetta codificata della carbonara è degli anni 50, c'era dentro il groviera, cioè quindi alla fine sono anche capito? Sono anche frontiere mentali, un po' per avere qualcosa da dire, ma anche per creare identità attorno, no? Poi certo. La domanda è che società è una società che crea la sua identità attorno al fatto se la carbonara va con il guanciale o con la pancetta? Ecco, questa è una domanda interessante.
1: Allora, ascoltiamo la canzone, quella tratta da un film come Big Night. Beh, la canzone la conoscete tutti, Mambo Italiano di Rosemary Clooney, che tra l'altro nel film ha un momento importante. La canzone arriva in un momento importante di questo film magnifico, che poi tra poco vi racconteremo. Adesso l'ascoltiamo.
3: Oh,

0: It's so delicious, everybody come capisce how to mambo italiano.
1: Siamo insieme a Daniele Rielli che stiamo per congedare perché altrimenti diventa un sequestro di persona. Daniele Rielli all'interno di Soul Kitchen per raccontarci del suo libro Lo Stregone. In realtà abbiamo preso lo spunto per andare un po' a creare una commistione tra il suo libro, il cinema in generale, sulla cucina e delle riflessioni che sono anche di carattere filosofico o sociale. Perché ti chiedo questo, Daniele, se il cinema, insomma, quello classico, no? Raccontava il cinema attraverso, come ti dicevo prima, memoria, amore, la cultura, appunto abbiamo detto Big Night che abbiamo appena ascoltato con la canzone o Il pranzo di Babette, però la letteratura e il cinema di oggi sembrano indagare un po' la disumanizzazione del gusto, cioè il piatto diventa una sorta di feticcio concettuale, di feticcio freddo. Ecco, Lo Stregone in questo senso dove si posiziona? Cioè c'è spazio dentro questa macchina della ristorazione per come dire un'epifania del sapore, insomma, o in qualche modo tu come lo contestualizzi?
2: Bella domanda. Ovviamente c'è un contrasto nel libro tra queste due istanze, si sarebbe detto una volta, nel senso che effettivamente c'è un piatto dello stregone che va invece proprio nella direzione opposta, no, a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi un piatto fortemente emotivo, un piatto che proprio afferisce con la vita intima, la vita privata, la vita familiare, in contrasto poi con tutto il resto del menù. Adesso io non voglio dire altro perché è abbastanza verso la fine del libro, però è un punto importante. Quindi è vero, esiste questo contrasto ed è fondamentale. Tra l'altro abbiamo parlato, diciamo, in maniera piuttosto, no, non dico teorica, però generale del problema. Ovviamente il libro ha tutta una sua concretezza ed è un libro che si legge piuttosto in fretta, credo, che spero abbia questi due livelli di lettura, ma è appunto molto immediato, perché poi nel libro sostanzialmente non c'è teoria in maniera diretta, è tutta nascosta all'interno delle azioni dei personaggi, quindi è un libro anche rocambolesco con un meccanismo di orologeria al suo interno, no? Quindi questo ci tenevo a dire, perché poi io quando parlo dei miei libri mi interessa molto esplorare i temi che ci sono sotto, cosa che in letteratura puoi sottointendere ma non puoi affrontare direttamente, no? E poi sì. Invece il libro è una bestia differente in un certo senso, no? più divertente, più intrattenente, però a me piace nasconderci sotto tutta una serie di cose che poi, di cui poi si può parlare in queste occasioni, quindi scusami se ho sfruttato questa nostra conversazione per andare in quella direzione, no?
1: No, ma era esattamente questa, anche perché ho detto che era l'ultima domanda, ho mentito, ce n'è veramente un'ultimissima, è quella legata alla comunicazione. Sì, lo so, lo faccio sempre, mi vergogno molto, ma alla fine rimangono con me. No, è per sapere questo, Daniele, la comunicazione, che poi è invece la mia componente, quella da dove vengo io, e quindi ti chiedo, nel tema del linguaggio, considerando che nei film vediamo che ci sono alcune situazioni che si rincorrono, negli ultimi anni abbiamo imparato a capire il valore di Sous Chef, che viene utilizzato sia in televisione che nel cinema, ma al di là di questo, tu prima studiando in un ristorante vero e poi nel tuo libro, come hai risolto il tema del linguaggio, sia quello all'interno di una brigata dello chef stesso, sia magari anche dal punto di vista del contesto di una cucina o di un ristorante stellato, per esempio?
2: Beh, allora, il problema del linguaggio si pone in generale, nel senso che essendo un libro polifonico, quindi appunto ogni capitolo è raccontato dal punto di vista diverso di un personaggio o della brigata o di sala, si tratta di differenziare il linguaggio a seconda del personaggio, a seconda del suo mondo interiore, a seconda delle sue aspettative, delle sue paure, no? E questo è un lavoro piuttosto complicato, infatti questo è il classico libro che essere facile da leggere ma è molto complicato da scrivere, però devo dire che a me questa è una sfida che è sempre piaciuta. Il mio primo romanzo, il mio romanzo d'esordio, che era invece di 600 pagine, anche era un romanzo corale, e questa volta proprio ho pensato, adesso scrivo un libro che mi possa divertire mentre lo scrivo, no? E l'aspetto polifonico, l'aspetto della ricerca sul linguaggio per me è un divertimento. E quindi diciamo che l'identità dei personaggi, della loro narrazione in prima persona, passa in larga parte anche attraverso la lingua, cioè quello che parla italiano che con insetti dialettali o comunque diciamo rotto con dei problemi proprio linguistici, chi invece ha una sintassi più complessa, chi è più colloquiale, chi è magari più semplice ma capace di maggiore empatia, quindi insomma attraverso la lingua e non solo attraverso quello che fanno, che è fondamentale comunque, ma sia attraverso quello che fanno sia attraverso la lingua tu restituisci l'identità di queste persone, no? Perché lo spazio è relativamente poco e quindi bisogna dare insomma un'impronta forte. Infatti fra le migliori recensioni che ho letto ultimamente c'è proprio, che mi ha fatto piacere personalmente, è questa, cioè con una quantità di elementi tutto sommato ridotta, perché un libro di 200 pagine veramente riesce a entrare nella mente di tante persone diverse, che era proprio quello che volevo ottenere, quindi questo mi ha fatto molto piacere. Posso farti un appunto? La cosa interessante è che nessuno ad oggi, vabbè il libro non è uscito da moltissimo, però mi ha chiesto degli youtuber, perché al tavolo ci sono anche due youtuber, no?
1: È vero.
2: Lo trovo interessante perché non capisco se è perché tutti gli altri media hanno il terrore di YouTube oppure non li hanno trovati interessanti, perché comunque YouTube è il media più visto al mondo, no? E diciamo una svolta fondamentale del libro passa attraverso la rappresentazione di quello che è successo che fanno questi YouTuber, cioè tu hai queste persone che affronta una serie di problemi importanti, profondi, però destabilizzanti, e poi alla fine l'esito di tutto questo passa attraverso come verrà percepito un video dalle persone là fuori, no? Questo mi sembra un cambiamento epocale e non ho ancora trovato nessuno che me ne abbia chiesto conto.
1: Aspetta Daniele, posso fare una cosa?
2: Da solo, capito?
1: No, non c'è dubbio. Allora, visto che sei di Marzulliano improvvisamente, mi è venuta una domanda che mi sgorga, ma te la devo fare perché abbiamo un minuto. Secondo te, ecco, nel tuo libro ci sono due youtuber. Come mai? No, guarda, non è colpa, ma ti assicuro, essendo poi un programma di cinema mi sarebbe piaciuto più anche andare in quella direzione, ma visto che il tema dello youtuber me la proponevi, hai ragione, ma io avrei voluto anche chiederti molto di più del pubblico, per esempio delle persone che andavano all'interno del ristorante, però hai ragione. D'altro canto avremo altre occasioni, per cui io devo già salutare Daniele Rielli, che è stato all'interno di Soul Kitchen. Vi ricordo il suo libro, che è Lo Stregone, edito Mondadori, giusto?
2: Esatto.
1: Ecco, e quindi con Daniele saremo, spero, più avanti ancora. Intanto è diventato anche un amico, anche lui, di Soul Kitchen, e per questo motivo ti ringrazio. Lo Stregone, e allora grazie a te Daniele, e buon cinema e buon libro ovviamente, buone vendite. Ciao a te.
2: Grazie a te, grazie a voi.
3: Giornale Radio. Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Di nuovo insieme qua con Soul Kitchen su Giornale Radio, Lapo De Carlo, Peter Bescapè, cinema e cucina. Dopo la lunga chiacchierata con Daniele Rielli è arrivato il momento di andare a parlare di un altro film come Il pranzo di Babette, di cui parlavo prima con Daniele. Ed è un film storico, conosciutissimo, perché stiamo parlando di un film che ha avuto uno straordinario successo, primo film danese a vincere l'Oscar al miglior film straniero, con una vicenda che si svolge in un villaggio luterano danese, austero, dove una profuga francese vince una fortuna alla lotteria e decide di spenderla interamente per preparare un sontuoso banchetto per gli abitanti, sciogliendo dei, diciamo, vecchi rancori e delle rigidità anche di carattere spirituale. Un film che ha aperto il cuore e anche l'anima di molte persone nel mondo. E l'altro, le riprese della cena richiesero ben 2 settimane di lavorazione con piatti preparati da uno chef d'alta cucina. Andiamo ad ascoltare qui una sequenza dove c'è all'interno di della tavolata dove si svolge il pranzo di Babette, dove c'è anche il brodo di tartaruga, come sentirete. Ecco, sentiamo alcuni commensali che chiacchierano, sentiamo.
5: Quando ero a Parigi una volta vinsi una corsa di cavalli e dopo fui festeggiato dagli ufficiali della cavalleria francese con un pranzo in uno dei più raffinati ristoranti della città, il Café Anglais. Lo chef, cosa piuttosto sorprendente, era una donna. Mangiamo caille en sarcophage, un piatto che aveva creato lei stessa. Il generale Galifet, nostro ospite, quella sera spiegò che quella donna, quell'insolito chef, era capace di trasformare un pranzo in una specie di avventura amorosa, nobile e romantica, in cui non si è più capaci di fare distinzione tra l'appetito del corpo e quello dell'anima. E
4: veniamo dopo al pranzo di Babette adesso ad un altro film. Qui invece vi porto dentro un film francese con Jean Reno, con Michael Youn e Raphaël Gouguet. Il film si intitola Comme un chef. Un titolo è proprio Come uno chef. È uno chef stellato veterano. Rischia di perdere la guida del suo ristorante a causa delle pressioni dei proprietari, solo che troverà un alleato anche abbastanza inaspettato e tutto sommato anche geniale, un alleato che di fatto è un cuoco molto giovane, autodidatta, dal carattere particolarmente difficile ma dal enorme talento. E il film ha un Jean Reno che si è affiancato da alcuni tra i più celebri chef parigini per imparare anche lui, un po' come dicevo prima di Bradley Cooper, la rigorosa postura da tenere davanti alla brigata. E allora andiamo ad ascoltare qui il trailer di Comme un chef.
6: Ho fatto il mio primo pollo alla basca a 4 anni, il primo soufflé a 5. Mi chiamano il Mozart del piano, di cucina ovviamente.
7: Chi è questo finocchio?
8: Buongiorno chef.
9: Buongiorno. Non provo alcuna emozione. Sono bloccato.
10: È il quarto ristorante in un mese che ti licenzia.
6: Farò in modo di trovare un lavoro.
9: Se perdi una stella, il tuo contratto è risolto. Incredibile. Chi l'ha fatta?
11: Lo vedi, quell'imbianchino?
9: È davvero lei che oggi ha rifatto la mia ricetta della triglia alla zucca?
6: Per me è l'equivalente del Davide di Michelangelo.
9: Michelangelo, eh? Adesso lo assaggia e mi dice che c'è dentro.
6: Lo faccio bendato?
7: Non siamo mica al circo.
12: Dove andiamo adesso?
7: Su un set di ripresa per la mia trasmissione.
12: Molto meglio senza il bacipollino, ottimo.
7: Stai zitto.
12: Ho accostato un piatto dell'Alexandre di oggi a una salsa dell'Alexandre di ieri.
7: Sì, bene. Alexandre le dice di non fare più accostamenti tra Alexandre e Alexandre.
12: Servono cavie per assaggiare le nostre prove. Avete l'assicurazione sulla vita?
13: Sì. Sì. Assaggi.
14: Smettiamo di masticare?
13: Continui. Continui a mangiare.
7: Abbiamo due giorni per inventare una cucina che né lei né io conosciamo.
12: E Cyril Boss, perché non andiamo a mangiare al suo ristorante?
7: Ma mi conoscono tutti.
15: Konnichiwa.
7: Konnichiwa. Spaghetti di animelle.
12: Calamaro virtuale. Cioè mangi ma non mangi. Oh, oh, oh.
16: Non prendete la provetta di eclair alle fragole?
7: Sai dove te le faccio mettere? Le tue provette?
16: No. Meglio, perché fanno tanto male.
4: Eccoci qua di nuovo dopo questo pezzo, questo trail di Come un Chef. Veniamo invece ad un altro film che vede la parola chef nel titolo, cioè Sea Chef, La Brigade. E il film racconta, fin del 2022, con Audrey Lamy, François Cluzet e Chantal Neuwirth. Parlato, François Cluzet è famosissimo perché lo ricordate nella parte della persona che ha perso l'uso delle gambe Quasi Amici. E la vicenda è quella di una chef intransigente che sogna un locale stellato e che finisce però a lavorare nella mensa di un centro per giovani migranti, trasformando il servizio in un'occasione di crescita personale, umana quindi, e anche di integrazione con quei giovani migranti. E lei, la protagonista, si chiama Audrey Lamy. E tra l'altro nel cast ci sono anche dei giovani migranti reali non accompagnati, per così hanno voluto scegliere questo tipo di impostazione per dare la massima autenticità e veridicità alle dinamiche di gruppo. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Sea Chef, La Brigade.
17: A seguire una tempura, un cannelloni.
18: La polvere di ibisco gli darà vivacità.
19: Restiamo sul balsamico. Nella mia brigata si fa come dico io.
20: È piaciuto o no?
19: Domanda sbagliata.
20: È la domanda che tutti gli chef dovrebbero porsi, mi scusi.
19: Va bene, io sono fuori. Il lavoro non manca.
20: Sì, ti ricordi, mi avevi dato il tuo biglietto da visita.
19: Ciao, sono Katy Marie, come stai?
20: Allora mi richiami tu?
19: Cerco Lorenzo Cardi, è per il posto da chef.
18: E il ristorante è pieno di charme?
21: Ma è qui all'interno del centro di accoglienza.
18: Che vuol dire?
21: Ci sono dei minori in attesa dei permessi. Dei migranti, abbiamo un po' colorito.
18: Benvenuta al centro. Se hai bisogno di qualcosa, bussa alla mia porta.
22: Buonanotte, allora.
18: Se parlo così, mi senti?
22: No, poco.
18: Oh.
22: Appena appena.
18: Che incubo! Ha visto lo stato della cucina? Non posso servire 70 pasti da sola.
21: Se ha bisogno di aiuto, chieda ai ragazzi, non aspettano altro.
18: Siamo arrivati! Così non può funzionare. Quanti sono?
20: Te l'avevo detto. Sono motivati.
18: Lì trovate i taglieri e qui i pelapatate.
20: Cos'è un pelapatate?
18: Ma non sanno fare niente.
20: Eh sì!
18: Questa è la coda, questa è la testa. È così che si fa, ok? Cos'è questo?
23: È stiloso!
18: No, non è stiloso, è sporco. È un percorso arduo quello per diventare chef.
20: Arduo, chef?
18: Significa difficile. Vendimi il tuo tataki di manzo.
23: L'incontro dei sapori di mare e di montagna esplode sul palato e fa il giro della bocca.
18: Non ho capito nulla. È magnifico, no? Come va il lavaggio dei piatti?
20: Arduo, chef!
18: Perché noi siamo i
24: migliori!
18: Perché noi siamo una
24: migliore!
18: Sarà un disastro, lo sento che sarà un disastro.
4: Da Sea Chef La Brigade è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film tra poco. È un film che si intitola Amore, Cucina e Curry. Credo che molti di voi l'abbiano visto. The Undead Food Journey è il titolo invece originale. Film del 2014 con Helen Mirren, Manish Dhawan e Om Puri. Manish Dhawan e Om Puri sono due attori indiani, e infatti la storia è quella di una famiglia indiana che apre un ristorante tradizionale esattamente di fronte a un raffinato locale francese stellato nel sud della Francia, e questo chiaramente dà vita a una guerra di sapori che però poi sconfinerà e sfocerà nell'amicizia, perché poi il senso è quello. E forse quel tipo di atteggiamento consolatorio hollywoodiano, forse sarà così, ma a volte fa bene, un balsamo per il cuore. E film che tra l'altro è stato prodotto da Steven Spielberg e da Oprah Winfrey, e che ha visto Helen Mirren imparare la dizione e il rigore dell'haute cuisine francese. E di questo film andiamo ad ascoltare il trailer.
0: Nel sud della Francia il suo ristorante non aveva rivali.
2: Nel mio ristorante la cucina non è un vecchio e logoro matrimonio, è ancora un amore passionale.
0: Finché arrivò una famiglia.
14: Spingete!
0: Che rimescolò tutti gli ingredienti.
14: Voglio comprare questo ristorante.
2: Bonjour, questa è proprietà privata.
14: Mi scusi, ed è sua la proprietà?
2: No, no.
14: Oh, allora anche lei è un'intrusa.
15: C'è lì un matrimonio.
2: Un funerale. La morte del buon gusto. Se il vostro cibo è come la vostra musica, vi suggerisco di abbassare un po'.
14: Va bene, abbasso la musica. Alzerò la temperatura, però.
24: Quel ristorante è tutta la sua vita, dal giorno in cui il marito è morto.
25: Madame Mallory capisce con un solo boccone se uno chef ha il talento per essere un grande.
14: Ha sedotto la mente con le sue salse e insapori.
2: L'espressione giusta è raffinatezza di sapori, ed è quello che imparerà nella mia cucina.
14: È bravo come ho sempre pensato.
2: Di più.
0: Amore, cucina e curry.
2: Perché cambiare una ricetta che ha 200 anni?
26: Perché forse 200 anni sono troppi.
27: We are ready, we are young, we have nothing to fear.
4: Ma adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone che è tratta da un film che penso che molti di voi conoscano come Ratatouille, e tra poco invece andremo a parlare di un film meraviglioso di cui abbiamo già ascoltato una canzone. Prima ascoltiamo Le Festin di Camille, sentiamo.

0: Torniamo di nuovo insieme a voi qui a Giornale Radio con Soul Kitchen, speciale cinema in cucina. E prima vi dicevo di un film memorabile, un film che ho amato veramente tantissimo e per questo motivo ve lo raccomando. È un film che davvero, l'ho detto anche di Amore, Cucina e Cari, ma questo lo supera in grandezza, nel senso che è un film veramente di cuore, un film piacevole, divertente, ritmato, allegro, e però anche con momenti intensi, con un cast notevole come Jon Favreau nella parte della, che è un attore, perché Jon Favreau, che ormai è considerato il più importante motore del cinema della Marvel, con tutti i film sui supereroi, è diventato un punto di riferimento, l'assistente, se vogliamo, no? Di quello che poi è uno dei personaggi più importanti, cioè di Iron Man. Ma qui invece nella parte di uno chef, poi l'ex moglie, in questo caso nel film, Sofia Vergara, John Leguizamo, e c'è anche Dustin Hoffman in una parte non positivissima. La storia parte da un ristorante, perché c'è questo chef che a Los Angeles, che è appunto Jon Favreau, e che si licenzia per non sottostare al diktat del proprietario del ristorante, che è appunto Dustin Hoffman, e per questo decide di ripartire da zero, ma letteralmente da zero, con un camioncino di cibo cubano da strada e con il supporto del figlio, che usa Instagram e che ovviamente, grazie alle sue capacità da ex nativo digitale, diciamo che gli dà una visibilità incredibile. Tra l'altro Jon Favreau, che ha non soltanto fatto l'attore in questo film, ha anche scritto, diretto, recitando, allenandosi a lungo con Roy Choi, pioniere del gourmet food truck a Los Angeles, che quindi da qui ha imparato davvero tantissimo. Allora andiamo ad ascoltare insieme Chef, la ricetta perfetta.
1: Inventato.
2: È carne asada, assaggia.
1: Cavolo!
2: Buona?
1: Sì!
2: La cucineremo così.
3: Saremo recensiti dal più importante critico. Ora ad un tratto vuoi fare l'artista? Beh, fa l'artista nel tempo libero. È il mio ristorante.
2: Minacci di licenziarmi?
3: Ti dico cosa sono pronto a fare se non cucini il mio menù.
2: Evviva, evviva! La recensione!
4: Il suo spaventoso ingrassamento può essere spiegato solo con il fatto che mangia tutto il cibo rimandato in cucina.
5: Ma chi frega?
4: A me avrei potuto fare meglio, cucinare la merda che volevo cucinare.
1: Ehi, ehi, ehi, ma che fai?
4: Sentite, ma non lo mando finché non va bene a tutti. Perché non ti ripresenti stasera? Ho un nuovo menù solo per te, coglione.
1: No,
6: è una buona idea non farlo.
7: Ecco, adesso è partito.
1: No, senti, perché l'hai mandato?
7: È tardi ormai.
8: Papà, hai postato qualcosa da ieri sera?
4: Sapete quante persone l'hanno letto?
9: Fai tendenza, capo.
10: Non sarei mai appagato cucinando per qualcun altro.
11: Il food truck è una grande idea. È una tela vuota per i tuoi sogni. Te lo faccio portare qui.
12: Ti ringrazio.
11: Non prima di averlo visto.
1: Che cosa vuoi fare?
4: Ti farà ridere.
1: Tony, Carlo ha preso un furgone per i tacos. Ero invidioso. Sentendoti ho pensato che era quello che volevo.

0: Entro nella vita della gente col mio mestiere. E l'adoro. E voglio dividerlo con te.
1: Mai provata una salsiccia andouille?
2: No.
1: È piccante. Ti piace il piccante?
2: No.
1: Non è tanto piccante. Andiamo.
3: Una vez más. Veniamo adesso invece ad un altro film, Soul Kitchen. Voi direte, ma questo nome l'ho già sentito. È certo, da questo film che abbiamo preso il titolo della trasmissione. Film che si svolge in un ristorante disastrato ad Amburgo, un ristorante gestito da Zinos e che rischia il fallimento tra problemi sentimentali e anche un po' speculatori. C'è poi l'arrivo di uno chef eccentrico che trasformerà il locale in un tempio del cibo soul, finché vede tra i protagonisti attori che non conosciate, per esempio Adam Bustodokus, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel. Birol Ünel è un attore anche di teatro molto conosciuto. Film diretto da Fatih, che oggi con i nomi di tutte le nazionalità alla fine mi impiccio pure io, dicevo, da Fatih Akin, ed è l'opera simbolo che dà il nome a, tra l'altro appunto, alla nostra trasmissione, ed ecco per quale motivo Soul Kitchen è perfetto. Andiamo allora ad ascoltare un estratto del film del 2009, sentiamo.

0: si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.
0: Soul Kitchen.
3: Sempre con voi con Soul Kitchen. E adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare Big Night, film del 1996 che racconta la storia di due fratelli italiani emigrati nel New Jersey negli anni 50 che tentano di salvare il loro ristorante organizzando una serata monumentale servendo un maestoso timpano per un celebre ospite. E film che vede il protagonista Stanley Tucci, Tony Shalhoub e Isabella Rossellini. Tanto Stanley Tucci si è basato su antiche ricette di famiglia di origine calabrese e la scena finale dell'omelette è in un unico piano sequenza di 5 minuti. Andiamo ad ascoltare un estratto.
4: Ah, finalmente. Arriva. Ho una fame.
5: Signore?
4: Che cos'è? Ti ci hanno messo delle foglie.
5: Signora? Ecco fatta. Cristian?

0: È fatto con riso arborio italiano, lo migliore.
1: Ancora.
0: E poi ci sta le gambere, le vongole, le telline.
2: E dove? Io non vedo niente che assomiglia a un gambero o una vongola. Qui c'è solo... Insomma, non è certo quello che mi aspettavo, ecco. Però c'è un contorno di spaghetti con questo, vero?
0: Che è? Cioè, no.
1: Credevo che tutti i secondi avessero per contorno gli spaghetti.
0: Qualcuno sì, però, vede, lo risotto è riso, e cioè amido. E non si accorda per niente con la pasta, no, non ci sta buona.
2: Ma io non...
1: Tesoro, tesoro, ordina un contorno di spaghetti, tutto qua. Le mangerò io le polpette.
2: Sì, le di a lui le polpette.
0: Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette.
2: Gli spaghetti non vengono con le polpette?
0: No, a volte gli spaghetti vengono da soli. Scusi.
2: Va bene, allora vuol dire che ordineremo anche un contorno di polpette.
1: Per me? No, a me va bene questo, mangiamo.
2: D'accordo, allora niente polpette, solo un contorno di spaghetti.
3: E allora abbiamo ascoltato Big Night. Prima di ascoltare invece l'ultimo film, ce ne sono anche altri, magari meno conosciuti, di film. Penso per esempio a Tampopo, che è un film del 1985, un film giapponese. E la storia è quella di una vedova proprietaria di un modesto chiosco di ramen che cerca di imparare l'arte della zuppa perfetta con l'aiuto di due camionisti gourmet e vari personaggi particolarmente eccentrici. È stato definito il primo western spaghetti giapponese e ha celebrato il cibo come forma d'arte, come ossessione culturale. E rimando dalle stesse parti, c'è un altro film che si intitola East Side Sushi, che racconta la storia di Kwana, una madre single di origine latina che lavora come inserviente in un ristorante giapponese e decide di infrangere, diciamo così, i pregiudizi di genere e culturali per diventare una vera maestro sushire. E è un film che appunto esplora, diciamo, le barriere tradizionali del mondo del sushi, dove storicamente alle donne veniva precluso il ruolo di chef. Infine, un altro film che voglio raccontarvi al volo, beh, insomma, che conoscete penso quasi tutti, è Chocolat, film con Juliette Binoche, che qui ritroviamo anche più giovane, perché è un film appunto di 26 anni fa, Johnny Depp, Judi Dench e Alfred Molina. La vicenda si svolgeva in un paesino francese degli anni 50, tranquillo, ecclesiastico, con una donna libera e sua figlia che aprono una cioccolateria raffinata proprio durante la Quaresima, rivoluzionando la vita, anche quella morale, degli abitanti. Tanto, durante le riprese fu creato uno specifico laboratorio artigianale di cioccolato, dove gli attori impararono le vere tecniche di lavorazione dei maître chocolatier. E un altro film che voglio citarvi, ce ne sono tanti, insomma, di quelli che possiamo, di cui possiamo raccontare, Piovono polpette, film che racconta, è un film per bambini, ma è un film che ha avuto successo clamoroso, e racconta di un inventore stravagante che crea una macchina in grado di trasformare l'acqua in cibo, scatenando una pioggia atmosferica di cheeseburger e spaghetti che sfuggirà al controllo, basato sul libro per bambini del 1978, con gli animatori che studiarono la fisica dei fluidi reale per simulare la caduta di cibo denso dal cielo, tu pensa. Chiudiamo con La grande abbuffata, capolavoro assoluto che di Marco Ferreri, e che racconta di quattro uomini di successo che si chiudono in una villa d'epoca, diciamo per una specie di maratona gastronomica autodistruttiva, guidati dal solo scopo di mangiare fino alla morte. È un film grottesco, naturalmente, che racconta in questo modo, in modo assolutamente spietato, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli e Philippe Noiret, due attori italiani e due francesi, per un film che venne presentato al Festival di Cannes del 73, con un film che tra l'altro suscitò che uno dei più grandi scandali e contestazioni nella storia del festival. Eppure è un capolavoro assoluto. Andiamo ad ascoltarne giusto un estratto.
4: Che bisogna fare per divertirvi?
5: Qualcos'altro che mangiare, mangiare, mangiare, sempre mangiare.
4: Per esempio suonarvi il flauto panico?
5: Magari, un po' di musica.
4: Scema.
6: Grazie, amore.
5: Ancora.
4: Tieni. Pizza provenzale.
6: Tutto il profumo del sole.
4: E lo splendore dei tuoi occhi.
5: Siete grotteschi, grotteschi.

0: Disgustosi. Perché mangiate se non avete fame? Non è possibile, non hai fame.
1: Si chiude qui l'appuntamento con Soul Kitchen di oggi. Voglio ringraziare Peter in regia, dalla Po De Carlo un saluto, ringraziamo anche Daniele Rielli che è stato il nostro ospite per raccontare del suo libro Lo Stregone. Grazie ancora dalla Po De Carlo, un abbraccio a tutti e buon cinema.
2: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15 con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
3: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
12: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera. Una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17:02.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani dopo l'attacco di ieri all'aeroporto che ha causato almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riportato dai giornalisti della France Press. La causa e le conseguenze della deflagrazione al momento non sono ancora chiare.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky. Intanto è arrivato poco fa l'annuncio di Trump. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violate, l'ha scritto Trump sul suo social Truth.
3: Ansia per il Papa che ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
3: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
2: Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, aggiunto il capo dello Stato dall'Ungheria. Garone, luogo simbolo del dramma del Vajonte.
3: Momenti di paura nella mattinata a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo le prime informazioni, un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, finendo nella carreggiata opposta e investendo il gruppo. 7 ciclisti, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati trasportati in ospedale. Alla guida della vettura una donna che avrebbe travolto il gruppo durante un momento di distrazione.
2: La Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il match point mondiale al prossimo Gran Premio. Quarto Norris, poi Piastri ed Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
7: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta con storie, con racconti, con approfondimenti sulla cultura, su culture così lontane dalla nostra che riusciamo ad avvicinare con la forza della radio. Io saluto Giorgio Berselli in regia, siamo pronti a partire. Di cosa parliamo quest'oggi? Beh, oggi il 10 ottobre è una data che potrebbe dire poco qui in Italia, ma che ha un significato molto preciso a migliaia e migliaia di chilometri da qui in Cina e soprattutto in una parte della Cina, quella che insomma è stata definita da un certo modo di vedere le cose l'isola ribelle di Taiwan. Questo è l'argomento di questa puntata, tra poco vi raccontiamo perché abbiamo scelto proprio questo fine settimana. Intanto la musica per entrare nel vivo, Ed Sheeran, questa è Eyes Closed.

0: Allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massarodi. Allora ancora una volta benvenuti a bordo. Oggi parliamo di una data che nell'Asia orientale significa in realtà cose molto diverse a seconda del luogo in cui vi trovate o ci trovassimo. Il 10 ottobre, il doppio 10, in cinese qualcosa come Shuang Shi Jie, l'ho detto sicuramente malissimo perché è il 10.10 appunto. A Taiwan oggi è la festa nazionale, nella Cina continentale è una ricorrenza storica che però non è accompagnata da feste o da fuochi d'artificio. Occorre in tal senso fare un salto indietro, oltre un secolo fa, siamo appunto al 10 ottobre del 1911, l'impero Qing è ormai al collasso, succede qualcosa che potremmo chiamare senza dubbio una rivoluzione. Non sarà l'ultima della storia della Cina, ma le sue cicatrici sono ancora visibili. Ce lo racconta nella sua copertina Roberto Frangipane.
1: Il 10 ottobre 1911 una sollevazione militare scoppiata nella città di Wuchang, nella provincia dell'Hubei, diede il via alla rivoluzione Xinai, che in pochi mesi pose fine a più di 2000 anni di governo imperiale in Cina. Oggi è un evento ricordato in modo particolare a Taiwan, dove il 10 ottobre è la festa nazionale, il cosiddetto doppio 10. All'inizio del Novecento la dinastia Qing, di origine mancese, era profondamente indebolita e si era diffuso un movimento rivoluzionario animato da intellettuali e studenti, molti dei quali formatisi in Giappone. Il 9 ottobre 1911, un'esplosione accidentale in un laboratorio di bombe ad Hankou, nella zona di Wuhan, portò la polizia a scoprire documenti e liste di affiliati. Temendo arresti ed esecuzioni, i cospiratori decisero di anticipare la rivolta. La sera del 10 ottobre, i soldati di un reparto di ingegneri dell'esercito si sollevarono a Wuchang, attaccarono la residenza del viceré e si impadronirono dell'arsenale. Il 1 gennaio 1912, Sun Yat-sen, rientrato in Cina, divenne presidente provvisorio della Repubblica di Cina, proclamata a Nanchino. Il 12 febbraio 1912, l'ultimo imperatore, il piccolo Puyi, abdicò. La transizione però non fu pacifica. Per ottenere l'abdicazione dei Qing e l'unità del paese, Sun cedette la presidenza al generale Yuan Shikai, che di fatto accentrò il potere e portò il paese verso anni di instabilità e frammentazione, noti come l'epoca dei signori della guerra. La rivolta di Wuchang è un evento celebrato sia a Taiwan sia nella Cina continentale, ma con accenti diversi. A Taiwan, dove la Repubblica di Cina ha sede dal 1949, il doppio 10 è la festa nazionale e ricorda la fondazione della Repubblica. Nella Repubblica Popolare, la rivoluzione Xinai è considerata un passaggio storico importante ma incompiuto, che avrebbe trovato il suo vero compimento nella rivoluzione comunista.
0: E allora eccoci, ringrazio Roberto Frangipane, ma torneremo da te più avanti. E allora insomma da lì poi il percorso storico prosegue, tra poco ne parliamo. Taiwan, poi ci sarà la guerra civile, il 49, il governo della Repubblica di Cina guidato proprio dal Kuomintang che si ritira sull'isola e con sé qui porta le istituzioni, porta la bandiera, porta il calendario delle celebrazioni e il 10 ottobre diventa in tal senso la vera e propria festa nazionale. Per decenni il 10 ottobre è stata una giornata di grandi parate militari, di discorsi solenni davanti al maestoso palazzo presidenziale di Taipei, la capitale di Taiwan. Oggi i toni sono molto diversi, rimangono le cerimonie, rimangono i fuochi d'artificio, ma è un'atmosfera più rarefatta e più civile, concerti, spettacoli, famiglie in strada, più sul modello occidentale, anche se il discorso del presidente resta assolutamente più che mai il vero appuntamento politico dell'anno e non viene ascoltato solo a Taiwan, ma chiaramente anche a Pechino e nelle capitali di tutto il mondo. E poi va detto, a Taiwan il doppio 10 non è necessariamente vissuto da tutti allo stesso modo. Chi è vicino al Kuomintang lo vede come la celebrazione di una continuità storica con la Repubblica di Cina. Per molti altri, soprattutto tra i giovani, la festa è sempre più legata in realtà proprio a un'identità taiwanese che guarda più al presente democratico dell'isola che al 1911. E poi dicevamo invece in Cina è una data che non si scorda, ma la freddezza per ovvie ragioni è ben diversa. Tra poco ripercorriamo il viaggio storico che ci porta dal 10 ottobre di allora al 10 ottobre di oggi. E intanto ripartiamo dalla musica, ripartiamo da James Arthur, questa è Waste My Tears. So

0: E allora eccoci qua, il viaggio su Mappamondo prosegue ovviamente partendo da un'analisi storica, ma questa è una storia che ha ancora cicatrici e conseguenze che si riflettono nell'attualità, quindi insomma arriveremo chiaramente come sempre fino ai giorni nostri. Ripartiamo ecco dall'analisi di quella che è una delle versioni della Cina che esistono ancora oggi nel mondo, non appunto la Cina comunista ma la Cina del Kuomintang, che poi sarebbe diventata insomma nel corso degli anni quella che oggi è Taiwan, l'odierna Taiwan. In collegamento con noi abbiamo il professor Stefano Pelaggi, ricercatore di storia delle relazioni internazionali, ha già avuto insomma insegnamenti alla Sapienza, è attualmente ricercatore presso geopolitica.info ed è esperto proprio di storia asiatica e cinese. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie mille per l'invito.
0: Insomma, questa è sempre un'occasione per andare veramente a fare un'analisi storica che è capace, almeno in parte, di spiegare anche la situazione attuale. La verità è che nuove generazioni, questo lo sanno solo dai libri di storia, fino a un po' di tempo fa parlare di Cina era una cosa ben diversa dalla Cina che intendiamo oggi. Anche l'esperienza, diciamo, del Kuomintang, del suo aspetto rivoluzionario, che poi venne in qualche modo cancellata da una nuova rivoluzione, è una pagina che occorre ripercorrere, credo, non solo per ragioni storiche ma anche politiche.
1: Eh sì, fino a non molto tempo fa parlare di Cina non era così semplice, e nell'immediato dopoguerra, quando si parlava di Cina, si intendeva per lo più un'entità statuale definita come Repubblica di Cina. In pratica dall'isola di Taiwan il partito nazionalista, il Kuomintang, aveva la sovranità riconosciuta sull'intero territorio cinese. In realtà lo sappiamo benissimo che non è così, perché poi ecco, il Partito Comunista aveva la sovranità effettiva su quel territorio, ma diciamo negli organismi internazionali, nelle Nazioni Unite, la maggior parte dei paesi occidentali riconoscevano il governo di Taipei come il legittimo governo dell'intero territorio cinese.
0: Ci fu, come dire, stiamo come dire, percorrendo la storia a velocità due per, ecco, come per chi guarda i video in quel modo, però dal passaggio poi alla presa di potere della Cina comunista, lo storico periodo di Kissinger, dei suoi viaggi, della rivalutazione dei rapporti con la Cina, e di mezzo Taiwan che vedeva in qualche modo decadere, ecco, il proprio potere a livello politico, eppure conservare anche, credo, dei valori che sono quelli del Kuomintang, quelli del suo leader Chiang Kai-shek, che ancora oggi in realtà sono piuttosto presenti anche nel simbolismo del paese. Gli anni che vanno poi, diciamo, fino agli anni 70 sono anni forse decisivi per il riassetto internazionale di questa vicenda.
1: Sì, la prima la Francia nel 64, Italia nel 70, valanga nel 71 e 72 la maggior parte dei paesi occidentali, nel 71 le Nazioni Unite e poi ultimi e definitivi, insomma, gli Stati Uniti riconoscono la Repubblica Popolare Cinese come legittimo governo dell'intero territorio cinese. Questo vuol dire che quindi non viene più riconosciuta Taiwan, perché entrambe le entità, come detto, dichiaravano di avere sovranità sullo stesso territorio, quindi ovviamente a livello politico non ci può essere una contraddizione di questo tipo, e quindi ogni qualvolta si allacciavano relazioni con Pechino, la prima ed esplicita diretta richiesta diretta della Repubblica Popolare Cinese era quella di non riconoscere il governo di Taipei. A Taiwan c'era veramente un'altra Cina, perché arrivano nel 45 e poi nel 49 i soldati, i generali, ma anche i commercianti, le famiglie, chi riesce a scappare dalla Cina arriva nell'isola, e Nel 49 ufficialmente arriva il governo del Kuomintang, che è una vera e propria Cina in opposizione a quella Cina comunista. Arrivano con una straordinaria operazione logistica in cui portano tutte le opere d'arte della città proibita, stazioni, templi, ferrovie smontate letteralmente bullone per bullone e mattone per mattone e portate a Taiwan, che doveva diventare in qualche modo il simulacro, il luogo dove conservare il punto focale della cultura cinese, da preservare appunto contro i barbari comunisti che la stavano distruggendo. Tutto questo insieme anche alla più grande riserva aurea del mondo, che viene portata appunto dalla Cina a Taiwan, e per decenni va avanti in sostanza quella che è una visione alternativa e antagonista appunto della Cina comunista, una visione antagonista alternativa che in realtà è radice comune, perché entrambi i partiti, il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang, nascono direttamente dal partito lennista. Tutte e due si sono formati a Mosca, infatti la loro struttura è assolutamente identica.
0: Sì, questo è uno dei tanti paradossi, se vogliamo, di questa vicenda, che ci racconta l'aspetto veramente a tratti speculare della Cina, diciamo, comunista e di Taiwan. Possiamo forse, professore, spendere qualche parola in più sullo stesso Kuomintang e sul suo leader Chiang Kai-shek, il generalissimo, che poi ancora oggi, ecco, a Taipei viene onorato giornalmente, ecco, al cambio della guardia insomma, per le vie della città, soprattutto in questa giornata. Lo stesso partito, il Kuomintang, è un partito in fortissima evoluzione, molto antico, eppure ancora presente. Oggi le cose sono, diciamo, un po' cambiate. Il Kuomintang continua a intraprendere però una battaglia politica che vede anche nel riconoscimento, diciamo, anche di un elettorato tra virgolette nella Cina continentale, un passaggio che crea a volte un'apertura di un dialogo. Non è una fase in cui il Kuomintang è al governo, questo va specificato, però com'è cambiato anche l'assetto del partito negli anni?
1: Il partito è cambiato molto, o forse è rimasto immutato, dipende dalle interpretazioni. Quando arriva nell'isola, l'idea è solo una: riprendere la Cina e sconfiggere i comunisti. Si tratta di una motivazione non ideologica, ma proprio esistenziale. La maggior parte delle persone arrivate nell'isola avevano terreni, case, parenti, mogli, figli nella Cina continentale, quindi si trattava di una spinta, ecco appunto, non legata a motivazioni ideologiche, ma veramente di vita. Questo non succederà, ovviamente i primi tentativi falliranno, il Kuomintang andrà a convivere con le altre persone che già abitavano l'isola da 200 o 300 anni e instaura una sorta di dominio coloniale in cui solo chi era nato in Cina aveva l'accesso alle cariche pubbliche e quant'altro. Il famoso incidente del 28 febbraio 1947 dà il via alla più lunga legge marziale che si è registrato. Penso che recentemente il record sia stato battuto dall'Eritrea. E quindi Chiang è il padre della patria, ma allo stesso modo è anche un dittatore che ha di fatto emesso la più lunga legge marziale sull'isola, silenziando qualsiasi tipo di opposizione. L'eredità di Chiang è controversa. Secondo me c'è un elemento che ci dà un po' il senso di come viene trattata, di come è stato edulcorato anche il muto di Chiang. Come spesso avviene, era piena l'isola di statue di Chiang Kai-shek, non si sapeva bene cosa farcene, e le hanno relegate tutte insieme in una città vicino Taiwan, le hanno messe tutte insieme in una maniera quasi giocosa, cioè dialogando. C'è un Chang a cavallo che parla con un altro Chang seduto, quindi in qualche modo snaturando e depotenziando quello che era il valore simbolico di quelle statue. L'ultimo commento invece sul partito, sul Kuomintang, sì, che negli anni, dagli anni 90 2000, dall'apertura democratica, si trova nella contesa elettorale e continua a sostenere l'idea di una sola Cina. Questo vuol dire che il Kuomintang negli anni è diventato il principale sostenitore di una cooperazione economica ma anche politica con la Repubblica Popolare Cinese, quindi in qualche senso un vero e proprio cortocircuito.
0: Eh sì, e questo ci spiega bene quello che diceva all'inizio: forse è cambiato del tutto, forse in realtà non è mai cambiato, è cambiata un po', diciamo, la visione che possiamo avere noi di questa vicenda. Non era semplice, ecco, riassumere in pochi minuti un contesto simile facendo anche un bel excursus storico, ma di questo ringrazio tantissimo invece per averlo fatto con noi il professor Pelaggi. Insomma, intanto grazie e a presto.
1: Grazie mille.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma vi invito a rimanere con noi perché il viaggio prosegue. Tra poco cercheremo anche di capire nell'era di Donald Trump se qualcosa rischia di cambiare nell'isola ribelle, anche sul fronte diplomatico e militare. Restate con noi.
2: Giornale radio.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone. In prossimità dell'area di cantiere disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative. Per il momento è tutto, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
5: E allora eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Una puntata questo weekend dedicata alle Cine, per così dire, quella che leghiamo insomma la Cina comunista e poi la Cina ribelle, cioè Taiwan, l'isola che proprio oggi, il 10 ottobre, festeggia l'anniversario. Ne abbiamo parlato insomma della nascita della Repubblica Cinese. Noi tra poco ripartiamo da un'analisi stretta però sull'attualità, perché i rapporti, lo sapete, fra Taiwan e la Cina continuano a essere estremamente complessi e geopoliticamente rilevanti. Vi ricordo al volo se avete perso la prima parte di questa puntata potete recuperare tutte le nostre puntate, comprese quelle di Mappamondo, dal nostro sito giornaleradio.fm. L'invito è anche tra qualche giorno dalla messa in onda andare su tutte le piattaforme YouTube e Spotify e trovare il podcast di Mappamondo, il meglio di ogni puntata che potete riascoltare davvero come, dove e quando volete. La musica ci riporta da Sam Fender, questa è The Treadmill.

0: E allora eccoci pronti a proseguire il nostro viaggio di mappamondo. Come sempre, da un racconto storico si arriva fino ai giorni nostri, e certo non manca l'attualità intorno a Taiwan, l'isola ribelle, alle pretese cinesi, a un mondo che perde sempre più riferimenti da questo punto di vista, insomma sono stati molti, ecco, in tempi recenti a pensare che forse l'avvento di Donald Trump, il suo secondo mandato, possa rappresentare anche un punto di svolta riguardo a questa situazione. Noi siamo in collegamento con Federico Giuliani, giornalista, esperto di Cina e di Asia. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Salve a tutti, grazie a voi.
0: Ecco, come dire, si parte nel presente da quella che è una situazione, diciamo tra virgolette, statica degli ultimi anni. Non mancano a più riprese le minacce cinesi, le pretese su Taiwan che vengono sbandierate a parole, a volte seguite anche dalle famose esercitazioni. Quello che è cambiato, dicevamo appunto, potrebbe essere, diciamo, l'attitudine americana che vede in Donald Trump un presidente molto più disposto a parlare di qualsiasi cosa come se si trattasse di business, direbbe lui. Vale, tu credi, anche per Taiwan, che però gioca un ruolo, poi ne parleremo, economicamente strategico?
1: Vale moltissimo per Taiwan, e soprattutto è questo proprio che segna la differenza rispetto al passato, quando c'era Biden e quindi la precedente amministrazione, che invece aveva scelto di essere molto esplicita su Taiwan. Al contrario, Trump risulta essere ambiguo, e questa ambiguità fa il gioco della Cina, fa il gioco di Pechino, che in qualche modo, con una diplomazia molto furba, diciamo così, fa dire al presidente statunitense cose che vuole sentirsi dire, cioè non invierò armi a Taiwan, oppure Taiwan è o non è indipendente, tutte affermazioni che il presidente statunitense non dovrebbe dire così a cuor leggero. La Cina sta lavorando quindi su questo, e come si è visto anche dagli ultimi due incontri che ci sono stati tra Xi Jinping e Trump, ci sta lentamente riuscendo. Il successo cinese ad oggi è più che altro a livello diplomatico e d'immagine, cioè sta facendo credere che a Trump non interessi più Taiwan. In realtà agli Stati Uniti, non a Trump, agli Stati Uniti, Taiwan continua a interessare. Ci sono però alcune considerazioni da fare, cioè che l'isola sta perdendo la sua centralità strategica per più ragioni, per ragioni economiche, ma anche per ragioni tecnologiche e per ragioni politiche cinesi. Mi spiego meglio: se fino a qualche decennio fa Taiwan veniva considerata imprescindibile per la Cina, e quindi doveva essere questa sorta di Eden dorato da conquistare per poter raggiungere il predominio tecnologico sull'industria dei semiconduttori, dei chip e via dicendo, oggi questa cosa non è più propriamente così, nel senso che Taiwan continua a essere leader di questo settore delicatissimo, ma la Cina nel frattempo ha fatto passi da gigante, sta iniziando a costruire diciamo così i propri chip in casa, sta iniziando a fare a meno dell'Occidente in molti settori, non ancora in tutti, e piano piano l'obiettivo di Pechino è quello anche di smarcarsi soprattutto dalla come dire, da questa spada di Damocle rappresentata da Taiwan, da questa sorta di inferiorità. Quindi una volta che la Cina raggiungerà questa indipendenza tecnologica, ci sarà ancora un po' di tempo da aspettare, a quel punto Taiwan non avrà più nessuno scudo di silicio, cioè questa specie di condizione per la quale attaccare Taiwan equivarrebbe a distruggere completamente l'industria dei semiconduttori, e quindi privare la Cina eventualmente di una possibilità che potrebbe in realtà costruirsi in casa. Questa è una condizione sicuramente da sottolineare. Poi c'è tutta la parte militare, la Cina continua a rafforzarsi, per adesso sta ringhiando ma non sta mordendo, sta mettendo un po', come dire, sotto pressione Taiwan con esercitazioni che, dal mio punto di vista, più che pressare Taiwan con un senso di immediatezza, con un senso di pericolo, stanno un po' cercando di prendere le misure, stanno cercando di dire: noi non abbiamo bisogno di sparare colpi, possiamo tranquillamente strozzarvi come e quando vogliamo, basta che facciamo un blocco e non vi entra più niente. Quindi la situazione sta cambiando, è statica perché nessuno vuole una crisi, ma sta lentamente cambiando sotto la superficie, e questi sono i due cambiamenti più importanti. Aggiungerei l'ultimo, proprio rapidissimo, cioè sì, che siamo sicuri che la Cina abbia bisogno di Taiwan, non solo in ambito tecnologico ma anche in ambito geopolitico. Dal mio punto di vista la Cina aspira a qualcosa di molto più grande che non Taiwan, cioè di riuscire ad andare oltre la prima catena di isole, cioè di diventare una potenza dominante nell'Asia Pacifico, e quindi Taiwan è solamente la punta dell'iceberg. La Cina preferirebbe, secondo me, riuscire a far scorrazzare le proprie navi nel Pacifico e nel Mar Cinese Meridionale, indipendentemente da Taiwan. Quello semmai è rimasto un po' un feticcio politico da sventolare per tenere a bada soprattutto i nazionalisti interni, e diciamo così, è diventata una liturgia. Taiwan fa parte della Cina, però poi in fin dei conti la Cina va avanti e andrà avanti forse per un po' di tempo senza Taiwan.
0: Ecco, per aiutarci anche a comprendere meglio la politica taiwanese, perché in realtà assistiamo poi a seconda dei momenti a fasi anche di dialogo, di rapporti diplomatici che a volte si fanno tesi, a volte si distendono tra i due paesi. Questa è una storia di nazionalismi veramente strana da raccontare, perché in realtà anche Taiwan, diciamo, rivendica tra virgolette la sovranità sulla Cina continentale. Questo ovviamente è veramente un aspetto puramente simbolico. In questo momento a Taiwan la questione è solo una questione di sopravvivenza, o effettivamente c'è però un forte sentimento nazionalista che magari in questa data di oggi tende ad emergere con più forza, e qual è la posizione politica?
1: Beh, il sentimento nazionalista c'è per forza, c'è sempre, sarà un sentimento che qualcuno potrà considerare artificiale, artificioso, ma è senza ombra di dubbio un nazionalismo che c'è, soprattutto adesso con il governo di William Lai. Quindi stiamo parlando di un'amministrazione diciamo gestita dal partito progressista, quindi democratico progressista, quindi il partito che non ha alcuna intenzione di dialogare con la Cina e di riconoscere formule strane, al contrario invece del Kuomintang, il partito nazionalista tra virgolette, che invece nonostante rivendichi l'indipendenza di Taiwan è favorevole a un dialogo con la Cina, è favorevole a recuperare questo cordone ombelicale con Pechino e a dialogare. In questo momento ci troviamo nella fase di completa tensione, cioè di divergenza totale. Agli occhi di Taiwan la Cina resta in questo momento, ripeto, resta una minaccia, resta un'ombra, resta un martello pronto a colpire in ogni momento, teoricamente. Infatti con questo governo sull'isola si moltiplicano le esercitazioni in vista di un disastro imminente, un disastro che non deve necessariamente essere immaginato come un bombardamento, oppure l'esercito cinese che si accumula nei paraggi lì. Esatto, ma anche banalmente un blackout, oppure un attacco, un hackeraggio, oppure un qualcosa di interno, perché comunque ci sono tantissime spie all'interno di Taiwan, e quindi anche qualcosa di molto più silenzioso. Ci sono delle preparazioni continue, e questo è evidente adesso con il governo di William Lai. Quando invece al governo di Taiwan c'è il Kuomintang, la tensione in teoria si abbassa, la situazione si calma, perché quelli del Kuomintang vogliono dialogare con Pechino, vogliono fare affari con Pechino, e non solo loro ma anche una parte abbastanza, come dire, non trascurabile dell'elite economica taiwanese è attratta da questo mercato cinese molto grande, dalla possibilità di fare diversi quattrini al di là dello stretto di Taiwan. Però anche qui in realtà la situazione sta cambiando, perché come dicevo prima la Cina sta procedendo a passi veramente rapidi verso una sorta di autosufficienza tecnologica, quindi ci sono meno occasioni per attori esterni, e questo vale anche per i taiwanesi. Dobbiamo quindi pensare a questo rapporto un po' come un pendolo che oscilla da destra a sinistra, e ci sono momenti in cui la tensione è alle stelle, altri momenti in cui non ci sono tensioni e ci sono delle porte abbastanza, non dico aperte, ma lasciate così.
0: Più che socchiuse. Per concludere, ti chiedo da un punto di vista quasi simbolico, perché poi ci stavi descrivendo di una necessità tra virgolette per la Cina, che sta anche in qualche modo venendo meno, però rimane l'aspetto ovviamente di ricongiungere l'isola ribelle. Xi Jinping ha fissato degli obiettivi ambiziosi, è già entrato nella storia della Cina e l'ha cambiata, la vuole portare sulla Luna, tanto per fare un esempio. Credi che Taiwan, però, e la questione taiwanese sia inserita, diciamo, nella sua bucket list, chiamiamola così? Su questo magari è diverso nella comunicazione da Donald Trump, però in realtà sappiamo che è un leader molto ambizioso.
1: Beh, senza ombra di dubbio, Taiwan è e sarebbe la ciliegina sulla torta di Xi Jinping, o chi per lui, molto più probabilmente dei suoi eredi politici. Taiwan sarebbe la coronazione del sogno cinese tratteggiato e portato avanti da Xi Jinping. Poi certo, il governo cinese stila una lista di obiettivi, di numeri e quant'altro, ma è anche vero che questi numeri, quando non tornano, cerca un po' di farseli tornare. Sì. Magari questi ti dicono: noi vogliamo prenderci Taiwan, e tutti pensano a una conquista de facto dell'isola, ma in realtà potrebbe anche essere che la Cina riesca ad allacciare in futuro, chissà, dei rapporti con un'amministrazione favorevole al dialogo dell'isola, dei rapporti che siano prettamente politici, con qualche formula che consentono alla leadership cinese di dire: ok, in realtà Taiwan è ancora nostra, però poi di fatto non c'è un'annessione come vanno predicando in questo periodo. Quindi la situazione è molto fluida. Certo è che tra gli obiettivi, anzi il grande obiettivo di politica, loro non lo chiamano estera, ma la chiamano interna della Cina, è Taiwan, ovviamente. Bisogna capire come riuscire a inglobare Taiwan senza frammentare anche l'armonia che c'è all'interno della popolazione, perché comunque Taiwan, da un punto di vista storico, è strettamente legato alla Cina. Quindi tu non è che vai a parlare di un paese, di un'isola che non c'entra niente con la Cina. Come abbiamo detto prima, da un punto di vista storico sono due entità legate da un cordone ombelicale, quindi se Pechino forzasse troppo la mano, andrebbe a rompere quell'equilibrio. Quindi è per questo che Xi Jinping ha dato mandato ai propri ideologi di trovare un modo, una formula, una strategia che non necessariamente includa cannoni, bombe e armi. Questo semmai è più una fissazione occidentale, pensare che la Cina voglia per forza di cose scatenare una guerra nello stretto di Taiwan. Semmai la Cina sta cercando di risolvere il rebus senza sparare un colpo. Vediamo appunto quello che succederà. Per il momento hanno fatto qualcosa del genere a Hong Kong, quando tutti predicavano un nuovo massacro di sangue, una nuova Tiananmen, eccetera eccetera. Non si è visto niente del genere, si è visto l'inasprimento della pressione politica, del controllo su Hong Kong, sulla società civile e via dicendo. Però anche in quel caso il contesto ovviamente era diverso, ma anche lì abbiamo visto che la Cina ha questa capacità di plasmare narrazioni a proprio uso e vantaggio. Quindi qualcosa del genere probabilmente uscirà fuori nei prossimi decenni anche a Taiwan, a meno certo di cataclismi inaspettati, perché ci sono sempre gli imprevisti che non riguardano soltanto Cina e Taiwan, ma anche paesi terzi, perché poi se c'è un incendio, comunque sia, se c'è una fiammella che cova sotto le ceneri, qualcuno può anche soffiare su questa fiammella volutamente o non volutamente, in quel caso l'incendio poi diventa ingestibile. Qui entriamo in un altro discorso.
0: È chiaro, insomma siamo sul filo in qualche modo di un rasoio, ma lo siamo da molti anni. Vedremo, ovviamente continueremo a monitorare la situazione. Per il momento ci tengo davvero a ringraziare Federico Giuliani per averci dato, insomma, idea di quella che è la situazione attuale tra due paesi così vicini ma anche così lontani. Federico, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Andiamo verso la chiusura, ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Dido, questa canzone si chiama Thank You.

0: E allora eccoci qui ancora insieme verso la chiusura di questa puntata di Mappamondo, il viaggio insomma attraverso la storia della Cina e di Taiwan ci ha portato fino ai giorni nostri, e rimane il tempo di chiudere con qualche curiosità. C'è un animale che forse più di tutti rappresenta la Cina nel mondo, il panda gigante, che però è diventata anche un'arma politica, o meglio diplomatica, della Cina, e proprio nei suoi rapporti con Taiwan si inserisce un panda, un paio di panda in realtà molto famosi, e ce ne parla nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
1: Pochi animali sono carichi di significato politico quanto il panda gigante. Da decenni la Repubblica Popolare Cinese lo impiega come strumento di soft power, e nella complicata relazione con Taiwan la vicenda dei due panda Tuan Tuan

0: controllo, il dono era un messaggio di unità nazionale. Il governo taiwanese di allora, guidato da Chen Shui-bian e dal Partito Democratico Progressista, rifiutò l'offerta. Molti temevano che accettare i panda equivalesse ad accettare implicitamente la tesi cinese, secondo cui il rapporto tra Pechino e Taipei sarebbe una questione interna. Veniva inoltre sollevato un argomento di diritto internazionale. I panda sono protetti dalla Convenzione CITES sul commercio di specie a rischio e il loro trasferimento per Taiwan avrebbe dovuto avvenire secondo le regole del commercio internazionale e non come una cessione domestica. Il quadro cambiò con l'elezione di Ma Ying-jeou del Kuomintang nel 2008, che avviò una fase di distensione con Pechino. Nel 2008 i due panda furono accettati e nel dicembre dello stesso anno arrivarono allo zoo di Taipei, accolti da grande entusiasmo popolare e da un'enorme copertura mediatica. Nel 2013 nacque Yuan Zai, la prima cucciola di panda nata a Taiwan, che divenne una celebrità nazionale. Anche in quella fase il dibattito rimase vivo. Per i sostenitori del dono, i panda erano un'occasione di avvicinamento e di benessere per il pubblico. Per i critici erano una forma di pressione morbida, un modo per far passare l'idea di una comune appartenenza. La vicenda dei panda mostra come nello stretto di Taiwan nulla sia davvero neutrale. Un animale amato dai bambini diventa terreno di scontro tra visioni opposte. Chi vi legge un gesto di amicizia e chi un tentativo di condizionamento. Per Pechino il panda resta un mezzo per coltivare simpatia e legami. Per molti taiwanesi invece accettarlo o rifiutarlo è anche un modo per riflettere sulla propria identità e sul proprio rapporto con la Cina. In definitiva, la diplomazia del panda racconta meno di biologia e più di potere. Dietro il pelo bianco e nero si nasconde una delle questioni geopolitiche più delicate dell'Asia orientale.
1: E allora grazie a Roberto Frangipane per questo approfondimento. Noi andiamo davvero a concludere. Allora io ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Mappamondo vi dà appuntamento tra una settimana, una nuova storia, un nuovo racconto da attraversare insieme. Ci tengo ovviamente a ringraziare la squadra di Mappamondo, Roberto Frangipane con le sue copertine, il lavoro di redazione straordinario di Michele Cece e l'ottima regia di Giorgio Berselli. Per questo fine settimana è tutto, ma solo per quanto riguarda questa trasmissione c'è un palinsesto ricchissimo che vi invito ad ascoltare qui su Giornale Radio, con i nostri approfondimenti che spaziano dalla politica alla scienza fino all'economia. Da Francesco Massardo per il momento è tutto, ma soprattutto passate un buon weekend, passate un buon fine settimana qui su Giornale Radio.
2: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre. Le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump su Truth. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha dichiarato il presidente ucraino aggiungendo. L'Ucraina continuerà a difendersi, contiamo sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra.
2: Sarà la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio nel Terminal 4. Ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, morte 12 persone, ferite oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo.
3: Ansia per il Papa. I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato Leone all'Angelus. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dal capo dello Stato Mattarella, dalla Premier Meloni e dalla politica in generale.
2: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti. Due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
3: Economia. Al netto dell'inflazione, la spesa delle famiglie per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo del 9%, pari ad una riduzione virtuale intorno ai 224 euro al mese. Lo riporta il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi sulla base dei dati Istat. Una famiglia su tre ha ridotto acquisti di cibi e bevande, scendono del 44%, anche gli acquisti per l'abbigliamento, del 38,2% quelli per la cura della persona e del 25,4% per la sanità, mentre il 45% ha modificato le proprie abitudini di viaggio.
2: Il calcio. Dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio all'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti, mentre il Monza è sempre fermo a quota 4. Prima vittoria in campionato per il Bologna. Gli emiliani partono forte e vanno in vantaggio al 17esimo con una rovesciata a capolavoro di Orsolini su assist di Cambiaghi. Nella ripresa il Lecce trova il pari con Fatah, che sfrutta un'uscita pessima di Pessina su cross di Veiga. A 15 minuti dalla fine il Bologna torna avanti con Enem, che mette in porta al cross basso di uno scatenato Cambiaghi. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Pronti per un nuovo weekend insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Roberto Frangipani, vi accompagnerò per le prossime due ore. Parleremo molto di teatro, oggi avremo anche delle belle ospitate perché parleremo subito di uno spettacolo americano, diciamo così, perché è stato scritto da un autore americano e sarà nostro ospite chi invece vedremo anche sul palcoscenico, cioè Arturo Di Tullio. Poi sarà la volta di Pino e gli Anticorpi, questi due incredibili personaggi che girano in televisione da tantissimo tempo, ma anche a teatro fanno un sacco di cose, tra cui questo nuovo spettacolo e una nuova tournée. E poi nella seconda parte invece ancora teatro, questa volta con un classico dei classici, che era un classico già al cinema, ovvero Fratello Sole e Sorella Luna. Avremo con noi Massimo Vermüller. Poi invece nella terza e quarta parte, come sempre, storie di musica, e oggi cercheremo di raccontare una storia veramente unica di un gruppo che ha avuto due vite praticamente, quella con Peter Gabriel e quella con Phil Collins. Parleremo dei Genesis, ma adesso spazio alla musica, fra poco con il teatro.

0: Ed eccoci qui all'interno di Pillole con il primo spettacolo di cui vi voglio parlare in questo weekend. È uno spettacolo che andrà in scena dal 15 al 18 ottobre. Siamo a Milano, al Martinit di Milano. Si intitola Terapia di gruppo. Beh, a parlarcene c'è chi ha fatto l'adattamento, la regia ed è anche ovviamente tra gli attori, ovvero Arturo Di Tullio, che saluto. Benvenuto su Giornale Radio, Arturo.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Arturo, ciao. Cominciamo a dire di chi è questo spettacolo e com'è stato adattarlo poi per il pubblico italiano, visto che mi pare che non sia appunto italiano lo scrittore.
1: Allora, lui è una grande firma, è un commediografo americano statunitense che si chiama Christopher Durang, e lui ha portato per la prima volta in scena Beyond Therapy, che noi chiamiamo terapia di gruppo nello spettacolo, a Broadway proprio nell'82. Tra i protagonisti aveva gente sconosciuta tipo Sigourney Weaver, Stephen Collins, cioè c'era un cast da spettacolare. E Beyond, io sono anni che ero attratto da questa commedia, perché è una scrittura graffiante, chiaramente, che mette in luce con disarmante leggerezza le tormentate solitudini dei suoi personaggi, partendo dalle loro ansie, dall'effimero desiderio di accettarsi, cercarsi e amarsi, e al contempo la paura di farlo. E quindi un po' l'idea anche di... Cioè, ti anticipo un po' di trama per comprendere, perché un po'...
0: Giusto.
1: Sono quelle ambientazioni un po' la Woody Allen, cioè quando negli anni '80 era in auge la psicoterapia, qualsiasi cosa ci si rivolgeva a un terapia. No? E la vicenda si svolge proprio nella New York degli anni '80. Io ho cercato di mantenere anche l'ambientazione e l'epoca, sia nei costumi che nelle scenografie. E Prudence e Bruce sono due abitanti di Manhattan che cercano l'amore grazie anche ai consigli dei loro terapisti, che uno di loro consiglia di mettere un annuncio sul giornale. Una volta si mettevano gli annunci, non è che non avevamo internet, non avevamo niente, quindi andavi e cerco e trovo, eccetera. E Bruce ha questa caratteristica, che lui è bisessuale, emotivo, piange, e questo è un fatto che all'incontro con Prudence vede come un segno di debolezza. Infatti il loro primo appuntamento si rivela un disastro e tutti e due se ne lamentano con i rispettivi analisti. L'analista di Prudence, Stewart, è uno psicologo, Don Giovanni, che ha sedotto anche la sua paziente, ecco. Quindi antietico. E l'altra invece, l'eccentrica Charlotte, che è una emotivamente instabile, soggetta a cali di zucchero, e tratta i suoi pazienti come se fossero dei bambini, come se facesse una psicoterapia infantile. Quindi, e questi sbalzi di amore le creano amnesie, usa un peluche come per i bambini per aiutare i pazienti. E Charlotte consiglia a Bruce una seconda volta di modificare l'annuncio, visto che la prima volta è stata disastroso questo incontro, e quindi ma rispondere è di nuovo Bruce, anche se ha cambiato l'annuncio. E quindi si ritrovano, e i due, questo secondo appuntamento, decidono di andare oltre le divergenze e cercare di far funzionare la cosa. Quindi i due si accorgono di essere attratti l'uno dall'altro, ma a rovinare questa situazione ci pensa il compagno di Bruce, Bob, che è un convivente geloso che ha paura di perdere il suo uomo. E in questa vicenda quindi si ritroveranno, noi abbiamo delle ambientazioni che sono gli studi degli psicanalisti, questo bar, ristorante dove si trovano sempre i due appuntamenti, e nello stesso ristorante finale dove arrivano tutti quanti, ed accoglierli c'è sempre questo cameriere giovane con un passato ingombrante, che sarà poi la miccia che fa scatenare tutto. Quindi è realmente una commedia da tanti colori, bellissima scrittura al taglio americano, chiaramente ho adattato perché funzionasse in Italia. E la mia idea di regia è stata quella di partire proprio da questi aspetti, sottolineando la paura di ognuno, della solitudine, dell'incapacità di accettarsi, accettare gli altri, e il terrore di non riuscire a realizzarsi col tempo che passa. E questo è un po' in summa.
0: Beh, certo che la cosa che dicevi all'inizio l'ho immaginata anch'io, poi vedendo un pochettino la cartella stampa dello spettacolo ho detto, ah caspita, magari va proprio in quel senso, nel senso, tu hai citato Woody Allen perché lui era cioè ha sempre nei suoi personaggi messo in dubbio il carattere di ognuno, che aveva sempre comunque uno psicanalista dove poter andare a dire le sue cose, oppure addirittura che gli rovinava forse lui stesso la vita, quindi cose del genere. ed è vero che una volta lì, forse più di adesso, magari adesso chi lo sa, magari è diminuita questa cosa, ma loro si affidavano, andavano dal psicanalista come andare a comprare il pane praticamente.
1: Certo, c'era anche meno Xanax, ricordiamo.
0: Oltretutto, forse anche quello. Quindi qui si può vivere un po' un'esperienza quasi di woodiana, diciamo così, di Woody Allen, spinta però in questo caso in una... l'ambientazione sempre rimane comunque Manhattan, non hai trasportata in un
1: luogo
0: italiano.
1: Sì, ho lasciato un limbo, guarda.
0: Ah,
1: non
0: okay.
1: C'è
0: non fuori, si capisce.
1: Non comprendi, potrebbe essere un luogo o non luogo. Mi piaceva questa idea, anzi, proprio sulla scenografia, io ho cercato di utilizzare una scenografia mobile, cioè mi piace descriverla viva perché è adattabile alle necessità dell'ambientazione, riesco a spostare delle cose che
0: si trasformano in qualcos'altro.
1: Beh, si perfetto. Trasformano.
0: Bella, bella questa quindi, cosa. Io volevo che ricordassi invece chi c'è sul palco insieme a te, giustamente.
1: Allora, sono con un gruppo favoloso e sono contento di averli perché, vabbè, c'è Monica Fagiani che farà Prudence, c'è Enrico Ballardini che sarà Bruce, e Elisabetta Nable farà la psicoterapeuta di Bruce, quindi sarà Charlotte. Un altro attore fantastico è Daniele Cauduro che interpreta Bob, il compagno geloso di Bruce. Ci sono io, Stewart, nello psicoterapeuta di Prudence, e poi abbiamo questo giovane un po' border, chiamiamolo, con un passato ingombrante, che sarà mio figlio, quindi
0: ecco.
1: Avremo la partecipazione straordinaria di Francesco Di Tullio, che è stata una fatica averlo perché lui sta lavorando su 3 set cinematografici di fiction famosissime, e abbiamo sperato e chiamando a delle produzioni
0: di
1: non fatecelo sostituire, ci hanno detto per quei giorni lì dal 15 al 18 lui ci sarà, quindi siamo contenti.
0: Perfetto, noi ricordiamo allora queste date appunto dal 15 al 18 ottobre al Teatro Martinit di Milano, terapia di gruppo per la regia e l'adattamento di Arturo Di Tullio, che è stato nostro ospite e ce l'ha raccontato perfettamente, quindi vi invito ad andare a divertirvi per una sera perché questa cosa vi piacerà e secondo me come succede spesso in questo tipo di commedie vi darà anche da pensare. Magari analizzerete la vostra vita di coppia, forse usciti dal teatro, può anche essere.
1: Assolutamente.
0: Va bene, grazie mille Arturo, ti auguro veramente
1: grazie a te,
0: grandi
1: Roberto.
0: Serate, alla prossima
1: e grazie ancora.

0: Ed eccoci pronti a tornare a teatro e lo facciamo con due personaggi che avete conosciuto tantissime volte, avete visto tantissime volte in televisione, ma è a teatro che bisogna andarli a vedere perché è lì che danno il loro meglio. Parlo di Pino e gli Anticorpi. Oggi abbiamo con noi Michele e Stefano Manca. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, eccoci qua.
0: Allora, Stefano e Michele, Stefano, sto parlando con te adesso. Pino, sì. E gli Anticorpi, che però in questo spettacolo è diventato il vostro nome, è diventato Pino e gli Anticorpi, che quindi ha a che fare con l'intelligenza artificiale questo spettacolo, mi sbaglio?
1: No, se hai ragione. Praticamente abbiamo deciso di integrare, di fare un esperimento, di utilizzare gli strumenti contemporanei dell'intelligenza artificiale all'interno di uno spettacolo, tra il serio e il facetto, ovviamente. E quindi abbiamo fatto un po' di prove, di esperimenti, e quindi questo spettacolo, Pino gli Anticorpi, vedrà l'intelligenza artificiale cimentarsi in parte dialoghi con noi estemporanei, quindi vedremo ogni volta cosa succede, la faremo recitare in un paio di momenti e poi provare a scrivere gli sketch invece nostra, e vediamo cosa succede praticamente.
0: C'è una cosa che succede sul palco proprio, quindi in quel momento vi fate vedere anche come fosse la scrittura di uno spettacolo, o ho capito male io?
1: No, di uno sketch, non di tutto lo spettacolo, ma le proviamo a far scrivere un pezzo in diretta e poi noi a interpretarlo, legato sempre al fatto che l'intelligenza artificiale è entrata in malo modo nelle vite di tutti, ci si deve confrontare, negarla è impossibile, quindi il motto è: se non puoi batterli, unisciti a loro. Quindi un po' per capire anche noi che tipo di valenza può avere uno strumento del genere, che ovviamente è relativa ancora per certi aspetti, però per altri è stato molto divertente. Abbiamo fatto un paio di anteprime chiaramente per sperimentare un po', sì. E devo dire che il risultato è simpatico, perché appunto a noi piace l'improvvisazione, fa parte della nostra formazione attoriale, e diciamo che in questa maniera alcune parti dello spettacolo neanche noi sappiamo cosa può succedere, perché cambia tutto in relazione alle risposte che ci darà.
0: Infatti, tra l'altro, poi voi, i vostri spettacoli, i vostri personaggi vivono anche di domande e risposte, quelle che fai tu come domande e quelle che le risposte improbabili che invece dà l'altra parte, per cui insomma anche in questo caso vedo che io qui una piccola anteprima di due o tre domande, ma non voglio spoilerare niente, però voglio dire il vostro modo di scrivere, di presentarsi, alla fine quello che funziona rimane anche qua,
1: in un modo o nell'altro. Non è questo, rimangono alcuni personaggi simbolo un po', quindi ovviamente ci sarà Pino la lavatrice in varie forme e altri sketch più legati al teatro, certo.
0: Ecco, una cosa che invece mi piacerebbe sapere da te, Stefano, anche da Michele, se magari poi lo facciamo parlare anche lui.
1: E sì, praticamente. Sì, te la passo, così la domanda la fai a lui.
0: Vediamo cosa mi risponde.
1: Okay.
0: Ecco, Michele, ci sei?
2: Sì, ciao.
0: Perfetto, ciao. Allora, ti volevo chiedere a te, come fratello di tuo fratello, il vostro passato prima di arrivare a Pino e gli Anticorpi, voi avete annusato il teatro, avete vissuto di teatro, avete fatto una strada prima di arrivare a Pino e gli Anticorpi, oppure è stata una cosa che è quasi arrivata subito al volo?
2: Beh, diciamo che Pino e gli Anticorpi sono nati che noi eravamo giovanissimi, quindi tolti i primi passi proprio in qualche laboratorio, qualche compagnia di teatro amatoriale che c'era a Sassari, su cui a 16 anni avevo fatto un esordio, ma io da quando avevo 18 anni ho iniziato a fare Pino e gli Anticorpi, di conseguenza è tutta la vita che lo facciamo fondamentalmente.
0: E resistete ancora? Non vi pesano questi personaggi? Penso proprio di no a questo punto.
2: Nonostante tutto non ci pesano assolutamente, anzi sono sempre un veicolo per il giusto veicolo per veicolare appunto la nostra sana follia, esattamente.
0: Infatti a volte sinceramente guardando i vostri sketch, i vostri spettacoli, mi immagino voi due normalmente a casa o quando uscite a cena che vi fate domande e risposte un po' come fanno i due personaggi, e magari proprio da lì che nascono anche le vostre battute poi che portate a teatro, o no?
2: No, ma guarda, diciamo di no, tutto sommato quando siamo tra di noi evitiamo, giusto perché ci vediamo tutti i giorni, evitiamo, parliamo d'altro, non di lavoro.
0: E in questo caso Pino la lavatrice, sì, più intelligente dell'intelligenza artificiale, anche qui darà risposte intelligenti ma quasi surreali.
2: Dipende da cosa si intende per intelligenza, per esempio. Se una lavatrice è intelligente, dipende.
0: Beh, secondo me ha sempre dato risposte azzeccate. So,
2: sì, al contrario, sì, non è, in realtà non ha mai risposto bene a nessuna domanda in vita sua. Sono più di 150 sfondi, ha fatto più di 150 provini fondamentalmente, ma non è passato mezzo.
0: Quindi questa fine, volta quindi, sei dentro, non fuori, come dice sempre il personaggio di tuo fratello. Siete dentro tutte e due in pieno in questo spettacolo.
2: Sì, sì, sì. No, è proprio una cosa molto divertente, ci sta stupendo anche a noi, diciamo, questa interazione che è molto divertente. Cioè, in realtà abbiamo appena iniziato a fare questo spettacolo, nel tempo crescerà sicuramente, ogni volta che lo faremo si aggiungerà qualche pezzettino.
0: Fino al giorno in cui ci sarà sul palco l'intelligenza artificiale, voi sarete soltanto dei pezzettini al di fuori, no? Vi auguro di...
2: Assolutamente sì, sì, sì. No, pian piano farà tutto lei direttamente.
0: No, no, impossibile.
2: Noi ci sediamo in platea e ci guardiamo noi stessi fare lo spettacolo da lei.
0: No, no, non succederà mai, mi auguro che non succeda mai. Quindi Pino e gli i-anticorpi, e tra l'altro sottotitolo, uno spettacolo sulla stupidità naturale scritto con l'intelligenza artificiale. Questo vi fa capire che cosa succederà sul palco con Michele e Stefano Manca. Ragazzi, io vi ringrazio, fra poco darò poi alcune delle vostre date prossime e mi raccomando, continuate a divertirvi, perché così ci divertiamo tanto anche noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao. Allora, abbiamo parlato poco fa di date di questo spettacolo di Pino e gli anticorpi, che saranno a Milano il 15 ottobre al Teatro Manzoni, e la tournée proseguirà a Bergamo il 29 ottobre al Teatro Colognola, poi a Brescia il 30 ottobre al Teatro Santa Giulia. Ci saranno poi altre date nel prossimo anno, nel 2027, ma le daremo poi, magari ci torniamo su questo spettacolo e vi daremo poi le date imminenti. Adesso lasciamo spazio alla musica.

0: E qui si chiude la prima parte di Pillole, ma fra poco torneremo a parlare ancora di teatro. Questa volta ospite sarà Massimo Vermüller, lo spettacolo Fratello Sole, Sorella Luna. Rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Pillole. Seconda parte di pillole di questo weekend del 10-11 ottobre 2026 e siamo pronti a tornare a teatro fra pochissimo. Ospite sarà Massimo Vermüller e parleremo di Fratello Sole, Sorella Luna. Adesso spazio alla musica.

0: E all'interno di Pillole parliamo di uno spettacolo bellissimo secondo me, ma era bellissimo anche il film e vi spiegherò perché c'entra anche il film. Parlo di Fratello Sole e Sorella Luna, che è in tournée in Italia proprio in questo periodo, tratto dalla sceneggiatura originale scritta da Franco Zeffirelli, Suso Cecchi d'Amico e Lina Wertmüller, dall'opera di Franco Zeffirelli, è arrivata questa versione teatrale e naturalmente ci sono un po' di personaggi che fanno parte del cast. E tra questi c'è anche Massimo Wertmüller, che saluto. Massimo, benvenuto su Giornale Radio.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Allora Massimo, io direi di cominciare da chi ha scritto originariamente tutto quanto. C'è anche tua zia in fin dei conti tra gli sceneggiatori del vecchio film.
1: Io infatti è stata una curiosità a cui ho pensato solo dopo, onestamente, che mi hanno chiamato. Ma ce n'è un'altra che non tutti sanno perché non lo possono sapere, ma mio padre, che era il fratello di Lina e che è sempre stato ufficialmente impiegato come avvocato all'INPS, invece era anche più dotato di Lina artisticamente e ha avuto un periodo in cui ha fatto il grafico, perché era bravissimo, perché veniva dalla pittura, dove sì, era veramente speciale. Quel manifesto, insieme a quello di Il Maestro e Margherita, ricordate la Margherita stilizzata?
0: Sì.
1: Quel tela di sacco su cui campeggiava, troneggiava quella scritta gialla del manifesto di Fratello Sole e Sorella, lo fece papà. Per cui ci sono tre Wertmüller nominati in questa avventura.
0: Ma come è iniziata per te questa avventura, per questo spettacolo? È la prima volta che lo porti in scena oppure non è la prima volta, oppure come sei stato coinvolto e come hai voluto essere coinvolto in questa scrittura, in questa operazione, chiamiamolo così?
1: Beh, io intanto sono stato chiamato e quindi ho ritrovato un antico amico mio caro, che è Piero Maccarinelli. È lui che insomma mi ha chiamato e praticamente con lui abbiamo impostato questo personaggio, che insomma poi alla fine significa non tanto regalare uno sguardo cattivo alla figura, da contrapporre alla figura di Francesco, ma uno sguardo più terra terra, lo sguardo di un mercante, che quindi è uno sguardo molto più pragmatico, più limitato senza dubbio. E quindi ne è venuto fuori, con le prime esperienze che abbiamo fatto, un personaggio che alleggerisce, perché tanto per cominciare parla umbro, perché era così. E poi chiaramente questa sua un po' burinaggine fa molto sorridere nella faccia. Poi funziona anche come sguardo di chi oggi non sa niente, non vuole sapere niente di spiritualità, di pensieri alti. E già qui siamo dentro il primo messaggio attualissimo di Francesco, che richiama a una elevatezza, insomma, di sguardo e di pensieri e di sentimenti che stiamo piano piano perdendo.
0: Ecco, diciamo appunto, l'abbiamo citato, ma giustamente per chi non avesse mai visto il film o non conosce più o meno di che cosa si parla, beh, ovviamente il protagonista principale è Francesco, naturalmente, quindi San Francesco, tanto non un Francesco qualsiasi, ma San Francesco, e quindi c'è tutta questa storia intorno a questo uomo che ha fatto delle scelte veramente coraggiose, fuori dal comune anche al tempo, sarebbero fuori dal comune anche oggi fare scelte di come l'ha fatte lui di questo genere. Tu come lo vedi questo Francesco riportato, appunto, già un po' me l'hai accennato, ma riportato qui al 2026, a questo nuovo millennium, come lo vedi?
1: Io lo vedo insieme a Gesù come il primo grande vero rivoluzionario della storia. Ma perché? Nella loro assoluta realtà,
0: sì,
1: vera, non una realtà, un racconto edulcorato dal, per esempio, dal trascendentale, perché quando tu hai detto che Gesù ha camminato sulle acque, forse lo hai ridotto. Comunque a me di Gesù è chiaro che mi interessa molto di più, e dovrebbe interessare a tutti, il messaggio che ha lanciato un ragazzo in carne e ossa, se appunto è andata così, che è esistito e ha disturbato il potere per parlare d'amore è stato ammazzato in un modo orribile. Un ragazzo di 33 anni, questo è molto più interessante se lo ha fatto un ragazzo in carne ed ossa che non uno che cammina sulle acque. Dopodiché San Francesco, e San Francesco ci ha ricordato tre cose almeno, tra le tante fondamentali. Esatto. Uno, che si vive meglio se non si ha niente, o perlomeno se non si aspira a niente di materiale, attenzione, non a niente di niente. Poi che l'amore, anche lui, per il prossimo, l'amicizia, come ha sempre dimostrato nella sua vita, sarebbe meravigliosa, sempre e comunque come la pace. Aia, vedi che entriamo già in un terreno assolutamente attuale.
0: Infatti.
1: E poi che appunto oggi che vogliamo fare le guerre, che comunque sono il mezzo che inquina di più nella storia delle storie, la guerra, e che ammazza di più e che quindi costruisce anche più dolori da cui scappare. Oggi chiudono i porti, ma se non risolvi il problema delle guerre, coloro i quali partono e fuggono da una disperazione da casa saranno sempre di più, forse verranno dentro casa nostra, quindi devi prima risolvere quel problema lì. Ma soprattutto gli animali non umani e i bambini nostri sono le prime vittime, le vittime più vittime della distruzione che sta prendendo la capoccia. Ormai a Napoli dicono la capoccia fresca. Le capocce fresche che comandano sono tante, che poi significa morire tutti per quelle capocce fresche. E beh, francamente un pochettino di rodimento potrebbe venire, no?
0: Quindi è così, allora, è così attuale proprio perché vive delle cose che, trasportate anche di là dei secoli o dei millenni, sono sempre quelle, perché comunque queste cose esistono da quando forse esiste l'uomo, e non siamo così stupidi da non essere ancora stati capaci di cambiare. Poi lui aveva un rapporto incredibile con la natura, poi tra l'altro, quindi con la nostra terra, appunto, come gli indiani da America, che amavano, non adoravano soltanto, ma amavano la terra e vivevano per essa, perché sapeva che essa era importante per noi.
1: Ma pensa com'è strano. Ho scritto un post in cui dicevo: questi sono 10 punti per te. Non so dove li devo mettere, dove te li devo mettere i 10 punti, dove vanno riposti per te. Perché? Perché se c'è una cosa che io porto sempre avanti in questo mio inseguire l'idea di un mondo che è fatto meglio di quello che stiamo vivendo, nel mio piccolo, perché io purtroppo o per fortuna non conto niente, è proprio un esempio che porto, che è quello degli indiani d'America. Ma pensa te, che ringraziavano la madre terra per i doni quotidiani che dava loro per vivere. Questo è già un atto di grande civiltà rispetto a noi.
0: Che è quello che ha fatto poi Francesco anche. Ma io volevo chiederti un'altra cosa.
1: È quello che ha fatto Francesco.
0: Infatti.
1: Ma l'uomo non solo non ha imparato niente, ma purtroppo
0: peggiora.
1: A parte qualche incidente di percorso come il romanticismo o come l'umanesimo e il rinascimento,
0: sì.
1: L'uomo non ha mai capito che al massimo poteva essere custode, che è un grandissimo ruolo, del mondo e della vita, ma mai padrone di tutto. Questo non ha voluto mai, e non ha capito nemmeno che la guerra non risolve mai niente. Le guerre non hanno mai risolto niente, hanno rimandato una trattativa che era possibile all'inizio, solo però dopo altre troppe morti. Quindi temo che sia l'animale più feroce, più inutile, più stronzo della terra. L'abbiamo detto finalmente.
0: L'hai detto.
1: A Roma abbiamo questo primato, no?
0: Sì, l'hai detto, e devo dire che questo è forse uno dei migliori inviti per vedere questo spettacolo, perché veramente è uno spettacolo bello da vedere, da seguire, musiche bellissime. Ma ovviamente il messaggio già era forte, quello di San Francesco, ma raccontato in questo modo vi arriva ancora in maniera più forte. Adesso ci fermiamo un attimo, torniamo a chiacchierare con Massimo Vermüller fra pochissimo.

0: All'interno di Pillole torniamo a chiacchierare con Massimo Vermüller riguardo ovviamente questo spettacolo che è Fratello Sole, Sorella Luna. Quindi Massimo, io ti voglio fare un'ultima domanda però, visto che fa la parte del padre di Francesco. Secondo te il rapporto tra padre e figlio, e anche in questo caso, è cambiato oppure è rimasto sempre, anche oggi un padre si comporterebbe così con un figlio come Francesco?
1: Tu pensa agli omosessuali ancora come stanno. Io non credo che su 10 famiglie, tutte 10 oggi accettano una confessione del figlio fatta a cuore aperto sui suoi gusti o gli amori, per esempio, ma ce ne sono tanti di esempi. Io credo che poi alla fine l'avvento del digitale, del virtuale, e se vogliamo quello dell'intelligenza artificiale, è ancora più preoccupante se non mettono dei paletti. Io ho visto per esempio delle pubblicità con gli esseri umani ricreati, che vuol dire anche un danno ferale al già ferito indotto di lavoro che rappresento io. Cioè se tu sostituisci, invece nessuno dice niente, capito? Ma quello è un danno terrificante, dovrebbe essere proibito. Comunque, tutto questo ha allontanato un padre da un figlio. Io non c'ho figli. Se li avessi avuti, sarei stato attento alle sue inclinazioni. Lo avrei aiutato probabilmente sempre nell'amore reciproco, ovviamente, se poi non avesse voluto è un altro discorso, ma se ero riuscito a creare un rapporto, sarei stato molto attento a chi frequentava, a che valori, piano piano, perché si stava costruendo da solo, perché anche una semplice opinione, secondo me, dovrebbe essere suffragata da una consapevolezza, da una coscienza che si ottiene solamente leggendo, informandosi, incuriosendosi di quello che ti circonda. Altrimenti non è un'opinione, è un, ma come lo vogliamo chiamare, è uno sternuto. Allora capisci? Sarebbe carino seguire un figlio. Purtroppo quello che vedi per le strade, la violenza e tutto quanto, dimostra solo una cosa, che il padre e la madre sono inesistenti per certi ragazzi. Quindi qualcosa è accaduto di sicuro nel rapporto, tanto che qualcuno, ho letto da qualche parte, rimpiangeva il padre che menava. Ma insomma, perché dobbiamo arrivare a quello?
0: Sì, ci siamo sempre, siamo sempre agli estremi. Sì, sì, sì, sì. Però per esempio, sì, è vero che questo è vero, sono i racconti che mi diceva anche mio padre, me lo diceva, guarda che tuo nonno bastava che, anzi, lì in quel caso era diverso il rapporto tra padre e figli, era bastava che mi guardasse, io capivo già che avevo fatto qualcosa di sbagliato e stavo lì, nel senso che non arrivava neanche la sberla, solo lo sguardo. Oggi invece c'è un po' più di irriverenza, c'è più di strafottenza, meno male che Francesco non era così, guarda, meno male. E allora io ritorno allo spettacolo. dimmi.
1: No, scusa, dico che Francesco come i geni, nella sua differenza, io ce l'avevo in casa Lina, e in quel modo ci si nasce, non c'è niente da fare. Quando dicono, capito, fai questo, fai quell'altro, è anche vero che un genio ci nasce così. Evidentemente Francesco era un predestinato, sarebbe stato bello capire come sentiva questo rapporto con Dio, perché potrebbe pure essere che c'aveva ragione, che esiste un rapporto diverso con qualcosa che possa essere un'entità lontana da noi, che insomma circola nelle nostre vene come il sangue, capito? Chi lo sa? Lui sicuramente era un predestinato.
0: Chi lo sa, magari un giorno riusciremo, magari anche grazie all'intelligenza artificiale, a farlo riparlare con noi. Sarà difficile, perché comunque quello che è passato, dobbiamo solo imparare dal passato e basta. Non nasconderlo, non cancellarlo, ma imparare, soprattutto non rifare gli errori.
1: Esattamente, è proprio così.
0: Io, Massimo,
1: però ci vorrebbe disponibilità, apertura, capacità e intelligenza. Ho detto quattro cose di niente che mancano oggi.
0: Proprio tre così, due così. Così.

Sole Sorella Luna. Sarà ad Arcore il 20 ottobre al Cineteatro Nuovo, poi ad Arese al Cinema Teatro Arese il 21 di ottobre, a Milano al Teatro Manzoni dal 23 al 25 ottobre e poi si sposterà a Bergamo il 20 novembre al Chorus Life Arena, a Firenze dal 21 al 22 novembre al Teatro Verdi e a Cascina, provincia di Pisa, alla Città del Teatro il 28 di novembre. Non vi do altre date anche perché sono veramente tante, perché si arriva fino all'anno prossimo con le repliche di Fratello Sole, Sorella Luna. E adesso diamo spazio alla musica.

0: Chiudiamo qui la seconda parte di Pillole, ma fra poco si torna insieme ancora un'ora che occuperemo con la terza e quarta parte, dove andremo a raccontare una storia affascinante, quella del gruppo dei Genesis. Rimanete con me, rimanete sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.

0: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
2: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwiński.
3: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia, che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
3: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
2: I motori in chiusura a Formula 1. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, 11° e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Pillole.
5: Come abbiamo già detto in precedenza, qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, la terza e quarta parte sono dedicate a una storia unica, direi, nel suo genere, una storia di un gruppo che ha fatto la storia del prog rock e non soltanto, si è saputo rinnovare. Raccontiamo la storia dei Genesis, ma divisa in due parti, e cominciamo dalla prima parte. Siamo alla Charterhouse School nel Surrey, che non è esattamente il luogo dove ti puoi aspettare di veder nascere una rivoluzione rock. Siamo nel 1963 e l'aria era densa di tradizioni secolari, divise in amidate e un rigore educativo che pesava come un macigno sulle spalle di adolescenti che nascondevano i dischi dei Beatles sotto il cuscino. In questo microcosmo di privilegio e restrizioni, cinque ragazzi iniziarono a gravitare l'uno attorno all'altro, non per spirito di ribellione punk, ma per un bisogno quasi viscerale di creare qualcosa che fosse solo loro. Sono Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford ed Anthony Phillips. che non erano i classici outsider da film americano, erano figli della classe medio-alta britannica che usavano il pianoforte della scuola o le chitarre acustiche comprate con i risparmi per evadere da un destino già scritto tra le mura di una banca o di uno studio legale. L'incontro tra i Garden Wall, Gabriel e Banks, e gli Enon, Rutherford e Phillips, fu la collisione primordiale. All'inizio non c'era l'idea di una band che avrebbe riempito gli stadi, c'era solo la voglia di scrivere canzoni. Peter Gabriel, con quella sua voce già allora graffiante ma intrisa di una fragilità malinconica, era il perno emotivo, mentre Tony Banks portava una struttura classica e quasi barocca alle composizioni. Il loro primo mentore, Jonathan King, un ex allievo della scuola che aveva avuto un colpo di fortuna nell'industria discografica, fu colui che diede loro il nome, Genesis. King cercava un suono pop, sognante, sulla scia dei Bee Gees dell'epoca e i ragazzi, pur di registrare, accettarono di farsi plasmare. Il primo album, From Genesis to Revelation, uscì nel 1969 e fu un fallimento clamoroso. Molti negozi di dischi, ingannati dal titolo e dalla copertina nera anonima, lo esposero nella sezione di musica religiosa. Fu un inizio umiliante, ma fondamentale. Capirono che se volevano sopravvivere, dovevano smettere di assecondare i gusti altrui e iniziare a seguire la loro visione, per quanto bizzarra potesse sembrare. Dopo il diploma la scelta fu drastica. Niente università prestigiose, ma una vita da comuni in un cottage sperduto nella campagna, il leggendario Christmas Cottage. Qui, tra il freddo dell'inverno e sessioni di prova che duravano 12 ore al giorno, nacque il vero suono dei Genesis. Era un regime quasi monastico. Tony Banks e Mike Rutherford si scontravano sulla struttura dei brani, mentre Peter Gabriel cercava di infondere teatralità in ogni nota. Non avevano soldi, vivevano di pane e marmellata, ma stavano costruendo una cattedrale sonora. In questo periodo si unì a loro il batterista John Mayo, ma l'equilibrio era ancora precario. Il risultato di quel ritiro fu Trespass, uscito nel 1970, un disco che abbandonava il pop per abbracciare suite lunghe, intrecci di chitarre a 12 corde e atmosfere pastorali. Brani come The Knife mostravano finalmente il lato aggressivo e dinamico del gruppo, una sorta di rito di passaggio violento che chiudeva l'era dell'innocenza. Ma proprio mentre il successo sembrava a portata di mano, il chitarrista Anthony Phillips, soffrendo di una paralizzante ansia da palcoscenico, decise di lasciare la band. Fu un colpo durissimo, quasi letale, che costrinse il gruppo a una scelta: sciogliersi o reinventarsi da zero.

Torniamo al racconto dei Genesis che stiamo facendo qui all'interno di Pillole. La crisi post-Philips si rivelò la fortuna però più grande della loro carriera. Attraverso un annuncio su Melody Maker, una famosa rivista inglese, i Genesis trovarono i due pezzi mancanti di un puzzle che non sapevano nemmeno di stare completando. Il primo fu Phil Collins. Si presentò all'audizione a casa dei genitori di Gabriel, arrivò in anticipo e, mentre aspettava il suo turno, si mise a nuotare nella piscina della villa, ascoltando con attenzione le prove degli altri batteristi. Quando toccò a lui, conosceva già ogni passaggio. Il suo stile era tecnico, potente ma incredibilmente fluido, infondendo un groove che alla band mancava totalmente. Poco dopo arrivò Steve Hackett, un chitarrista che non cercava il centro della scena, ma che usava lo strumento come un pennello, introducendo tecniche innovative come il tapping. Con questa formazione i Genesis divennero una macchina da guerra creativa. Il 1971 e il 1972 furono gli anni di Nursery Crime e Foxtrot. La musica si era fatta complessa, stratificata, piena di riferimenti alla mitologia greca, alla letteratura inglese e a un surrealismo tipicamente britannico. Ma c'era un problema. Durante i concerti, i lunghi tempi tecnici, necessari per esempio per accordare le chitarre a 12 corde, creavano dei silenzi imbarazzanti. Fu allora che Peter Gabriel iniziò a riempire quei vuoti raccontando storie assurde, fiabe oscure su amanti decapitati o creature mitologiche. E poi, quasi per scommessa, iniziarono a comparire i costumi. La svolta iconica avvenne a Dublino nel 1972. Durante l'esecuzione di Musical Box, Peter uscì di scena per rientrare indossando un vestito rosso della moglie e una maschera da testa di volpe. Il resto della band rimase impietrito, non ne sapevano nulla, ma il pubblico impazzì. Da quel momento Gabriel divenne un camaleonte, il vecchio con la falce, il cavaliere, l'alieno con la cresta. Questa teatralità estrema portò i Genesis a diventare un fenomeno di culto, specialmente in Italia, che fu il primo paese a capire veramente la loro grandezza. Mentre in Inghilterra la stampa li guardava ancora con sospetto, nei palasporti italiani venivano accolti come divinità. L'apice creativo di questo periodo fu Sell in England by the Pound del 1973. In questo album la band riuscì a bilanciare perfettamente la complessità del prog con una melodia cristallina. Brani come Firth of Fifth mostravano il virtuosismo di Banks ed Hackett, mentre The Cinema Show trasportava l'ascoltatore in una dimensione onirica. Eppure, dietro le quinte, iniziava a crearsi una crepa. La stampa si concentrava ossessivamente su Gabriel e le sue maschere, ignorando spesso il lavoro collettivo del gruppo. I musicisti si sentivano ridotti a una colonna sonora per il teatro di Peter, e Peter, dal canto suo, sentiva il bisogno di esplorare narrazioni ancora più oscure e personali, lontano dall'estetica pastorale che aveva caratterizzato i primi anni. Il seme del cambiamento era stato gettato e avrebbe portato alla creazione del loro progetto più ambizioso e controverso.

E continuiamo a raccontare la storia dei Genesis qui all'interno di Pillole. Siamo nel 1974. Il gruppo decise di tentare l'impossibile, un concept album doppio. Peter Gabriel arrivò con un'idea che spiazzò il resto della band. Niente più re, regine o leggende del folklore inglese. La storia sarebbe stata ambientata nella sporca, caotica e violenta New York contemporanea. Il protagonista era Rael, un graffitista portoricano che intraprende un viaggio psichedelico e spirituale nel sottosuolo della metropoli per salvare suo fratello John, o forse se stesso. Nacque così The Lamb Lies Down on Broadway. La lavorazione fu un calvario. Peter insistette per scrivere tutti i testi, isolandosi dal resto del gruppo che invece lavorava sulle musiche in una stanza separata. Le tensioni erano alle stelle, esacerbate anche da problemi personali. Peter stava vivendo una crisi familiare per la nascita difficile della sua prima figlia e sentiva che la band non gli dava il supporto emotivo necessario. Nonostante il caos interno, l'album risultò un capolavoro di avanguardia. Era un suono sporco, pieno di sintetizzatori distorti e ritmi serrati, molto lontano dalle atmosfere sognanti di un anno prima. Il tour che seguì fu uno dei più ambiziosi della storia del rock. Proiezioni di diapositive sincronizzate, effetti speciali rudimentali ma suggestivi, e Peter che interpretava Rael con una giacca di pelle e i capelli corti, rompendo definitivamente con l'immagine hippie del prog tradizionale. Durante lo spettacolo, Gabriel arrivava a sdoppiarsi sul palco grazie a manichini e giochi di luce, culminando in una performance fisica estenuante. Ma proprio durante quel tour, la decisione era già stata presa. Peter comunicò ai compagni che alla fine dei concerti avrebbe lasciato il gruppo. Non c'era più spazio per la sua crescita personale all'interno di una democrazia musicale così rigida. L'ultimo concerto con Peter Gabriel si tenne a Saint-Étienne in Francia il 22 maggio 1975. Non ci furono annunci drammatici sul palco, solo una consapevolezza silenziosa tra i musicisti. Il mondo pensò che per i Genesis fosse la fine. Come poteva una band sopravvivere alla perdita di un frontman così carismatico, di un paroliere così profondo e di un interprete così unico? Quello che nessuno sapeva, e forse nemmeno loro stessi, era che la scuola dei Genesis aveva forgiato musicisti talmente solidi da poter affrontare l'impossibile. Mentre Peter si avviava verso una carriera solista che avrebbe cambiato il pop mondiale, i restanti quattro si ritrovarono in studio a provare decine di cantanti senza trovarne nessuno all'altezza. Finché, quasi per caso, quel batterista che aveva imparato a cantare i cori dietro i piatti decise di fare un tentativo davanti al microfono. Ma questa è un'altra storia. Il periodo d'oro del teatro rock dei Genesis si chiudeva qui, lasciando un'eredità di canzoni che non erano solo musica, ma mondi interi in cui perdersi. Can you tell?

0: Stiamo raccontando la storia dei Genesis e siamo arrivati alla fine di questa prima parte perché l'abbiamo divisa in due. Poi parleremo dei Genesis con Phil Collins. Ma qui siamo ancora con Peter Gabriel e allora sentiamo anche la testimonianza degli stessi protagonisti. Peter Gabriel disse anni dopo, riflettendo sul suo addio:
1: eravamo diventati una macchina molto efficiente, ma sentivo che la mia identità stava venendo assorbita dal logo della band. Avevo bisogno di respirare, di fallire alle mie condizioni, di essere un padre. Quando uscivo sul palco con la maschera da fiore o da volpe, sentivo il potere di trasformarmi, ma alla fine della serata volevo solo essere Peter. The Lamb è stato il mio grido di liberazione, un modo per dire che il sogno pastorale era finito, la realtà stava bussando alla porta.
0: E qui le parole di Phil Collins sul passaggio di testimone.
2: Beh, quando Peter se n'è andato, non cercavamo un sostituto per fare il Peter Gabriel, e cercavamo qualcuno che potesse cantare quelle canzoni. Ho provato io solo perché non trovavamo nessuno che avesse il giusto feeling. Non volevo rinunciare alla batteria, ma la musica era troppo bella per lasciarla morire. Peter ci ha lasciato l'ambizione di non accontentarci mai del banale.
0: I critici dell'epoca, come quelli della rivista New Musical Express, furono spesso duri, definendoli pretenziosi, ma il tempo ha dato ragione alla band. Oggi la loro influenza si ritrova ovunque, dal rock alternativo al cinema, segno che quelle storie nate tra i banchi della Charterhouse avevano una forza universale capace di trascendere le maschere e i decenni.

0: storia dei Genesis non finisce qui. Fra poco la seconda parte dedicata all'epoca in cui a cantare sarà Phil Collins. Rimanete con me, rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo sarà un po' variabile, con qualche acquazzone soprattutto in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi irregolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno, soleggiato altrove. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati. Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 40 e 200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend. Stiamo raccontando la storia dei Genesis e l'abbiamo fatto con la prima parte dedicata al periodo in cui Peter Gabriel era praticamente la voce e non soltanto del gruppo. Ma il 22 maggio 1975, quando Peter Gabriel scese dal palco di Saint-Étienne per l'ultima volta, il mondo della musica diede i Genesis per spacciati. La stampa musicale, come dicevamo prima, sempre pronta a celebrare un funerale artistico, scriveva che la band era un corpo senza testa. Peter non era solo il cantante, era il volto, la maschera, l'anima teatrale che rendeva digeribili le complesse strutture musicali di Tony Banks e Mike Rutherford. Senza di lui, i restanti quattro, Banks, Rutherford, Hackett e Collins, si ritrovarono in uno studio di prova circondati da un silenzio assordante. La pressione era insostenibile. Dovevano dimostrare di non essere solo la backing band di un genio eccentrico, ma un'entità creativa autonoma e potente. Iniziarono a scrivere nuovo materiale con una foga quasi rabbiosa. Il risultato musicale era eccezionale, ma mancava la voce. Iniziarono una ricerca estenuante pubblicando annunci anonimi e ascoltando centinaia di provini. Arrivarono decine di aspiranti frontman, alcuni che cercavano goffamente di imitare lo stile istrionico di Gabriel, altri del tutto fuori contesto. Phil Collins, che fino a quel momento si era sentito perfettamente a suo agio dietro la batteria, si occupava di insegnare le parti vocali ai candidati, finché, frustrato dai risultati mediocri, disse «Lasciatemi provare». Entrò in cabina. Cantò Squonk e in quel momento la storia del rock cambiò rotta. La sua voce non era un'imitazione di Peter, era più calda, più alta, dotata di una precisione tecnica che si incastrava perfettamente con le nuove composizioni. Nacque così A Trick of the Tail, 1976. Un album che è un vero miracolo di sopravvivenza. La band decise di non rinnegare il passato progressivo, ma di renderlo più luminoso, quasi fiabesco. Brani come Dance on a Vulcano o Entangled mostravano una coesione strumentale mai sentita prima. Il disco vendette più di quanto avesse mai fatto qualsiasi album con Gabriel, lasciando critica e pubblico a bocca aperta. Tuttavia restava lo scoglio dei live. Come avrebbe fatto Phil a cantare e suonare contemporaneamente? La soluzione fu reclutare Bill Bruford e poi Chester Thompson per le parti di batteria durante i momenti cantati, creando quegli iconici duetti di percussioni che sarebbero diventati il marchio di fabbrica dei loro show. I Genesis non erano morti, erano rinati come una fenice, più forti e

Continua la seconda parte del racconto della storia dei Genesis. Siamo nella parte in cui c'è Phil Collins alla voce. Mentre il gruppo si godeva il successo di Wind and Wuthering, un'altra tempesta stava per abbattersi sulla formazione. Steve Hackett, il chitarrista dal tocco impressionista, si sentiva sempre più messo ai margini. Tony Banks e Mike Rutherford esercitavano un controllo ferreo sulle composizioni e molte delle idee di Steve venivano scartate. Durante il mixaggio dell'album dal vivo Seconds Out del 1977, Hackett prese la decisione definitiva. Lasciò la band per inseguire una carriera solista dove la sua creatività non avesse confini. Molti pensarono che perdere anche il chitarrista solista dopo il cantante sarebbe stato il colpo di grazia, ma i Genesis, ormai temprati dalle difficoltà, decisero di non cercare un sostituto. Mike Rutherford imbracciò anche la chitarra solista in studio e il gruppo si ridusse a un trio. Il titolo dell'album successivo fu una dichiarazione di intenti ironica e onesta: And Then There Were Free, 1978. Fu un momento di svolta cruciale. La band iniziò a sintetizzare il proprio suono. Le suite da 10 minuti lasciarono spazio a strutture più snelle e dirette. Fu in questo disco che apparve Follow You, Follow Me, una ballata romantica e semplice che divenne il loro primo vero successo radiofonico mondiale. I fan della prima ora gridarono al tradimento, accusandoli di essersi venduti al pop, ma la verità era più complessa. I Genesis stavano semplicemente crescendo e adattandosi ai tempi che cambiavano. Il punk stava spazzando via il vecchio rock monumentale e loro stavano trovando un modo per restare rilevanti senza perdere la loro dignità tecnica. Gli anni tra il 1978 e il 1980 furono frenetici. La vita personale di Phil Collins stava andando a pezzi, il suo primo matrimonio stava fallendo a causa dei lunghi tour e questo dolore iniziò a filtrare nelle canzoni. L'album Duke del 1980 è il ponte perfetto tra i due mondi. Contiene ancora una suite strutturata, Duke's Travels, ma anche pezzi di un'efficacia pop devastante come Turn It On Again. Phil iniziò a suonare la drum machine, creando suoni ipnotici e moderni che avrebbero definito il decennio successivo. I Genesis non erano più la band delle maschere di volpe o delle leggende arturiane, erano diventati i narratori della solitudine urbana e dei sentimenti quotidiani, mantenendo però quella raffinatezza armonica che li rendeva unici.

Torniamo alla storia dei Genesis, seconda parte. Stiamo entrando negli anni Ottanta. I Genesis compirono una trasformazione estetica e sonora totale. Phil Collins era diventato, quasi per caso, una superstar globale, anche come solista, grazie a In the Air Tonight, e questa fama si rifletté inevitabilmente sulla band. L'album Abacab del 1981 segnò la rottura definitiva con il passato pastorale. Il suono era secco, moderno, dominato da sintetizzatori taglienti e dalla tecnica del gated reverb sulla batteria, che rendeva ogni colpo di rullante simile a un'esplosione. I tre ragazzi del Surrey erano diventati i re del video musicale nell'era nascente di MTV. Brani come Mama mostravano però che l'oscurità non li aveva abbandonati. La risata a sinistra di Phil e l'atmosfera claustrofobica del brano ricordavano a tutti che il gusto per il dramma teatrale di Peter Gabriel era ancora vivo, solo sotto una forma diversa. L'apice commerciale arrivò nel 1986 con Invisible Touch. In quegli anni era impossibile accendere la radio o la TV senza imbattersi in un video dei Genesis o di Phil Collins. Canzoni come Land of Confusion divennero inni generazionali, accompagnate da video innovativi con le marionette di Spitting Image che prendevano in giro i potenti del mondo. Nonostante l'incredibile successo pop, la band continuava a inserire nei dischi lunghi brani strumentali come The Brazilian o suite in più parti come Domino, quasi a voler rassicurare i vecchi fan che il cuore progressive della band batteva ancora forte. Erano diventati una delle band più grandi del pianeta, capaci di riempire lo stadio di Wembley per 4 sere consecutive. La storia dei Genesis post-Gabriel è una storia di incredibile resilienza e trasformazione. Hanno saputo cambiare pelle senza mai perdere la qualità della scrittura. Quella che era nata come una piccola band di studenti timidi era diventata un colosso nell'industria musicale. Ma nonostante gli stadi pieni e i milioni di dischi venduti, Banks, Rutherford e Collins rimasero sempre quei musicisti meticolosi e un po' schivi, capaci di ridere di se stessi. La loro avventura dimostra che la musica non è un'entità statica, ma un organismo che respira, si evolve. Hanno sicuramente lasciato un'eredità doppia: i sognatori che hanno inventato il rock teatrale e i maestri del pop intelligente che hanno colorato gli anni Ottanta. Due facce della stessa incredibile medaglia.

0: ancora, per chiudere questa seconda parte della storia del gruppo dei Genesis qui all'interno di Pillole, andiamo a sentire i pensieri dei tre protagonisti di questa seconda incredibile vita della band, cercando di capire come abbiano vissuto il passaggio da gruppo di nicchia a fenomeno globale. Cominciamo proprio da Phil Collins sulla sua ascesa frontman.
1: Beh, quando Peter se n'è andato, non cercavamo un sostituto per fare il Peter Gabriel, e cercavamo qualcuno che potesse cantare quelle canzoni. Ho provato io solo perché non trovavamo nessuno che avesse il giusto feeling. Non volevo rinunciare alla batteria, ma la musica era troppo bella per lasciarla morire. Peter ci ha lasciato l'ambizione di non accontentarci mai del banale.
0: Questo invece è il pensiero di Tony Banks sull'evoluzione del suono.
2: Molti rimpiangono gli anni 70 e li capisco.

0: era la formazione che funzionava meglio. Eravamo come tre fratelli che si capivano senza parlare. Quando Steve se n'è andato, ho dovuto imparare a suonare la chitarra in modo diverso, meno solistico e più ritmico. È stato un periodo di grande libertà. Non dovevamo più compiacere nessuno se non noi stessi. Il successo degli anni Ottanta è stato divertente, ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che siamo rimasti amici.
1: E infine Steve Hackett, anni dopo, sulla trasformazione della band.
2: Guardavo quello che facevano negli anni Ottanta con ammirazione. Erano diventati una macchina da guerra pop incredibile. Forse non era più la musica che volevo suonare io, ma non si può negare la loro bravura. Hanno preso l'eredità dei Genesis e l'hanno portata nel futuro, permettendo al nome della band di sopravvivere in un'epoca che stava distruggendo tutto ciò che era venuto prima.
1: È ovvio che la critica abbia spesso diviso i Genesis in due ere inconciliabili, ma ascoltando attentamente la loro intera discografia si percepisce un filo rosso: la ricerca costante della melodia perfetta e di una narrazione che, dalle maschere di Peter Gabriel alle marionette di Invisible Touch, non ha mai smesso di incantare.

0: chiude qui questa nuova puntata di Pillole. Vi aspetto per il prossimo weekend, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
2: Eccoci qua, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Domenica Specialmente. Io sono Rappo De Carlo, c'è Samuele Campochiaro in regia, ma soprattutto con me, come sempre, c'è Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, bentrovato.
3: Caro Lapo, ecco. Bentrovato anche a te e bentrovati naturalmente a tutti i nostri ascoltatori, allora, che ormai ci seguono fedelmente ogni domenica.
2: Anche perché ormai sono 6 mesi che andiamo in onda insieme, quindi voglio dire non poco. Allora Maurizio, tra poco andremo a dare un'occhiata ai principali quotidiani, chiameremo i nostri ospiti, avremo una lettura anche dei quotidiani diversa, con un'angolazione diversa, con il nostro Andrea Carbini dalla edicola di fiducia, e quindi insomma diciamo che avremo come sempre tanti spunti, in modo particolare mi auguro con i nostri ascoltatori, che possono usare il 334 11 11 622 per dare un commento, un'opinione sui temi che sceglieremo e che andremo a leggere sui quotidiani, e poi anche per magari citare notizie che ci sono sfuggite o che non abbiamo commentato. Per cui Maurizio, certamente, ecco, direi che siamo pronti, siamo in nastri di partenza, il tempo di una canzone e poi io e te cominciamo a fare
3: subito una canzone, ascoltare una canzone.
2: Sì, perché tra l'altro spesso mi dici che insomma ci sono notizie. Allora facciamo una cosa, piccola sfida. è una sfida. Allora noi io e Maurizio ci sentiamo poco prima della diretta e facciamo un po', no, la lista di notizie, la commentiamo. Poi ogni volta diciamo, sì, ma le belle notizie? Visto che...
3: Sì, perché ricordiamo che ci siamo autoinflitti questa tagliola di cominciare con la notizia che più ci preoccupa e quella che ci dà un po' di speranza. Non le chiamiamo belle notizie perché insomma qui c'è un dibattito giornalistico lungo una vita, se le buone, belle e buone notizie siano notizie. Molti sostengono di no, che diciamo una bella notizia non è una notizia. E se dico che oggi è una bella giornata di sole non è una notizia, se dico che c'è un nubifragio è quella una notizia, ma insomma a parte queste considerazioni di carattere giornalistico filosofico, ma insomma la notizia che ci apre il cuore alla domenica mattina alla speranza, e facciamo fatica sempre di più a trovarne, quindi diciamo ci siamo autoinflitti, però dobbiamo persistere.
2: Abbiamo preso questo impegno. Chiediamo aiuto agli ascoltatori, perché se voi ci dite, esatto, che ci sono delle buone notizie, avete trovato una notizia bella, buona, discreta, quantomeno non drammatica. Io davo l'occhiata alle prime pagine, sono da veramente da coefficiente di terrore pari un romanzo di Stephen King. Quindi se ci date voi una notizia buona, siamo qua disponibilissimi, anche se la mattina presto magari non tutti hanno letto già subito il giornale. 334 11 11 622, sono le 9:14. Allora Maurizio, andiamo subito a cominciare, prendiamo subito con una canzone, quella di Eddie Vedder con Long Way, e poi torneremo con voi. Partiremo da sicuramente la vicenda Trump, che di fatto molla Zelensky e fa un favore alla Russia, e poi naturalmente da altre considerazioni che saranno di carattere politico. Avremo due ospiti d'eccezione che ci daranno una altra, tra l'altro uno dei due parlerà di un festival dell'ottimismo, e ho detto tutto. Ora una canzone e poi siamo da voi.

0: Ora domenica specialmente Maurizio Mannoni da una parte, da Podecaro dall'altra, con i vostri interventi. Salutiamo Mary che già subito ci ha scritto. Ciao Mary, la prima delle nostre ascoltatrici, nel senso che lei è sempre presente e quindi abile arruolata. Allora Maurizio, andiamo a trovare la nostra prima pagina, andiamo a comporla, non perdiamo tempo. Mi pare che la prima notizia, magari tu mi correggerai, sia quello di Trump che si sbarazza di Zelensky e di fatto lo esautora, e togliendogli quello che è il servizio di intelligence che fornivano fino adesso, almeno l'indicazione sarebbe quella, e prendendo poi il petrolio russo. È così?
1: Sì, è così. Vuoi iniziare la giornata con Trump? Non è un segno incoraggiante, non è un viatico.
0: D'altro canto, è così.
1: Cioè. D'altro canto, questo è, insomma, e quindi diciamo ogni giorno, si diceva, ogni giorno ha la sua pena, ogni giorno ha il suo Trump, praticamente. Sì. Ogni giorno ne inventa una. Adesso, naturalmente, la sua velleità, il suo sogno segreto, insomma, è quello di decidere lui da solo le sorti del mondo, insomma, decidere chi governa qui, chi governa là, e, insomma, come debbano andare le guerre, farne di guerre, chiuderle, ma purtroppo poi le buone intenzioni, diciamo, raramente gli riescono. Tutto il resto eccelle, quindi adesso si è messo in testa di cacciare Zelensky, che quella secondo lui sarebbe la mossa per diciamo porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. E il dramma è che qualcuno gli dà spago e dice sì, bisogna cacciare il leader ucraino se vogliamo veramente porre fine a questa guerra. Ma insomma, probabilmente una delle sue solite sparate quotidiane, insomma, così come quella anche del patto del diesel, il cosiddetto patto del diesel, no? Per calmierare i prezzi, almeno su quello, il responsabile russo dell'energia ha detto: ma niente, toglietevi dalla testa l'idea che i prezzi possono calare, è un bluff, solo fumo, no?
0: Sì.
1: Non c'è nessuna speranza.
0: E tra l'altro leggevo un'intervista di Simonov, Konstantin Simonov, che è un politologo russo, che smonta l'ottimismo di Donald Trump definendo l'annuncio un'operazione di marketing politico che non avrà alcun impatto reale sul prezzo del gasolio. Perché i volumi sono irrilevanti, perché naturalmente Simonov accusa Trump di usare volutamente il termine tonnellate invece dei classici barili. E agli occhi dei cittadini americani non esperti, una cifra espressa in tonnellate sembra molto più imponente, mascherando l'esiguità dei volumi reali. E quindi insomma, se Trump avesse davvero voluto provocare uno shock ribassista sui mercati, avrebbe dovuto fare un accordo con l'Iran per sbloccare lo stretto di Hormuz. Questo è.
1: Senti Lapo,
0: dimmi Maurizio.
1: Vogliamo dare un'avvertenza ai nostri ascoltatori?
0: Prego.
1: E ne parlavamo prima, naturalmente. Noi oggi tratteremo in maniera molto corposa un argomento che generalmente viene definito noioso, sì, barboso, sì, sì. Ma che ce ne importa, ma lasciamo perdere, ma non ci capiamo niente, no? Ed è un errore capitale, a mio giudizio e anche a tuo giudizio, appunto, ne parlavamo poco fa. Quello che riguarda la Costituzione, la legge elettorale, no? Capisco che sia un argomento difficile, ostico, eccetera, però non dimentichiamo che è il principio, no, della nostra vita democratica, no? Il modo con cui si eleggono i nostri rappresentanti nel Parlamento, quelli che poi decidono che ne sarà del nostro paese, fanno le leggi, prendono tutte le decisioni importanti. Quindi la legge elettorale che è stata in questi giorni approvata tra mille polemiche e che genererà uno scontro molto forte, come sentiremo, è un argomento che deve interessare a tutti. Bisogna fare un piccolo sforzo, cercare di capire. Noi oggi daremo il nostro contributo aspettando tra poco un insigne giurista costituzionalista, il professor Roberto Zaccaria, che ci spiegherà quali sono secondo lui i nodi nevralgici e, diciamo, quindi gli elementi per i quali si ricorrerà alla Corte Costituzionale. che dovrà decidere se questa nuova legge sia costituzionale o meno. È giusto quello che dico, Lapo?
0: È corretto. Andremo anche magari un po' più all'interno di quelle che sono le singole situazioni, la stabilità contro la rappresentanza, il potere di scelta, cioè le preferenze contro magari invece la scelta dei capilista bloccati. Cosa significa l'indicazione del candidato premier, anche se questo era più semplice, il cosiddetto sbarramento, no? Quello che impedisce ad un singolo partito sotto una certa soglia di avere una quota, se si va sotto il 3%, prima era il 4%, adesso il 3% diciamo dei voti si resta fuori dal Parlamento. Sono tutte cose che però è bello andare a individuare e quindi naturalmente ci vogliamo aiutare e vogliamo aiutarvi anche voi, per chi vuole in qualche modo avere qualche informazione. Diciamo che queste sono le prime cose. Andiamo io e te al volo a vedere un'altra notizia. Ovviamente mi interessa molto, Maurizio, cercare di capire. Abbiamo iniziato con quella di Trump. E qual è la tua notizia con cui apri? Perché io ho detto Trump,
1: vabbè,
0: così
1: intanto,
0: a porta sicura.
1: Sì, intanto c'è una notizia di queste ore. E guarda caso è sempre molto preoccupante l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Ci sono molti morti, almeno una dozzina, centinaia di feriti, poi bombardato anche un altro scalo, insomma, per dire, no? Per ricordare che la situazione in quella zona del mondo
0: 12
1: è...
0: morti e 300 feriti, bombardato anche un secondo scalo. L'Arabia Saudita non è abituata ad avere conflitti militari, normalmente paga per protezione fondamentalmente, ma se viene attaccata direttamente e non ha più nemmeno il cappello degli Stati Uniti o quantomeno di una copertura, il problema diventa piuttosto rilevante e rischia di ovviamente sconvolgere i delicatissimi equilibri di una zona del mondo che in questo momento è al centro di quello che è lo scenario politico. E questo è.
1: Poi ci sono gli scarafaggi, quelli della nostra generazione, per quelli della nostra generazione. Sì. Gli scarafaggi per antonomasia erano i Beatles. E qui invece c'è un nuovo movimento imponente in India, gli scarafaggi ribelli, no? Che si ribellano appunto contro quella situazione politica opprimente. Ci sono stati una reazione, no, delle forze di polizia, migliaia di fermati tra i giovani manifestanti, arrestati i capi, insomma. Ovunque ti giri, caro Lapo, ovunque ti giri in questo nostro mondo sventurato, ci sono scontri, incendi che scoppiano e situazioni drammatiche.
0: Qui però ci sono degli studenti che siccome sono stati chiamati loro scarafaggi parassiti dal presidente Modi, e loro si sono organizzati in una modalità che evidentemente ha dato fastidio al governo, al punto che hanno arrestato o preso o comunque catturato ben 4.000 persone. Il leader di questo movimento è stato catturato all'aeroporto. Francamente vorrei capire anche le modalità e capire anche la ratio con la quale questo tipo di vicenda è nata, anche perché naturalmente se è un conto se sono nati disordini e capisco, dall'altra però mi sembra che qui ci sia la volontà di tenere sott'acqua la qualunque protesta di un numero di persone piuttosto rilevante, che è fondamentalmente disoccupate e che dunque rappresenta un problema rivendica o delle rivendicazioni di qualsivoglia tipo, quindi la volontà di tenere tutto sotto controllo, no? Da parte del governo Modi.
1: Certo. Io nel frattempo sfoglio i giornali, quindi la nostra famosa notizia che ci apre il cuore la domenica mattina.
0: Non mi dire che l'hai trovata.
1: Ancora non la trovo, non la trovo.
0: Mi sembrava strano, ma come?
1: Insomma, ci sono fatti, notizie, prese di posizione che ti aprono il cuore, nel senso che ci sono, no, fanno capire che ci sono per fortuna in questo mondo anche persone che ragionano in maniera giusta. Ad esempio il Papa americano che si è scagliato contro la pena di morte la pena di morte contro la dignità umana, no? Sappiamo delle due vicende americane, sempre lì andiamo a parare, no? Quella del condannato a morte che poi non sono riusciti neppure a uccidere. Dopo una doppia iniezione letale si è ripresa, l'hanno ricoverata, l'hanno curata. Guarda un po' il paradosso.
0: Sì, veramente un paradosso, un paradosso.
1: Paradosso atroce. Prima tentano di ucciderla e poi la ricoverano per salvarla. Ed adesso è tornata in carcere perché si è ripresa, incredibilmente si è ripresa quella donna. E invece c'è quest'altra esecuzione che si vorrebbe diciamo far vedere in diretta streaming, sì. Una fucilazione, no?
0: Sì.
1: Pensa a che livello di barbarie siamo arrivati. Il Papa, per fortuna c'è chi, ecco, questa è la buona notizia, per fortuna c'è anche chi si pronuncia in maniera decisa, autorevole contro queste situazioni. La pena di morte contro la dignità umana, il Papa americano
0: io
1: ha detto questo.
0: Ti dico la verità, la questione è che da una parte, ti dicevo prima fuori onda, è Hunger Games, è la spettacolarizzazione della morte che chiaramente desensibilizza l'opinione pubblica, perché se tu abitui il pubblico a vedere esecuzioni pubbliche, poi in modalità iraniana, no? Tu camminavi per Teheran e vedevi a volte gli impiccati sulle gru, per esempio. E se tu vedi in qualche modo, ti abitui a una morte spettacolarizzata, che quindi fondamentalmente non punisce un innocente, ma un serial killer, come nel caso della persona che ha ucciso svariate, tanto anche una donna incinta, quindi diciamo che l'opinione pubblica accetta meglio, no? Dice, ah beh, sì, è vero, l'esecuzione pubblica, però questo ha ucciso 30 persone, 40 persone, tutto vero da una parte, ma è la modalità vendicativa, spettacolarizzata e di fatto desensibilizzata che è il vero elemento. Ne vorremmo parlare anche con voi. 334 11 11 622 930, piccola pausa, pubblicità, torniamo con voi sempre con Domenica, specialmente su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 20 e 28 minuti.
9: Giornale Radio.
10: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo sarà un po' variabile, con qualche acquazzone soprattutto in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno, soleggiato altrove. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: E allora, domenica specialmente con l'Apo De Carlo, ma Maurizio Mannoni, che è il principe di questo programma e che tra l'altro...
1: Principe.
0: Re incontrastato di questo programma. Io ovviamente lo accompagno e lui tra l'altro ci porta, devo dire, in un mondo come quello che stiamo per andare a visitare. Maurizio, perché quello legato al tema della legge elettorale, io non ti ho ancora fatto una domanda, poi mi risponderai se vorrai... dopo che avremo salutato il nostro ospite, che è Roberto Zaccaria, che arriverà tra pochi minuti, e perché volevo sentire, ecco, la tua opinione su una questione che su tutti i quotidiani è riportata, e cioè di Elish Line, che di fatto ci dice che qualcuno voleva farla fuori dal PD, dalla segreteria del PD, e quindi questa è la situazione che naturalmente lei racconta, e volevo una tua opinione. Però dicevo, tra poco abbiamo Roberto Zaccaria e insomma con lui sarà scontato, visto che lui è persona che ci può dare un'introduzione importante, perché ovviamente lui è costituzionalista, è una figura di primo piano della politica, della dirigenza pubblica italiana, un professore, insomma, diciamo che è persona che ci darà sicuramente una sua dicevo lettura di quella che è la legge elettorale, di cui tu ti sei fatto probabilmente un'opinione.
1: Sì.
0: Immagino.
1: È uno dei capofila, se non di questa di questo schieramento, chiamiamolo così, anche se in maniera un po' impropria, ma insomma, che si va formando per tentare di arginare, comunque sia, insomma, di sottolineare la gravità e la pericolosità di questa legge elettorale che è stata approvata a maggioranza, a strettissima maggioranza, con il parere fortemente contrario di tutte le opposizioni in Parlamento sulla nuova legge elettorale, detta il Melonellum, anche se si chiama Stabilicum, mi pare, insomma, no?
0: Sì.
1: Chissà perché poi
0: sempre
1: è la legge
0: per
1: elettorale.
0: Finisce ogni legge.
1: Sì. Danno questi, già è ostico di per sé l'argomento, poi gli danno anche questi nomi latini.
0: Sì, hai ragione.
1: E vabbè, insomma.
0: Comunque.
1: Siamo il paese che più cambia le nostre leggi elettorali. Ne abbiamo cambiate 6 negli ultimi 30
0: anni. Anche questa è una domanda. Perché?
1: Ma perché? Voglio dire, negli altri paesi la legge elettorale è sempre quella. Sì, qualche volta magari fanno qualche piccola modifica.
0: Chiediamoglielo a Roberto Zaccaria, secondo lui che idea si è fatto del per quale motivo cambiamo così tanto e così spesso.
1: Lo abbiamo?
0: Non ancora, tra poco, perché adesso c'è una canzone, siamo appena tornati dalla pubblicità. Una canzone te la prendi e te l'ascolti, anche perché è quella di Dean Lewis. Questa canzone si intitola I Hate the Two.

0: Giornale Radio, beh, con noi qui a domenica specialmente abbiamo il piacere di avere anche Roberto Zaccaria, costituzionalista, accademico, dicevo prima anche figura di primo piano della politica e della dirigenza pubblica, insomma, nel nostro paese. Quindi professore, benvenuto a Giornale Radio.
1: Grazie, grazie mille a voi.
0: Eccoci, Maurizio.
2: Buongiorno professore Zaccaria, buongiorno. Ecco. Allora, insomma, non si sa veramente da che parte cominciare, perché talmente noi dicevamo prima, caro professore, che lei insomma guida, insomma, è tra i promotori di questa battaglia, di questa della società civile anche, ma non soltanto dei giuristi e dei costituzionalisti. Certo, a loro spetterà la prima mossa contro questa legge elettorale. Intanto ricordiamo quali sono i passaggi principali. Bisogna aspettare che la legge sia in vigore, no? Il 26 ottobre,
1: esatto,
2: e il giorno dopo, potranno essere depositati gli atti nei distretti giudiziari italiani, perché non è che la Corte Costituzionale, così di sua iniziativa, bisogna che ci siano dei ricorsi.
0: Ecco, sentiamo.
1: Allora, non c'è nel nostro ordinamento, non c'è ricorso diretto alla Corte Costituzionale, non c'è neppure una cosa che c'è in Francia, che l'opposizione, quando una legge, come dire, ha profili di incostituzionalità, può rivolgersi al Consiglio Costituzionale prima che la legge entri in vigore. Cioè, questo sindacato praticamente non è previsto. Allora, alla Corte si va, cioè le chiavi della Corte ce le hanno i giudici, quindi noi, idealmente in una staffetta, noi abbiamo detto ai politici: voi avete fatto la battaglia parlamentare, adesso tocca alla società civile, quindi perché non sono soltanto costituzionalisti, è molto bene precisarlo, sono, diciamo, scrittori, intellettuali, professori storici di altre discipline, quindi noi abbiamo messo insieme un pool molto variegato. Noi domani faremo, cioè, una conferenza stampa in cui esporremo lo schema praticamente di azione, però è uno schema che è abbastanza conosciuto già, cioè nel senso, il 26 la legge entra in vigore dopo la vacatio legis, che è di 15 giorni, perché la legge è stata pubblicata qualche giorno fa, il 9 di ottobre, e noi facciamo una cosa molto semplice. Noi depositeremo ricorsi su una base, una traccia che sarà concordata e stilata da costituzionalisti, ricorsi in 29 distretti di Corte d'Appello, cioè nei tribunali dei distretti di Corte d'Appello, cioè praticamente in tutto il paese. Il nostro, certo, obiettivo è quello di arrivare, io penso che ci sarà da parte dei giudici, perché i giudici non devono giudicare la incostituzionalità, ma
2: no,
1: solo
2: certamente
1: la,
2: no,
1: non, la non manifesta infondatezza. È una formula complicatissima, ma sì, vuol dire che se c'è il fumus dell'incostituzionalità, rinviano la Corte. Ecco, noi puntiamo intorno a gennaio di avere già una decina di rinvii alla Corte. A quel punto, e questa è la nostra opinione, è la mia opinione, a quel punto io penso che sia molto difficile sciogliere le Camere o andare a votare. Quando,
2: ecco perché, professore, mi scusi se la interrompo, ma sì, insomma, vorrei che riuscissimo a toccare più punti possibile, vorremmo la poi Dio. Uno degli interrogativi che ci si pone è se la Corte Costituzionale farà a tempo a pronunciarsi, perché è opinione quasi unanime che si andrà a votare prima della scadenza naturale, che è nell'autunno del 2027.
1: L'abbiamo previsto, cioè, ecco, ho detto,
2: ce la farà la Corte, perché diciamo, la Corte non è che è come la giustizia sportiva, che in una settimana la Corte Costituzionale si prende il suo tempo. Ce la farà a pronunciarsi prima, allora, diciamo, del prossimo maggio, che potrebbe essere la data indicativa delle elezioni politiche?
1: Esatto, diciamo, l'ipotesi che si fa di election day, o comunque abbinare alle elezioni, diciamo, nelle amministrative. Sì. Allora, il nostro schema naturalmente non ha delle certezze, ma se io ho detto, se a gennaio noi avremo una decina di rinvii, cioè vuol dire non un casuale rinvio da parte di un giudice così più o meno, ma diciamo un rinvio massiccio, ha detto il Presidente della Corte in questi giorni che ridurranno i tempi, cioè quindi la Corte in tre mesi tecnicamente ce la può fare. Se lei conta da gennaio fino ad aprile, i tre mesi ci sono tutti.
2: Ci sono.
1: La Corte ci sono, e la Corte, a mio modo di vedere, ci sono vari profili di incostituzionalità, anche se i costituzionalisti possono esprimere opinioni diverse. Cioè, ieri Giuliano Amato ha individuato un solo motivo possibile di incostituzionalità, ma però 160 costituzionalisti, che sono quelli che noi riuniamo in un'associazione, questi hanno depositato un appello dicendo che la principale incostituzionalità è data dal fatto che si cambia la forma di governo con una legge ordinaria. Ora, il governo voleva fare il premierato con legge costituzionale, come era possibile, non eravamo d'accordo, ma era possibile. Non hanno fatto il premierato con legge costituzionale che prevede un procedimento di partecipazione del popolo attraverso il referendum, e hanno fatto con legge ordinaria, la legge elettorale, come si sa, è una legge ordinaria, hanno fatto di fatto un premierato, quindi hanno scelto il leader che lo impongono
2: con l'indicazione obbligatoria, l'indicazione del futuro premier, cosa che invece la nostra Costituzione assegna al capo dello Stato, e quindi questa è una stortura.
1: Ma c'è una
2: stortura che molti definiscono, professore, la più grossa forse, ed è quella del premio di maggioranza enorme, che stravolgerebbe i rapporti di forza, le indicazioni dell'elettorato, insomma, no?
1: Ma basta fare un esempio molto semplice. Con il 42%, facciamo uno scenario molto semplice, una coalizione prende il 43% e l'altra prende il 42,5%. Quella che prende il 43%, con il premio, che è di 35 al Senato e di 70 parlamentari alla Camera, quindi con il premio arriva al 55%. Ma come ho spiegato più volte, il premio non è aggiuntivo, ma il premio è sottratto a chi ha avuto il 42,5, che naturalmente, mentre quelli vanno al 55, gli altri vanno al 32, diciamo 32-33. Quindi sì, c'è la differenza di un punto, e alla fine in Parlamento ci sarà una differenza di 20 punti o di più. Guardi, faccio un esempio che è chiaro, penso, per tutti. Se uno vince il premio, può avere 42% dei voti e avere attenzione, perché siccome vanno a votare poche persone, vanno a votare ormai in Italia.
2: Bisogna calcolare anche questo, certo.
1: Allora, lo schema sarebbe questo: vanno a votare il 50-55% degli elettori, uno al 42%, ma sul corpo elettorale teorico, sul 100%, sui 51 milioni di elettori italiani, chi ottiene il 42 di fatto ha il 25% dell'elettorato, cioè ha un quarto dell'elettorato teorico. E con un quarto dell'elettorato teorico, mi segue, quindi riesce a ottenere in Parlamento il 55%. Quindi è una situazione paradossale, capito? Cioè, può verificarsi anche una cosa molto, molto facile da prevedere, che Vannacci, che ha un partito che ha circa il 7%, l'8%, così dicono i sondaggi, in maniera spregiudicata, d'altra parte l'ha detto un esponente in dichiarazione di voto, si allei con la Meloni dicendo facciamo la gara insieme, prendono il premio e poi si spartiscono il bottino. Cioè Vannacci può anche con il suo 8%, magari col premio diventa anche qualcosa di più, dire io me ne vado all'opposizione, perché non c'è scritto da nessuna parte che io
2: che debbano restare sì
1: e devo governare, non c'è scritto da nessuna parte. E quindi praticamente
2: Lapo,
1: ti do i voti per passare.
0: Faccio finire professore che sta.
1: No, ma questo voglio dire, questa è una truffa nella truffa, perché evidentemente tu ti sei preso il premio, poi non governi, magari dai una astensione tecnica per la fiducia, poi te ne vai all'opposizione, quindi lucri del vantaggio di stare all'opposizione, e poi magari intervieni per eleggere il Presidente della Repubblica, per eleggere i giudici costituzionali, per eleggere il CSM, per eleggere le autorità indipendenti. Ecco, questo è uno schema pericolo nel pericolo. Ecco, quindi io sono veramente siamo veramente allarmati, e per questo faremo questi ricorsi.
0: Ecco, mi pare, insomma, abbiamo anche un po' di ascoltatori che ci mandano dei messaggi, io intanto le traduco un paio. Uno di questi chiaramente dice: bene, mi pare che più che un elefante nella stanza ce ne sia più di uno in questa legge elettorale, ma ecco, nel merito, oltre a quello che abbiamo appena citato, altri profili di incostituzionalità del testo, Mellonellum, Stabilicum che sia.
1: Ce ne sono altri quattro.
0: Sentiamo.
1: Cioè, il primo è la disparità di genere che regola le candidature e le preferenze, che viola l'articolo 51. Cioè, hanno fatto delle, diciamo, non hanno dato delle percentuali come sui capilista bloccati, e quindi praticamente possono essere teoricamente tutti uomini, e questo violerebbe l'articolo 51, che vuole la parità di genere nell'accesso alle cariche pubbliche. Il secondo è la raccolta di un numero abnorme di firme. Lei pensi che bisogna raccogliere, hanno quadruplicato le firme necessarie, quindi un partito nuovo che si presenta, cioè deve raccogliere circa 400.000 firme. Ecco, io le dico soltanto una cosa, che nell'attuale Parlamento un gruppo che si chiama Noi Moderati e che fa parte della maggioranza ha una bella rappresentanza parlamentare, insomma di alcuni parlamentari, avendo raggiunto 280.000 voti. Quindi quelli con 280.000 voti hanno rappresentanza parlamentare. Un nuovo partito, se non raggiunge 400.000, non si può presentare. Quindi una barriera all'ingresso che è in violazione dell'articolo 3 del principio di uguaglianza. Poi c'è una sola circoscrizione estero, hanno fatto una cosa mostruosa, cioè anziché varie circoscrizioni per i vari, diciamo, continenti, l'America, l'Australia, l'America del Sud, diciamo il resto dell'Europa, hanno fatto una circoscrizione per cui un povero diavolo che si vuole candidare, cioè praticamente deve girare tutto il mondo, cioè nel senso che come si va a fare una campagna elettorale? Io ho fatto una campagna elettorale a Milano quando fui eletto, che c'erano 125.000 elettori, quindi era un quartiere di Milano, un elettore, un estero, quindi questa è anche questa è irrazionale. E poi c'è in fondo che il premio nazionale è dato al Senato, dove la Costituzione prevede che il Senato sia eletto su base regionale, quindi il premio nazionale contrasta con l'articolo 57. Quindi ce ne sono anche altre, però io le ho detto quello che secondo me è proprio la madre di tutte le incostituzionalità.
0: Ecco, io
2: sì,
0: solo perché abbiamo tanti ascoltatori, ma veramente tanti, che hanno chiaro fatto domande. Possiamo sentire un vocale intanto del nostro ascoltatore, che è breve e però entra nel merito. Sentiamo.
3: Buongiorno, sono Luciano da Milano. Ma qualcuno potrebbe spiegare come, nel caso si prendesse il 42% premio di maggioranza, come verrebbe formata questa superlista, listoni di 70 deputati e 35 senatori che andrebbero alla maggioranza? Come si forma? Ciao, ciao da Milano.
0: Questo è uno dei tanti, poi ce ne sono anche altri due. Entro nel merito un ascoltatore che, per esempio, dice: bisogna stimolare gli italiani ad andare a votare, l'unico modo per mandare a votare gli italiani è un incentivo economico, quindi figuratevi a chi vorrà vabbè, questo è un'altra cosa. Ma ce n'è uno che entra nel tecnico: non poteva Mattarella già rilevare questa non aderenza alla Costituzione, dice Ida da Napoli. Sono alcune delle,
1: ecco,
0: delle
1: risponde in maniera telegrafica, sì, sì, ai tuoi ascoltatori. Allora, noi abbiamo un Parlamento, diciamo anche con questa legge elettorale, ma anche con quelle precedenti, che sarà prevalentemente di nominati dalle segreterie dei partiti. Io voglio dire semplicemente una cosa, che se noi vogliamo avvicinare l'elettore al voto, dobbiamo dargli la possibilità di scegliere la persona che va in Parlamento. Cioè, io faccio sempre un esempio che mi ha riguardato direttamente. Quando io nel 2004 sono stato candidato a Milano, quando Bossi se ne andò in Europa, io ho fatto una campagna elettorale di un mese praticamente eravamo in un collegio 3 di Milano, dove praticamente c'erano 125.000 persone che votavano, quindi 125.000 persone, quindi praticamente uno poteva girare Milano, non dico incontrarle tutte, ma quasi, e raccogliere le loro esigenze, e lì hanno votato scegliendo tra me e il candidato del centrodestra, e io ho vinto le elezioni in questo modo. Questo è un sistema che avvicina gli elettori, perché scelgono il candidato. Ci sono tanti modi, le preferenze, i collegi uninominali. Questo che lo spettatore chiede, l'ascoltatore, è un problema semplice. Il listone dei 70 è fatto dai partiti, che si pesano secondo i sondaggi, fanno la coalizione e dicono: beh, il sondaggio dà a me il 28%, quindi io di quel 70% ho il 28%, li scelgo io e quelli saranno eletti se noi prendiamo il premio di maggioranza. Chi ha il Vannacci, non so, si mette in coalizione, dice: io ho il 7%, però io per darvi una mano e aiutarvi a vincere voglio l'8%. Quindi cioè, sono tutti scelti dalle segreterie dei partiti. Quindi a priori, prima delle elezioni, quindi quando uno va a votare, vota il suo voto, se raggiunge il 42 va a incidere su quel punto. Non mi ricordo cosa ha chiesto l'altra spettatrice, che è una cosa interessante, ma
0: No, una era legata a Mattarella, l'altra era questione anche legata
1: a Mattarella. No, è importante, ha ragione. Sì. Allora, Mattarella, i poteri del Presidente della Repubblica non sono così grandi come si pensa, perché è un garante, un arbitro. Il Presidente della Repubblica, cioè, potrebbe non promulgare la legge se ritenesse che ci fossero dei vizi manifesti di incostituzionalità, cioè così, diciamo, plateali. Però il Presidente della Repubblica deve avere il garbo di rispettare il Parlamento, e naturalmente quello è il suo compito, perché il Presidente della Repubblica è appunto un arbitro, e evidentemente se il Parlamento, certo la maggioranza, ma la maggioranza parlamentare ha votato quella legge, il Presidente deve usare molta cautela.
2: Prendermi
1: ha promulgato,
2: atto, sì.
1: Come è successo, cioè, successo altre volte che leggi promulgate, ce ne sono una quantità infinita di leggi promulgate dai vari presidenti, che poi sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte. In materia elettorale basta ricordarsi il Porcellum, cioè quella legge di Calderoli, che fece Calderoli nel 2005. Beh, a quel tempo fu promulgata la legge, e poi furono fatte le elezioni, e dopo le elezioni la Corte Costituzionale disse che era incostituzionale, però disse anche che una volta che il Parlamento è stato eletto è legittimato a restare in carica. Quindi noi vogliamo evitare la beffa del Porcellum, evitare che la Corte si pronunci dopo l'elezione.
0: Allora, ascoltatore, e qui salutiamo Roberto Zaccaria, che abbiamo sequestrato per quasi 20 minuti, diventa troppo, ma che ci dice, vediamo se ho capito bene, questo si chiama Valerio, tu metti una croce, però il politico lo scelgono loro, cioè ti dicono che con questa legge puoi scrivere il nome del candidato che preferisci, la preferenza, ma è un trucco, i meccanismi della legge sono fatti in modo che circa 3 parlamentari su 4 siano già decisi a tavolino dai capi dei partiti tramite dei listini bloccati. La tua preferenza conta solo per i pochissimi posti. Di fatto ritornano i parlamentari nominati dall'alto. È così?
1: È esattamente così. Cioè, è stato fatto un calcolo che su 100 parlamentari ne verranno eletti, diciamo, con le preferenze circa il 20%. E ne verranno eletti, cioè tra i nominati dei partiti, l'altro 80%, perché va detto allo spettatore, che ha perfettamente ragione, che può darsi benissimo che lui voti con la preferenza magari un partito più grande, che non ha solo il capolista bloccato, ma può avere spazio ad un altro che viene eletto, un altro che viene eletto con le preferenze. Però ci sono anche le pluricandidature, bisogna ricordarsi questo, quindi può darsi benissimo che per il gioco di tutti questi fattori, pluricandidature eccetera, cioè uno vota in un collegio e riesce eletto uno in un altro collegio. Quindi naturalmente il rapporto, cioè quello che è fondamentale perché la gente vada a votare, ricordiamocelo, è il fatto che il cittadino dica: beh, io almeno uno dei rappresentanti del Parlamento contribuisco ad eleggerlo. Ecco, con questa legge questa certezza non c'è. L'80%.
0: No, niente, era giusto perché volevo salutare e ringraziare perché è stato con noi qui a Giornale Radio, l'abbiamo tenuta, però no, Maurizio, ho avuto tutte le risposte che cercavamo,
1: certo.
0: Direi. Quindi
1: tanto
2: certo, purtroppo purtroppo ci sono tanti gli elementi che suscitano dei dubbi, ad esempio le donne, no? Rischiamo di avere un Parlamento con una scarsissima rappresentanza femminile, perché i capilista bloccati saranno quasi tutti uomini, non c'è più l'obbligo dell'alternanza di genere, quindi diciamo donne elette ce ne saranno, già sono poche, e ce ne saranno ancora di meno, quindi questa è una grave violazione.
0: Ecco, mentre salutiamo Roberto Zaccaria, perché siamo ormai alla
1: RAI, chiedo soltanto una cosa solo, di darvi un appuntamento, cioè a coloro che ci ascoltano, ma soprattutto

0: tribunali e daremo i nomi di alcuni dei correnti illustri contro questa legge elettorale domani alle ore 13 alla Camera dei Deputati.
1: Perfetto, grazie allora Roberto Zaccaria e ovviamente a prestissimo.
2: Grazie professore.
1: Grazie ancora.
0: A presto, grazie mille a voi, salve.
1: Allora Maurizio, abbiamo avuto tantissimi ascoltatori che hanno voluto intervenire su questa vicenda.
2: Vedi che interessa poi.
1: Sì, beh, ma noi abbiamo, però con Maurizio, noi abbiamo degli ascoltatori superiori, cioè che posso...
2: Sì, va
1: cioè,
2: bene.
1: Non è... cioè, no, voglio dire che evidentemente noi siamo anche una radio che accoglie anche un numero di persone con una forte coscienza critica. E quindi chiaramente nel bene o nel male sappiamo che sono molto attenti. Poi io guardo la platea estesa degli italiani, siamo 59 milioni e sarebbe bello che tutti avessero questo tipo di sensibilità, no? O quasi tutti, e non è così, e questo è un po' il mio unico cruccio. Allora andiamo ad ascoltare adesso il notiziario di Giornale Radio, poi torneremo prima con Andrea Carbini, poi con un altro ospite che è il vice direttore del Foglio, e poi io e te naturalmente a completare, anche a rispondere ai tantissimi quesiti o considerazioni dei nostri ascoltatori. Va bene Maurizio, siamo a posto?
2: Perfetto, ok. Dai, d'accordo,
1: notiziario, andiamo.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20 e 58 minuti.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
1: Oh, allora Maurizio, in attesa di collegarci tra dopo la canzone con il nostro amico edicolante Andrea Carbini, che tra l'altro è già pronto con tre segnalazioni interessanti. Dicevo prima,
2: il nostro agguerrito supereroe.
1: Esatto.
2: Perché questo. Esatto. Questo è per noi un edicolante che resiste.
1: Tiene duro. Ci sono però tanti ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi sul tema di prima. Non so se riusciamo ad intornarci. Ce n'è uno particolarmente agguerrito che evidentemente invece è convinto e d'accordo con la legge elettorale. Vito.
2: Sì.
1: Che è sempre particolarmente polemico, ma va bene fino a quando rimaniamo in temi di civiltà. E lui dice: perché nel collegio uninominale dove fu eletto il professore, che cosa potevano scegliere i votanti di sinistra se non lui stesso, che era stato designato dai partiti? Se con questa legge vincesse la sinistra, lui evidentemente al contrario, che è elettore di centrodestra, dice: ce la teniamo per 30 anni o no? E ci sono diverse risposte che gli si possono dare. Una, glielo voglio dire subito, è che no, nessuna legge elettorale garantisce una vittoria eterna. Cioè, la storia recente italiana dimostra che le leggi scritte per far vincere una determinata forza politica si sono quasi sempre ritorte contro chi le ha create. In Italia molte leggi elettorali, il Rosatellum, il Porcellum, erano state pensate da una maggioranza magari per penalizzare gli avversari o blindare il potere. Non abbiamo chiesto, diciamo, al nostro ospite Zaccaria perché continuiamo a cambiare legge elettorale.
2: Mi sono vabbè, questo bisognerebbe. Perché il perché è semplice, perché. Ma guarda, allora. Partiamo dalla considerazione che Vito ha ragione, secondo me ha ragione Vito, nei collegi uninominali noi andavamo a votare per un candidato scelto dai partiti. Certo, potevamo noi determinare chi avrebbe vinto, no? O il candidato di centrodestra o di centrosinistra, o comunque no, uno dei due, però erano sempre due.

0: candidati scelti dai partiti. Questo è vero, non era perfetto nemmeno quello, però almeno gli elettori avevano la possibilità di incidere. In questo caso praticamente zero. Però è vero, scusa Lapo, 20 secondi, è vero che c'è chi considera questa nuova legge elettorale positiva perché in effetti viene chiamata mellonellum in maniera dispregiativa dagli oppositori, ma in realtà si chiama stabilicum perché secondo la maggioranza è una legge elettorale che consentirà la stabilità di governo. È una cosa un po' curiosa perché ha appena festeggiato Giorgia Meloni il record di durata del suo governo, che è nato con la precedente legge elettorale, quindi diciamo che ci fosse l'esigenza di farne una nuova, stravolgere tutte le qualsiasi regola democratica per cui una legge elettorale la si debba fare insieme eccetera, risulta un po' difficile. Difficile da capire. E anche l'indicazione del Premier, che viene contestata, abbiamo sentito il professor Zaccaria, perché diciamo stravolge il dettato costituzionale, per il quale non è il nostro paese un paese presidenzialista, no? Nel quale si elegge direttamente il Premier, ma è il capo dello Stato che lo designa in base ai risultati elettorali. Si dice, ma va bene, d'accordo, però questa cosa che comunque rimane, è specificato nella legge, però almeno diamo agli elettori un'indicazione di chi noi vorremmo alla guida del paese. Ecco, per dire, no? Ci sono tanti aspetti che vengono invece considerati positivamente da chi approva questa nuova legge elettorale.
1: Maurizio, adesso ascoltiamo una canzone, poi andremo da Andrea Carbini, ora Ella Langley, per cui avete anche voi, continuate a mandarci messaggi come avete fatto, particolarmente apprezzati i vocali, che infatti abbiamo messo subito, e quelli scritti magari a volte li interpretiamo, a volte cerchiamo di leggerli tutti, alcuni sono più lunghi, altri più brevi. Ora dicevo Ella Langley con Choosing Texas.

0: Diretta, allora, giornale radio 10 e 17 e domenica specialmente, che come sempre Maurizio ritrova il nostro edicolante di fiducia, Andrea Carbini, sempre più rockstar, acclamatissimo, invitatissimo, e quindi ovviamente anche noi, però l'abbiamo scoperto noi, Andrea.
1: Scoperto, ciao Andrea. Ciao Maurizio, il passaggio a Radio 3 è stato importante.
0: Sì, sì, non c'è dubbio.
1: Non avevano mai interrotto una trasmissione per dare spazio.
0: No, infatti ci fa piacere che ti stiamo lanciando sempre di più nel firmamento. Però Andrea, ascoltami, andiamo nel vivo delle notizie degli editoriali che ci vuoi segnalare oggi in questi 5 minuti.
1: Guarda, oggi secondo me il dato è che oggi manca la politica, cioè c'è pochissimo spazio politico, non c'è un editoriale che fa da riferimento. C'è solo un'intervista, poi ne parlerete meglio con Merlo, a Casini, in cui lui dice di lasciare il Parlamento, di lasciare la vita politica. Chiedete a lui se magari è un modo di fare un passo indietro per salire poi alla presidenza della Repubblica. C'è poi un aspetto interessante, invece parliamo di cose più interessanti e concrete. In prima pagina il Corriere apre sulla rivolta degli scarafaggi in India. È un tema che stanno guardando tutti i giornali, in particolare all'estero. Il New York Times oggi gli dedica una pagina intera. Perché è interessante questo tema della rivolta degli scarafaggi? Che mentre noi in Europa non andiamo più a votare, è un dato di fatto piuttosto inquietante. In India litigano, stanno protestando, stanno facendo una battaglia politica importantissima proprio per tornare a votare, perché dalle liste elettorali, il tema, il nodo è questo, hanno sottratto 130 milioni di cittadini, un dato enorme, colpendo in particolare le classi più disagiate e le minoranze religiose. È un tema molto interessante da guardare con grande attenzione.
0: Questo all'interno, almeno tra le notizie che ci suggerisci.
1: No, oggi è sul Corriere in prima pagina.
0: Sì,
1: sul Corriere in prima
2: pagina. Sì. Qualcosa sì, l'avevamo anche noi segnalato.
0: Qualcosa,
2: certo,
0: che non,
2: hai fatto bene.
0: Non abbiamo invece secondo te visto e che magari su qualche altro quotidiano pensi che possa esserci?
1: C'è una intervista da incorniciare e da leggere con grande attenzione di Rosario Aitala, 59 anni, sul Corriere di Fiorenza Sarzanini, in cui lui difende in maniera molto netta, in maniera molto seria, il lavoro della Corte Penale Internazionale, dove lui dice che è fondamentale il fatto, poi ci sono state le sanzioni degli Stati Uniti, ci sono state cose molto importanti, quello che fa la Corte, cioè quello di difendere la dignità di ogni essere umano come tale e la possibilità di ogni Stato di fare trattati, essere rispettati e soprattutto dare una dignità sia ai popoli che agli Stati, un po' come l'idea della pace perpetua di Kant. Questo è un articolo più importante, secondo me, oggi, che è stato, secondo me, fatto, perché mette un punto ai temi che oggi noi vogliamo affrontare, soprattutto sulla pace, sui temi che comunque qualcosa deve accadere per far finire questa guerra. E la Corte Penale è molto importante che svolga questa funzione.
0: Tanto ci chiede un'ascoltatrice dove si trova il nostro amico edicolante a Milano. La prossima settimana sarò lì e vorrei conoscerlo di persona. Ida da Napoli.
1: Allora, la ringrazio e digli che io sono in via, ditegli che sono in via Plinio, angolo via Morgana.
0: Ecco.
1: E quando lei arriva dalla stazione ci mette 10 minuti a piedi, arriva tranquillamente e mi trova.
0: Sì, è un'edicola impossibile da non vedere, perché un avamposto lo chiamo, è un luogo dove...
1: Sì, poi... c'è una caratteristica, c'è sempre qualcuno.
0: Questo sì, esatto, è vero.
2: Questo
0: a dirla tutta ieri
2: è molto
0: sera,
2: consolante.
0: A dirla tutta ieri sera passavo di lì alle 9:15 ed eri misteriosamente chiuso, francamente alle 20:21, anzi.
1: No, ero quasi chiuso. mi sfido. Allora aspetto. No, poi c'è un'ultima cosa invece volevo segnalarmi, se mi ha dato un secondo ancora di tempo. E oggi sul giornale, oggi Giuseppe Conte, che non è l'ex primo ministro, segnala la morte del romanzo politico. Dice oggi purtroppo la letteratura italiana, dice in generale, ma in generale io però dico, si è ridotta a essere ipertrofia dell'ego, solipsismo, cronache di devianza. E la nostra tradizione politica, che va da Volponi a Balestrini, a Sciascia, a Calvino, si è persa completamente, quindi il nesso tra politica e cultura e romanzi si è praticamente sciolto. Questo è un altro segnale della mancanza della politica in questo paese, ed è anche le cronache di oggi, perché se voi andate a vedere oggi di politica si parla solo di ceto politico e non si parla mai di contenuti e di temi che invece interessano la collettività.
0: Sì,
2: sacrosanto, caro Andrea, sacrosanto.
0: E allora, visto che poi il Giuseppe Conte scrittore è di fatto il fondatore del movimento del Milano modernismo, quindi questa è una delle correnti che lui ha di fatto, di cui fa parte. Allora io ringrazio Andrea Carbini, che è stato con noi, il nostro edicolante di fiducia, che trovate in via Plinio angolo via Morgagni e che ormai è diventato un punto di riferimento sia della città che di questa trasmissione. Per cui Andrea,
1: un saluto a tutti voi. Ci sentiamo domenica prossima.
0: Dai,
1: a questo punto.
2: Buona edicola, buona Andrea. Buona edicola.
1: O l'Inter stravince quest'anno a febbraio, chiude il campionato.
0: Queste parole da tipico milanista. Tipico milanista.
1: Ciao Andrea.
0: Allora, 10:23, facciamo in tempo ad ascoltare una canzone, poi torniamo io e te insieme, Maurizio, con altri titoli del giornale.
2: Siamo qui.
0: Così almeno andiamo a scegliere qualcosa. Adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone. 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp.

0: In diretta, allora Maurizio, altre notizie da prendere. Il tema della sicurezza, te ne dicevo prima della diretta, no? Che
1: questo
0: è un sondaggio Ipsos, sempre più italiani, ma non per necessariamente di un'area politica, ma ormai è generalizzato che reclamano la volontà di avere maggiore sicurezza. Te lo dicevo anche perché io sono uno di questi, nel senso che dipende dove abiti, ma la percezione è
1: questa. Ma certamente il tema da sempre, insomma, mi permetto di dire che non serviva un sondaggio del pur bravissimo Nando Pagnoncelli per dire che forse in cima ai pensieri, ma diciamo magari diviso con il lavoro, no, l'occupazione, ci sia il tema della sicurezza, è l'elemento che gli italiani sentono più impellente, anche perché poi ci sono una serie di episodi che lasciano sconcertati, come ad esempio a Roma, non so se te lo segnalo io da romano, ma ci avrei fatto caso anche tu, insomma, di questa storia incredibile di questa microcar nera che sì. Si aggira in un quartiere romano molto rinomato, Monteverde, e che a quanto pare, no, venga usata da una banda, da una sorta di banda criminale per terrorizzare i cittadini con gesti di violenza, l'ultimo dei quali nei confronti anche di un attore che tra l'altro è in condizioni gravissime all'ospedale. Ecco, una banda che terrorizza il quartiere, insomma, e che avrebbe già compiuto una serie di
0: cinque episodi. Ma sai, la questione è che banalmente il cerchio dovrebbe chiudersi anche velocemente, nel senso che vai a cercare tutte le microcar che abbiano quel tipo di, anche se non hai la targa, ma insomma, tra segnalazioni o altro, cerchi gli identikit di quelli che possono essere i detentori e quindi i titolari di questo di microcar, si seleziona il numero, si cerca la zona, perché hanno agito in particolare in quella zona, e si spera di trovarli a più presto, che immagino che adesso non la stiano usando più perché non vogliono farsi scoprire. Beh, magari sì. In un garage o chi non sa.
1: Di però certo, questo ti dà l'idea di come ci sia un impazzimento anche da questo punto di vista, no? Ma perché cosa si considerano dei giustizieri?
0: Secondo me
1: non lo so, ecco, questo forse nobiliterebbe un pochino per assurdo questi loro gesti.
0: Mi
1: no?
0: Sembrano i delitti definirli per noia, sai, la vicenda dei sassi dal cavalcavia. Ti ricordi i sassi? Esatto. La cavalcavia, stessa storia.
1: Me li ricordo, sì, ecco. Sì, è un po' una cosa simile.
0: E come il ragazzino di 14 anni che è stato preso con svastiche, con scritte antisemite, con tutta una serie di elementi, con addirittura armi e anche delle, diciamo, pare un fucile, che uno dice: ma i genitori di questi ragazzi di 15, anzi di 14 anni, non vedono negli armadi? Normalmente a 14 anni mia madre e mio padre guardavano. Possibile che non si rendano conto di avere un figlio che ha non solo determinate idee, ma che ha in casa possiede delle cose di questo genere, che dovrebbero, delle svastiche, ecco, seminato di svastiche. Ecco, lì devi chiedere anche, al di là dell'intervento delle forze dell'ordine, che deve esserci sicuramente, ma i genitori non hanno più un ruolo? Neanche uno? Cioè,
1: è vero, l'APA, è vero, e questo ci dice, insomma, sì, maggiore sicurezza gli italiani chiedono, ma devono cominciare loro stessi a darsi e a darci una mano a tutti quanti, controllando appunto quello che fanno i loro figli.
0: Questo sicuro.
1: Diciamo, stando attenti ai loro comportamenti sociali, quindi non è che possono risolvere tutto le forze di polizia, altrimenti dovremmo militarizzare il paese, e non basterebbe neppure questo. Ecco, un discorso anche un po' vecchio.
0: Vado in
1: questo,
0: pausa, sì. Ma leggo prima un messaggio di Gabriele da Milano: non si può invogliare la gente ad andare a votare, non dare la possibilità di votare nuove liste indipendenti, perché nessuno riuscirà in tempo a raccogliere 400.000 firme. La trovo assurda questa cosa, dice Gabriele. Poi ce ne sono anche altri.
1: È uno dei punti, è uno dei punti dolenti, sì, certo.
0: Allora, siamo in attesa del nostro prossimo ospite, tra poco vi diciamo anche chi è. Breve pausa, tra poco siamo di nuovo con voi con Domenica Specialmente.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 21 e 21 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone residuo in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
6: Dunque, di nuovo insieme qui a Giornale Radio, domenica specialmente, Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi, con Samuele Campochiaro in regia. E allora, Maurizio, tra poco avremo con noi Salvatore Merlo, vice direttore del Foglio, e con lui potremo parlare di tante cose, no?
7: Certo, beh, lui è uno dei giornalisti più sarà a mio giudizio, più bravi, più sensibili a tanti temi, e, insomma, con una penna di quelle che fa graffianti e colte, che fa molto piacere leggere sempre. Poi d'altro, appunto, questi giornali che per fortuna i giornali festeggiano, il Foglio mi pare 10 anni.
6: Lui va incontro a quello che noi cerchiamo disperatamente, perché ieri a Firenze c'è stata una, insomma, la festa dell'ottimismo. Quindi direi che non è male. C'è stato un incontro con leader come Ignazio La Russa e Matteo Renzi, e quindi diciamo che ovviamente faremo delle domande anche su quello che è accaduto ieri, no? Mi sembra palese. Però tu qual è una domanda?
7: Non c'è dubbio, certo.
6: Qual è una domanda che vuoi fare a Mario Salvatore, così me la anticipi? Su che argomento?
7: A Mario Salvatore?
6: Sì. Salvatore Merlo, chiedo scusa, ho detto Mario Salvatore, che stavo leggendo un'altra cosa. Salvatore Merlo, qual è la...
7: No, vabbè, lui che è così arguto nel raccontarci la politica, insomma, che cosa sta succedendo in questo benedetto campo largo, ecco, questo benedetto campo largo.
6: Quindi vuoi restare in quel tema lì, insomma, che
7: ma sì,
6: è un bel
7: ma
6: tema.
7: Sì, perché dai, questo è, insomma, siamo oramai in pieno sprint elettorale, in dirittura d'arrivo, sempre per usare termini sportivi, insomma, l'approvazione la legge elettorale è stato, insomma, ha dato, no, il via ufficialmente alla campagna elettorale, che durerà qualche mese, insomma, e sarà molto importante, insomma, perché ci consegnerà dal punto di vista politico un paese, insomma, che dovrà che avrà di fronte scelte importantissime in tutti i settori, e quindi è una cosa adesso preminente, oltre alle questioni internazionali, che quelle stanno sempre soprattutto, eccetera. Però nel nostro piccolo italiano, insomma, questo è su questo che dovremo concentrarci tutti quanti, insomma.
6: Allora, per andare a dare lo spazio al nostro ospite Salvatore Merlo, un ascoltatore è di Milano. Buongiorno, temo fortemente che questi adolescenti impazziti siano figli dei telefonini e noi adulti non ne abbiamo ancora consapevolezza, e non solo gli smartphone. Poi c'è un lunghissimo messaggio di un ascoltatore che però, Roberto, però ti prego, ti supplico, ti scongiuro, un minuto e 50 è una trasmissione, quindi se riesci a rimandarcelo sotto il minuto siamo in anticipo. Va bene, andiamo adesso ad ascoltare una canzone e poi andremo dal nostro ospite. Adesso andiamo da Annie Lennox, che è sempre un piacere ascoltare, quindi mettetevi comodi. Questo è Walking on Broken Glass.

0: diretta, dunque 10:39 minuti, e il piacere di avere con noi il vice direttore del Foglio, Salvatore Merlo, che è con noi. Ma ecco, tanto ben trovato qui a Giornale
1: ciao,
0: Radio.
1: Eccoci, ciao, eccoci. Ciao,
2: allora, ciao Salvatore.
0: Eccoci.
1: Ciao. Allora. Ciao Maurizio.
0: Ciao. Allora, a Salvatore Merlo, inizi tu, Maurizio, a fare la prima domanda, visto che abbiamo già iniziato a introdurne una prima.
2: Sì, dai, intanto diciamo, siccome noi siamo una trasmissione amica dei giornali, abbiamo anche ogni settimana un edicolante, un supereroe, no? Tenere l'edicola aperta lo consideriamo un gesto eroico oramai nel nostro paese, e quindi sottolineiamo la festa del vostro giornale che avete fatto a Firenze, Salvatore.
1: Ma sì, è stata una cosa fantastica, c'erano un mare di persone. C'è un'agenzia che organizza, mette le sedie, mi hanno detto che non si deve dire perché era completamente illegale, ma c'erano più di 1000 persone nella Salone dei 500 a Firenze, mezzo governo, mezzo opposizione, scambi dal palco, l'Appendino contro Renzi 2 ore dopo che interviene, risponde all'Appendino, molto vivace, anche riflessioni. Ma oggi sui giornali ci sono anche diverse riprese, Giuliano Amato, che ha promosso la riforma, per esempio. Giuliano Amato ha detto la riforma elettorale di Giorgia Meloni va benissimo, non era attesa questa cosa.
2: Sì, sì, sì, noi prima abbiamo parlato con Roberto Zaccaria dei nodi considerati negativi di questa riforma elettorale, che porteranno poi a un pronunciamento della Corte Costituzionale. Ma tu invece con il Foglio, i nostri ascoltatori lo sanno, è un giornale molto molto curato, intelligente, ben fatto, che insomma cerca sempre di mettere in evidenza le cose in maniera più arguta, insomma questa è sempre stata la sua forza, e tra gli editorialisti e coloro che scrivono sul Foglio, Salvatore Merlo è uno che si distingue sempre con maggiore arguzia e capacità di penetrare nelle cose italiane.
1: Grazie,
2: soprattutto
1: visto che siamo solo io e te qui, te lo dico, sei un amico.
0: Vabbè, ma io sono un testimone, ascolto quello che dite, ma non dirò niente a nessuno su questa frase.
2: No, due giorni fa ha messo in evidenza questa cosa, che potrebbe esserci addirittura un asse però tra Meloni e Schlein su questa riforma elettorale. Non dispiacerebbe così tanto invece al segretario del Partito Democratico, perché imponendo il candidato premier, favorirebbe le sue mire politiche. Ecco, è così, Salvatore?
1: Beh, sì, io penso proprio di sì, cioè che non le dispiace, perché sai qual è l'ambizione, qual è il progetto politico di Elly Schlein? È quello di legittimamente di fare la candidata presidente del Consiglio, magari di riuscire anche a vincerle le elezioni, ma per diventare candidata presidente del Consiglio la segretaria del PD deve attraversare una foresta di difficoltà, di impedimenti, ci sono le correnti, questi vecchi signori che sempre dentro le correnti del PD, che organizzano trappole, trappoline, trappoloni, immaginano, cioè se lei non si legittima con le primarie, arriva alle elezioni, magari il PD le vince, poi si deve formare il governo, arriva qualcuno e le dice no, però sai, ma è complicato, bisogna mettere Gentiloni. E se lei invece vince le primarie diventa davvero difficile. È per questo che lei le vuole fare, ed è per questo che la legge elettorale l'aiuta, perché la legge elettorale impone che si indichi il candidato presidente del Consiglio sulla scheda, e quindi obbliga la coalizione centrosinistra a fare le primarie, ed è esattamente il progetto che ha Schlein. Quindi poi maliziosamente, anche con un po' di gusto del paradosso, si può dire che c'è un patto implicito tra Meloni e Schlein su questo, che la riforma elettorale in fondo, in realtà, al di là delle dichiarazioni pubbliche veementi e frementi anche in Parlamento, tutto sommato le va bene.
0: Oggi abbiamo ricevuto dall'altro Maurizio, anche adesso che sta parlando il nostro ospite, ancora altre questioni legate al tema della legge elettorale. Faccio un esempio, potete spiegarmi una cosa, ci dice il nostro amico. È vero che se si vota prima che l'istituto che deve verificare la costituzionalità o no di questa legge elettorale, si va comunque al voto con la nuova legge elettorale? Non so se
1: questo è. Sì, però. Sì. Però il Presidente della Corte Costituzionale ha già risposto a questa domanda e ha detto che faranno di tutto perché la pronuncia della Consulta arrivi prima.
2: Tra l'altro c'è da ricordare, visto che oggi ci siamo assunti questo ruolo anche di spiegare, insomma, tentare di spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è in gioco, anche se molto complicato, ricordiamo che le sentenze della Consulta, della Corte Costituzionale, sono autoapplicative, in questo caso comunque lo è, e quindi non è che lascerebbe un vuoto. No, se ad esempio la Consulta dicesse che non è anticostituzionale il dover indicare il nome di un candidato premier, si andrebbe a votare con questa legge elettorale senza questo punto, ecco, per dire, non è che lascerebbe
1: così. E insomma, alla fine, Maurizio, è come se la legge elettorale, nel caso che stai riscrivendo, la scrivesse la Corte Costituzionale, che è apparentemente un paradosso, ma è così.
2: Beh, sì, insomma, noi rallegriamoci del fatto che abbiamo ancora una Corte Costituzionale libera, no? Che può vigilare sull'applicazione corretta della Costituzione, formata da personalità illustri, per fortuna. In altri paesi, ahimè, non ci sono, e quindi questa è una cosa della quale possiamo ancora vantarci. Tra l'altro, Salvatore, segnalo sempre la tua capacità, intelligenza politica, che i grandi vecchi però non si fanno da parte. Oggi, guarda, nella prima pagina del Corriere, ad esempio, c'è questa intervista a Pier Ferdinando Casini che dice: dopo 44 anni mi fermo, non mi candiderò più al Parlamento. C'è Bersani, no, che insorge, ma fatele queste primarie, insomma, eccetera, c'è l'identikit di un leader. Poi c'è D'Alema che si aggira in tutta Italia con il suo nuovo libro di nostalgia per il PC, voglio dire, che ne pensi?
1: Ma guarda, la politica io credo che sia una cosa che è assimilabile a una malattia, cioè è una malattia infettiva alla quale non si guarisce mai a nessuna età, è un gioco che non si riesce a smettere, si diventa dei diplomatici. Ci sono politici che sono finiti in analisi per aver dovuto forzatamente abbandonare la politica. E mi ricordo anche un passaggio della descrizione di quel libro di Javier Cercas, quello famosissimo, quello sul colpo di Stato in Spagna, no? Ve lo ricordate? Adesso il titolo mi sta sfuggendo, non so se è la descrizione di un istante o un momento di vuoto mentale. Insomma, Cercas lì, parlando dei politici spagnoli, eccetera, descrive perfettamente qual è la psicologia del politico puro, cioè uno che non abbandona mai, e per mollare la politica deve essere rimosso con un caterpillar, col napalm, ci vuole una forza estrema che ovviamente deve essere esterna e mai una sua decisione. E io mi permetto di dire, con tutto il rispetto per Pier Ferdinando Casini, che è una persona intelligente, quindi fa passare per una scelta sua quella che in realtà non è una scelta sua, perché Casini non sarebbe stato ricandidato.
0: Questo è Maurizio.
2: Salvatore, guarda, noi ti ringraziamo, se so che stai correndo dietro un treno alla stazione di Firenze.
1: Sì, lo sentite anche.
0: Allora no, non vogliamo essere, se no avrei fatto altre tre domande. No, allora lo lasciamo andare assolutamente.
2: No, ma con la promessa di ritrovarci, insomma.
1: Molto volentieri, Maurizio, lo sai quanto ti stimo, e il mio grande dolore è che non sei rimasto alla Rai. Ecco. È terribile.
0: Ce lo siamo presi noi.
1: Non capiscono niente. Avete fatto bene. Perché trovatelo un intelligente e spiritoso come Maurizio Mannoni. Non c'è.
2: Vabbè, dai, ci stiamo troppo complimentando l'un l'altro. Esatto.
1: No, ma è la verità, lo sai. Lo sai che lo penso.
0: Salvatore Merlo, grazie di essere stato con noi qui a Gionai Radio, il vice direttore del Foglio. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, a presto.
0: A presto, buon viaggio.
1: Grazie.
0: Una canzone, quella di Teddy Swims, Perfect Man. Poi di nuovo con voi con il rush finale con Maurizio per le ultime notizie.

0: con Teddy Swims. Noi abbiamo ancora 7-8 minuti insieme, Maurizio, in questo rush finale, dicevo, dove abbiamo la possibilità di approfondire alcune notizie. Se sei d'accordo, Maurizio, sentirai anche il vocale di un ascoltatore?
1: Ma molto volentieri.
0: Così lo commentiamo, sentiamo.
2: Riduco, vi chiedo scusa. Non si punisce, il succo è quello. Qui girano con i monopattini in tre, non si fermano. Un ragazzo l'altro giorno con una BMW si è divertito davanti nella via della mia edicola a fare i 360 gradi con la macchina in testa a coda, a girare 360. Non si punisce. In piazza Miani, che qui vicino, mettono le macchine in tripla fila, chiami i vigili, gli abbiamo fatto le multe, ma chi se ne frega? Io voglio, come quando ero un ragazzo io, i vigili che scendono e ti fanno andare via perché in tripla fila in rotonda è pericoloso. E non parliamo sempre di disagio. Amici, bisogna cominciare a far capire che sono da punire. Io mando le foto di quelli che abbandonano i rifiuti e non posso sapere se è stato preso, punito e multato per la privacy. Ma stai facendo una cosa illecita. Ciao da Roberto, l'edicolante di Milano, il solo e unico vostro di fiducia.
0: C'è anche la guerra tra edicolanti. Allora,
1: è forte questa cosa.
0: Sì,
1: dai.
0: È divertente, prendo un fronte.
1: C'è un duello tra edicolanti, ma noi li accogliamo tutti, ma non solo a Milano.
0: Ma infatti vorremmo andare a Roma. Ma non ne hai una Roma tu, ecco, che puoi suggerire gli ascoltatori?
1: Sì,
0: siamo anche lì.
1: Sì, ma vorrei che si facessero avanti loro stessi, se ci ascoltano.
0: Infatti. Magari
1: chiamateci, dai, forza.
0: 334 11 11 622. Un'altra ascoltatrice, in questo caso Mary, dice: i vecchi, o quanto gli anziani, sono preziosi nella politica, possono essere consiglieri per le nuove generazioni, sono saggi. Prendi un primario neochirurgo a 70 anni, non è più buono, allora va dove è apprezzato e continua, certo, dietro pagamento, quindi privato, a operare, perché il cervello e le mani sono a posto. Cosa ne pensi del
1: Ne penso tutto il bene possibile. Io sono, ne ho citati prima tre: Casini, D'Alema, Bersani. Sono sempre affascinato quando intervengono, perché è una statura della politica che è, dai, adesso non vorrei generalizzare, perché di bravi ce ne sono anche di questa nuova leva, ma diciamo generalmente la statura dei politici, di quella che noi abbiamo bistrattato nella prima repubblica, l'abbiamo condannato, invece erano politici che avevano una scuola, che avevano una formazione importante, un senso delle istituzioni profondo, no? Poi si dividevano, tra di loro si combattevano, tutto quello che vuoi, come è nella logica della democrazia, però insomma generalmente il livello, poi c'erano anche dei ladri, dei malfattori, diciamo l'inchiesta Mani Pulite lo ha scoperchiato, però diciamo la gran parte, a mio giudizio, erano.
0: Ma ti voglio chiedere questo.
1: Stavo partendo da vecchio nostalgico, stavo partendo a parta.
0: No, ma infatti ti chiedo questo: siccome in alcuni casi erano dei giganti dal punto di vista dialettico, i politici della cosiddetta prima repubblica,
1: messi a confronto con tanti di questi, sì.
0: Allora, noi abbiamo avuto con la cosiddetta seconda repubblica, che di fatto è stata in qualche modo, ha iniziato a differenziare, quindi a cambiare la dialettica politica in un versante più populista, più diretto. Però io te lo chiedo così espressamente, al netto di chi uno vota o meno, ha fatto bene o ha fatto male Mani Pulite? Nel senso che ha fatto bene, capisco la logica, dico, ma dopo ha fatto bene, ha portato del bene, ha portato un rinascimento della politica, o al contrario ha peggiorato la situazione, posto che naturalmente l'inchiesta era necessaria ed era giusto che appunto portasse a galla determinate faccende, ma dopo?
1: Dopo speravamo tutti che Mani Pulite fosse un momento di rinascita del paese, che venisse spazzata via una classe politica, ma non soltanto politica, una classe dirigente del paese, industriale, corrotta, e che quindi aprisse le porte ad un'Italia diversa. Così non è stato, è stato l'ennesimo tradimento nella storia del nostro paese. Le cose sono addirittura peggiorate, appunto, quello che c'era di buono nella prima Repubblica, no, è stato spazzato via, E quindi questa è l'amara considerazione che dobbiamo fare, insomma, ma è così un po' in tutti i settori. Ricordi quando dicevamo che la pandemia, il Covid, dopo la pandemia saremmo stati un paese migliore, un mondo migliore, no?
0: Sì, sì, è così.
1: Che quella tragica esperienza ci avrebbe cambiato nel profondo. Siamo diventati un mondo peggiore, addirittura peggiore. Le guerre stanno incendiando il cuore dell'Europa persino, insomma.
0: E pensa che la guerra tra Russia e Ucraina è stata rallentata dal Covid, perché in realtà era già in essere, sarebbe scoppiata probabilmente nel 2020 e non più tardi, perché probabilmente il Covid ha temporaneamente impedito che questo potesse, cioè non dimentichiamo che la Russia era intervenuta anche a Bergamo fornendo degli aiuti. Evidentemente anche interessati, ma sembrava quasi che il mondo potesse migliorare. Invece, appena terminato l'effetto Covid, anche da quel punto di vista, quello che erano i reali piani si sono poi conclamati. Senti, poi tra l'altro ci sono anche altri ascoltatori, però la questione è anche legata a quello che succede per il candidato sindaco a Milano, per esempio, una lite tra Lega e Forza Italia sul candidato. Come vedi, tante divisioni all'interno dei partiti.
1: È la leadership, diciamo, la preoccupazione maggiore della politica italiana e internazionale, la leadership. Conquistarla, conservarla e escogitare qualsiasi mezzo per fottere l'avversario.
0: Parole forti di Maurizio Mannoni, attenzione.
1: Sì, insomma, questa è la realtà. Questa è la realtà. Adesso le primarie, le cosiddette tanto vituperate primarie, sono un mezzo democratico in fin dei conti, no?
0: Sì.
1: Andiamo, vediamo che si contino a destra come a sinistra, e siano per una volta almeno i cittadini, gli elettori a decidere, pur con tutti i limiti che possono esistere, ma insomma.
0: Allora,
1: non vedo altre strade maggiormente democratiche, ecco, francamente.
0: Maurizio, ho trovato in extremis la bella notizia della giornata.
1: Bravo.
0: Anche perché è arrivata adesso. Ed è arriva dallo sport, dal MotoGP, dalla MotoGP in Indonesia. Dobbiamo in qualche modo accontentarci. Perché Marco Bezzecchi ha trionfato e dunque ha vinto il Gran Premio, e questo è importante. E almeno un italiano che torna a trionfare in questo momento, dove insomma tra le Ferrari, Sinner che non c'è, la nazionale italiana che aspettiamo di vedere, cioè almeno questa buona notizia.
1: Nell'automobilismo c'è un italiano, a volte è anche questo,
0: anche
1: no?
0: Anche questo, Kimi Antonelli.
1: Noi consideriamo italiana la Ferrari, giustamente, ma non italiano, non così tanto italiano, un pilota, perché questo in fin dei conti è il mondiale piloti, quindi nella Formula 1.
0: Non c'è dubbio.
1: C'è anche il mondiale costruttori, ma viene dopo, prima c'è il mondiale piloti, e c'è un ragazzo italiano, un giovane ragazzo italiano che sta vincendo, e forse non ha quell'affetto, quell'attenzione che meriterebbe.
0: Allora Maurizio, siamo in chiusura, arrivata adesso Eri Garuti, pronta con Italia 10 lode, con tanti ospiti, con l'Italia in viaggio, e con un saluto a Samuele Campochiaro che resterà invece con Eri Garuti. Io devo ringraziare te invece, Maurizio, e tutti i nostri ospiti, oltre ai nostri ascoltatori oggi presentissimi. Noi ci sentiamo la prossima settimana, con me già domani, con te la prossima settimana. Ciao Maurizio, e tu passa una buona domenica.
1: Grazie anche a te, Lapo. Ciao. E naturalmente un abbraccio a tutti, arrivederci.
0: A te, viva Giornale Radio.
3: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
0: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 22 e 5 minuti.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio. Questo è il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia. Due ore insieme in vostra compagnia. L'astronave di Giornale Radio è pronta a partire, mettetevi comodi, copilota come sempre qui al mio fianco Giorgio Berselli in regia, che saluto e che ringrazio. Oggi ci occupiamo di tante cose. Partiremo anche con un'analisi di uno dei momenti più attesi da un punto di vista internazionale, mondiale addirittura, per quanto riguarda l'astronautica, cioè lo IAC, l'International Astronautical Congress, che si è tenuto in settimana in Turchia. Ci collegheremo da lì per avere veramente una specie di relazione a caldo. Tra poco anche la nostra rassegna stampa, non manca il nostro momento dedicato all'osservazione dei cieli e poi chiaramente l'altro grande argomento della settimana sono i Nobel. Faremo un recap ovviamente, ma li andremo anche ad analizzare più nel dettaglio. Quindi insomma siamo pronti a partire, non manca la nostra musica, partiamo anche con quella. Il primo brano di questa nostra puntata è di Tate McRae, si chiama Greedy.

E allora eccoci qua ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo, ancora un buon fine settimana qui su Giornale Radio con Cosmo 2050. Partiamo con la nostra rassegna stampa. Intanto questa è la settimana dei Nobel e quindi scopriamo i nomi di grandi scienziati, ma bisogna partire dall'addio a una grandissima figura del mondo scientifico e astronautico, l'addio a Margaret Hamilton, che contribuì insomma a creare il software dell'Apollo 11, e quindi andiamo nell'era mitologica dell'allunaggio. Infatti scomparsa all'età di 90 anni Margaret Hamilton, informatica che da pioniera davvero elaborò il software che permise poi agli astronauti del programma Apollo della NASA di raggiungere la Luna e dunque di vincere la corsa allo spazio del XX secolo. A comunicare in settimana della sua scomparsa l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, dove Hamilton aveva iniziato a lavorare dal 1959 e dove rimase fino alla metà degli anni 70 guidando la divisione di ingegneria del software del laboratorio di strumentazione, una divisione che poi nel 61, l'anno del celebre discorso di Kennedy, ottenne un contratto con la NASA e lei da ricercatrice guidò un team di 100 ingegneri. Insomma, pensate anche l'impatto di role model, di cui tanto si parla, che poteva avere a quel tempo, che progettarono appunto il software per guidare le missioni Apollo. Grazie al suo lavoro è di fatto considerata una delle fondatrici del settore dell'ingegneria dei software. Dire che Margaret Hamilton è stata una pioniera sarebbe un eufemismo clamoroso, ha affermato Olivier Dewecq, che ha collaborato al programma Apollo e direttore ad interim del Dipartimento di Aeronautica e Astronautica dell'MIT. Un po' di dettagli insomma su questa grande figura: nacque a Paoli, nell'Indiana, nel 1936 e studiò all'Università del Michigan prima di laurearsi in matematica all'Earlham College, sempre nell'Indiana. Accettò poi l'incarico all'MIT mentre il marito studiava legge ad Harvard. La NASA ha citato un esempio significativo in cui il suo lavoro ha contribuito al successo di una missione. Infatti, durante la celebre missione Apollo 11 del 69, il software progettato da Hamilton ha annullato un tentativo errato di trasferire l'elaborazione principale del computer di bordo a un sistema radar. L'intervento, avvenuto, pensate, ad appena 3 minuti dal primo allunaggio, ha permesso alla missione di proseguire in sicurezza, ha dichiarato la NASA. Sappiamo che le missioni Artemis permetteranno alla prima donna di toccare il suolo selenico, Margaret Hamilton quel suolo non l'ha toccato, però in qualche modo adesso è lì più vicina, e c'era andata vicina anche in quei gloriosi anni pionieristici. Noi nel nostro viaggio proseguiamo tra poco parlando invece dello IAC, come dicevamo, dove sicuramente si sarà ricordata anche la figura di Margaret Hamilton, ma che in Turchia hanno portato veramente tanta Italia con le ultime tecnologie pronte a portare sempre più in là il limite delle frontiere spaziali, in cui insomma la presenza addirittura del presidente Erdogan ad Antalya si è tenuta un congresso che punta sempre più in alto anche sui temi che in qualche modo abbiamo riscoperto in questo piccolo viaggio nella storia. Nel frattempo vi leggo un'altra notizia, perché non c'è soltanto chiaramente l'astronautica in prima pagina, ma c'è tanto altro da affrontare. In particolare una storia che merita di essere raccontata è quella dei premi Nobel. Noi approfondiremo nella seconda parte della trasmissione il Nobel per la medicina, poi quello per la fisica, ma vale la pena citare anche il premio Nobel per la chimica conferito ad Henry Kagan e Kenzo Suai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Nobel che premia dunque due scienziati che hanno fatto scegliere alla chimica un'immagine speculare. Molte molecole infatti esistono in due varianti, che sono di fatto l'una l'immagine speculare dell'altra, proprio come le nostre mani, speculari ma non sovrapponibili. Tuttavia,
gli organismi viventi contengono solo una di queste immagini speculari. Il modo in cui abbia potuto emergere una simmetria chimica di questo tipo è stato a lungo un mistero per i chimici, fino proprio a che Henry Kagan e Kenzo Sohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. Un aspetto importante di questo tema, diciamo, di chimica di base riguarda peraltro i farmaci, perché molti principi attivi in prodotti farmacologici si basano su molecole chirali, con una che potrebbe avere gli effetti desiderati e l'altra che potrebbe non averli o addirittura risultare dannosa. Per intenderci, immaginate un fabbro con in mano due versioni speculari di una chiave: solo una entrerà nella serratura, l'altra potrebbe persino danneggiarla, e capire in che modo possiamo intervenire può davvero fare la differenza. Li citiamo, gli facciamo in qualche modo i complimenti, ma soprattutto ne ricordiamo anche il ruolo. Henry Kagan è nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, siamo in Francia, ed è professore emerito all'Université Paris-Sud. Kenzo Sohai è nato nel 1950 a Hiroshima, in Giappone, ed è professore emerito all'Università delle Scienze di Tokyo. E allora tra poco il programma prosegue con ulteriori approfondimenti. Ripartiamo dalla musica dopo questa carrellata di news. Ripartiamo da Naked con Portugal the Man. Questa è Some Kind of High. We can...

0: E allora eccoci qua, il nostro viaggio qui su Cosmo 2050 oggi parte da Antalya in Turchia. Lì infatti si è appena conclusa la 77esima edizione dell'International Astronautical Congress, o IAC diciamo per intenderci, evento ospitato dunque dall'Agenzia Spaziale Turca ma organizzato dall'International Astronautical Federation, quindi davvero un evento di portata mondiale che ogni anno cambia location e che recentemente peraltro è stato anche in Italia. Davvero l'occasione per capire a che punto siamo su tantissimi fronti, su tante frontiere diciamo della tecnologia spaziale, presente ovviamente anche tanta Italia, e noi ci colleghiamo proprio dalla Turchia per farci raccontare questa edizione. È con noi infatti il primo ospite di questa puntata, il professor Enrico Zappino, docente al Politecnico di Torino dove insegna in costruzione di strutture aerospaziali e anche membro dell'AIDA, nostra appunto associazione italiana dell'aeronautica e astronautica. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, ecco. Buongiorno a tutti.
0: Ecco, insomma, ne approfittiamo veramente quasi sfruttandola come inviato per partire un po', se vogliamo, dal polso della situazione. Sono eventi che anche a seconda, immagino, del luogo in cui si svolgono possono assumere risvolti intriganti, ma poi dove davvero ci sono un po' tutti. Parleremo anche dell'Italia, ma partirei proprio un po' dalle prime sensazioni a caldo. Che tipo di congresso è stato? Si respira un certo entusiasmo? Siamo in un periodo chiaramente particolare.
1: Ma certo, sì, diciamo che ancora per quest'anno, ancora quest'anno diciamo lo IAC si è confermato essere un po' l'evento diciamo principale, ecco, nell'ambito spazio a livello internazionale, ecco. Per darvi un po' di idea di numeri, ecco, si confermano più di 7.500 delegati, quasi 8.000, provenienti da circa 111 paesi, quindi questo ci dà anche una misura, ecco, del livello di coinvolgimento a livello globale, ecco, in questa conferenza. Presenta 250 aziende nell'esposizione, presentate circa che vanno poi a coprire un po' tutti quelli che sono un po' gli ambiti, ecco. Per dare un'altra idea, ecco, della rilevanza dell'evento, durante l'apertura, ecco, c'è stato anche il presidente, ecco, turco Erdogan, quindi proprio per andare a sottolineare come lo spazio sia ormai sull'agenda, ecco, non solo di tutti i ricercatori, ma anche un po' di tutti i governi, ecco, di tutte gli enti internazionali, ecco, quindi sicuramente un evento di primaria importanza di nuovo.
0: Sì, anche nei numeri chiaramente tantissime delegazioni, tantissime le agenzie internazionali coinvolte, ovviamente anche l'ASI, l'Italia in generale. Cambiano diciamo anche le prospettive, forse è un'Italia sempre più integrata intanto in un assetto diciamo occidentale per intenderci, in cui forse anche il ruolo della Turchia potrebbe essere interessante da analizzare, soprattutto su frontiere come la riconquista della Luna e poi chissà forse anche la conquista marziana. L'Italia non è sparring partner, insomma è un ruolo da protagonista, lo si è notato all'interno dello IAC.
1: Ma certo, diciamo che l'Italia storicamente è sempre stata uno dei paesi, ecco, meglio rappresentati all'interno dello IAC e dello IAF. Addirittura da quest'anno, ecco, abbiamo anche l'onore, ecco, di avere il presidente entrato in carica italiano e la dottoressa Gabriella Arrigo, ecco, dell'Agenzia Spaziale Italiana, e questo dà ancora più diciamo lustro a quello che è il nostro ruolo. Sicuramente l'Italia è stata protagonista un po' come sempre, sicuramente dal punto di vista accademico, con più di 300 abstract presentati dai vari colleghi degli enti di ricerca, aziende, università. Devo anche dire che l'Italia è sempre più protagonista anche dal punto di vista commerciale, ecco. Come sempre ci sono le nostre grandi aziende, Leonardo, Thales, Legna Space Italia e quant'altro, però ecco, ad esempio quest'anno Anchor Sponsor, per intenderci l'Anchor Sponsor è lo sponsor principale della conferenza, è stato proprio l'Italian Trade Agency, quindi fondamentalmente l'agenzia di promozione un po' delle aziende italiane nel mondo, che ha portato, ecco, diverse aziende, medio, piccole, anche più grandi, ecco, però ospitandole in un grande ambiente comune che ha in qualche modo, ecco, portato le eccellenze italiane in questa kermesse. Quindi sicuramente l'Italia ancora una volta si conferma, ecco, un attore principale, ecco, per intenderci a livello esempio di abstract siamo i quarti al mondo, ecco, quindi a parte la Turchia che è il paese ospitante che solitamente in qualche modo riesce a partecipare in modo veramente importante, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Cina e poi noi, quindi sicuramente un ruolo di primaria importanza.
0: Ecco, diciamo, noi avevamo chiaramente, per ragioni anche geografiche, seguito con grande interesse al tempo da media partner lo IAC milanese, diciamo così, che fu un'edizione importante perché lanciò tante tematiche relative ad esempio alla Luna, alla presentazione delle tute. Al tempo si parlava di Artemis come qualcosa di imminente, chiaramente, ma ancora tutto da scoprire. Il progetto prosegue, ogni tanto subisce dei ritardi, ma prosegue, possiamo dire, abbastanza spedito. C'è Artemis 3 con Parmitano, poi Artemis 4 che è probabilmente attesissimo. Non voglio chiedere se si è parlato solo di quello, ma immagino si sia parlato soprattutto di quello.
1: Ma allora, sì, innanzitutto mi fa piacere che richiami lo IAC di Milano, che mi aveva visto partecipare in modo piuttosto attivo nell'organizzazione attraverso la IDA, quindi sicuramente un buon ricordo. Certo. Devo dire anche tutti i delegati hanno un ricordo splendido dell'edizione di Milanese, quindi questo è sicuramente un piacere. Sicuramente, ecco, da Milano si è partiti direzione la Luna, e sicuramente in questa edizione la Luna e in generale l'esplorazione è stata uno dei protagonisti. Ecco, sicuramente la missione Artemis sullo sfondo è presente in molte delle talk e delle iniziative presenti, a partire da Artemis 2 che si è appena conclusa, in cui in qualche modo abbiamo visto risultati e in qualche modo una descrizione approfondita di quelli che sono stati poi gli outcome, ecco, di questa missione, e anche Artemis 3 che invece si andrà a effettuare a breve, che tra l'altro ci vede protagonisti anche un po' con il nostro Luca Parmitano, che appunto sarà poi coinvolto profondamente in questa missione. Quindi sicuramente la Luna, devo dire, un po' l'esplorazione in generale è estremamente importante, molti altri temi anche, sicuramente non c'è solo Artemis, tutti quanti guardano un po' alla Luna, e anche la Turchia ad esempio ha proprio presentato una missione che si terrà nei prossimi mesi. In realtà hanno appena finito di integrare ora un rover importante, che sono circa 3,5 tonnellate, costruito quasi interamente in Turchia, che proprio avrà come obiettivo la Luna nei prossimi anni, ecco. Quindi è un interesse globale, ecco, non solo diciamo del consorzio, diciamo, Artemis, ecco.
0: Chiuderei, se vogliamo, su qualche aspetto di racconto che tra virgolette secondario, in realtà non è così. I giovani e le tecnologie spaziali, le frontiere spaziali, è chiaro che parliamo, credo, di un argomento che attraversa tutte le generazioni, tra chi addirittura ricorda ancora probabilmente il periodo delle prime missioni lunari e oggi lo vede quasi come un ritorno, a tanti invece giovani che vedono in questa una straordinaria opportunità. Lo è anche per le aziende, però in generale ha notato la presenza di tanti giovani sul fronte italiano, ma in generale, ecco, a questo IAC.
1: Ma certo, allora, i giovani sicuramente hanno sempre avuto e stanno ritagliando un ruolo fondamentale in questo tipo di evento, ma in generale nell'ambito spazio, ecco. Diciamo, legato all'evento possiamo dire che solitamente circa il 40% dei partecipanti sono under 35, ecco. Questo sicuramente è un numero, ecco, che dà l'idea di quanto la comunità, ecco, più giovane voglia partecipare e si sente in qualche modo coinvolta. Non solo studenti, devo dire, anche appunto imprenditori, startup che vengono qui a portare le loro tecnologie, proprio perché in qualche modo, ecco, l'evoluzione dello spazio, non solo a livello di grandi agenzie ma anche di piccoli privati che possono dare un contributo, ecco, è evidente, ecco, in ogni angolo un po' di questo evento, ecco. Quindi sicuramente i giovani sono protagonisti di questo IAC, lo saranno, ecco, anche nei prossimi sicuramente.
0: Lei peraltro, insomma, in qualche modo ci lavora, ecco, tutti i giorni. Peraltro, esatto, chiudo veramente su questo. Torino è una grande capitale, diciamo, europea dello spazio, sia da un punto di vista accademico sia da un punto di vista delle imprese. Ecco, sarà qualcosa, insomma, che attirerà ancora di più, lei crede, la presenza di tanti studenti che intraprendono il mestiere, io lo chiamo, dell'astronauta, che non è soltanto essere l'astronauta vero e proprio, ma ormai ha veramente applicazioni che vanno quasi in ogni settore.
1: Sì, questo è sicuro, ecco. Quindi sicuramente, appunto, noi siamo fortunati di provenire, ecco, da un territorio che da questo punto di vista è particolarmente ricco di opportunità. Sicuramente Torino, ecco, sia ora ma ancora più nei prossimi anni, vedrà, ecco, crearsi un ecosistema quasi unico in Italia. Quindi da questo punto di vista sicuramente i giovani troveranno, ecco, un ambiente molto stimolante, molto fertile, appunto, per, diciamo, seguire un po' questo sogno, no? Di in qualche modo far parte di questa di queste missioni che effettivamente ci ispirano un po' tutti, ecco, ancora di più i giovani, che invece vedono il futuro in modo sicuramente più luminoso, ecco.
0: Eh sì, questo è un messaggio credo ottimo per concludere l'analisi di oggi. Insomma, ringrazio molto il professor Enrico Zappino per essere stato con noi da Antalya per raccontarci questa edizione dello IAC che tornerà in Polonia, ecco, il prossimo anno. Noi saremo esatto. Ovviamente pronti a raccontarvelo. Grazie ancora professore e a presto.
1: E io ringrazio voi, buona giornata a tutti, arrivederci.
0: Noi non ci fermiamo perché torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, apriamo la pagina astronomica e poi ci tuffiamo nella tecnologia, tutto su Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone residuo in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi irregolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali, con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Siamo pronti a ripartire, tra poco vi portiamo anche a conoscenza di qualche curiosità di stagione. Sapete che ci piace farlo nel corso dell'anno, abbinare il momento in cui andiamo in onda con le curiosità, soprattutto a tema astronomico, legate anche a questo autunno che insomma forse non è ancora del tutto arrivato a livello di temperature, ma astronomicamente siamo proprio lì in mezzo. Poi ovviamente i nostri approfondimenti. Oggi è una puntata fortemente a tema spaziale, proseguono, ma parleremo anche di Nobel, perché insomma in questa settimana il tema lo andiamo ad analizzare nel dettaglio. Nel frattempo noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un nuovo brano da ascoltare insieme qui all'interno di Giornale Radio. Nel nostro weekend arrivano i The Ramona Flowers, questa è You.

0: E allora eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050, pronti insomma a tornare a scaldare i motori. Ci concediamo come sempre qualche pillola di astronomia. È vero che stanno arrivando anche le prime piogge, ecco, di stagione sull'Italia, però se i cieli rimangono sereni, anche ottobre in realtà offre alcune peculiarità intriganti, diciamo, e poi è anche sempre un po' l'occasione per fare un po' di divulgazione che va anche un po', diciamo, nei meandri della storia. In collegamento con noi per il nostro appuntamento, come sempre, il direttore di Cosmo 2050, Walter Riva, direttore anche dell'Osservatorio Astronomico del Righi di Genova. Ciao Walter, ben trovato, buon weekend.
1: Grazie, e buon weekend a te e ai radioascoltatori.
0: Insomma, dicevamo, ottobre non è certo forse uno dei mesi più indicati da un punto di vista astronomico, anche per ragioni banalmente come meteorologiche. In realtà però sul fronte dei pianeti da poter osservare c'è una piccola chicca, insomma, ci dicevi, per esperti e soprattutto per volenterosi. Che cosa potremo osservare questo weekend?
1: Eh sì, questo weekend il pianeta Marte, pianeta rosso per eccellenza, transita all'interno di un ammasso stellare. Ovviamente è un fenomeno prospettico, Marte è molto più vicino a noi che non le stelle di questo ammasso. L'ammasso si chiama Presepe, perché appunto è possibile in forma un po' fantasiosa stilizzare, ricostruire nella disposizione delle stelle proprio le figure di Maria, di San Giovanni, insomma, di Gesù Bambino, e si trova nella costellazione del Cancro, questo ammasso stellare, e in queste notti di questo fine settimana Marte si muove lentamente attraverso quelle stelle di questo ammasso, quindi sia sabato notte che domenica notte Marte si troverà proprio all'interno, e chiaramente è una cosa che per vederla bisogna che sia notte fonda, tipo proprio le 2, le 3, le 4 del mattino. Bisogna riconoscere Marte in cielo, ma questo con le app moderne non è una cosa così difficile. Diciamo che forse lo strumento migliore per poter osservare questo transito è il binocolo. Binocolo o un piccolo telescopio. Questo perché a occhio nudo tu si vede Marte, poi dipende chiaramente dal cielo, da quanto è illuminato, da dove l'osservatore appunto fa l'osservazione. Però a occhio nudo si vede Marte e magari non si distinguono molto le stelline dell'ammasso. Con un telescopio che ingrandisce molto invece si vede magari solo Marte e poco campo attorno. Invece con una via di mezzo, diciamo, quindi un piccolo telescopio o un binocolo ci permette di apprezzare una cosa particolare, insomma, questo dischetto rosso circondato da una miriade di stelline, dovrebbe essere una bella visione.
0: Orario, dicevi, diciamo piuttosto notturno, ecco, questo
1: il centro della notte, perché così Marte si alza un po' e anche l'ammasso, se è più alto, risente meno dell'ipotetica condizione appunto osservativa che immaginiamo in genere non è ottimale, insomma, quando osserviamo ormai da cieli inquinati, e quindi almeno insomma cerchiamo di far salire gli oggetti celesti il più possibile in modo che ne risentano un po' meno.
0: Volevo approfittare insomma al volo, Walter, della tua presenza oggi anche per una cosa un po' diversa, diciamo, che è legata comunque al periodo dell'anno, perché dobbiamo ricordarci che l'osservazione del cielo è veramente una delle attività più antiche dell'umanità e anche una delle poche che legava veramente le popolazioni di ogni dove, quelle che non si conoscevano tra loro ma avevano in comune evidentemente questa necessità, così come l'osservazione della natura circostante. Autunno è la stagione che associamo al rosso, il rosso e l'arancione dei boschi, insomma, soprattutto una volta ce n'erano anche di più. Questo ha dato vita a una leggenda, diciamo, a molti chilometri da qui, che unisce il cielo e la terra in qualche modo, che insomma che volevo regalare ai nostri ascoltatori un po' così, una piccola chicca di storia e di astronomia.
1: Eh sì, è una leggenda, un mito del cielo che ci viene dagli Irochesi e dai Cree, quindi come dire da nativi nordamericani che stanno più a nord nel Canada, nell'odierno Canada, e proprio il fatto che in autunno le sette stelle del Grande Carro, che sono una parte della costellazione dell'Orsa Maggiore per i greci, sono bassi sull'orizzonte, perché appunto ruotando attorno alla stella polare in autunno sono proprio vicini al limite nord del cielo, e questo fa sì tra l'altro che in montagna o anche in collina è un po' la stagione in cui è più difficile riconoscerla, perché magari qualche stella appunto, pur essendo matematicamente sopra l'orizzonte, poi invece è nascosta dall'orizzonte visibile. Però al di là di questo, la cosa curiosa è che anche per queste popolazioni queste stelle rappresentavano un orso. Non si erano mai parlati con i greci, almeno non si ritiene sappiamo, che l'abbiano certo. mai fatto, che noi sappiamo. Però qual è la cosa bella? Per i greci l'orsa ha la coda lunga, perché Zeus, che raccogliendola da terra, diciamo così, poi ci sarebbe anche una bella storia da approfondire in un'altra puntata, prende l'orsa per la coda, la scaglia in cielo e quindi la coda si allunga. Invece no, per gli irochesi, i cri, l'orso ha la classica codina a batuffolo, ma le tre stelline del timone del grande carro, diciamo della coda lunga dei greci, diventano in questo caso tre indiani, tre cacciatori delle tribù, che danno la caccia all'orso, gli danno la caccia tutto l'anno, perché l'orso è molto gigantesco, spaventa le popolazioni. Loro tre sono cacciatori, per alcune versioni addirittura sono quattro, perché c'è un'altra debole stellina vicino alle tre del timone del grande carro, che può anche essere vista a occhio nudo. Comunque tre, quattro che siano, ecco che finalmente in autunno, in queste notti, quando l'orso scende quindi verso il panorama terrestre, riescono a ferirlo il primo. Il secondo, tra l'altro, è un po' indietro, perché una versione della leggenda si porta dietro addirittura della legna per fare poi il fuoco, e magari addirittura, insomma, farsi una bella cena. Insomma, ci sono questi tre cacciatori. Ci sono questi tre cacciatori che finalmente riescono a ferire l'orso con le loro frecce, e dato che l'orso è ferito, ma si trova prospetticamente vicino all'orizzonte, ecco che il sangue dell'orso cola sulla terra e incendia, incendia soprattutto le foglie degli aceri, e questa è la spiegazione molto romantica, se vuoi. Io la adoro, perché è una fantasia incredibile che unisce osservazione appunto e mitologia. È l'Indian Summer, cosiddetta, del Nord America, del Canada, era spiegata in questo modo.
0: Eh sì, che è anche il motivo per cui queste zone del mondo attirano tantissimi turisti, ecco, per il foliage che è spettacolare in questo periodo dell'anno, e chiaramente chi di quelle zone le abitava da molto molto tempo prima va trovato a suo modo una spiegazione, che insomma ci ha creato un po' di atmosfera da Zanna Bianca di Jack London, ecco, che chiaramente ci fa piacere avere in stagione. Walter, insomma, ti ringrazio davvero per insomma le informazioni pratiche prima, e poi per questa bella storia poi. Noi ci continueremo a sentire chiaramente nelle prossime puntate. Per il momento ancora un buon fine settimana, le notizie continuano a fluire qui su Cosmo 2050. Tra pochissimo un breve intermezzo musicale guidato dai Crowded House, questa è Weather With You.

0: E allora eccoci pronti a ripartire e a introdurre qui in questa puntata di Cosmo 2050 anche il tema che è un tema portante chiaramente della settimana. È stata la settimana dei Nobel, soprattutto da un punto di vista scientifico. Questa è anche l'occasione per provare ad abbattere qualche muro, anche chi di scienza sostanzialmente non legge, non parla per un anno intero, ecco, un occhio a chi ha vinto il Nobel e soprattutto alla materia di cui ha contribuito a renderci più edotti, si finisce per darlo, e questo ci impone, credo, in partenza anche qualche riflessione sul modo in cui la scienza è stata veicolata e viene veicolata al giorno d'oggi anche a livello divulgativo. In collegamento con noi abbiamo il professor Dario Generali dell'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, del nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti.
0: E allora, insomma, questa è una settimana in cui un tema di cui lei si occupa anche da un punto di vista storico, oltre che filosofico, emerge, diciamo, se vogliamo, con più prepotenza. La scienza ha questa caratteristica di essere razionale anche nel modo in cui deve essere probabilmente divulgata. Questo va quasi un po' a cozzare, se mi permette una valutazione personale, con la fase storica in cui viviamo, in cui tutto deve essere estremamente breve, estremamente emotivo, estremamente impattante anche agli altissimi livelli. È chiaro che, come dire, l'Accademia che assegna i Nobel cerca di astrarsi da tutto ciò. Come se la passa dal suo punto di vista anche il racconto della scienza di questi tempi, anche visto da una prospettiva storica?
1: No, guardi, il racconto della scienza a livello divulgativo subisce un pregiudizio che è tipico della nostra tradizione di pensiero, che è quella della separazione dei saperi tra scienza e il resto della conoscenza della cultura. La scienza viene divulgata in relazione alle sue applicazioni pratiche, è fondamentale anche in questi, nella comunicazione di questi Nobel, si è subito fatto riferimento alle ricadute pratiche che queste scoperte possono avere. La scienza in realtà è un processo culturale molto complesso, stratificato. Le conseguenze pratiche sono certamente molto importanti. Noi viviamo in un mondo tecnologico, Simon Don ce l'ha chiarito, no? Tutto quello che noi facciamo adesso è un gesto tecnologico, però di fondo la scienza deve essere vista anche per le sue prospettive culturali, per la capacità che ha avuto e che ha di emancipazione culturale, civile e politica, perché se noi andiamo a ricostruire il processo anche di formazione delle nostre organizzazioni politiche, civili e sociali, noi vediamo che abbiamo mutuato dalla scienza alcuni principi fondamentali, che sono quelli del libero pensiero e del rifiuto del principio d'autorità e soprattutto della razionalità contro qualsiasi pregiudizio. Quindi la scienza deve essere vista all'interno di un complesso di conoscenza più vasta, all'interno di un contesto, e le si deve riconoscere questo profondo valore culturale. I premi Nobel sono delle espressioni chiaramente particolari di un successo, di una ricerca, ma c'è tutto un tessuto alla base di questi successi che meriterebbe di essere valorizzato, soprattutto per quello che rappresenta dal punto di vista della valorizzazione della razionalità, del metodo e della collaborazione, perché la scienza è anche un grande processo di collaborazione fra diversi studiosi. Questo momento non è sicuramente un momento che possa facilitare e valorizzare un approccio scientifico della realtà. Ci troviamo di fronte a posizioni radicalmente irrazionali che vengono valorizzate come tali, e ci sono dei processi nel corso della storia. Pensiamo per esempio all'inizio del Novecento, i futuristi, no? Che
0: forse un'esaltazione anche magari errata, o lo ritiene qualcosa di simile a quello che sta accadendo adesso. Certo, c'è un discorso, come dire, sull'intelligenza artificiale che lo ricorda molto da vicino. Su altri campi siamo quasi al complottismo, quindi addirittura l'idea che gli scienziati siano delle elite misteriose, insomma, sembra quasi davvero che nella comunicazione dei Nobel si cerchi quasi più di premiare l'aspetto umano, che dovrebbe essere scontato, dello scienziato rispetto a quello, tra virgolette, professionale.
1: Sì, questo è un grave pregiudizio, no? Perché tra l'altro non è solo di questi tempi, L'idea che la scienza sia alienante sia un atto di dominio, perché se torniamo agli anni 70, Deloria, Attari, Foucault, cioè, per loro ogni conoscenza è una forma di dominio. No, ogni conoscenza è una forma di emancipazione, perché conoscere e avere consapevolezza, quindi capacità di decisione. La scienza vive nel modo migliore in un contesto che è democratico e liberale, non può tollerare la censura o i condizionamenti ideologici. Qui si torna sempre a Galileo, c'è un bellissimo foglietto presente, manoscritto di Galileo, presente nella sua copia del dialogo sui massimi sistemi del mondo, mentre era agli arresti domiciliari da Cetri, dove Galileo sottolinea, scrive: i padroni delle repubbliche e dei regni non sopportano le novità e di conseguenza perseguono gli intelligenti che apportano novità all'interno delle scienze e si impongono impedendogli lo sviluppo del loro pensiero. La scienza è progresso, è libertà, è sviluppo intellettuale fondamentale ed ha una dimensione, come dicevo prima, fondamentalmente culturale. Se lo andiamo a vedere, come si costruisce, perché non è soltanto un processo tecnico.

0: Però bisogna sempre ricordare quanto è importante la scienza come dimensione razionale e come
1: certo.
0: pervade la nostra vita e come ci ha donato questi modelli politici liberali e democratici. Perché se noi andiamo a vedere l'emancipazione dall'Ancien Régime in epoca illuministica,
1: sì, l'illuminismo, no, certo.
0: Ecco, noi l'abbiamo avuto proprio perché nell'illuminismo quei principi che erano stati fatti propri della scienza sono stati trasferiti all'ambito civile e politico. No, il rifiuto di pregiudizi, il rifiuto del...
1: Lei crede che abbiamo gli anticorpi, come dire, per far sì che ormai certi principi non vengano più intaccati? Sembrerebbe di no, la scienza ha bisogno, tra virgolette, di difendersi a volte anche con un po' più di presunzione, tra virgolette, di prepotenza da attacchi che sono spesso attacchi politici, però appunto se lei dice si va a distruggere il palazzo dalle fondamenta, poi crolla tutto.
0: Ha perfettamente ragione. Io, guardi, vorrei avere la convinzione che l'Occidente in questo momento abbia gli anticorpi. È una fase molto critica, molto pericolosa, anche perché il venir meno della razionalità spesso si accompagna con atteggiamenti aggressivi e quindi purtroppo con le guerre. Le guerre sono una distruzione totale e ci distruggerebbero l'intera nostra civiltà e anche i principi fondamentali della scienza, che non sono sicuramente quello dell'aggressività, ma è quello del bene pubblico. Allora, noi dobbiamo combattere per mantenere questi principi di democrazia e di libertà, questi principi di razionalità della scienza e anche di trasferimento nella vita civile di queste strutture della razionalità. È un momento in cui veramente tutti noi dovremmo cercare di ritornare alla difesa dei valori fondanti dell'Occidente, che in questo momento non sono difesi. Certo, purtroppo ho l'impressione che è ribadita anche da moltissimi altri, ci sono continuamente interventi su questo tipo, che l'Occidente abbia perso i propri riferimenti, non difende più i propri principi fondamentali, che sono quelli della razionalità, che sono quelli della libertà e della democrazia. Questa è una cosa fondamentale. Se noi non ci crediamo più, pensi per esempio a cosa è stato e cos'è il movimento woke. E dall'altra parte, quindi la distruzione, la messa al bando di libri perché hanno pregiudizi secondo loro di carattere razzista, ecco. Oppure anche il movimento MAGA, che cosa significa? È del tutto irrazionale. Allora, queste polarizzazioni razionalistiche sono il contrario del principio della razionalità scientifica, che si deve difendere, perché tra l'altro lei dice giustamente, gli scienziati vengono visti come praticamente
1: i membri di un'elite, diciamo spesso,
0: sì,
1: anche
0: proni
1: in termini negativi
0: dei grandi gruppi finanziari, mentre in realtà lo scienziato ha come obiettivo, lo scienziato vero, quello dell'incremento della conoscenza, quello della scoperta, quello di fare il bene pubblico,
1: il progresso, certo, nel senso
0: la ricerca scientifica,
1: nel senso più nobile del termine. È chiaro che
0: è
1: così. C'è bisogno di rivalutare il ruolo dello scienziato all'interno di un contesto politico, ovviamente questa è un po' la morale che tracciamo oggi. Ringrazio molto il professor Dario Generali per essere stato con noi, insomma il tema ha toccato veramente tanti spunti. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, torneremo sui Nobel, ecco, più avanti anche in termini tra virgolette più divulgativi, ma ci sembrava giusto partire da qui. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23:02.
8: Questa è

0: La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
2: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio. Nel nostro fine settimana questo è l'approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia, e allora noi siamo pronti a ripartire. Questa è la seconda ora del nostro programma. Se vi siete persi la prima parte, se volete riascoltare in qualsiasi momento le nostre interviste, vi basta andare sul sito giornaleradio.fm e recuperare appunto tutte le nostre puntate, oppure andate sul sito cosmo2050.com, nella sezione podcast troverete il meglio di ogni puntata di Cosmo 2050 e approfittatene per dare un'occhiata al sito straordinario con tutte le news e gli approfondimenti a tema spaziale. Noi allora siamo pronti a ripartire, tra poco ancora un po' di rassegna stampa, anche con qualche news un po' più leggera, diciamo, in una puntata in cui abbiamo affrontato tanti temi da pesi massimi. Chiaramente nella settimana dei Nobel non può che essere così, la musica per l'appunto, che ci riporta a ascoltare Teddy Swims, questa è la sua Perfect Man.

Ed eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo e la regia di Giorgio Berselli. Ripartiamo con un poco di rassegna stampa e con la classica notizia risponde a una domanda che non vi eravate mai posti. C'è un esperimento che potrebbe essere lanciato nel 2028 per distillare whisky in orbita. In poche parole, fra qualche anno sarà possibile, non oso immaginare a che prezzo, sorseggiare un whisky spaziale, ma non nel senso molto buono, proprio spaziale. Infatti per il 2028 è previsto il lancio in orbita di un esperimento che mira a produrre per la prima volta nello spazio il celebre distillato, che sarà poi analizzato con una lingua artificiale per valutare gli eventuali cambiamenti nella composizione chimica dovuti all'ambiente estremo. Chiaramente non poteva che nascere dalla patria del whisky questo progetto. È frutto infatti della collaborazione tra l'Università di Glasgow in Scozia e il Kyushu Institute of Technology in Giappone, e questa idea potrebbe aprire la strada in realtà alla realizzazione di impianti orbitali capaci di produrre molecole difficili o addirittura impossibili da sintetizzare da terra, con possibili applicazioni per lo sviluppo di nuovi farmaci contro malattie come il diabete, come i tumori, come l'Alzheimer. Come sempre, dall'aspetto più divertente c'è sempre un discorso molto più serio dietro. Sebbene il whisky sia già stato portato nello spazio, finora non aveva mai lasciato l'ambiente a temperatura controllata della Stazione Spaziale Internazionale. Stavolta invece verrà esposto proprio al vuoto spaziale in maniera diretta. L'esperimento sarà lanciato a bordo di un CubeSat con campioni di 10 ml di liquido e rimarrà in orbita fino a 5 anni per studiare il funzionamento del processo di distillazione. E pensate, verrà valutata la reazione di un frammento di legno di botte alle repentine escursioni termiche durante l'orbita attorno alla Terra. Infatti il team prevede che il legno respiri, tra virgolette, molto più velocemente di quanto farebbe a terra, aprendo potenzialmente la strada a un metodo del tutto nuovo per studiare e persino accelerare il processo di maturazione. Il whisky, insomma, ci offre un modello estremamente riconoscibile per studiare e monitorare i processi biologici e chimici in microgravità, ha osservato il coordinatore del progetto, Gilles Bylett. Fornirà, dice, nuove preziose informazioni su come monitorare e controllare la fermentazione, l'evoluzione chimica nello spazio, nonché su come produrre etanolo in orbita. E il nostro obiettivo finale poi aggiunge che il progetto possa contribuire a potenziare le attività chimiche e di bioproduzione nello spazio, ambito che offre enormi possibilità per la realizzazione di prodotti farmaceutici ad alto valore aggiunto e terapie oncologiche di nuova generazione. Quindi insomma, un whisky prodotto nello spazio, chissà, immagino già i puristi in rivolta, però tecnologia e la fantasia umana ci portano anche a questo. Noi tra poco ripartiamo da un racconto straordinario che ci porta invece verso il Nepal e verso un luogo dove è stato condotto un esperimento italiano molto affascinante. Ci collegheremo direttamente da Kathmandu e nel frattempo però ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un altro brano da ascoltare insieme. Questo è di Sia e si chiama Gimme Love.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050. Abbiamo veramente un momento speciale all'interno di questa puntata, perché parliamo di una missione scientifica veramente straordinaria anche per le modalità e il luogo in cui si svolge. Pyramid 26 Exploration and Physiology è una missione che vede un gruppo multidisciplinare di 21 ricercatori italiani lavorare e raggiungere il laboratorio osservatorio Piramide. Siamo sull'Everest, a quota 5050 metri, nella valle del Khumbu, proprio in Nepal. Insomma, non proprio il luogo più comodo, ma sicuramente uno dei più affascinanti. L'obiettivo della missione è scoprire i segreti del sonno ad alta quota. E alla guida della missione c'è Vittore Verratti, docente di fisiologia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, che è in collegamento con noi proprio dalla base. Insomma, tanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Ecco, insomma, le chiedo se prima ancora di entrare nei dettagli scientifici della missione ci dà anche un'idea del luogo in cui si trova, in cui vi trovate. È un luogo estremamente affascinante, immagino anche piuttosto ostile, un osservatorio che ha delle caratteristiche uniche al mondo, immagino.
1: Assolutamente sì. In questo momento in realtà siamo appena rientrati dalla missione in alta quota, quindi lungo la valle del Khumbu, e siamo comodamente qui a Kathmandu. Siamo rientrati proprio questa mattina, e la missione in alta quota ha avuto un percorso che si sviluppa lungo la valle del Khumbu, partendo da Lukla fino ad arrivare al laboratorio Piramide, che si trova vicino il Kalapattar, e quindi Gorashep, nello specifico vicino al villaggio di Lobuche. È un laboratorio che è stato costruito nel 1990 su idea di Artito Desio, ed è un laboratorio che nell'arco degli anni ha raccolto tutta una serie di scienziati, di studiosi, ricercatori da tutto il mondo. La nostra missione è consistita nello studiare a diverse altitudini per culminare, ecco, in una sosta di 5 giorni presso il laboratorio Piramide, diversi aspetti. Lei aveva parlato del sonno, ma non abbiamo studiato solo il sonno, abbiamo studiato diversi ambiti della fisiologia umana, e quindi di come l'uomo vada in qualche modo a cercare un adattamento ad un ambiente ostile, che è quello appunto dell'alta quota, dove di fatto viene a mancare il substrato dell'ossigeno, quindi la disponibilità dell'ossigeno che per riduzione della pressione barometrica viene quindi a ridursi. Quindi si riduce anche la disponibilità dell'ossigeno a livello ematico nel sangue, e quindi la disponibilità per il nutrimento delle cellule. Ecco, questo un po' è una sintesi. Mi ha chiesto dove si trovasse la piramide. La piramide è nel parco del Sagarmata, quindi il parco dell'Everest, e rappresenta un punto che oggi in qualche modo è di dominio pubblico, nel senso che è un punto di riferimento per diversi studi, perché questi studi, che hanno delle caratteristiche molto spesso differenti quanto a tempo e quanto a intensità dell'esposizione all'alta quota, potrebbero magari essere modelli differenti. Invece identificando un luogo specifico è possibile creare una riproducibilità di quelle che sono le linee essenziali dei vari studi che vengono condotti in questo ambito.
0: Quindi, insomma, possiamo dire che non è uno studio che per carità ovviamente è utile anche per non solo gli alpinisti, ma immagino comunque chi vive, magari non addirittura a quella quota, ma quote comunque molto alte per di fatto tutta la vita. Ma in realtà immaginiamo ipoteticamente una qualunque situazione estrema, potrebbe essere anche una vita nello spazio. È un periodo che si parla molto di missioni umane nello spazio, abbiamo, come dire, dei laboratori straordinari, naturali al mondo, sono un po' complessi da raggiungere, ma poi ci danno risultati riproducibili, sono laboratori che artificialmente fareste fatica a riprodurre, così?
1: Assolutamente sì. L'obiettivo di questi studi condotti, in questo caso in piramide, non sono legati solo ed esclusivamente a coloro i quali vanno in quota, quindi hanno anche una maggiore risorsa sul piano conoscitivo di come adattarsi, di come stare in ambiente, ma a mio giudizio l'aspetto più importante è legato ai dati che noi possiamo raccogliere su un modello che è quello dell'ipossia ipobarica dell'alta quota, che non è altro se non un modello che può in qualche modo spiegare ciò che poi di fatto accade anche alle nostre altitudini, quindi nei nostri ospedali, in tutte quelle persone che sono affette da insufficienza respiratoria. Quindi lei capisce bene che se io ho un'insufficienza respiratoria per un paziente con una broncopneumopatia cronica ostruttiva, piuttosto che un paziente con un'anemia severa o con un'insufficienza cardiaca, oppure con una slip apnea e anche durante l'invecchiamento, io posso con questo modello puro andare a studiare un soggetto sano che però viene reso diciamo affetto da insufficienza respiratoria, e quindi come variabile da studiare abbiamo solo la variabile ipossemia, quindi riduzione della disponibilità di ossigeno nel sangue. Se studiassimo invece questi pazienti che comunque hanno un substrato ipossico, faccio un esempio, il diabete mellito, che crea la microangiopatia periferica perché porta alle gangrene, quindi alle amputazioni, andremo a studiare comunque una situazione clinica che non è caratterizzata solo dall'ipossemia, è caratterizzata anche dall'iperglicemia. Quindi è un modello ecologico, un modello puro che ha un grosso significato anche per la nostra medicina classica e convenzionale.
0: Professore, le faccio un'ultima domanda per ripercorrere anche quello che è stato il vostro viaggio, la vostra missione. La tecnologia ha svolto un ruolo importante nelle misurazioni, nella capacità di andare nel dettaglio su situazioni che appunto sono talmente uniche che non devono essere sprecate, credo, neanche per un secondo. Oggi quanto siamo in grado di sapere, parlo dei cicli del sonno, ma in generale anche dei vostri vari esperimenti, con precisione quello che studiamo, che studiate?
1: Beh, noi in questa nostra spedizione Piramide 26 Exploration and Physiology abbiamo avuto a disposizione tutta tecnologia d'avanguardia che ci ha reso possibile l'esplorazione di ambiti che non erano stati mai esplorati. Pensi come ad esempio l'utilizzo di particolari polisonnigrafi per quanto riguarda il sonno, ma anche dei diossimetri durante la notte per studiare l'andamento appunto della curva ossiemoglobinica, di come si va in qualche modo a mantenere il livello dell'ossigeno, della saturazione dell'emoglobina durante la notte. Quindi sono stati studi fatti tutti con strumentazione di ultima generazione che possono in qualche modo spostare l'asticella della conoscenza degli studi precedenti. Tant'è vero che questo progetto ha coinvolto 12 università tra italiane ed estere, più di 20 gruppi di ricerca, e quindi abbiamo in qualche modo dispiegato una task force scientifica da questo punto di vista, che diciamo la cui sinergia darà il valore aggiunto in fase di analisi statistica, perché potremo correlare diversi aspetti della fisiologia umana ed eventualmente cercare di indagare, di esplorare quali nuove possibili spiegazioni dare a questa nostra capacità di adattarci all'alta quota.
0: Ecco, le faccio l'ultima domanda, ma è veramente una domanda flash, però credo sia una domanda che tutti noi ci siamo sentiti porre, ma non nelle condizioni in cui eravate. Se le chiedessi come ha dormito in questi giorni, al di là degli aspetti scientifici.
1: Beh, in alta quota si dorme male, si dorme male, si dorme poco. sia per quelle che sono poi le contingenze evidenti legate al freddo, legate ai letti dove si dorme, insomma il sacco a pelo, ma soprattutto a quello che è l'effetto legato al periodismo respiratorio, dice Jens Stock, quindi il respiro periodico che porta durante la notte queste fasi di iperventilazione che generano risvegli spesso, e quindi l'iperventilazione, le apnee che si verificano sono sicuramente degli aspetti che in qualche modo riducono la qualità del sonno. Devo specificare tuttavia che nel nostro piano di acclimatamento abbiamo rispettato delle regole standard di salita e quindi non abbiamo mai ecceduto i 300-400 metri per più di un giorno. Dove l'abbiamo fatto c'è stato un giorno supplementare di riposo e di adattamento a quella nuova quota, quindi di fatto dei 21 del mio gruppo nessuno ha riportato male acuto di montagna, qualche cefalea, ma nulla di che non si sia risolto con diciamo farmaci che vengono utilizzati anche nelle nostre quote, quindi non c'è stato l'utilizzo di acetazolammide o comunque di cortisonici e via discorrendo, perché diciamo il timing di salita è stato studiato sull'onda di una esperienza ormai più che ventennale.
0: Beh, insomma, buon riposo e congratulazioni al professor Vittore Verratti, e soprattutto grazie per aver trovato il tempo da dedicare a questa intervista. Veramente una missione affascinante. Noi ci fermiamo per qualche istante qui su Cosmo 2050, ma rimanete con noi, abbiamo ancora tanto da raccontarvi.
2: Giornale radio.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo, perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 23 e 27 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone residuo in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi regolari da nord a sud con qualche piovasco isolato specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Abbiamo ancora però insomma approfondimenti che ci portano all'analisi dei Nobel scientifici più intriganti della settimana più scientifica che ci sia, ovviamente per commentare le ricerche, per conoscere anche qualche curiosità in più sugli autori. Insomma, abbiamo già fatto qualche discorso, ma andiamo decisamente più nel dettaglio tra poco, partendo dalla medicina, che in ordine è sempre il primo Nobel a essere assegnato, e poi andando a parlare della fisica, che insomma forse anche per gli amanti di questa trasmissione è uno dei Nobel sempre più attesi. Nel frattempo non manca mai la buona musica, ripartiamo da quella qui su Giornale Radio, ripartiamo per la precisione da questo brano di Faith Hill che si chiama This Kiss.

0: E allora diamo inizio rientrando insieme qui su Cosmo 2050 a un po' di analisi sui Nobel nella settimana più importante chiaramente da questo punto di vista dell'anno. Tra poco approfondimento anche sul Nobel per la fisica. Partiamo dalla medicina, Nobel che è andato a Karl Deisseroth, Peter Eggman e Georg Nagel per le loro scoperte su come utilizzare la luce per controllare l'attività di specifici neuroni e capire quale ruolo svolgono nel cervello. Questo è stato come sempre il primo premio in qualche modo assegnato nella settimana. In collegamento con noi il professor Giovanni Apolone, che è presidente dell'advisory board della Fondazione Lombarda della Ricerca Biomedica. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'opportunità di commentare questo importante Nobel dato a tre grandi ricercatori.
0: Perché insomma è sempre l'opportunità anche di conoscere gli scienziati, per carità, e poi tanti vanno sul gossip tra virgolette, però soprattutto per conoscere gli aspetti più interessanti della ricerca. Ecco, questi sono studi che in alcuni casi durano una vita, ma poi possono permettere di fare un salto quantico, ecco, nel futuro su tematiche importanti come quelle che riguardano poi il cervello. Questo tipo di ricerca, quali sono gli aspetti che lei definirebbe tra virgolette più rivoluzionari?
1: Ma dunque, veramente rivoluzionari nel senso stretto del termine no, perché è il risultato di un lavoro integrato fra diversi istituti di qua e di là dell'Atlantico, Stati Uniti e Germania, di tre ricercatori che sono sempre stati in contatto e che ci lavorano da 20 anni. Però, come diceva giustamente lei, a un certo punto si accumulano delle evidenze tali che fanno veramente ben sperare che non ci vorranno altri 20 anni per poter sfruttare, non solo in termini di diagnostica, di conoscenza, capire come funzionano meglio le cellule del nostro cervello sia a livello isolato che nel complesso, ma anche in termini terapeutici, soprattutto quello che interessa soprattutto di più la medicina, perché la creazione di questa nuova disciplina, che è stata proprio il termine, è stato proprio proposto da Deisseroth quasi 20 anni fa, dell'ortogenetica, proprio combina l'utilizzo di luce applicato alla genetica, prima di un'alga, poi di cellule animali, di cellule umane, e si parla anche di un paio di studi clinici di fase precoce già più o meno attivi dalla letteratura.
0: Sì, è una storia che comincia diciamo nei primi anni 90, l'optogenetica, sì. L'idea che appunto si possa interagire, lei diceva, partendo da un'alga microscopica e poi estendere in qualche modo il tema. Oggi si tratta, per aiutarci a capire, di una tecnologia tra virgolette disponibile su larga scala, già utilizzata, già consolidata. A che punto siamo?
1: Ecco, questo è un messaggio molto importante da dare a tutti, sia al mondo della ricerca clinica che soprattutto alla nostra audience, cioè le persone che naturalmente soffrono di qualche malattia o hanno parenti che soffrono, certo, di quelle malattie che nei diversi comunicati sono stati citati. Siamo molto più vicini che nel passato, naturalmente, ma molto lontani da una tecnologia che possa esprimersi con un effetto terapeutico a breve. Ci sono sempre degli ostacoli per passare dall'ultimo animale al primo uomo, soprattutto quando si parla di cervello. È vero che i risultati preliminari ci fanno pensare che ci sono almeno 3 o 4 malattie che possono giovare di questa tecnica combinata, no? La luce che attiva una proteina che è stata inserita in una cellula nervosa del nostro organismo e che viene quindi attivata solo quella cellula che ci interessa, non altre parti del cervello. Quindi può essere molto utile in alcune malattie come diciamo la stessa Alzheimer, ma soprattutto Parkinson, autismo. Ci sono già un paio di studi di cui si parla poco, ma in letteratura c'è traccia di un'applicazione per una malattia della retina che è stata applicata questa tecnologia, e forse anche in un gruppo piccolo ma che mi sta seguendo nel Nord America con dei problemi di autismo. Quindi molto promettente, assolutamente lontano da definirla una tecnologia da utilizzare in tempi brevi. Molto promettente, ma ora non ci sono centri da nessuna parte che offrono un approccio terapeutico. I ricercatori stanno ancora utilizzandola per conoscere meglio il funzionamento del nostro sistema nervoso, soprattutto centrale. Si è imparato molto, può ricevere diverse applicazioni al limite anche al di fuori del sistema nervoso, perché è una tecnologia che non è molto diversa da quella che abbiamo utilizzato per sviluppare il primo vaccino per il Covid-19, cioè un virus che introduce in una cellula una nuova sequenza che permette la codifica di una proteina che risponde a uno stimolo luminoso e quindi attiva quella cellula, attiva quel gene, attiva quella funzione. Molto promettente, ma lontanissimo dall'uso pratico.
0: Eh sì, questo, come dire, è doveroso ricordarlo. Le chiedo in conclusione, tornando tra virgolette sull'aspetto, se vogliamo, anche più mediatico dei Nobel, una tendenza che sembra verificatasi anche dalle premiazioni di quest'anno è la multidisciplinarietà, cioè il fatto che scienziati che apparentemente partono da prospettive diverse, unendo le forze, diciamo letteralmente, riescono a raggiungere risultati straordinari. Lo definirebbe un caso applicabile questo? Parliamo di scienziati che sono anche di leva diversa, ma forse fanno anche mestieri diversi.
1: Sì, fanno mestieri diversi. Qui si tratta di aver avuto tre diversi ricercatori di punta che in istituti diversi, in nazioni diverse, hanno collaborato fin dall'inizio mettendo in comune non soltanto le competenze ma anche le scoperte e qualche materiale, permettendo all'altro di proseguire la ricerca. È una tendenza inevitabile, ormai non c'è singolo ricercatore, singolo team e singolo istituto che da solo può confrontarsi con alcune tematiche di tipo scientifico, tecnologico, etico, regolatorio. Bisogna lavorare in team, bisogna condividere le informazioni, bisogna testare continuamente per poter progredire nella nostra capacità di conoscere e di agire su queste malattie che sono sicuramente lo scenario più preoccupante per il futuro.
0: E che andrebbe stimolata, insomma, per poi provare a trovare, diciamo, una morale, tra virgolette. Abbiamo tutti bisogno di ricerche sempre più adeguate. È un messaggio che è passato anche a livello, tra virgolette, politico. Lei, insomma, cura anche dei bandi.
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: i ricercatori,
1: certo,
0: si mettono insieme, non vanno ostacolati.
1: No, assolutamente, anzi, vanno stimolati. Bisogna un po' abbattere quelli che vengono chiamati nel gergo i silos di patologia. Le faccio un esempio più semplice. Noi sappiamo che la prima e la seconda causa di morte, e spesso vale anche per le malattie nervose, condividono gli stessi fattori di rischio, no? Che sono legati sostanzialmente, quelli individuali, allo stile di vita, che determina la prima causa di morte in Italia, malattie cardiovascolari, e la seconda l'oncologia. È un nonsense sviluppare programmi di ricerca e programmi di prevenzione all'interno della malattia, perché i meccanismi fisiopatologici probabilmente sono comuni e anche i fattori di rischio. Questi Nobel dati, sia nel passato che gli ultimi, dimostrano che solo la collaborazione può permettere di identificare e eliminare quegli ostacoli che in realtà sono molto presenti quando si passa dal laboratorio al letto del malato e dal letto malato alla sanità.
0: Eh sì, quindi è giusto concludere anche dicendo che poi i Nobel sono una gratificazione per gli scienziati, ma possono essere anche un messaggio, diciamo, da cogliere, ecco, per chi poi finanzia o trova in qualche modo le possibilità per i Nobel del futuro. Ringrazio molto per questa analisi scientifica, ma anche evidentemente al di là della ricerca, il professor Giovanni Apolone, il presidente dell'Advisory Board della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica della Lombardia, per essere stato con noi tra poco andiamo invece a parlare del Nobel per la fisica, anche qui insomma un esperimento straordinario che ci porta fino all'Antartide, perché da lì sono partite le ricerche di chi in qualche modo è andato a vincere. Lo faremo con un ospite che torna a trovarci, che sarà appunto Paola Catapano, che ha partecipato anche a parte degli esperimenti e conosce di persona Francis Alsen, il vincitore del premio Nobel per la fisica. Rimanete con noi ripartiamo dall'ultimo brano da ascoltare insieme all'interno di questa puntata dei Nothing But Thieves, e si chiama A Different Kind of Happiness.

0: Ripartiamo dai Nobel in chiusura, perché insomma oggi il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen, 82 anni, fisico belga, professore all'Università del Wisconsin-Madison, fisico che ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazione di Ice Cube, maxi telescopio per neutrini costruito, pensate, sotto i ghiacci dell'Antartide. Quindi è una vittoria che, al di là dell'aspetto scientifico, che chiaramente è prioritario, è anche affascinante da un punto di vista, diciamo così, geografico. In collegamento con noi abbiamo Paola Catapano, giornalista e divulgatrice scientifica che lavora tra le altre cose per il CERN di Ginevra. Paola, grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Ciao Francesco, grazie a te.
0: E insomma, la vittoria di Francis Alsen non possiamo dire che facessimo il tifo per lui, ma in realtà un po' lo diciamo, perché tra i vari candidati, per così dire, è quello che tu hai in qualche modo conosciuto meglio. Quindi, prima di entrare nei dettagli delle sue ricerche, che sono estremamente pionieristiche, partirei anche da questo Ice Cube, un luogo straordinario che insomma tu hai avuto l'occasione di vedere da vicino.
1: Sì, dunque Ice Cube è un esperimento estremo perché si trova in Antartide, già questo lo rende estremo, al polo sud geografico, e sono dei fotomoltiplicatori che sono sepolti sotto circa 3000 metri di ghiaccio, sotto la superficie del ghiaccio, e quindi già questo è fantascientifico. Poi l'obiettivo di questo esperimento è quello di studiare i neutrini di più alta energia, cioè i neutrini che provengono da lontano, addirittura dagli inizi dell'universo. E questa idea di seppellire sotto il ghiaccio questi strumenti per farne un osservatorio di neutrini o anche un telescopio di neutrini, anche se telescopio noi immaginiamo piuttosto qualcosa con degli specchi, eccetera, è un osservatorio di neutrini, è venuta proprio a Francis Alsen tantissimo tempo fa, ed era un'idea folle. Però moltissimi l'hanno seguito, in particolare la National Science Foundation americana, l'Università del Madison, Wisconsin, l'hanno seguito, e dopo tanti anni è arrivato al Nobel, ma negli ultimi 50 anni, anche con l'esperimento precedente, che era un precursore, si trovava anch'esso a South Pole, Amanda, i risultati ce ne sono stati tanti. Quindi sì, era da tempo che correva la voce di Francis Alsen per il Nobel, proprio per l'eccezionalità di questo esperimento e il fatto che apre un modo di studiare l'universo diverso. Basti pensare ad esempio a tutti i misteri dell'universo di adesso, per esempio i buchi neri, no? I buchi neri mangiano tutta la luce, tutto quello che c'è intorno mangiano la luce, quindi sono neri per quello, per cui è difficilissimo studiarli. Ma i neutrini però vengono sputati fuori dai buchi neri, e uno dei grossi risultati di Ice Cube è stato proprio quello di individuare neutrini vicino all'orizzonte degli eventi del buco nero al centro della nostra galassia, e questo apre delle prospettive gigantesche per capire una fisica ancora molto sconosciuta, e questo è uno degli esempi. Tutti i grandi misteri dell'universo, anche la materia oscura, eccetera, potranno essere studiati e capiti meglio grazie ai neutrini.
0: Peraltro, insomma, siamo veramente un po' alla frontiera da questo punto di vista. La stessa Accademia svedese che ci tiene, insomma, negli ultimi anni anche a rendere un po' più pop, se vogliamo, questo tipo di annunci, ha ben sintetizzato: i neutrini sono ovunque, ma non si fanno notare. E questo è un po' il problema che c'era tra virgolette all'inizio.
1: È la particella più abbondante che c'è nell'universo, ma sono estremamente piccole, hanno una massa talmente piccola che non è misurabile, e quindi. No, perlomeno non è stata ancora misurata, ci sono dei limiti sulla massa possibile dei neutrini, ma sono super abbondanti e sono il risultato di attività della radioattività naturale, sia quella delle stelle ma anche della radioattività artificiale, tant'è vero che il primo neutrino è stato osservato proprio a un reattore nucleare. tantissimi anni fa, era stato teorizzato da Wolfgang Pauli, doveva esistere per far tornare i conti della ricetta dell'universo, chiamiamola così, e però Pauli stesso aveva detto non sarà mai possibile osservarlo perché è estremamente piccolo e sfuggente, passa attraverso qualsiasi cosa, quindi osservare in fisica vuol dire mettere uno schermo, un ostacolo per bloccare le particelle e farle interagire e capire. Il neutrino interagisce rarissimamente, proprio per questo tutti gli osservatori di neutrini si trovano, neutrini naturali, diciamo, si trovano o nelle profondità terrestri, ad esempio il Gran Sasso, il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso ha fatto tantissima fisica dei neutrini, ha misurato le oscillazioni dei neutrini inviati dal CERN attraverso i nostri acceleratori, per esempio anche sotto l'acqua del mare. C'è un grosso osservatorio di neutrini a largo di Capo Passero, sotto 3.000 metri di mare, che anch'esso ha fatto una grossa scoperta di pochi anni fa, nel 2023. C'è un claim appunto di una scoperta del neutrino più energetico, addirittura peta electron volt di energia. Quindi bisogna schermare moltissimo, o con acqua o con ghiaccio o con roccia, per sperare di filtrare tutte le altre particelle e cogliere quella rara interazione che il neutrino fa con una statistica appunto molto rara, e per questo l'idea di Hansen di andare sotto il ghiaccio è stata un'idea geniale, perché nella neve antartica, il ghiaccio antartico, le particelle di luce, i fotoni possono viaggiare per distanze superiori a 100 metri, quindi c'è come se si fosse una visibilità a 100 metri, come se tu fossi in una piscina dove vedi in maniera chiarissima a 100 metri. E quindi la neve antica che non si è mai sciolta da millenni sotto il ghiaccio antartico è praticamente un cristallo ultrapuro. E questa è stata la grandissima idea di Hansen: invece di andare sotto le miniere o sotto la montagna o sotto il mare, andiamo sotto il ghiaccio antartico.
0: Un enorme laboratorio a cielo aperto, peraltro, insomma, so che questo è un tema, Paola, che in qualche modo ci tieni spesso a sottolineare, incorruttibile dal riscaldamento globale, quindi insomma è anche, credo sia un'occasione questa per ribadire che l'Antartide e i ghiacci in generale vanno preservati non solo per ragioni ovvie di sicurezza, diciamo, ma anche per ragioni scientifiche, insomma ci tenevo a concludere se vogliamo con questo messaggio. E allora grazie a Paola Catapano, che è stata con noi per raccontarci, ecco, questo premio Nobel per la fisica assegnato a Francis Hansen. Questo è il racconto, insomma, che abbiamo voluto dedicare in chiusura di questa puntata, prima al Nobel per la medicina e poi a quello per la fisica. Siamo veramente in fondo a questa puntata, e allora io vi devo dare appuntamento fra 7 giorni per un nuovo weekend da vivere insieme. Avremo insomma presto anche delle puntate un po' speciali, vi preannuncio, parleremo molto di intelligenza artificiale e poi ci dedicheremo anche al Festival della Scienza di Genova, di cui siamo media partner ormai da molti anni e che sta per iniziare. Ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia per essere stato con me. Il ringraziamento principale va ovviamente a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Approfitto al volo per ricordarvi che qui su Giornale Radio c'è un weekend straordinario e un palinsesto ancora lungo da ascoltare, con tutti i nostri approfondimenti, i nostri programmi anche della domenica, per tutti coloro che chiaramente ci stanno ascoltando in diretta. Da Francesco Massardo è veramente tutto, chiudo ovviamente con il nostro solito saluto, l'augurio a tutti voi di un buon weekend, o come diciamo su queste frequenze e in questo programma, a tutti voi l'augurio di un weekend stellare.
2: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. I've never seen a-

0: è l'una ed un minuto.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Rieccoci insieme nella nuova puntata di Soul Kitchen di oggi, una puntata culinaria. Torniamo a frequentare il mondo delle cucine e di tutto quello che poi la ricetta, il ristorante, la cucina, il dolce, il cioccolato, la preparazione. Ci sono mille modi di avvicinarsi al cinema e la cucina, ed è un matrimonio perfetto perché si parla delle brigate, che non sono ovviamente le brigate di cucina, ormai abbiamo imparato a conoscere questo termine, sono appunto quelle che a servizio dello chef si dedicano interamente al piatto ed è un po' come una truppa cinematografica. C'è un regista che si chiama chef, che dirige il caos, ci sono le luci delle fiamme, il ritmo dei coltelli sul tagliere, c'è l'ambizione sfrenata, tra l'altro c'è l'ossessione per il dettaglio che abbiamo imparato a conoscere anche nelle trasmissioni televisive, c'è quella costante continua ricerca dell'emozione pura e quindi insomma la tavola al cinema non è mai solo un posto dove ci si siede a mangiare, è un luogo dove evidentemente ci sono passioni contrapposte, ci sono anche vendette, ci sono tradizioni che si consumano, rivoluzioni culinarie, ma c'è anche l'amore. E in questa puntata, noi avremo tanti film che vi faremo conoscere, ma non saremo soli in questo percorso, perché nel corso della puntata avremo con noi un ospite speciale che è Daniele Rielli, che è uno scrittore in libreria con il suo nuovo romanzo Lo Stregone, e che è un viaggio anche piuttosto spietato, ma bello, potente, intenso, ambientato dietro le quinte della cucina di un grande ristorante. E quindi, parlando con lui, dice, quale occasione migliore per andare a parlare di cinema e cucina, laddove anche lui ama il cinema e naturalmente c'è molto di cinematografico nello Stregone. Per questo motivo noi oggi andiamo a scoprire alcuni di questi film insieme. Io partirei da un film però di recente, che è un film francese che si intitola Délicieux, l'amore è servito, e che si svolge alla vigilia della rivoluzione francese con il cuoco Pierre Manseron, che viene licenziato dal suo duca insieme a una donna misteriosa, apre la prima locanda della storia aperta a tutti e trasforma la cucina in uno strumento di riscatto democratico e che tra l'altro è un film che si svolge, che tanto è una vicenda realmente accaduta e si ispira alla vera nascita dei primi ristoranti pubblici moderni a Parigi intorno al 1789. Ed è evidente che questo film racconti anche di uno spaccato, di un affresco della Francia di quel periodo storico che precede, dicevamo, la Rivoluzione francese, e si poteva intuire e capire anche qual era il rapporto tra le persone e ovviamente quello tra uomini e cucina. Noi qui andiamo ad ascoltare quel trailer, una sequenza di Délicieux, l'amore è servito, che è un film, dicevo, del 2021.
2: La vostra cucina era perfetta.
3: Come si chiama questo fagottino?
4: Il delizioso.
3: I tartufi e le patate vanno bene per i maiali.
5: Stanno presi per dei maiali.
2: Ora scusatevi. Mastron!
6: Ma è vero che faceva il cuoco?
2: Non puoi arrenderti e sprecare così il tuo talento.
7: Mi chiamo Louise, vorrei diventare vostra apprendista.
8: Sei troppo vecchia per fare l'apprendista. Ho perso il gusto per la cucina.
7: Insegnatemi e sono certa che tornerà.
9: Questo è un bel posto. Se vi darete da fare, le diligenze si fermeranno prima di fine autunno.
2: Dobbiamo condividere questo posto con chiunque.
7: Nobili, borghesi o contadini.
8: Avremo bisogno di tutto lo spazio per una grande sala da pranzo, un luogo da buon gustai, per il piacere del gusto.
9: Devo ammettere che vi state facendo un'ottima reputazione. Si parla della vostra osteria anche al castello.
2: Qui tutti i clienti sono duchi e tutti i clienti sono re.
1: Veniamo adesso ad un altro film e questa volta, anzi facciamo così, rimaniamo sempre in Francia perché vi porto da un film che vede protagonista Gérard Depardieu, ma vede anche protagonisti Uma Thurman e Tim Roth. La vicenda è quella di François Vatel, che è il maestro di cerimonie del principe di Condé, incaricato di organizzare un maestoso banchetto di 3 giorni in onore di Luigi XVI per riottenere il favore reale in una corsa contro il tempo tra perfezionismo, tra tragedie. Ed è un film che si basa sulla vera storia e anche piuttosto drammatica di Vatel, che si tolse la vita durante la festa perché il pesce per la cena reale tardava ad arrivare. Diciamo che qui siamo dalle parti del altro che ossessione, e quindi a voi naturalmente il compito di giudicare con i vostri stessi occhi. Qui andiamo ad ascoltare un estratto di Vatel.
4: Ecco. E ora un fiore vero. Prendete quello blu. Armonia e contrasto. La bellezza nasce sempre da queste due cose. Vedete, Colin? Pochi oggetti sono generalmente belli o brutti in sé. Capire questo significa cominciare ad essere un artista. Ah. Ecco.
1: E adesso è arrivato il momento di andare da un'altra parte del mondo. Andiamo a parlare di un film con Martina Gedeck, Sergio Castellitto e Maxime Furst. Sto parlando di un film come Ricette d'amore, Mostly Marta era il titolo originale, film di almeno 25 anni fa e che vede una chef perfezionista, maniacale di un ristorante tedesco che si trova costretta a prendersi cura della nipotina rimasta orfana, mentre l'arrivo di uno chef italiano, piuttosto solare, anche un po' sregolato, sconvolge la sua cucina, le sue abitudini e quindi anche la sua vita. E il film ha avuto un grande successo internazionale e ha dato origine al famoso remake hollywoodiano Sapori e Dissapori con tra l'altro Catherine Zeta-Jones, ed è un film che ha dato prestigio anche a Sergio Castellitto. Qui andiamo ad ascoltare proprio Ricette d'amore, sentiamo.

0: Quel cretino del 7 ha detto di chiederti se hai mai visto una bistecca al sangue in vita tua.
1: È abbastanza al sangue così? O preferisce che le porti a tavola un bue ancora da macellare?
2: I signori vogliono scusarmi, farò mettere subito un'altra tovaglia.
1: Non serve! Gliela cambio io la tovaglia. E se ora volete scusarmi, ho altro da fare.
2: Marta, se te ne vai adesso puoi anche fare a meno di tornare domani.
1: Lo so, ma devo proprio andare. Ti voglio bene, Frida. Buona fortuna.
3: È arrivato il momento, dunque, dopo tre film dedicati al tema della cucina, di ascoltare una canzone. E qui la prendiamo da Il sapore del successo, che vedremo se poi Daniele Rielli ascolterà, diciamo, sceglierà, perché sarà lui a dirci quali film lo hanno ispirato di più. Da quella canzone, dal sapore del successo, c'è una canzone dance che ha avuto un grande successo, che è quella degli Avenger, Fade Out Lines.

0: Da questa canzone dunque, che tratta da Il sapore del successo, torniamo al cinema in cucina e torniamo ad un film che in questo caso è intitolato Boiling Point, il punto di non ritorno, ed è un film con Stephen Graham, Vinette Robinson, Ray Pantaki. Boiling Point, il punto di non ritorno, anche se è un film di 5 anni fa, del 2021, e la storia è quella di una serata che in un ristorante, nella serata più affollata dell'anno, c'è il capo chef di questo ristorante di tendenza a Londra che lotta contro problemi personali, ispezioni igieniche, il caos della brigata. È un film che poi dopo suggerirò allo stesso Daniele Rielli, ammesso che non concesse, insomma, che anche lui non l'abbia tra i suoi preferiti. Il film che vede, dicevo, Stephen Graham, Vinette Robinson e Ray Pantaki è, devo dire, ha anche un incredibile piano sequenza unico, senza mai un taglio di montaggio. È stato girato dal vivo all'interno di un vero ristorante londinese, qualcosa di incredibile. Allora per questo motivo vale la pena andare a vederlo, rivederlo. Boiling Point, da cui sentiamo proprio un estratto.
1: Sono dietro l'angolo, ok? Arrivo, dammi 2 secondi. Ciao. Dagli un'occhiata. Cosa c'è scritto?
2: Oh, cielo.
1: È un cazzo di scherzo o cosa?
2: È la sua prima settimana, quindi la responsabilità è mia.
1: Non è la sua prima settimana in una cazzo di cucina. Ci sono 1 milione di ragazzi che morirebbero per la cazzo di opportunità che ti sto dando.
3: Stringiamo Instagram, venite
4: pronti?
3: Più vicini.
4: Buon Natale!
5: Buon Natale! Buon Natale!
6: Andy, non è la prima volta che dimentichi di chiamare i fornitori. Non
1: ho sbagliato. Sì, ieri sera non l'ho fatto e mi dispiace. Scusa.
6: Va bene, va bene.
1: Ti ho chiesto scusa o sbaglio?
7: Ehi, Andy.
1: Ciao, bello.
7: Namaste, chef. Namaste. Sì. È bello.
1: Anche per me.
7: Buonasera. Lei è la critica Sara Southworth.
2: Molto
1: piacere di conoscerla. Si è portato dietro quella Sara. La critica. Che cosa ci fai?
8: Si tratta di te, che mi devi 200.000 fottute sterline. Non ora, 200.000.
9: Potremmo fare una foto veloce un po' da fanboy, se non le dispiace.
10: Ciao.
11: Ciao, amore, tutto bene?
9: Bene, grazie.
11: Tesoro?
12: Ok. Dai, porta un bicchiere d'acqua.
13: Io sono stufa che i vostri errori vengano addossati a noi.
14: Ne ho abbastanza. Non mi piace, cazzo. Non piaci a loro, non piaci a nessuno.
8: Incolpa Carly, prendi la decisione giusta, fallo adesso.
15: Andy, la colpa è soltanto tua, cazzo. Non cucini, non te ne frega un cazzo di noi. Vieni qui e puzzi di alcol, sei uno schifoso animale.
0: Da Boiling Point adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film come Sideways, In viaggio con Jack. Ora, è vero che il film non è proprio una cucina, non è dedicato al tema della cucina, ma ai vini. Tuttavia il tema della cultura e del cibo è assolutamente preminente in questo film del 2004, che vede Paul Giamatti, che con questo film si è definitivamente lanciato nel sacramento, insomma, se vogliamo, consacrato ad attore internazionale. C'è anche Virginia Madsen e Thomas Hayden Church. La storia è quella di 2 amici quarantenni che intraprendono un viaggio enogastronomico tra i vigneti della California prima del matrimonio di uno dei due, tra degustazioni di vino, crisi esistenziali, amore. Film che, dicevo, ha avuto anche un impatto enorme sul mercato vinicolo mondiale, ha fatto schizzare le vendite del vitigno Pinot Nero e crollare quelle del Merlot, che evidentemente non ringrazierà decisamente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di un dialogo tra Paul Giamatti e Virginia Madsen. Sentiamo.
16: Senti, posso farti una domanda personale, Miles?
17: Certo.
16: Perché ami tanto il Pinot Nero? Sembri veramente fissato.
17: Non lo so. È un'uva ardua da coltivare, e tu lo sai, no? Ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. E insomma, non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così? Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale del Pinot sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo. Oh, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti, e eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta. No, diciamolo, il Cabernet sa essere potente ed esaltante, ma è troppo prosaico per me. Non so spiegarti il motivo, non lo so.
0: Ora invece vi faccio ascoltare un altro film che credo conosciate tutte molto bene, Mangia, prega, ama, film che vede Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco tra i protagonisti. La storia è quella di una donna in cerca di se stessa che intraprende un viaggio per il mondo partendo da Roma e Napoli, dove scopre il piacere sensoriale del cibo autentico e della pizza. E tra l'altro la scena che vi sto per far ascoltare è proprio con la pizza al centro. Tra l'altro le scene napoletane della pizza sono state girate nel tempio della pizza, all'antica pizzeria da Michele, e da lì anche quello chiaramente ha dato lustro, ha dato evidentemente prestigio anche ulteriore a un ristorante che già non ne aveva bisogno, e per questo motivo va valorizzato ulteriormente. Andiamo ad ascoltare un estratto di Mangia, prega, ama.
3: Sono innamorata. Sto avendo un'avventura con la mia pizza. Tu invece sembri in crisi con la tua. Che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli. È un imperativo morale mangiare e goderti la pizza.
4: Vorrei, ma...
3: tipo 5-6 chili in più.
4: E li ho messi... tutti qui, sulla pancia. Come si dice? Qual è la parola più adatta?
3: Una ciambella.
4: Ce l'ho anch'io. Mi si sono sbottonati i jeans soltanto a guardarla.
3: Senti, ti faccio una domanda. In tutti gli anni in cui ti sei spogliata davanti a un signore...
4: Non sono tanti anni.
3: Ok, beh... ti ha mai chiesto di andartene? Se n'è mai andato lui piantandoti?
4: No.
3: Perché non gli interessa. È in una stanza con una ragazza nuda, ha vinto la lotteria. Ascolta, io sono stufa di svegliarmi la mattina pentendomi di ogni singola cosa che ho mangiato il giorno prima, contando le calorie che ho consumato per sapere esattamente quanto disgusto proverò sotto la doccia. E allora mangio. Non ho intenzione di diventare obesa, ma basta sensi di colpa. Perciò ecco il programma. Finisco questa pizza e poi ce ne andiamo a guardare la partita. E domani facciamo un giretto e ci compriamo dei jeans più larghi. A Giovanni un po' di ciccia piace.
0: Dall'altro film, insomma, dal film di Julia Roberts, con Julia Roberts, veniamo adesso dall'ultimo film del blocco, e qui invece il cibo, la cucina c'entra relativamente. Sto parlando di Pig, il piano di vendetta, anch'esso un film del 2021, ed è la storia quella di un ex celebre chef di Portland che vive isolato nei boschi come cacciatore di tartufi. Quando la sua maialina da tartufo viene rapita, torna nel sottobosco della ristorazione, letteralmente, per ritrovarla. E diciamo che questo film con Nicolas Cage, Alex Wolff e Adam Arkin, ecco, Nicolas Cage ha, dice, considerato la sua interpretazione in questo film una delle migliori e più intime di tutta la sua carriera. Quindi vale la pena andare ad ascoltare il trailer di quel film.

0: Cerco un maiale da tartufi. Qualcuno me lo ha rubato.
1: Non riesco a capire. Digli chi sei.
2: Hai fatto la scelta giusta, rifugiandoti nei boschi. Qui non c'è più niente per te. Non c'è più niente per la maggior parte di noi. Comprati un altro maiale.
1: A cosa pensi?
0: Io mi ricordo ogni pasto che ho cucinato. Mi ricordo ogni persona che ho servito. Vivi la tua vita per loro e loro neanche ti vedono. Tu stesso non ti vedi. Non abbiamo tante cose di cui ci dobbiamo preoccupare. Chi ha il mio maiale?
3: Allora, abbiamo ancora un minuto di tempo perché si possa raccontare qualcos'altro, visto che abbiamo ascoltato alcuni dei film più interessanti. Voglio raccontarvi velocemente di quello che è successo nel dietro le quinte di alcuni film. Per esempio, ho detto prima del sapore del successo, da cui abbiamo ascoltato una canzone. Ebbene, per rendere credibili le scene in brigata del sapore del successo, Bradley Cooper e il cast hanno lavorato per settimane dentro veri ristoranti stellati di Londra. Durante l'addestramento sotto la guida spietata, tra le altre cose, di Gordon Ramsay, che all'epoca insomma era considerato lo chef più in del momento, e anche quello di Marcus Waring, insomma, Bradley Cooper ha subito numerosi piccoli tagli, ascoltature alle mani, e ha rifiutato proprio volutamente le controfigure per mostrare nei primi piani la vera destrezza, i cosiddetti segni del mestiere di uno chef al lavoro. Un altro film, diciamo che, come sapete, questa trasmissione si chiama Soul Kitchen, e diciamo che questo film, La cucina dell'anima, che ha avuto un successo clamoroso, merita di essere raccontato. Tra poco vi dirò delle cose che non conoscete, ma tra sempre tra poco avremo con noi anche l'ospite, il primo ospite della giornata. Allora rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, dedicato al cinema e in cucina.
4: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:37. Giornale Radio.
6: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo. E allora, in questa seconda parte, dopo che nella prima abbiamo esplorato tanti film, sei in particolare legati al cinema e alla cucina, con alcuni di particolare riferimento usciti nel 2021, e come vi dicevo avremo un ospite, e questo ospite è legato estremamente al tema della cucina, perché sto parlando di Daniele Rielli, che è uscito con un libro dal titolo Lo Stregone, ed è, si svolge all'interno di una cucina di un noto ristorante, soprattutto diciamo tutto in una notte, sempre per citare un altro vecchio film degli anni Ottanta. E quindi mi fa particolare piacere avere con noi Daniele Rielli. Ciao, ben trovato Daniele.
8: Ciao Napo, ciao a tutti.
3: Ciao, ciao a te Daniele. Allora, partiamo dal tuo libro, perché hai questo racconto all'interno di una cucina che evidentemente è pertinente al tema della giornata. Prima di tutto ti chiedo, ne avevamo già parlato in passato in un'altra trasmissione, ma in questa ti chiedo proprio di contestualizzare come mai proprio la cucina e come mai tutto in una notte hai voluto sviluppare la trama del tuo libro.
8: Ma perché mi piaceva l'idea di scrivere una storia che fosse tutta in un luogo, in un tempo piuttosto ristretto, quindi una notte. Nel libro in realtà poi c'è una piccola coda, ma sostanzialmente il 90% è tutto all'interno di questo ristorante fra sala e cucina, e appunto in un tempo ristretto, perché questo dà naturalmente una tensione narrativa, cioè i personaggi si trovano, sono costretti a confrontarsi, poi ovviamente il libro si apre con un problema piuttosto importante che questi personaggi devono affrontare, e quindi questa è una situazione narrativamente proficua, e era tanto tempo che volevo scrivere una storia di questo genere. Poi la cucina perché è un ambiente altamente simbolico, e perché mi sembra che molta dell'attenzione che una volta si dedicava magari ai libri o agli stessi film eccetera, in parte sia transitata verso l'alta cucina, la cucina in generale, no? E questo è un fenomeno culturale degno di nota, che mi interessava indagare.
3: Ecco, certamente. Però Daniele, considerando che questo è un programma di cinema, mi chiedo anche se un po' di cinema ti ha in qualche modo dato delle ispirazioni. Prima fuori onda parlavamo di un film come Boiling Point e poi anche di una serie televisiva. Ecco, il cinema ti ha condizionato in parte?
8: Ma diciamo che è un libro che proprio per sua struttura, e appunto anche per questa questione di unità di tempo e di spazio, ha una sua componente un po' teatrale, un po' cinematografica. Infatti è un libro anche che si legge molto in fretta, per quanto poi abbia più strati, diciamo. Infatti molte persone mi stanno dicendo che lo stanno leggendo due volte, cioè prima per vedere come va a finire, perché sono troppo curiosi, e la seconda per prendere poi invece i dettagli e quelle sfumature che magari in una lettura molto narrativa sfuggono, no? Quindi no, sicuramente. Poi considera che nel cinema, forse più che in letteratura, è uscito tantissimo negli ultimi anni su questo tema, e molto anche di buono, di ben fatto, interessante, come ad esempio Boiling Point che citavi tu, che è un grandissimo film, tutto in piano sequenza. Ma al di là di questo, cioè, è veramente interessante sotto ogni punto di vista. Anche quello c'ha uno chef al centro, però poi è un racconto comunque corale, no? con tanti personaggi della brigata, anche qualcuno ai tavoli, e quindi strutturalmente è abbastanza simile poi al mio libro, anche se poi la storia è diversa. Quindi quello molto molto interessante. Un altro prodotto poco conosciuto in Italia, ma molto molto interessante, era Sweet Beat, che era questa serie su questa tipica ragazza che arriva dal Midwest o chissà da dove, comunque dalla provincia a New York, e si trova a fare la cameriera in questo ristorante, diciamo non è stellato ma è comunque di alto livello, e quindi questo è più un take sul mondo dei, invece appunto dei camerieri, dei cuochi, però non di alto livello, no? Quindi quel mondo lì è molto ben fatto, molto interessante anche quello. Ma pensa anche a The Menu, no? Invece,
3: ecco, infatti mi immaginavo, eravamo pronti a The Menu.
8: Esatto. Che The Menu è interessante, sì, perché secondo me è la versione buffata, no?
3: Tra l'altro bisogna dire che The Menu, guarda, facciamo una cosa. Fermiamoci proprio su The Menu, perché siccome ti volevo chiedere quanto questa parte del film, tra l'altro adesso ne ascolteremo un estratto, perché qui si svolge con un gruppo di clienti benestanti che va su questa isola esclusiva, no, per una cena concettuale che è gestita da un famoso chef che, se vogliamo, è un po' il corrispettivo dello stregone di Daniele Rielli, e che trasforma il menù degustazione in una trappola, diciamo così, un po' macabra, ecco. Quando ho letto il tuo libro, ho pensato molto a The Menu. Ti sei convinto anche tu che potesse essere così?
8: Ma allora, non c'è la componente macabra nel mio libro, no? Anche per non creare false aspettative. Però quello è interessante, perché porta un po' il discorso della cucina alle estreme conseguenze. e appunto ricorda un po' La Grande Abbuffata, che anche faceva la stessa cosa in modi diversi. Poi l'ambientazione sostanzialmente assomiglia tantissimo al Noma di Copenaghen, che è stato il ristorante più famoso degli ultimi anni, diciamo, che poi ha creato anche tutta una wave culturale. E quindi è interessante, poi è girato anche molto bene. Lì, ad esempio, quasi tutta la storia in realtà è vista dalla prospettiva di chi è in sala, no? Cioè di chi è dietro, si scopre poi poco a poco, e insomma poi fino a un certo punto, e questo contribuisce a renderlo un po' quasi un horror, no? E, sì. Però insomma è un film molto molto discosta, sì, un po' da quelle narrazioni consolatorie, no, ma anche dalle narrazioni consolatorie a cui ci ha abituato un po' Hollywood negli ultimi decenni, no? Questa capacità anche di andare a vedere l'oscuro che spesso non c'è più nel cinema americano, e invece in questo caso c'è assolutamente.
3: Decisamente. Tra l'altro, allora, visto che abbiamo parlato di Menu, andiamo ad ascoltare un estratto. Prima di farvelo ascoltare, vi racconto anche questo, perché in The Menu lo chef Julian Slovic, che propone appunto questi piatti dal design concettuale impeccabile, ha un'estetica gastronomica che è stata supervisionata da una donna chef, la prima donna chef negli Stati Uniti ad aver ottenuto 3 stelle Michelin con il suo atelier Crenn. Sto parlando di Dominic Crenn, e lo ha fatto a San Francisco. Dominic Crenn ha insegnato a Ralph Innes la postura da tenere, la, diciamo, modulazione della voce autoritaria durante il celebre clap di mani che faceva ogni volta che presentava, e anche questa freddezza davvero chirurgica che era necessaria per dirigere una brigata ad alti livelli. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di quando arriva Ralph Innes a presentare il primo. Sentiamo.
9: Buonasera.
10: Buonasera.
11: Buonasera. Buonasera. Salve.
9: Benvenuti a Hawthorne. Io sono Julian Slovic, che stasera con estremo piacere vi nutrirò.
11: Si alza il sipario.
9: Nelle prossime ore ingerirete grassi, sale, zuccheri, proteine, batteri, funghi, varie piante e animali, e alcune volte interi ecosistemi. Ma devo pregarvi di una cosa, soltanto di una. Non mangiate.
10: Dice sul serio.
9: Gustate. Assaporate. Centellinate. Valutate ogni boccone che mettete in bocca. Siate consapevoli, ma non mangiate. Il nostro menù è troppo prezioso per questo. E guardatevi intorno. Siamo qui, su quest'isola. Accettate. Accettate tutto. E perdonate. E detto questo, cibo.
12: Sì, portate. Ecco che arrivano. Sì.
9: La nostra prima portata si chiama L'Isola. Nel piatto ci sono piante dell'isola, su un letto di ciottoli della spiaggia ricoperti di acqua di mare leggermente congelata e filtrata, che sciogliendosi aromatizza il piatto.
10: È quello che pescava prima quel tipo.
9: Prego.
10: Scusi, chef.
9: Scusi. Ma l'osservazione è giusta, sì, sono quelle capesante. Ecco cosa dovete tenere presente di questo piatto. Noi, le persone su quest'isola, non siamo importanti. L'isola e le sostanze nutritive che fornisce esistono nel loro stato più perfetto, senza che noi le raccogliamo o le manipoliamo.
3: Di nuovo, dunque, abbiamo ascoltato questa sequenza certamente suggestiva con Ralph Innes. Tra l'altro, prima hai citato, Daniele, un altro film come La Grande Abbuffata, che però non ha nulla a che vedere con il tuo libro, ma diciamo che anche qui il rapporto con il cibo è anche qui portato agli estremi, no?
8: Eh sì, esattamente. Cioè, comunque il cibo ha un significato, come dicevo prima, simbolico, ma anche filosofico e profondo, essendo una delle attività, mangiare è una delle attività alla base della vita umana, e direi della vita sulla Terra, poi in forme e modi diversi, però. E questo ovviamente apre apre la possibilità di fare dei discorsi molto profondi attorno al cinema, al cibo. E La Grande Buffata era sicuramente un film che andava in quella direzione. Ma intanto stavo pensando anche a un altro film, perché tu prima dicevi questa cosa del food design fatto da questa chef in The Menu. Quello per quanto riguarda il cinema è veramente un aspetto fondamentale, perché ad esempio c'è quest'altro film con Bradley Cooper che in italiano è tradotto in maniera criminale Il sapore del successo, quando in realtà si chiamava Burnt.
3: Allora Burnt è il titolo originale, esatto, no? Del film di dieci anni fa.
8: Esatto, Il sapore del successo. Il film è bello, interessante, ben fatto, però c'è il dramma che il cibo non è bello. Non è invitante. Va bene che il ristorante è a Londra, che diciamo non è proprio la capitale del fine dining, però ovviamente anche lì si può mangiare bene ormai direi da diversi anni, quindi potevano fare meglio. Il cinema ha questo se fai un film sul cibo, il cibo deve essere appetitoso, deve essere bello da vedere. In The Menu lo è, nel sapore del successo assolutamente no.
3: Ebbene, adesso ovviamente non sarà felice di sentire queste parole il regista che ci sta ascoltando in questo momento. Allora, visto che abbiamo citato il film con Bradley Cooper, Shannon Miller, Daniel Brühl e il nostro Riccardo Scamarcio, la storia penso che la conoscete tutti, perché probabilmente al di là di quello che dice Daniele, che è vero, perché è un dato di fatto, è comunque un film che ha avuto successo internazionale, di cui andiamo subito ad ascoltare un estratto. Sentiamo.
13: Pensavo che non saresti tornato più.
14: Chi c'è al pass?
15: David.
13: L'hai addestrato bene. Il ragazzo è una star.
15: Avanti, diglielo.
13: Ho chiamato l'ufficio parigino della Michelin stamattina per spiegare cosa aveva fatto Michel. Dicono che non c'erano ispettori a Londra ieri sera. Allora, ho chiamato il numero con cui i due avevano prenotato. Sono rappresentanti di software di Birmingham. E dai, una risata fattela. Grazie. La cucina forse è in buone mani, ma Caitlin non può stare sola davanti a belle gambe, ma è praticamente inutile al telefono. Ok. Tu resta e verifica che l'idiota non abbia nulla di rotto.
15: Sì.
3: Allora, abbiamo ascoltato una parte del Sapore del Successo. Adesso andiamo ad ascoltare anche una canzone che ovviamente interrompe un po' il blocco ed è quella che prendiamo da un film come Chef. La canzone è quella di Al Green, I'm So Tired of Being Alone.

0: Di nuovo insieme dopo I'm So Tired of Being Alone. Veniamo adesso, come sempre, a parlare di cucina e di cinema, in questo caso, visto che la puntata di oggi è legata a questo tema. Con noi c'è Daniele Rielli, con il quale stiamo chiacchierando da qualche minuto, approfittando dell'uscita del suo ultimo libro, Lo Stregone, che si svolge all'interno di una cucina, tutto in una notte, e con tutta una serie di sviluppi. Io non posso non fare la domanda più originale che mi viene in mente, Daniele, e cioè: qual è il film più bello sulla cucina che ti viene in mente, allora, quello che ti ha entusiasmato di più?
1: Insomma, come ti dicevo prima, ce ne sono tanti di validi, interessanti, di riusciti, però forse veramente Boiling Point è, a mio gusto personale, è il più bello.
0: Ci sono alcuni film che hanno avuto una capacità di entrare all'interno della cucina con delle qualità straordinarie. Io non so se conosci La cuoca del presidente, che è un film con Catherine Frot, gioiello assoluto. È la storia di una cuoca contadina del Périgord che viene scelta come chef personale del presidente all'Eliseo, nel caso era Mitterrand. E il film è liberamente tratto, tra l'altro, dalle memorie di Danielle Delpech, che è una vera cuoca del presidente, che è stata per tanto tempo la sua cuoca. La storia è incredibile, e quindi tra ricerca di ricette tradizionali e anche una certa invidia di quella che era la brigata ufficiale, lei conquisterà il palato del presidente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
2: Che cos'è il manzo dei marinai del Rodano?
3: Spalla di bue, una carne molto magra, tagliata a fette di un centimetro e servita con patate novelle cotte al vapore.
4: Qual è il metodo di cottura?
3: In pentola. Vi spiego come si fa. Metto nella pentola uno strato di cipolle, uno strato di carne, del timo, salo, e quindi ripeto l'operazione finendo con uno strato di cipolle. Mi seguite fin qua? Bene, poi metto a cuocere a fuoco molto basso. Dopo prendo il fondo di cottura, lo mescolo con filetti di acciughe, ricopro con la salsa ottenuta e lascio cuocere un'ora. È squisito, mischia i sapori di terra e mare.
4: Ma resta un piatto con salsa?
3: No. Quella che chiama salsa si prepara partendo da un impasto di burro e farina che allungo con brodo o vino, o a cui si aggiunge della panna. Nella mia ricetta ci sono zero sostanze grasse. È l'acqua che è contenuta nelle cipolle e nella carne a formare la salsa.
4: Allora c'è della salsa, come dicevo.
0: Di nuovo, allora, siamo in compagnia di Daniele Rielli per il suo Lo Stregone. Daniele, se dovessi girare tu un film che in qualche modo si avvicini un po' anche alle tue indicazioni, anche un po' allo Stregone, come lo immagineresti, a quale film, oltre a quello che abbiamo detto prima, Boiling Point, si avvicina? Perché per girare un film in cucina ci vogliono tante questioni. Ovviamente conoscere molto bene il tipo di ambiente che si vive all'interno, la brigata, lo chef e tutta una serie di altri elementi.
1: Ma guarda, in realtà stiamo lavorando proprio sul film dello Stregone. Diciamo, la sfida forse maggiore, ce ne sono ovviamente tante, ma è quella di riuscire a dare un significato profondo e un'efficacia ai personaggi pure all'interno di una narrazione corale. Perché comunque all'interno di un romanzo, per quanto sia un romanzo relativamente breve e rapido, comunque è a disposizione una quantità di dettagli, di dialoghi, di backstory che in un film non hai. Quindi diciamo che quella struttura, che è già piuttosto agile, del libro deve essere ulteriormente ridotta.

0: Questa differenza è fondamentale rispetto alla storia, però renderla all'interno di un progetto letterario è diverso da renderlo all'interno di un film, no? Quindi questa è la sfida principale, secondo me. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di cose, come quello che dicevamo prima, che il cibo deve essere bello, insomma, però questo è una questione più di scenografia e tecnica, diciamo. Però dal punto di vista narrativo, che è il punto su cui io sono più competente, e sicuramente questa è la sfida principale: mantenere la profondità all'interno di un impianto corale.
1: Senti, ma io ti vorrei chiedere questo, perché tu sicuramente hai fatto anche degli studi, so che hai passato qualche, non so se serata, all'interno di un ristorante in particolare dove hai un po' fatto i compiti a casa. Quello che mi interessa molto è capire le dinamiche umane che sono all'interno di un ristorante. Cioè, come mai lo chef è diventato una specie di divinità in terra, e con questo culto che si è di fatto connaturato negli ultimi anni in modo particolare, ed ha emancipato ulteriormente la figura di quello che una volta era il capocuoco, poi è diventato lo chef, poi lo chef è diventato, dicevo prima, lo stregone, possiamo dire, e allora anche altre figure. Ecco, questo tipo di divinizzazione da cosa nasce, secondo te?
0: Beh, nasce forse anche più dall'esterno del ristorante che non all'interno. All'interno ci possono essere ovviamente delle dinamiche tipiche di quegli ambienti chiusi, ristretti, in cui se c'è una figura carismatica si può creare, diciamo, una sorta di culto, ma il vero motivo per cui tutto questo funziona e risuona è che noi all'interno della società abbiamo sempre più bisogno di figure di questo genere, un po' perché forse le figure precedenti che svolgevano quel ruolo sono un po' scomparse, no? Pensa al declino del ruolo della religione, ma anche banalmente i medici venivano visti un po' come, non dico degli stregoni, ma avevano un po' una funzione di questo genere in passato, che assolutamente hanno perso. Oggi sono percepiti come impiegati della sanità pubblica, insomma, o poco di più, relativamente ben pagati, poi neanche così tanto, però insomma hanno perso quell'aura di sacralità. E al tempo stesso la società si è spostata verso dei consumi diciamo effimeri, o comunque delle esperienze, le temibili esperienze, no? Cioè la quota di denaro che all'interno di una famiglia o del budget di una persona oggi viene devoluta o diciamo messa sulle esperienze è molto più grande di quanto non accadesse 30-40 anni fa. All'interno delle esperienze c'è, oltre ai viaggi, il turismo, c'è il cibo. E questo significa che all'interno di questo settore bisogna trovare del senso. Quindi molte persone hanno cominciato a cercare un'esperienza significativa che dica qualcosa sulla vita in senso un po' più ampio, quindi non solo a mangiare, ma anche a fare un'esplorazione sensoriale, ma anche a entrare all'interno di un discorso di senso che fa lo chef riguardo al cibo, alla cultura da cui proviene, al territorio, eccetera. Tutte queste cose qui contribuiscono al potenziale stregonesco di uno chef, no? Nel senso che nel momento in cui si carica il cibo e tutti questi significati, colui che conduce e diciamo gestisce le danze in cucina e getta e crea il cibo che andremo a mangiare, chiaramente può essere oggetto di attenzioni che sono confinanti col mistico, col religioso, col mitologico, ecco. Quindi questa sensazione, questa cosa qui deriva da un cambiamento sociale degli ultimi decenni, secondo me.
1: Sì, mi pare che la cucina sia diventata una micro società feudale, e nella ricerca per esempio delle stelle Michelin, che abbiamo visto per esempio nel Sapore del Successo, ma che vediamo anche, le stelle Michelin sono diventate un elemento che, tra l'altro, ascoltando la presentazione del tuo libro, avevo scoperto che prendere una seconda stella talvolta può essere anche pericoloso, perché non si sa, perché cambiano molti parametri all'interno di un ristorante, no? E c'è questa ossessione del controllo che dunque vede il margine di errore pari a zero, una corsa ossessiva alla perfezione, dove però si crea un ambiente dove, se il controllo deve essere assoluto, quindi che ne so, sui fornitori, sulle temperature, sui tempi di impiattamento, eccetera, evidentemente però non crea piacere. È un paradosso: in cucina si dovrebbe creare piacere, ma all'interno della stessa c'è diciamo un ambiente militaresco e estremamente rigido. È possibile?
0: Beh, sai, la via del, chiamiamolo, successo,